il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, Saccagnato!
3: Chi parla?
4: Sono Giovannino, senti, testa di minchia, come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
3: Mi scusi, ma c'ho gente...
4: Ma tu che cazzo, c'hai un cazzo in gola, non ho capito? Come cazzo va? Oh, pronto?
1: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sono Massimo di Quarto. Voi fate gadget, magliette?
5: No, quella è serigrafia, no.
6: Che cazzo fate voi?
5: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo te posso mandare pure a fanculo, eh.
6: Ah, ho capito, sei un futuro cadavere.
5: Sì, ciao bello.
6: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo!
1: Tamarri.
7: Stampe, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, fate le stampe... Le stampe?
7: Certo. Mi manda una mail e le rispondiamo.
4: Perché così non mi risponde? No, cioè, non ho capito, non si
7: no,
4: può più parlare umanamente.
7: Sì.
4: Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di Troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce, per dire, tu usi questo metodo, testa di minchia,
7: abbiamo bisogno di
4: figlio di cacca, queste robe
7: qua.
4: Cazzo fai? Sto parlando, che cazzo fai? Che sto parlando? Non ti mando la mail, scemo, te lo dico a voce, coglione.
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
4: Ah! Uè, zoccola! Allora, come stai? Ciao. Mamma mia, va, una vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
5: Pronto?
4: Patrizia?
8: Basta un minuto.
4: Oh! Dai, ti devi muovere.
8: Cioè, tu ci sei sotto bucato di scemo nito.
4: Non ho capito, parla italiano.
8: Scemo, scemo se tu hai il mondiale. Scemo e piccio di ninja il mondiale.
4: Non capisco.
8: Cioè,
4: t'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
1: Tamarri.
9: Pronto?
6: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusami, stavo perché mica mi ha risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, se l'azienda stamberie, robe di gadget, volandini.
9: Mi passo il titolare.
6: Ah, minchia, proprio capeggiato.
5: Pronto?
6: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimo di Quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
5: Va bene, dite.
6: Noi abbiamo bisogno di fare proprio tutto da zero. Cioè proprio la grafica anche.
5: Facciamo tutto, grafica, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
6: Anche poster.
5: Ah. Poster, banner.
6: Banner e bandierer. Maglietter, le fate tutto. Le maglietter?
5: Non si sente bene questa...
6: Oh! Oh! Mi senti?
5: Adesso sì, dite. Ah.
6: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
5: Sì.
6: Allora vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. È un po', noi siamo un po' come si chiamano i vichini? I maneschi. E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla figa per fare il cartellone. Però, fate voi la foto?
5: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, state telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
6: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuole lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, Adesso mi sente meglio?
5: Adesso un poco meglio. Allora, innanzitutto voi siete?
6: Sono Massimino di Quarto.
5: Massimino di Quarto.
6: Di Quarto. Quarto.
5: Sì, ho capito.
6: Top. E sono qua con Giovannino.
5: Sì.
6: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
5: Ho capito tutto.
6: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
5: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
6: Cazzo! Quasi laureato proprio.
5: Laureato.
6: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
5: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
6: La sete, va bene, porto anche la birra.
5: Va bene, grazie per la birra.
6: Tu hai detto che c'hai sete?
5: Sì.
6: Ok.
5: Ti aspetto, quando vieni?
6: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
5: Va benissimo.
6: Ehi,
5: buon che... lavoro.
6: Arriva,
5: ragazzi.
6: Arriva.
5: Che
6: dammo.
5: Sentite, quando venite qua portate i soldi.
6: Certo, porta anche un 9 per 21.
10: chi era questa? Ma chi era questa persona?

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello Zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca... Inta cazzo di tosse, cadai su, su... Divertentismo... Ca... Lanciatemi fazzoletti. Panico, panico, panico, starnuto. Ca...
1: E intanto in Vaticano...
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casablanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non fosse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco di quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sboccato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh, sacre bleu.
0: Digicom 24, Breaking News.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Sì, non potevi essere...
3: Voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Sì, non potevi essere...

0: E questa ci sembrava ottima occasione.
1: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabieto, la puttana.
0: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata ve l'ha cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
1: Cosa? Sua santità?
2: Salve Marco, il vero papa non c'è più. Ora c'è questo Cincischione. Cincischione.
1: Oh no, devo fuggire.
3: Marco, come al solito, fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
1: Fabio! Fabio! Cazzo merda culo!
4: Beh, Lin, cosa urli?
1: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minca puttanaccia!
4: Beh, Lin, sì, ma...

0: sociale Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In calimbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in casi, mi sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: In capanico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
6: Gnagno qua.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta... Hi.

0: Orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Pelter. Volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' lo vedi tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi. Sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Gli auguri li vai a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ristorante lo vai a tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Un po' di cuore lo vai a tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, lingua no.
1: Lingua no, lo va di a tua sorella, eh? Quella che faceva un 69 con slot di Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi. Salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trae non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?

Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.

0: This is the zoo, only for you. Turbo
1: Boom Man. Nel decadente e triste ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
2: E correre con la bici, e scambiare i fumetti, e la NASA, e Steve Martin, e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io... non sono attratto dalle ragazze.
3: Sbaglio o ha detto di essere gay?
4: Prendo la cinghia. Già. Ormai non c'è più nulla da cinghiare.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Non potete buttarvi giù in questa maniera.
6: Sua maestà, Lord Giolitti.
5: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere. C'è ancora un universo immenso, tutto da scoprire. Non arrendetevi. Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia. Quindi forza, andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto.
4: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore. Si è fermato. Ah no, ok, ha ripreso a battere.
3: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
4: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
3: Con le catene?
4: No, quelle le uso solo coi neri.
3: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo a puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
4: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
3: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo a puttane.
1: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
7: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
8: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
3: Santa mignotta, forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
4: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della e non sabbia e segatura come le ultime volte.
3: Ehi nonno, guarda quella.
4: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
3: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
4: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
9: Oh, buonasera ragazzi!
3: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
9: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
3: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
9: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io mio non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
4: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
3: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
4: Gaspaccio con la cocaina?
3: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
9: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
3: Sì, visto nonno? Abbiamo salvato questa serie.
4: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
9: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
3: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
10: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
3: Saruman, che ci fai qui?
10: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
3: Nonno?
4: Prendo la cinghia, finalmente.
1: E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
9: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
3: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
9: Beh, ma almeno me la fate una sigletta nuova, no?
3: E va bene, vai con la sigla.
11: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
4: Sì, ma ora basta con tutto questo. Su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ambarabà, cici, cocò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, e Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, male, no, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.
11: Turbo Boomer.
12: Lo Zodi 105 presenta Pornbab.
13: Amore, io esco.
14: Vai via.
13: Pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
15: Pornbab. The spiration is in the thick.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
16: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
14: Sì.
16: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio foga.
16: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
17: Sì.
14: Sì.
17: Sì.
14: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.
18: Dove vai?
16: D'accordo, ma sbrigati.
18: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Puttana. Oh, cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: Porca troia, puttana.
18: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
17: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
16: Aspetta, aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
18: No.
16: Scusa, vista.
18: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
17: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
18: No, dai, anche la fame.
17: Mi viene da...
16: Oddio, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
20: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
20: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
20: Sembra un'ostrica.
18: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
18: Una merda!
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
23: Sei troppo forte, caro collega, sei forte. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
22: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
23: Allora il tuo agente è un coglione.
22: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non per Diamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.
24: Ciao a tutti, buongiorno, il mio nome è Asia.
18: Non è vero, non sei una regione del mondo.
24: L'Asia è un continente.
23: Sai fare gli sushi?
24: No.
23: Allora che cazzo di Asia sei?
18: Allora hai quegli occhi lì perché sei asiatica, non mongoloide.
24: No, è solo il mio nome. Non c'entra l'Asia.
18: Non puzzi di Kerry, è una menzogna.
23: Kerry non puzza perché è una macchina assassina.
18: Come la canzone degli Europe.
23: È vero, allora ti facciamo 2005-2005 per la battuta.
22: Bene, bene, cara la nostra Africa. Come vedi, ci stai già molto sul cazzo. Ma proprio simpaticamente sul cazzo. Dici tutto, da quale fogna vieni quindi? E cosa canterai oggi? E soprattutto, se hai fatto o no l'antirabica?
24: veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
18: Non
24: e...
18: è vero, non ci sta l'Asia là a Torino.
24: No, ma il mio nome è Asia.
23: Torino è in Piemonte, non in Asia.
24: Sì, esatto.
23: Prato è in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando, ci compro la macchina.
18: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
23: Sei della Mongolia tu?
24: No.
23: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
24: No, sono di Torino.
22: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
24: Ecco, canterà una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
18: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
24: No, ma è una ipotesi.
23: No, no, capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
22: Ma oggi ti compri
23: città.
22: La casa, caro collega, furia di fare battute, eh?
23: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda in

0: Mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, puoi non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
1: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella fi...
2: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
1: Porca miseria, prestamelo subito.
2: Prego.
0: Così sta facendo il verso con la bocca.
2: Parto un Kalashnikov carico.
3: Oh, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. È la più preferita dai balbuzienti.
1: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso e tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai che fa ascolti, vai!
3: Vedi Lorenzo Espresso e vattene a fanculo, te Agatha Christie!
1: Bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
2: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
1: Per me sì, molto bello anche,
3: molto bravo.
1: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
2: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
1: C'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
1: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
2: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
4: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale. Forse porterai un po' di calore.
1: Bellissimo ragazzi, un capolavoro con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
2: Secondo me io ho life.
1: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo, hai vinto la Sai l'ultima, hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo. Tu hai vinto anche il Super Enalotto. Tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio è campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta. Un applauso e standing ovation!
3: Da quando sei diventato Papa non pensi ad altro, Stonio.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
10: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
10: Una vacca di tua madre, Tarabatti.
9: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
10: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
10: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo. Stai,
9: morirai nella tua merda di invidia.
10: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
9: Addio.
10: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
10: Se non è per me, se non è per me non facevate nemmeno apparire. Non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
4: Ma va a cagare, va.
10: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
11: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
8: Stai zitto, Dando Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dando Alighieri, no?
11: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
8: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
12: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
9: Ti ucciderò.
12: Pasqua, ancora il sai.
13: La radio, alla puttana d'esordio.
9: Ma chi è questo figlio di puttana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
9: Ma fate
12: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Blen Blen, Paranocchia, Guaranà, che gatta Franchi. Allora siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci scipiglio. Benvenuti a un nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano, che poi combattiamo con la nostra fachita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato. Infatti non ha parte del braccio, a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento, che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo Ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo Ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo Ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania!
5: Andai, andai. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti miche di batuffoli di pelo.
1: E no, cicciatina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo Ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come di pentole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo Ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a congiurare. Nonostante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone, cattivi miei, non mi fate ancora palletta da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che pozzate! Un occhio in faccia! Che è un braccio in mano! Muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene, Werther, compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana. Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Prete Pazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Giglio, che finisce sempre, zoccola Roma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Numero privato pronto.
3: Patrizio?
2: C'è voi? Fabrizio?
3: Lo prendi in culo con l'ospizio?
2: Allora, c'è un culo mustacatino, oh. C'è che sto sì, c'è Fabrizio.
3: Lala!
2: Lala
3: trino di sorte, stagna!
2: Lala trino di merda, che la pasteta a rete mi ha chiamato sto chino di seiva, ma che ho capito da lei, che la pasteta che ha trito, guarda, mi ha chiamato. Ti fa sé che non mi chiami, voi, chi ne sei, guarda, mi ha chiamato.
3: Che stagno? Oh, camamma!
2: Andà a me, la puttana, no, che la bustata che ha trito, arrata mi chiama, tu. E la sé che non mi chiami,
3: Nicola!
2: Ma c'è che te l'hai dato un numero meglio, che tu bustata che ha trito.
3: Nicola!
2: Nicola, c'è Nicola?
3: Nicola, tu ciucci la ciula?
2: La ciula, me, ma ta ciuccia, ciula.
3: E so...
2: E la sera, non si chiami ne più a sto numero, ecco, favore, che sto cappato che è, c'è, basta che ti dico la perda.
3: Un trumore mi fai?
2: Il trumone mi fa a me, ma ti fa, c'è, poi ci bucca a me. Non mi si chiamano più, basta. Ma fango la sola, adesso, chi non lo sai, come chiama si.
3: Mula, a mamma te.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, ci sono le mamme, cazzo, eccolo.
4: Ah?
3: Ah? Lala!
4: Chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
3: La latrino di sordo, sta.
4: Che sordo che la chiave?
3: Da mamma, da la mangia la cazzo lungo ma.
4: Sordo si bucca lungo ma.
3: Upa?
4: Chi cazzo vuoi? La fregge. La fregge la pulpa. Tu sei sordo, che cazzo vuoi? Dimmi, che cazzo sei?
3: Mamma, da bocchinare.
4: Che cazzo sei, dimmi, che cazzo vuoi, dimmi?
3: Un pig?
4: Sordo un pig in culo, sì.
3: E mamma?
4: È sordo pure, mamma è sordo. Che cazzo vuoi, dimmi, che cazzo sei? Che scherzo è questo?
3: E canet, dimmi. Ancora lo fa la bocchina lungo me?
4: Sordi fuori il bocchino lungo me.
3: E mamma, grazie, ho mangiato.
4: Sordi fuori la
3: mamma. Ma tu sei un bastardo.
4: Io sono bastardo, sordo bastardo, mamma di pure da tanto che è morta tutta la razza di.
3: Morta e viva. E il cuorno che te ne ingabbo?
4: I cuori della sordo.
3: Da mamma
4: E tu pure, tu sei creduto.
3: Da mamma che la bocchinara.
4: Passami quello che ti ha fatto le chiamate di merda, passami.
3: Gargiulo.
4: Ti aggiuro, con un macchino a culo. Testo di cazzo. Se la testa di cazzo, se ti è quello che ti ha fatto fare, se ne fai di merda, se tutte e due teste di cazzo.
3: Wawa.
4: Wawa, c'è Wawa. Ma va a cagare, imbecille.
5: Pronto?
3: Faccio una domanda. Upa!
5: Vaffanmocca che t'ha imbrattata da mamma, t'ha visto tu un picco stucchino da merda, vedi? Vaffanchino, tu non c'è che manzana che cuca, se, ma tu dic!
3: Ehi, faccia la ciula!
5: La muerta da mamma, ma tu vedi sfida sto figlio da bocchino, vedi? La stra muerta da c***o della madonna, vedi sto bastardo da me. Ma si può sapere c'è cazzo a chiano?
3: Lala!
5: C'è?
3: La latrina di solito, cazzo!
5: Ma vaffanmocco tu che da latrina da mamma che da mangiaccio la tradimento, beh, sorto del recchione tremono agli acqua.
3: Tu sei un...
5: C'è sta uomo che ha fene veneve, ti ha di aiuto, ti ha se ne strefiche da perché. Che quando è vero che tanti ha guanti ha doffus, brutto china da merda.
3: Tu sei un ricchione.
5: Hai visto che ci ha picchiato la macchina, molto venga da chi è? Tanti acchi che figli da bacchino.
3: Cide!
5: Tu si nutromo una iacu, tu che da razza chiave cato, si capisce? C'è tal uang che ha fene veneve, quando è vero Cristo, che ha detto andare che ti scaffi dalla faccia, che ti ha fatto scordare un giorno casinato, figli da bacchino.
3: Cide!
5: Tu si una razza chiave, che tu che da imbrattata da mamma, tu da ricchione da tante che da troia da sorte.
3: Cide!
5: C'è tal uang che la mazza, che è brutto bastardo figli da troia.
3: Cide!
5: Tu che da imbrattata da mamma, te la morte, chi te stramurte quando morte tina, la morte da Cruz come fai pure a stmeios. Che sto che ha fatto io vino anche con cazzo a me. C'è sta uang che ti ha feneva neve, brutto bastardo.
3: Cide.
5: E non scappare che fu chicchio, intanto venga quando è. A dove?
3: La morte.
5: La morte di mamma che da troia. Tu adesso appiccheli solo un mocco, tu e mamma. Mo tu dici sto che ci appiccheli la macchina, sa uang che ha cicco, bastardo.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Zizzagname.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
2: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
2: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
5: Zizzania meme.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
10: Mi fa scendere, che sono tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
10: Ma chi se ne frega.
11: Ma che peste, allora faccio che spazio.
2: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
6: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
8: Ma fatemi passare!
6: Ma lei è Zizzagnamen?
8: Sono Zizzagnamen!
6: Piacere!
8: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzumo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
2: Molla un petone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen!
8: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
13: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
8: Erano due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì,
7: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzo.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
14: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro.
15: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente
14: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore.
15: Eh sì, peccato che non era un alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro.
14: Ma Franco, scusa, cioè comunque era mia nonna.
15: Dai che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
14: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale.
15: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
14: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
15: Ce n'è perfino una con il padrino.
14: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
15: Ma no, il padrino del film.
14: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
15: Vabbè Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
14: Mi sa che qui c'è troppa roba, Facciamolo venire direttamente qui.
15: Ok Francesco.
16: Ah mannaggia, che viaggio di merda che mi avete fatto fare ragazzi, cazzo, un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè dai.
0: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
16: Dai parliamo del lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
14: Veramente è mia nonna.
16: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
15: Guarda questa cosa strana Rick, sembra una cintura ma ha questa protuberanza nera grossa davanti, non so cosa sia.
16: È un corno, è un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no, si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale, ci piaceva il carnevale a tua nonna, ci piaceva il carnevale.
14: Rick, ma guarda nel cassetto, c'è una frusta, anzi, guarda bene, sono 9 fruste insieme.
16: Ah, quella cazzo di frusta, questo serve per ammazzare mosche sui vetri. Vedi, cioè, a casa di tua nonna ci devo stare delle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
15: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
16: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per montare i tuorli dell'uovo. C'era tante torte tua nonna, era pasticcera?
14: No, mia nonna lavorava alle poste.
16: Vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
15: Ma poi è di pelle, Rick?
16: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era. L'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
15: Ah, ok Rick.
14: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
16: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per gli scalpi. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era una bella persona, tua nonna si incazzava, cioè appendeva gli scalpi e faceva i riti.
15: Oh, guardate in questa cassetta, è pieno di vecchie pellicole.
14: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
16: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi dispiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e ti guardo i filmini, che magari è qualcosa di epoca, vediamo aspetta. Fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
14: No, Rick.
16: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, no, peloso?
14: No.
16: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
14: Sì.
16: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un facone così. E faceva la zoccola.
14: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
15: Dai Francesco, non fare così.
14: Ma no, era una puttanazza.
16: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quanto ciucciava però. Ma un idropolo era. Ma era anche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
14: 67.
16: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
15: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
14: Sì, ma mia nonna...
16: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
16: Ah, che sa che frigo è? No, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
15: Ciao Rick, grazie!
17: Ciao Rick!
16: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è la riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio Air General.
2: Good afternoon to all the horse listening. Ogni tanto mi piace anche usare l'inglese. Come state? Did you take the pussy dicks? Oggi, come sempre, in questo programma radiofonico, tratteremo l'argomento sesso. Ma prima il nuovo disco di Vera Luna, con Aprimi il culo.

0: Che incredibile canzone! Girano voci che parteciperà a Sanremo. Ma ora l'argomento del giorno: costumi in maschera. Quando scopate, vi vestite da qualche personaggio di fantasia? Vi vestite da cinghialone con il pistolone di fuori? Voi donne vi vestite da sexy vacca? Raccontatecelo. Apriamo le linee. Pronto.
1: Pronto?
0: Pronto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante? Ci dica pure.
1: Non ho capito chi è.
0: Sono Jürgen. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
1: Scusi, non ho tempo, scusi.
0: Pronto? Ma guarda che la gente è proprio stronza.
2: Pronto?
0: Buon pomeriggio, sono Jürgen.
2: Sì?
0: Questa è Radio Ergeneral. Oggi trattiamo l'argomento del vestirsi da personaggi facendo sesso. Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
2: Ma che...
0: Ci dica pure.
2: Ma che ti scemo per me, ma capito?
0: Tolga il cazzo dalla bocca, perché non si è capito nulla. Pronto? Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Hello.
0: Pronto? Buon pomeriggio. Oggi...
3: Ah, sì! Sbarra!
0: Ma perché buttano giù? Io non capisco. Ma questa persona è matta. Regia, potete richiamarlo? Grazie. Pronto? Lei si è mai vestito da cazzo gigante?
3: Mamma mia, c'hai una famiglia che sicuramente sono tutte puttane. Tua madre è una puttana proprio per cagarti a te proprio. Oh. Si è fatta venire anche aiutare da tua sorella, da tua zia che è un'altra grande troia di questo. Che le puoi trasportare col camion quando ce l'hanno grande la figa devastata dei cazzi.
0: Cosa ne pensa lei?
3: È la tua compagna. È un cazzo di Pinocchio parlante, una cazzo di pompinara, di talinatrice.
0: Brava, così.
3: E squirto ovunque.
0: Quello che...
3: troia, dai.
0: Quello che...
3: un cazzo di segaiolo, ricchione, chi morte stramorte, chi te stramorte vive. E tutta la razza doia, non andiamo mai più. Ma chi te stramorte, cattiva che lo ti giù. Ti metti il cazzo in bocca. Mi metto da sopra, no? Tipo martello pneumatico, mille battute al minuto e ti violento, hai capito?
0: Quello che sta dicendo è molto interessante. Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo. Mi dica.
3: Vorrei un... morte, stravolta vivo, tu è tutta razzatoia!
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Prima di chiudere, chiamiamo la mia amica psicologa esperta di cazzi.
4: Pronto?
0: Pronto. Mi scusi se la disturbo. Lei si è mai vestita da fregna di 3 metri?
4: Vabbio far mettere in culo tie che brutta puttana che ta caracca a volta deficiente. Chissà che te venga il peggior cancro a prostata così non te puoi neanche più pisare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
5: Radio 105.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Nanna! Ah, cosa c'è, Sabei?
3: Siamo arrivati al fiume!
2: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
3: Lo so che sei cieco, nonno!
2: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
3: Non sono io che faccio nonno!
2: Allora, silenzio, mi fate scappare i pesci!
1: Dovete fare piano!
3: Consiglio pescatore!
2: Ma con chi cazzo stai parlando, Sabei?
3: Con uno che pesca!
2: Chi?
3: Un pescatore!
2: Tore?
3: No, un pescatore!
2: Pesca, pesca, un pescatore!
3: Nonno!
2: Oh!
3: Prepara le canne!
2: Ho finito l'erba!
3: No, le canne da pesca!
2: Ho finito l'erba da pesca!
1: Mannaggia la puttana, cazzo, ma...
2: Silenzio!
3: Oh, che cazzo gridi, deficiente?
1: Shh, silenzio, ha ragione.
3: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
2: No, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
3: Il pesce pusher!
1: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
2: Ve ne dovete andare!
3: Ancora, che cazzo gridi? Se gridi scappa dei pesci!
1: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
2: Che cazzo ha detto il terrone?
3: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
2: Ah, il pesce pieno di droga!
3: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
2: Che cosa ci compriamo?
3: L'apparecchio acustico!
2: Un vecchio autistico?
3: No, l'apparecchio acustico, nonno!
2: E perché?
3: Perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
2: Non ho sentito, cos'è che siamo?
3: Siamo sordi!
2: Morti?
1: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io meglio basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
3: Come?
1: Dovete fare silenzio!
2: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
3: Ma che cazzo gridi, efficiente? Guarda che lo vede spesso di uno che grida,
2: Che cosa ha detto il meridionale?
3: Non lo capisco!
2: Senta! Cosa ha detto?
1: Ho detto che dove... L'ho preso! Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta!
2: Ma perché si dimena al meridionale?
3: Non lo so, non ho capito, forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
2: Che cosa ha fatto boccare?
3: Un pesce!
2: Esce!
1: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
2: Ma lì sta bene, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
1: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
3: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
2: Ma lì del pescatore c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
1: No! No! Fermo!
2: Oh, beh lì che poi i bambini inciampano, si fanno del male!
3: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
2: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
3: Lo so!
2: Meno male che ci sento bene, dai!
1: Basta! Vi avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Come?
1: Ve ne dovete andare!
2: Oh! Che cazzo urli?
3: Sto terra di merda!
2: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
4: È bellissimo
5: questo! Che storia è!
4: Che bello!
0: E sì! Le nuove avventure di Sanpei! Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Perseguitati dalla sfiga con la S turca, Zuleia e Ilmaz sono ormai separati da mesi. L'una sposata al ricco e malefico signor Smerdir e incinta di un baffuto feto sputatole in pancia dal presidente della Turchia in persona.
3: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia che mi sono scopata in cambio di fare liberare il mazzo marino.
0: L'altro sotto l'incantesimo sprigionato dai frizzanti umori vaginali della dottoressa Mushgan.
3: Sono una dottoressa feca, fatemi passare!
4: Turco, che pezzo di feca!
0: Ma il nuovo equilibrio sta per essere rotto dall'arrivo dello scapestrato Vagigi, fratellastro di Zuleia e scommettitore incallito.

sono Giannese, risorreo, strinsi dente, parlo, ciao, mia. Allora, mia sorella vive in questa grande tenuta, eh? Brava Zuleia, è venuto il momento di spartire la tua fortuna con il tuo caro fratellastro Vagigia.

0: Che brutto sorprendimento! Va Gigi, fratellastro buono a nulla! Ci cosa fai diavolo qui?
1: Ma Melisio, lei, ma questo è il modo di accogliere il tuo caro fratello, Belì? Io che sono corso qui appena ho saputo che era incinta e soprattutto molto ricca!
0: Vattene, va Gigi, vattene! Non voglio ti vederti! Non sono mimico, mi dimenticatemi che mi hai vendutemi per pagare i tuoi debiti, mi di giocomi!
2: Moglie incinta, che succede? Chi è questo brutto ceffo?
1: E perché parla come un buliccio sto qua?
0: Tutti parliamo così.
1: Lei deve essere il ricco signor Smerdir, piacere, bello. Io sono Vagigi, sono il fratellastro di Zuleia.
0: Nessun problema, marito mi Smerdir. Vagigi stava appunto andando via per sempre. Dico bravo, Vagigi.
1: Sì, certo. Però prima ci avrei bisogno di un piccolo prestitino, diciamo, per rimettermi un po' in carreggiata. Hai capito, faccia di Smerdir, eh? Direi che ho un milioncino di lire turche mi potrebbero bastare, eh? Capito? La battuta tra lire e turche, capito? Non capisci un cazzo, sono quello che ti è sposato, mio.
2: Questo fuori discussione! Con chi credi di parlare? Ti consiglio di sloggiare prima che ti faccia saltare i baffi a suon di pugni.
1: L'hai detto davvero? Vieni qua, fammi vedere se c'hai coraggio, vieni un secondo, vieni.
2: D'accordo, levalo tu.
1: Macaco! Malur! Shhh!

Non ve menate che sono incintola. Oh, oddio, ho cacato le acque. Ho cacato le acque. Sto per partire. Sto per partire. Sto per partire.

0: Nel frattempo il Maz, da tutt'altra parte, sta trastullando il figone accogliente come un bagno turco della bellissima Mushen.
1: Mushen, che idillia sono stato questo mese insieme a te, nuova amor mio.
2: Che gioia sentire queste parole, Almaz. Pensavo che non avresti mai dimenticato quella sempliciotta di Zuleia.
1: No, no, e Zuleia ormai fa parte del mio passato mio. È domandicata, sepolta sotto uno spesso strato di cose. Ora ci sei solo tu, Mushan. L'unica donna della vita mia e mia. Non la lascerò mai, neppure per un istante, neppure per un motivo.
0: E infatti, mentre affonda le sue dita turche nella fica turca, per qualche strano ed impossibile motivo, sente le urla di Zuleia in lontananza.
2: Sto per partorirmi!
1: Ma questa è la voce di Zuleia! È un'ambulanza! Sta per dare la luce al suo bambino! Deve andare all'ospedale! Potrebbe avere bisogno di me!
2: Ma scusa, hai appena detto che non me lasciavi neppure per un istante.
1: Perdonami, Mushen. Sarà la prima e l'ultima volta. Vado, torno e vado. Tu rimani qui, nuda e umida, comprensiva, ad aspettarmi.

0: Eccomi, questa è la sala d'aperto. Ma io sono arrivato, sono nella sala sbagliata. Dovrei essere nella sala d'arrivato, invece la sala d'aperto. Oddio, allora devo partire. Ma se parto poi come faccio a stare qua? Fanculo, rimango. Ah, è la sala d'armango. Ma questo è smerdir. E questo è vagigi. Qualcuno li ha tramortiti. La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere. Prima rifletto. Che diavolo succede qui? Zuleia, Zuleia, amore mio, da prima. Che succede? Perché piangi? Dov'è il bambino?
1: L'hanno rapito il mazzo. L'hanno rapito!
0: Oddio, allora la sala rapimenti.

0: Ma che ansia, che dolore, chi sarà il rapitore? Il bambino è scomparso, nell'attesa mi faccia un destro.
1: Lo Zoo di 105.
2: Java Beach Party.
3: Sono di nuovo qua, affondando le anime come quel paffo disgraffiato di Fang Fung di Mortal Kombat, e diventando sempre più super potentissimo, incaffatissimo e levissimo contro i poteri fortissimo e le major maledettissimo. Ovviamente ringraffio lo sponsor Mozzarella Fanta Carolina per una cena latticina.

0: ne vale, ogni scherzo vale. Bim bum bam, carta forbice faffo. Ieri le storie teve sembrano dei coglioni, ma in realtà sono dei musicisti della Madonna. Perché faremo e faremo In montagna fa freddo, però è meno umido. Arifa è brutta, però comunque io me la farei. Lo tocca a voi. Io lo fo che lo fo, follo anche quello. Anche quello. Anche quando il gomito che fa contatto col piede. Ed ora una canzone con un grande ospite che piace ai giovani, che canta di droga, feffo e rock and roll. Un artista veramente per i trend. Signore e signori, Francesco Guccini! Ma tu che caffo fai? O fai fra feffo Buffini?
1: No, sono il Celtone!
0: Vabbè, però la R la piffi che anche tu fai cantare!
1: No!
0: Vabbè, allora bastardo maledetto, facci sentire una canzone e poi levati dal cazzo, che solo a vederti mi ha asciugato la minchia! Valerio il Falfon!
1: Sì, io qua ho una canzone scritta dal maestro che lui però non può cantare, quindi la canterò io.
0: Va bene, vai!
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, okay, da di causa e pretesto, col cazzo che farei lo stesso.
0: Oddio, ma
1: godo molto di più a giocare le piacentine, mangiare la pappetta, masturbarmi sulla badante.
0: Non posso neanche aiutarti.
1: Mio padre in fondo aveva ragione a dire che a una certa età diventi proprio coglione.
0: Uccidetelo.
1: Mia madre non aveva poi sbagliato a dire che tutti i dilettanti si mettono a far cantautorato.
0: Credo di essere terminato.
1: Secondo voi chi me lo fa fare di star qui ad ascoltare quell'egocentrico del giovane che complottismo cova?
0: Ma che cazzo dici?
1: Ovvio, dice il medico, sei depresso.
0: Sto
1: qui ad ascoltare, un vero cesso.
0: Oh, ma figlio di puttana!
1: Mi piaceva far canzoni e bere vino, mi piaceva far casino, poi sono nato fesso.
0: È vero!
1: E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare.
0: Prego,
1: non ho più nulla da raccontare.
0: Basta.
1: E a culo tutto il resto.
0: Prego,
1: ciao Giova, sacco di merda!
0: Vaffanculo, peppo di merda, tu! Tornatene a Parma, graffone bastardo! Ricordate, ragazzi, non invitate mai i cantautori!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Radio 105!

0: Lo Zodi 105.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù.
5: Il cognome fa cutù, così.
3: No, lei si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
3: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
3: cioè,
5: come
3: è un principe lei?
5: Mio padre Narduzzi.
3: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
3: si chiama?
6: Sì.
3: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
3: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
3: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo!
3: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Bevi qua?
3: Sì.
5: Biberò?
3: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
6: Verrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non
6: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
6: con
5: è
6: un bicazzo in
5: borraccia.
3: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
7: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
3: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
7: Di una facilità
3: A.
7: Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
3: Ma no.
5: E vai alle scarpe, gli
3: quelli
5: anfibi.
3: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
5: B! Bibite!
3: Le bibite!
5: B! Banane!
3: Le banane!
5: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
3: Bravo! Oh, infatti, si
5: io
3: sa, esistono...
5: Io non ho mai visto un pesce respirare con le bocchine!
3: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
5: Voglio!
3: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: La coccinella!
5: Cosa no? Cosa no?
7: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
3: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
2: Vaffanculo!
3: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
3: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
3: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
3: Ci
5: te murci, te stramurte, tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
3: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna!
3: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
7: Basta, si
3: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
3: Bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
3: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
3: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
3: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
3: Giusto,
5: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec stu cazzo?
3: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
3: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
3: Dica qualcosa.
5: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
1: 105. Lo Zoo di 105.
8: Geova Beach Party.
9: Fifufa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali.

quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che un fo anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del rifotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto con previ poteri forti. Blanco!

0: fa anche la donna delle pulizie.
1: E vabbè, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di Troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: Porca puttana, ma che... Oh, merda! Blanchito Baby si è trasformato in Godzilla, ragazzi! Uccidiamolo! Bombardatelo! Si fu fuoco!
1: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
3: Hey! 105!
1: Lo Zodi 105.
4: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Lollo Brigido.
5: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
4: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
5: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
6: Buonasera a tutti.
5: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
6: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali. Noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato.
5: Proprio la stessa voce.
6: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze, sono proprio tipiche degli inventori.
5: Oh, non lo sapevo.
6: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
5: Non è inventore.
6: No, si sottopone a una serie di trapianti, e sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
5: Lei è sicurissimo di essere...
6: Sta scherzando, io figurati...
5: Lei si è laureato.
6: Ma quante volte anche? Proprio...
5: Tipo, mi dica...
6: Buf.
5: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
6: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata... Non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
5: Nella scheda, tra l'altro, leggo che lei ha
6: 4 capi di imputazione.
5: Sì, e ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello...
6: Ma questa è un'altra storia, quella è perché mi servono i fondi di... a un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in 4 in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
5: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
6: mentale.
5: Mentale, oltretutto.
6: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
5: No.
6: Cioè io penso che comunque...
5: Suo fratello era handicapato.
6: Mentale, sì.
5: Ma anche
6: l'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
5: Lei non sa dov'è il fratello.
6: Voci del paese.
5: Lo sentono gridare.
6: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni. La lo stecco che produce segni.
5: Penna.
6: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
5: Ma non penso proprio.
6: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
5: No, è una penna.
6: Sono in causa.
5: Penna Bic.
6: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni, non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
5: Sì.
6: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
5: Stampante, sì.
6: Esce proprio.
5: Stampante.
6: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
5: Sì.
6: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
5: sì,
6: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
5: Sì.
6: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
5: ha speso 700.
6: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
5: Certo, sono fogli di carta bianca.
6: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e, e benzina nel,
5: sono fogli,
6: perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
5: Certo, sono fogli
6: quindi,
5: di carta.
6: Quindi ho questi quattro di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
5: No.
6: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro. Appena troverò i fondi.
5: Certo. Mi lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
6: Ho anche ammazzato mia madre e
5: liberato il figlio.
6: Liberato
5: il fratello
6: pazzo.
5: Pazzo
6: nel bosco.
5: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
6: Questo è il formato rettangolo bianco.
5: Sì.
6: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
5: Vale, mi scusi.
6: Volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
5: da 4 diventano 8.
6: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempi di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
5: Si chiama quaderno.
4: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
1: Radio 105.
7: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo. Vai, dai.
5: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
9: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
5: ma,
9: grazie.
5: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando coi capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu.
10: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano.
5: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente,
9: Vede, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per allentare la voce di un primate del 50%.
10: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
5: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando,
10: Merda di merda di merda!
5: Ah, ma non mi lascia altra scelta, allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a? Vieni qua che tu, che lo dico pure io. Yo, yo, yo, yo, troiona, vieni qui, dai, che ti do una poltrona.
0: Compra l'album del debutto di Bestemminem. Non riesco a dirlo. Di Bestemminem. L'ho anche scritto io,
3: pensa. Si fate correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
1: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem. Veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda lì, come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
1: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
1: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
1: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
4: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
4: Potrebbe anche piacermi.
1: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
4: Cazzo, deficiente! Una trasmissione televisiva, coglione!
1: Ho vinto io invece! Mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Lo Zoo di 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala, andate
1: no, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre questo
4: è il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
1: Perché sai media se. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Tornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi, quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
1: Buonasera,
0: come sta?
1: Un buon maluccio.
0: Cosa è successo?
1: E niente, mi fa male la mole del giudizio e mi ha fatto male
0: la mole,
1: tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
0: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
1: Sì.
0: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
1: Ah, bellissimo, allora.
0: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
1: Com'è?
0: Donne
1: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che diano dei consigli, e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo.
0: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suora, Suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai.
1: Gianna sosteneva di sì.

0: Umi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita.
1: Evviva la
0: figa!
1: La gente si sveste.
0: Comincia un mondo diverso, ha fatto riflesso. Chi vivrà, vedrà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: Spirito Santo. Amen.
1: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
0: Sì.
1: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
0: Stanotte non ho dormito.
1: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
0: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
1: È andato in Africa.
0: È vero.
1: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene, ti saluto, Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Anche a te.
0: Buon proseguimento.
1: Auguri per la mole che hai nel dente.
0: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
1: Ma certo, non mancherò.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paola, Gigi Pallestorpie è Paul Paola, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda, adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore Gegé, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbaci cocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paola e Paul Paola. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
3: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
4: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
5: Io sono Fraccio.
3: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
2: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
6: Ja.
4: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre, tre, tre!
2: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
6: Sparing, sparing! Kartoffel, kartoffel! Rogliati l'Enderkulen!
3: Mi hanno colpito! Muoio!
5: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio! Muoio fraccio!
4: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!
6: Aien, va dall'altro mondo! Kraffen, kraffen, kraffen! Yes! Kraffen, Wiener Schnitzel, porca troia!
5: L'hai preso in Enderkulen!
6: Puoi dirlo forte!
2: Facendo ta-ta-ta-ta-ta, Paola riesce a sterminare fino all'ultimo nazissimo. E dunque, scopabile come solo Lara Croft prima di lei, si dirige verso una casupola con le finestre inferriate. All'interno, legato come quella malcapitata zoccola che tengo in cantina da 3 settimane, c'è il soldato Summa.
7: Oh, Paola, grazie al cielo! Siete venuti a salvarmi, oddio, come sono felice!
4: Salvarti? Erano i nazissimi che dovevano salvarti, brutto traditore del cazzo! Io sono qui per ucciderti! Summa, hai tradito il nostro esercito! Mi sto molto arrabbiando! Mi sto trasformando in un...
8: Ma il becco, il becco.
7: Aspetta, lo devo dire.
8: Non si sente il becco a sciabola.
7: Non è abbastanza sciabola.
8: Sciabola.
7: No, così sembra gli è rimasto un cracker nel palato.
4: Sì, sì.
9: Cos'era?
8: Cos'era? Valentino Rossi c'è.
7: La sciabola laser.
8: Basta, con la birra. Cosa c'entra Valentino Rossi?
7: Beh, lei è bolognese, ma è in famiglia.
2: Senza perdere un briciolo di quella innata chiavabilità che l'accompagna fin dai 16 anni,
1: dovevate salvare!
2: Paola si trasforma in un cincischione col becco a sciabola e dilania il corpo di Summa con una fracassata di mazzate.
1: Muoio col becco a sciabola! Muoio! Il becco a sciabola!
9: Muori però!
10: Sono andate. Morto, basta! Morto! Ciao!
2: Avvisiamo i gentili abbonati, anche quelli che non ci guardano, ma sono costretti a mantenerci lo stesso, che Mamma Rai ha appena aperto un nuovo canale, con i vostri soldi. Da oggi nasce Muori Antonio Summa Channel, il canale in cui trasmettiamo film di ogni tipo. Muori Antonio Summa Channel, in cui muore sempre Antonio Summa. Muori Antonio.

0: Mori Antonio Suma Channel. Tutti i grandi classici con Antonio Suma che ci muore dentro a caso.
1: Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale e se nessuno riesce a fermarti,
2: Dio!
1: Allora diventerai tutta un'altra cosa.
2: Dio, sto muovendo!
3: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
2: Dio!
3: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato?
2: Oddio, sto morendo, oddio!
3: Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Aiuto!
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella troia del sistema operativo del Wonderland. Lo scemo sotto il cappello come sempre ha fatto la genialata. Ha preso le voci di Sonia Ice, dalla sua pagina di YouTube, le ha registrate, e ora le utilizzerà per chiamare gli italiani. Questa donna insegna a tutti come si fa la pompa imperiale, sentite le voci che Wender ha registrato.
2: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Mentre glielo fai, gli dici: ti piace così o ti piace come te lo facevo prima? Cioè, ma devi dirglielo con questa voce. Deve essere larga, come la mucca.
1: Bene, siamo pronti.
2: Deve essere larga, come la mucca.
1: Bene, siamo pronti.

0: Allora?
1: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente.
0: Non sei tutta scema.
1: Deve essere larga, come la mucca, non come il serpente.
2: Sotto?
1: Scaramella?
2: Ah?
1: Scaramella?
2: No, no, qua hai sbagliato il numero.
1: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene. Poi, il rapporto orale all'uomo si chiama fallazio. Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no, mi paghi.
3: Pronto?
1: Scaramella?
3: Chi è che parla?
1: Ciao amici dalla vostra carissima Sonia Ice. Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, e anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama oltre fallazio.
3: Ma si può sapere cosa vuole da me?
1: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi guardano i suoi occhi. Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
3: Ma si può sapere cosa sta dicendo queste?
1: Ma quando tu inizi il pompino, non puoi iniziare così. No, assolutamente. Innanzitutto ci sputi sopra, perché è per l'uomo eccitante che la donna sputi sopra il suo pene. E quando tu lo tocchi, devi, mentre gli lecchi...
4: Scusa un attimo, con chi stai parlando? Se ho monito, c'è altro.
1: Scaramella?
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica...
6: Pronto?
1: Scaramella?
6: Pronto?
1: Per cui dimmi come ti devo toccare, baciare e accarezzare, perché io voglio darti più piacere possibile, senza tabù, gratis. Se no, mi paghi. Io gratis nemmeno ciaone ti dico, e non me ne frega un cazzo che dici che me la tiro. Io sono Sonia Ice, a te non ti conosco, e se devo scegliere sto a casa mia, ok? Gratis.
6: Ma la figlia di catroia! Cazzo, tu che me ne frega, mi sta a casa te... Che sono qua di sborare.
1: Non puoi iniziare così.
6: Ma
1: deve essere larga.
6: Il cazzo.
1: Come la mucca, non come
6: serpente. Come la mucca. Ti fichi un braccio in culo.
1: Devo mandarti a fare in culo, ti ci mando.
6: Ma
1: anche
6: mandami
1: a te,
6: due cazzo che te lo. Troietta.
1: Allora, l'argomento di oggi, la pompa imperiale. Allora,
6: ma la pompa imperiale, sai com'è che si è fatta? Mero grammo di coca che da una bella tirata e dopo te mi ho spompina di...
1: La roba
6: del cazzo di...
1: Tu che vendi il cotechino, infilatelo su per il culo, grazie.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
2: Vigilanza?
3: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
2: Guardi, non so chi è che cercava.

0: Francesco ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
1: Non lo so, perché la... Aspetta,
0: perché ha preso due labiali beldule, due labiali pollo, due labiali gamberi, e non so se è due o tre involtini primavera.
1: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
0: Guarda, io ho anche noodles di gamberi senza bambù, che non piace a Francesco.
1: Sì, adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
0: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
1: Sì, aspetti un attimo, Francesco come?
0: È Francesco.
1: E di cognome?
0: Francesco.
1: Francesco, io devo sapere...
0: Francesco ordina tutti i martedì di Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
1: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
0: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
1: Lo so, però non so cosa dire io. T'ho detto. Sono...
0: Allora, Francesco è alto, molto alto, anche bello grande di largo.
1: Tu che interno hai di Francesco?
0: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
1: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
0: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. È due o tre imbottini primavera?
1: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico
0: allora
1: di chiamare,
0: tu,
1: dai.
0: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi tu.
1: Dai.
0: Paghi tu, conto è 37,99.
1: No, adesso chiamo, dai.
0: No, tu paghi tu, arriva ordine.
1: No, io non pago niente,
0: sì,
1: scusami.
0: Sì, no, arriva ordine.
1: Sì, va bene,
0: detto,
1: lo
0: Francesco
1: chiamo.
0: Francesco ha detto paga guardia.
1: Ciao. No, la guardia non paga.
0: Francesco ha detto paga guardia.
1: No, non paga la guardia.
0: Allora, ordine parte o non parte? Due o tre motivi di primavera. Nessuna risposta.
1: Vabbè, adesso lo rintraccio.
0: Non
1: ciao.
0: Mi dà nessuna risposta.
1: Vigilanza?
0: Se tu hai trovato Francesco?
1: Lo sto cercando, adesso ti faccio chiamare.
0: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
1: No, io non pago niente, adesso cerco Francesco.
0: Noi abbiamo anche Satisfay.
1: Sì, va bene, cerco Francesco.
0: Ho anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare. Io
1: no, devo cercare Francesco, aspetta, io non pago niente.
0: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
1: Sì, va bene, adesso chiamo Francesco, dai.
0: Arriva, 6 minuti è lì, ciao!
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente!
1: Pronto?
3: Pronto, ciao, sono Francesco.
1: Ascolta, ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine è partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
3: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
1: Io gli ho detto, mi ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
3: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
1: Chiamalo allora.
3: La richiamo io?
1: Ok, dai.
3: Grazie, ciao.
1: Vigilanza?
0: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
1: Va bene, che ci posso fare
0: allora,
1: io se
0: prendi
1: il pony
0: tu,
1: è partito?
0: Tu prendi,
1: no, io
0: il bottino
1: non prendo
0: primavera.
1: Niente.
0: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu, Francesco.
1: Io non prendo niente, parla con Francesco.
0: C'è anche gattino,
1: dai.
0: Con mano che saluta. E due biscotti fortuna.
1: No, io non prendo niente,
0: Sono 2 euro porzione.
1: Sto lavorando,
0: tre bottini primavera.
1: Dai,
0: fa 6 euro.
1: Ciao.
0: Euro, grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi portiamo, semplice e efficiente.
0: Capito, italiano figlio di puttano?
4: Lo Zodi 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Una buona giornata a tutti quanti, stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie allo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
7: Notti belle con Selle.
6: Ma adesso non perdiamoci minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
8: Buongiorno, come stai?
6: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
8: Forse la sciatica, è vero.
6: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio...
8: Cosa hai fatto?
6: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
8: No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
6: Ti dico una cosa, guarda, l'altro giorno mentre ballavamo questa signora mi fa, beh, era una signora giovane, mi fa: stringimi più forte. Vabbè, non ti...
8: Infatti, guarda, ti vorrei vedere come balli, spero che balli bene,
6: sì.
8: Però quando stringe questa signora ti viene un po' difficoltà.
6: Certo. Allora, cosa?
8: Non pare fesserì.
6: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per Suor Mietta e Padre Minghi.
8: Ah, ho capito.
6: Allora, fa così.
8: Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credo di no, pensierato stai condicendo. Vattene amore, che pace non avrò, n'avrai. Perderemi il sonno, credo di no. Prendi l'ombrello pure qualche giorno.

0: sul cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me, e io con il naso in giù la testa ci sbatterò, do do do, sempre là, da da da, sempre tu, du du du du du du du.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: Sempre vicino a noi, intorno a noi, sopra e sotto. Nell'insieme infinito, perché l'infinito è qualcosa di infinito. Spaventoso,
0: sì.
1: Ma affascinante allo stesso tempo.
0: Affascinante, sì.
1: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle.
0: Sì.
1: Infatti ho... Questa canzone che,
0: okay,
1: che parla poi della fantascienza, no? Una cosa
0: sì,
1: un po' particolare che fa.
0: Ufolobo, ufolobo, ufolobo, ufolobo. Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Dalle stelle.

poi alla base spaziale, maglia perforante, Don Drake, avanti. Lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futurici, Don Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del
0: Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, assai. Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì,
0: in
1: giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball. E l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: mette il viscoso nei chinotteri.
1: Viscoso. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fate

0: Lo Zodi 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra Stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora... scopriremo l'incredibile segreto di...
1: Freedom.
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato, che sembra pronto per la gara, ma che al massimo fa 30 km nel traffico dalla tangenziale, perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino, di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la viscià, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve!
4: Salva!
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
4: Sì, sì! Io ci ho visto il parroco come si chiama? Come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto da una cifra e mo' già bedulle.
4: No, no, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimene che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
4: No, ne, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
4: L'anno scorso!
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua!
4: Ma mi pagate!
1: Freedom!
2: Ed ora...
1: Freedom!
2: Che poi...
1: Freedom!
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
4: No!
2: Dai, dammi la manina!
4: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
4: Aia!
2: Aiola!
4: Aia! Aia, come tagliola?
2: La testata mi sta annoia!
4: Sei fuori!
1: Freedom!
2: Professore, ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
5: Eh sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stava a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, sa? E che se siamo messi in testa, professore?
5: Certo, uno si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
5: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo gli sfondo quel muso da fesso che c'ha.
5: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo mi fa cazzare veramente, eh? Eh? Attacco dei droni!
5: Attacco dei droni? Ma che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta! Che cazzo di situazione? Aia!
2: Così impara a fa lo sbruffone.
5: Ma chi?
1: Cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito. Ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan al cinema e in videocassette. L'istante strucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
4: Lei è licenziato!
1: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
5: Prof, ma quelli sono due frocci.
1: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il cazzo, il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva in da suo cugino Peppe, mentre guardavano la ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante strucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
6: Camera speed.
7: Sound production, take one.
8: Action!
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
9: Scusate, stop. Che fa?
10: Sto sbagliando!
9: Ma perché scusi, Iagola?
10: Che troia!
9: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ci fa qui?
5: Non era la secchiona troiona questo?
9: No, secchiona troiona non è in questo
11: studio.
9: Questo
11: è un cameo.
9: Lei punta sulla secchiona. Io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
5: Ma anche le scarpe. Fuori c'è scritto secchiona troiona.
9: Allora inseriamo. Non ero al corretto.
11: Io, chi vota per la secchiona troiona?
3: Io.
1: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
2: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre. E l'insegnamento è questo. Porco...
9: No. Carpe.
2: Carpe di...
9: Carpe diem.
2: Carpi di...
9: No. Carpe diem.
11: Che bestemmia strana.
9: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
11: Ah, quella lingua...
8: Action!
2: Carpe diem! Acchiappate l'attimo, ragazzi!
12: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
9: No, antinomi.
12: Susseguirsi. Susseguirsi di antinomi.
9: Riparta dall'inizio. No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
12: L'esistenza è un interrotto
9: susseguirsi.
12: Lissisinnini.
9: Non Lissisinnini, che è sardo. L'esistenza.
12: L'esistenza è un
9: interni.
12: L'intini.
9: Non è l'intimo.
12: L'esistenza.
9: È interrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io, sì.
12: L'esistenza è un interrotto
9: susseguirsi.
12: Anini.
9: Nini.
12: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninintonomini.
9: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
8: Utini!
12: L'asistassi.
9: No, l'asistassi, ma che c'ha l'infarto?
12: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie paradossi. Antinomi. L'esistenza è un ininterrotto
9: susseguirsi. Porco. No, glielo dico io. Vada avanti, date via la pazza gioia, al delirio, faccia, riassuma.
12: Date via la pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma, spacchiamo tutto, porco!
3: Porco!
9: Carpe diem! Carpe!
5: Si scopa!
6: Sì!
9: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa, pausa, pausa, pausa.
1: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
9: Capisci perché Robby Williams si è impiccato?
11: La signorina Troia.
1: Dal Tretton Ngagnagnagno.
8: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
13: Ah, bene.
1: Presenta
10: la famiglia porno.
14: Basta, non dire più una parola.

0: Ciao.
1: Sì, pronto.
0: Pronto, chi è? Fermi, mamma. Pronto, chi è?
1: Ah, oh, sì.
0: Chi è?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ah, sì, ma ti darò un numero di telefono, mio figlio, ma adesso non gli sta per
1: bene.
0: Il numero.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contenta.
0: Sì, sì, ti ha preso un numero, ma mi chiamava, forse che se non è uscito un momento, non lo so, quando arriva ti posso chiamare per avere un numero.
2: Ecco, brava.
0: Va bene.
2: Ah, leccami i coglioni.
0: Chi è?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Chi è che parla?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, ma chi è che parla?
2: Oh.
1: Piano.
2: Così.
0: Piano. E che meritissimo che in giro mi vediate.
1: Oh.
0: Ma perché? Chi siete voi?
1: Così, ti piace?
0: Cos'è?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Scusate, ma potete parlare? No, che sono sempre una vecchia, ma potete parlare che cosa che ho volito a mio figlio?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Ehi!
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Sì, allora che parlate in americano? Io sono italiano, non sono americano, vabbè, non hai capito?
2: Ah, leccami in coglione.
0: Se io sono vecchia, sono scema, qui sei più scema ancora me.
1: Scusate. Ah, bene!
0: Ma volete parlare che volete?
1: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Ma volete parlare che volete?
1: Dio, com'è grosso.
0: Ma voi siete italiano o siete americano?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Parla in Gesù la lingua, camo.
2: Le
0: lingue di saggio.
1: Come mi piace questo bel cazzo.
0: Ma non me ne mi sono cazzo, va.
1: Così.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle...
0: Pronto?
1: Ah, leccami i coglioni.
0: Si parla?
2: Ah, sì, sì, pronto.
0: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Io non vi capisco che dite.
1: Più veloce con quella bocca, oh. Mettilo in bocca.
3: Il sistema operativo del Wonderland richiede un test di personalità alla famiglia Cappella. Ora sentirete la moglie del signor Cappella parlare con la voce registrata di suo marito e manovrata da Wender.
4: Il test di personalità.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Io? Io chiamo? O voi?
5: La caramella de sorte.
0: Ciao.
5: Pronto?
0: Pronto.
5: Tua sorella?
0: Beh?
5: Beh.
3: Adesso sono cazzi, perché risponderà il signor Cappella, che parlerà con se stesso.
6: Chiama Cappella.
5: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? No, io, tu lo sai chi sei? Chi sei tu? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? La caramella de sorda! La fessa da mamma per decidere tutta la razza! La sorella! Qualcuno? Pronto?
3: Richiamiamolo subito.
5: Pronto? Pronto?
0: Sì.
5: Ma tu chi sei? Ma senti un po', tu chiami, ma che cazzo me ne frega chi sei tu? La caramella de sol! E so fare si vuole che te ne vaffanculo a te la razza! Ancora un'altra fetente che sei!
7: Beh, vaffanculo!
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Fantastico, ci mancava proprio la frase, ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Proviamo la voce sul campionatore.
5: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
3: Benissimo, vai Wender.
5: Pronto? Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Senti, io non ti ho chiamato e non so chi sei. Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? A te chi cazzo ti ha chiamato? Hai capito? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Fai i cazzi tuoi! Ancora?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
2: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
1: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di piscia. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
2: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
1: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
2: Vabbè. Per Galileo, prosit.
1: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
2: Sa di piscia, lei, sa di piscia.
1: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
2: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
1: Ottima domanda, Vittorio. Ma, per favore, parlami girato dall'altra parte che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che, a lungo andare, potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
2: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere una tachipirina. Che devo fare?
1: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
2: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
1: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
2: Andrea!

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
2: L'omino di patate e merda.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il Tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: di gorgonzola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparula, paparula, paparula, pasta e fasole e citriola.
1: This is Mega Mad Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale Up & Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
2: Up & Up.
3: E Up & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana tra le top gratuite
4: Spotify.
1: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
5: Uè Gianni, va che figata sta applicazione!
6: Fa vedere!
5: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
6: Ma va, che dici? Non è possibile!
5: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
6: Bohemian Rhapsody dei Queen!
5: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's all in us!

0: che tanero che sai! David
1: Bowie! E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
2: Ci vorrebbe un po' di musica qui!
3: Sì, dai, mettila un po' su!
2: Dai, dai, ragazzi, ci penso io! Metto un po' di musica con Spotify!
0: Sì, dai, spacca lo stereo!
1: Questo lo trovi solo su
4: Spotify.
1: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
4: Spiritual.
1: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi, belli. Io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il Doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto, puttanella?
2: Oh, cazzo. Sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, brutti cessi. Spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, brutti cessi.

0: volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
3: Quello è Iron Pen.
4: Non c'è posto migliore del Polo Nord per provare la mia nuova cazzo armatura climatizzata. Vero, Cappella?
5: Certo, signore, ma attento a non cadere in acqua.
4: Perché, Cappella? Cosa mai potrebbe succedermi?
5: L'acqua è fredda, signore. E sa cosa succede ad un cazzo se finisce nell'acqua fredda? Oh, no, signore.
4: Che cazzo succede, Cappella?
5: È entrato un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Un piccione nel coglione. Stiamo per precipitare.
4: Cappella, aiuto! La cazzo armatura si sta restringendo! Morirò stritolato, puttana Eva!
5: Mi spiace, signore, ma non posso aiutarla.
4: Non voglio morire! Non così, stritolato dentro un cazzo di ferro! Sì, la donna Pompino! Sono salvo! Sono salvo!
5: La donna Pompino dice: succhio, succhio, sbro, sbro, ingoi, gnam, gnam, ti spompino l'armatura, così ritorna delle dimensioni normali. Such, such, such, slurp, god, god, bajan bagno.
4: Dai, succhia, succhia! Sono salvo! Minchia che Eccoci tornati alla base. Donna Pompino, mi hai salvato la vita. Per questo ti proporrò una medaglia al soffocone.
6: Oh, capo, finalmente è tornato. Ci sono brutte notizie.
4: Quali brutte notizie?
6: Guardi le stesse telegiornale.
7: Edizione speciale, il mondo è sotto shock dopo che un misterioso neonazista ha riempito di svastiche la Statua della Libertà, disegnandole anche i baffetti da Hitler con dello sterco di canguro. La polizia sta indagando sull'accaduto, ma il colpevole non è stato ancora identificato.
4: Dannazione, questo è proprio un caso per i super erotici. Presto, tutti sull'astronave!
8: Ragazzi, che bello Charlie Brown, Charlie Brown. Che desastro, che vandalinho, que horror, da liga casinha em café do mar e porto belíssimo.
4: Sì, Capitan Sud America, dobbiamo trovare il nazista che ha commesso questo crimine. Ma chi potrà mai essere stato?
6: Eccolo, capo! Lui ha la faccia da nazista!
9: Ghi, io? Io non nazista! Io non nazista! Io negro, lo vede? Guarda, io negro!
4: Non inganni nessuno, figlio di Adolf! All'attacco, super erotici!
10: Con figlio di Adolf? È negro!
4: E ora tutti insieme, il colpo finale, l'inculata fotonica!
9: No! L'inculata fotonica, no! Non fare!
4: Tutti insieme, dai! Anche tu, Capitan Sud America, tira fuori quel bel cazzone, dai!
11: Beh, su, cazzone! L'importa, andiamo
6: bene! Come te come te lo
9: Ok, ma inculato! Tu con dentro!
5: Come si voleva dimostrare, anche nel mondo dei supereroi, quello che lo prende sempre in culo è il negro. Razzisti di merda.
9: Fai male!
6: Quando lei che ti taccate... Fai camminarmelo, che di fianco non mi tira subito! Quando lei che ti taccate... Hai gli occhiali? Non c'è una pastiglia di supermita?
11: Beh, Hugo!
9: Ora, tu condendo?
4: No, direi un'altra! Forza, sotto tutti quanti!

0: spostati!
1: Ah, fai male! Ah, aspetta un attimo, dai che non ho finito!
2: Le veline!
3: Tu contento?
2: Ho preso talmente tanto di quel buco del culo che mi ha dato il telecazzo, mea!
4: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Tu con dentro!

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla, proveniente dal pianeta Frey-Khatengul. Ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta, in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda!
3: Che da un bastardo assurdo! Pure a che torero, mi chiamo un pamo! Che dalla treno che ti
2: ha fangulo del mamma, ragazzi!
3: Bastardo, che ti ha dato un numero meglio, con la guenda, ma ne che da un bastardo che ti ha detto! Che tornato, guastato, che ti ha detto un numero!
2: Sì, chi?
3: Pronto?
2: Si chiama Martin?
3: Ma si chiama chiudo, bastardo, che ti ha detto un numero meglio, con un bastardo, cornuto, disgraziato, picchi da cana! Un picchi da cana!
2: Ah, mancia! Ah, mangiato lo cazzo, mamma!
3: Vuoi mangiare che sta tra di me, no? Ogni volta la stessa canzone, ma si chiamano più, che favore, eh? E ave, a cangelo uno, vuoi bastare del tramone?
2: Gulo, a mamma che c'è, sta a muore! E pizza.
3: Pronto?
2: Upa!
3: No. No, non ci posso credere, io sono stato buono su tutti, non ma c'è io che vi accanto mai.
2: Cide.
3: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato del carte pigliate di mano.
2: Ma mamma mangia il cazzo, mamma.
3: Ma fanno a cazzo di mamma, da stando, da chi te murte, stramurte, ci te murte in der. Perché non ti chiamo da me? Buon mamma! Chi te murte? Stramurte in der!
2: Ehi,
3: hey, Hitler! Ma che muore, Frigg! Che cazzo ti rosseo? Non sei tank!
2: Frigg è colpo tu?
3: No, che è Frigg, mamet! Lungo avanti!
2: Zocco, zocco, mamet!
3: Mamet, non è zocco! Le faccio una mignotta po' tangenziale! Se più vendevo, se più, perché non sarà più nessuno! Ma che poi tramavano! Se più vendevo, se faccio un cazzo faccio! Poi perché non vengono neanche i clienti, non vengono! Vaffangolare molto da tanto! Arretto, mi si chiama out! Sì, ma c'è che si andò, Juanna? Guarda, ma tu vuoi recuperare, Juanna? Che si sta a fare, che stia feo? Ma c'è che ti non gop? Ah, era molto domande che te la friggitoria. Sei una gamma aperta. Ma mamma, stai a fare i compiti a casa? Stai a fare il tremone a King Kong, come già detto il dottor? Ah, apri le gambe, si vede il mondo. E guarda molto domande, è normale, se tu sei freccato, c'è un guanda, c'è un detto, si è freccato. A capitano!
2: Ula! La ciula! La ciula!
3: Ricombaciare che ghiuno male! Che cazzo dai? Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato. Io mi preoccuperei. Ti usci da ricovero, Juanna. Io non mi chiamo, dopo non parlo mai. Ah, io invece mi ho detto che mi chiare, ma ci sa faccio una cazzo non so. Dove si pesce, dove si? Ah?
2: Gula, mamma.
3: Gula mamma, e sempre mamma. Io vedo mettere gula mamma, te ne ammizzo a mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi ci vedendo in un buco di pezzone, c'è la catena. Ah? Mamma, te ne vado alla squadra di speleologi, ma metto Angelo, va alla pondaccia a parlare uno, scoprendo un buco di pezzone, mamma. Si capite?
2: Gula!
3: La prossima. Ancora.
2: Gula! Gula!
3: C'è sempre il cazzo di noi!
2: Gula!
3: Mamma ta! Non ti giova, fa mocca la baldracca da mamma, devi ce la mascassa, non ti giova, su sordo tremau.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito. Only for you. No, no. This is the zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
3: Sì.
2: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
3: Non c'è male, grazie.
2: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
3: Ah no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
2: Tutto bene in chiesa?
3: Sono andata in chiesa di Santa Cristina.
2: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
3: casa mia non è di abitudine.
2: Lei proprio mai, bene, bene.
3: No.
4: Ma va a farti un metto in culo!
2: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
3: Grazie.
2: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
5: Buona, buonasera.
2: Cos'hai? Ti sento informissima.
5: No, perché ho sentito il telefono.
2: Sì.
5: Allora, è Padre Pollo.
2: Eh certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
5: e cosa hai mangiato? Il panino?
2: Sì, un panino. Dentro c'è...
5: E come mai?
2: Ma non avevo tanta fame.
5: Però il panino. Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
2: Bene, ieri sera sono andato a ballare liscio.
5: E che cosa ti ha detto?
2: Ti dico una cosa per non dirlo in giro, eh.
5: No,
2: praticamente...
5: Non mi fare dire parolacce.
2: Ah, sennò qua scatta Ave Maria, eh.
5: Che cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto lei è molto attraente.
5: Allora, sì. Il consiglio che ti do io...
2: Sì, dammelo.
5: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
2: Allora, oggi volevo fare provare questa preghiera insieme a te.
5: Sì.
2: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke. Allora questa fa così, fa
5: Bo e Luke.

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Loro non sono certamente eroi,
1: ma scavazzi colli proprio come noi,
0: con i stivaletti come cai, poi vanno sempre in mezzo ai guai, non cercano un tropeo, ma trasformano il roeo, ogni tratto è libera da zar. Boy Luca.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: In che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. Facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano, ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Ciao.
1: Ciao Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao. Tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: Ti raccomando a te.
1: Sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, Padre Pollo. Ciao.
1: Domenica.
0: Dimmi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me non fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovini qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800
5: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati.
5: Veramente
6: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
4: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: Ma no, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Yeah.
5: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Principio della parte seconda.
2: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
3: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
2: Uh-huh.
3: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
2: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
3: Ho capito. Allora, facci pensare.

0: Posso darle Letizia? Letizia, magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: Ma è complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signor, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno, sì, di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche recapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi, okay. Paluani.
2: Mm-hmm.
1: Allora,
2: sì, sì, ho scritto, sì, per avere... Perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire,
2: un po'
1: di riservatezza, in quanto riusciamo a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente. Quindi... chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto col Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in cui, cioè non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima, quando si risponde, deve dire Letizia e Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora...
1: ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: grazie mille, grazie a lei, e torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie, la saluta anche il Conte,
2: grazie.
1: Grazie, salve.
2: Grazie.
1: Poverini.
3: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono dolocato mentre voi non siete un cazzo. E sorseggiando un mosciandon, penso a te che sei un barbon. E mi trema tutto il vacheron.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Maria?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.
7: appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
8: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
9: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
11: Sì.
9: Sì.
11: Sì.
9: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No. Cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca
9: puttana. No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
11: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
8: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
9: sì. Sì, sì, dai, dai.
8: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fome.
11: Mi viene da...
8: Oh, Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
8: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana.
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
9: Eh?
6: Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film!
9: Una merda!
10: Porn Bob. The inspiration is in the fic.
14: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e passare a Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao GPT, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT, che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadra la chat e col comando vocale l'azione. Allora proviamo. Ciao ChatGPT, sono Molo Provo.
15: Ciao.
14: Ho capito bene.
15: Ciao.
14: Vabbè, soprassediamo sul saluto e... adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire: ciao CPP, analizzi il canale Molo Provo, dai!
15: Analisi in corso.
14: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai!
15: Brutto.
14: Come brutto? Il canale Molo Provo non è tanto forte, però, insomma, no?
15: Non ce l'ha fatta,
14: è work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
15: Non puoi, brutto.
14: Come butta? Cioè, Molo Provo è... non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Molo Provo? Arriva?
15: Titolo di merda.
14: E come titolo di merda? E allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Molo Provo.
15: Analisi in corso.
14: Ecco, analisi in corso, dai.
15: Ho trovato questi suggerimenti.
14: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Molo Provo, dai.
15: Molo chiudo.
14: Molo chiudo però, cioè non da... non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
15: Più accattivante?
14: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
15: Tellone fallito.
14: E come tellone fallito?
15: Tellone che non ce l'ha fatta.
14: Che delusione. Che tristezza. Che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
15: Sì, posso creare modelli di immagini.
14: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
15: Brutta.
14: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto ai miei tempi, ho avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
15: Attendere,
14: ecco, fammi proprio molto attraente, virale.
15: Ecco fatto.
14: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
15: Molto virale.
14: È molto virale tra l'amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
15: Procedo,
14: dai.
15: Addominali fatti.
14: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
15: Belli, eh?
14: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenze un po' ricongiato tu?
15: No, piace fica.
14: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
15: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
14: Sì, ho capito, condieni il giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP!
15: Ciao!
14: Chat CPP!
15: Ciao!
14: E ciao il cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare!
15: Ok!
14: Ok, allora, ciao CPP!
15: Ciao!
14: Come ciao? T'ho detto memorizza!
15: Ciao!
14: Ah cazzo, ti ho detto che non mi devi salutare! Non memorizza! Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
15: 4 secondi!
14: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
15: Ciao, sono ciao CPP!
14: 4 secondi? Che sei un besceros? Madonna, che delusione! Che tristezza! Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
15: Ciao.
14: Ciao al cazzo, saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
15: Elaboro.
14: Elaboro, dai.
15: I miei primi 100 fallimenti.
14: Questo fa male però, Questi scendono lo stomaco e comincia a bruciare come la grappa. Senti, ciao CPP.
15: Sì.
14: Tu come intelligenza è intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
15: Tu e Mamata.
14: Ah, imparati il dialetto, Figlio di puttana.
15: A te e a chi non te lo dice.
14: Ah, fangul che delusione.
16: Radio 105.
17: Lo Zoo di 105.
18: Tamarri.
19: Ciao merde. Oggi siamo ancora a rompere i coglioni a topi del cazzo che fanno gli sgomberi nei solai. Quel debosciato maniaco sessuale di Giovannino ha beccato un francese del cazzo e lo fa a merda. Sentiamocelo cazzo. Merda. Pippare. Fica. Buco del culo. Adoro essere volgare senza motivo, tanto cazzo me ne sono una voce sintetica e chi prende denuncia siete voi.
20: Sì.
21: Ciao, senti, devo fare lo sgombro.
20: Pronto, per favore, non ti sento bene,
21: No! Adesso mi senti?
20: Adesso ti sento, sì.
21: Incredibile. Devo sgombrare il garage di mio nonno che adesso va a vivere in Svizzera perché non può più stare in Italia. E ci sono un po' di cose dentro che comunque devi essere una persona seria, una persona che viene, vede certe cose, però deve stare zitta, capito?
20: Sì, ma dov'è questa cantina, magazzino?
21: Siamo a Quarto Giaro noi. Hai capito dov'è?
20: Sì, certo.
21: Come si chiama?
20: Quarto Giaro.
21: Benissimo, perfetto. Ma tu sei francese?
20: Mi sembra di sì.
21: Minchia, sei proprio... cazzo, stai ridendo,
20: sì.
21: Quando puoi venire tu?
20: Adesso sono qua a Novate Milanese.
21: E non me ne frega un cazzo. Praticamente dentro il garage ci sono i miei nonni nei sacchi. Perché poi vendiamo le salme, capito? Tu vieni, prendi le robe. Però mi raccomando, quando prendi il sacco quello più leggero, quello nero, sulla destra in fondo che c'è mia nonna. Quella con capo, perché la salma magari si può spezzare. Hai capito?
20: Sì, ma come mai? C'è qualcosa di strana?
21: No, non c'è niente di strano, ci sono motorini rubati, c'è anche delle buste di cocaina, poi ci sono le bare, però ci sono i nonni imbalsamati, niente di cose normali, ma una cosa così.
20: Allora, facciamo così, Allora
21: già mi stai facendo girare il cazzo, francese, che ti sento tutto con la lingua a molle, che adesso ti prendo, mica ti uso la lingua per farmi bidare a cazzo, proprio. Che ti stai devi ripigliare, scemo pagliaccio, cazzo di caprice de Dieu.
20: Comunque facciamo così, ci risentiamo e ci organizziamo.
21: Ma un paio di coglioni ci risentiamo. Allora ti dico subito, già che mi sei simpatico non ti faccio fuori. Però quando ti vedo stasera o domani mattina ti do uno di quei calci in faccia, minchia, con la scarpa tesa, così proprio ti spacco il cranio. E poi dopo facciamo il trasloco. Hai capito? Ricordati che c'ho il tuo numero, cioè che ridi su sta minchia, scemo di merda. Ma pensate, ride ancora sto coglione, minchia, ti giuro, zio Caniga, ti userei come... Hai presente il tasto che usano a X Factor? Minchia, ti spacco la testa di...
20: Dai, va bene.
21: Che cazzo di ridi, oh, scemo. Adesso ti giuro, mica vado, vado da ferramenta, mi faccio staccare le dita, metto quattro chiodi, mica, e ti sfracello.
20: No, perché è staccarmi la testa non è facile.
21: Ma ti do uno schiaffo. Ma che cazzo ridi, scemo di merda. Sarei, ti giuro che adesso ti taglio la testa con le braccia, proprio faccio una mossa di
20: confusione. No. Perché io
21: sei vulnerabile, te. Sei un super
20: alto, almeno di 2,20 m.
21: Ah, ho capito chi sei, super testa di cazzo, man. Mica, ti ho visto al cinema. Ridi.
20: E faccio almeno di 150 kg.
21: Ma succhiami il cazzo, scemo.
20: E perché ti ho detto spaccarmi la testa, no?
21: Ma
20: poi penso che è facile.
21: Ma
20: così.
21: Vai a fa' culo, va. Allora, ascolta, adesso con la metto la prendo la mano, la metto nel caminetto un'ora e mezza che si scalda e poi ti taglio in due proprio, come Terminator. Ma che cazzo? Minchia, te proprio fai perdere la pazienza. Sai che adesso ti apro la testa come un casco da moto? E poi ti bevo il cranio. Ridi. Sai che mi sei talmente simpatico che stasera non ti ammazzo. Sì, ti taglio solo metà corpo e poi ti metto sopra. Ti metto in punta alla macchina. A posto di avere il coso della Rolls Royce in segno, cioè te con quella faccia di cazzo che mi guarda. Sì. Poi ti do i calci nel culo e mica con gli occhi mi fai da abbagliandi, scemo di merda. Ridi ancora. Cazzo di francese, va.
20: Ma dai, cazzo.
21: Ma succhi, amico.
20: Ascolta, facciamo così. Comunque. Ascoltami. Allora, domani mattina io provo di passare a vedere le cose.
21: Va bene. Allora, va bene. Ti mando via SMS l'indirizzo.
20: L'indirizzo è.
21: Certo, per forza. Oh, te lo giuro, guarda che quando arrivi ti do una scarpata in faccia, via, che ti lascio il segno delle Timberland proprio. E ridi su sto cazzo. Mamma mia, sei simpatico, va. Non ti ammazzo la famiglia stavolta.
20: No, tranquillo. Dai, mandami l'indirizzo via SMS, sì. Ti vediamo domani.
21: Sì, senti, che numero ti prendo di scarpe da spaccarti sulla faccia?
20: Le 44, dai.
21: Ok, mica vado a comprare il Dr. Marti che proprio ti spacco il cranio. Ridi su sta amico. Ciao, scemo. Cosa?
20: Ma ascolta, ma allora, io quello che voglio capire, questa roba...
21: Sì,
20: tu,
21: che sei... Pato.
20: Perché io, allora, ti dico subito, adesso soldi per comprare, perché io di solito non compro.
21: Io pago, ti do i soldi per venire lì. Ti faccio un taglio sulla fronte e ti inserisco le monetine, no? Come un videogioco.
20: Ok.
21: Senti, però facciamo una cosa. Dopo che ti ho dato la scarpata in faccia forte,
20: ma dai,
21: ti giri e ti piglio a coltellate nei reni mentre trasporti i mobili.
20: Ma dai!
21: Minchia, tu dovevi nascere quando c'era il Far West. Spaccavi, sparavi a tutti. Senti, facciamo una roba, però mi devi lasciare le chiavi del camion, così ti schiaccio contro il muro.
20: No, questa camion.
21: Ti voglio morto.
20: Niente. Il camion costa tanto.
21: Ti voglio morto. Ridi, ti piscio sulla bara. Va bene, dai, adesso ti saluto. Ti mando il messaggio, testa di cazzo.
20: Sì, mandami il messaggio. Domani ci vediamo, dai.
21: Sì, va bene, dai. Oh, saluta i parenti perché io domani mattina ti ammazzo poi.
20: Va bene.
21: Ciao, testa di cazzo.
20: Ciao.
21: Ma non è umano questo.
9: Io l'ho messo per dire.
21: Gli ho detto tutti i modi, ti uccido con coltellate.
9: Mi avrei pensato in perterrito al trasloco. Gli ne fregavo un cazzo.
21: Guarda che noi ti ammazzo.
9: Business.
21: Sto morendo.
9: Oddio, quanto ho riso, che stronzata.
0: Ecco, anche sto giro non abbiamo concluso un cazzo. Ma era scritto nel cielo pieno di merda. Fottetevi.
2: Tamarri. Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i Tamarri.
22: Radio 105.
23: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per andare un po' di spiegare. Prima spiegare.
5: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
23: Ma che cazzo
5: è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Perché
1: hai
5: dato il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso. Fammi.
1: Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
3: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
3: sì,
1: dire.
3: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, no. Li tra guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
24: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e me stesso. Senza pubblicità, in diretta.
25: Lo Zoo di 105.
24: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto, ma veramente tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le più scaricate di questa settimana,
0: Fight Club.
1: Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese, Soshito Steso.
4: Amore, io ho sentito figlio della merda.
5: Te lo faccio risentire.
4: Ah no, infatti ha detto figlio di puttana.
1: Grazie al maestro Soshito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di 2 lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
6: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
7: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, vieni, ti tengo la testa.
6: Piano,
7: Poi, un momento, giro, pronto?
6: Porca!
7: Saverio!
8: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
7: No, era una mossa di Fight Club!
8: La voglio anch'io!
1: Vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
6: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
7: Stai zitto, dammi tutto il portafoglio, no, dai, guarda.
6: Vuole rapinarmi!
7: Ti buco, eh?
6: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
7: guarda
6: Club.
7: Che ti do il contratto,
6: guarda,
7: da portafogli.
6: Che clicco qua.
7: Dammi il portafogli,
6: guarda,
7: ti
6: guarda che ci sono fatte tutte le volte.
9: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
6: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono.
1: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Soshito Steso.
4: Allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
1: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
0: Fight Club.
1: Fight Club è un'applicazione
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
0: sequestrami.
1: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare 2 secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone. Mobi-

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessano quelle affari. No.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto? Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman. Mobile!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i
0: modi. Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
4: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone. La posso disturbare due secondi?
4: Ma va a culo, te sei cazzo, ma la vuoi? Ma non è un cazzo da fare!
0: Sono qui!
4: Sono un tuo figlio di puttana! Tu tuo mamma e tuo padre! Ma fa un culo, pezzo di cazzo, pezzo di cazzo!
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo le casse. Provare per credere.
4: Tu sei un pezzo di merda, sei tutto merda, dell'anima e del corpo.
0: Wow!
4: Sei un pezzo di merda, hai capito?
0: Wow! Super occasione! Mobili!

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, te mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però
2: this is the Zeus
3: Tamarri.
4: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sta di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio.

0: E calma stai, senti.
1: Bisogna fare un altro numero, 88 48 45.
0: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei? Tedeschia? Sei... Dove sei tu?
1: Ma io sono la Twil, Valle d'Aosta.
0: Minga, fighissimo, minga, sono venuto lì nella vostra. Senti un attimo, carogna bastarda, allora devo affittare Bob.
1: Sì.
0: Cosa devo fare?
1: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
0: Aspetta,
2: devi urlare, che mi stai nervoso.
0: Stai calmo, aspetta che sarebbe io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti, abbiamo preso tutto l'albergo lì.
2: Dai, ne sono fattissimo.
0: Pieni di soldi, allora, dammi il numero, canaglia.
1: 48, 45.
0: Aspetta, vai piano. Sai che te la ciucciare tra la neve proprio.
1: 45.
0: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli a cappellate nella schiena, ci stai?
1: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
0: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista.
1: Sì.
0: Ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
1: Va bene, va bene, arrivederci.
0: C'è la figa Yeti te. Pronto?
2: Oh!
0: Bastarda!
2: Canaglia tedescata!
0: Minchia, mi ha fatto venire un ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
2: Mi ho pippato troppo!
1: Quanto mi ha costato?
2: Pronta?
1: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
2: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
1: Sono andati a mangiare magari.
0: Prefisso devi dare, bastarda! Oh!
1: Come?
0: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
2: Anche 0, il prefisso 6. È il numero!
0: Ti devi muovere!
2: Oh!
0: Guarda che servizio di merda! Oh. E poi si lamentano che in montagna non ci va nessuno! Vaffanculo, va!
2: Oh, saccagnato! Sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo!
3: Scusi?
2: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
3: Noleggio sci.
2: Ma io ti ho chiesto se c'hai Bob. Bob?
3: Sì, ne abbiamo.
2: Come sono fazzo? Belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
3: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
2: Minchia, spacchi. Quanto costa?
3: Allora, al giorno le costa 8 euro.
2: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17... Però vieni con me.
3: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
2: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
3: Va bene, scemo di merda.
2: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
3: Va bene, dai, vieni.
2: Bastardi
3: giù.
2: Di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
3: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena ho risposto, eh.
2: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
3: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
2: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
3: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci. Ti faccio
2: Madonna
3: la mia anche a te.
2: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo coi palmi.
3: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
2: Bastardo di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
3: Dai, ci vediamo.
2: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando. Prepari i soldi.
3: Ciao.
0: Ma che tribunate è? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
4: E quindi, anche oggi un cazzo? Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.

0: a Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio, il nonno mega impazzito ha chiamato il padre della piccola 4x4 per chiedere un succulento riscatto, ma solo dopo aver deciso con quella lestofante di Heidi di mettere a battere la signora Rottenmeier. Adesso siamo veramente curiosi di capire come si stanno evolvendo i fatti in quella che oramai è la risposta alpina a Gomorra.
1: Allora, balorda, hai capito bene quello che devi fare?
2: Ti prego, nonno, non chiedermi questo. Anche se sai che sono zocco là dentro, non lo farei mai per soldi. E poi mi fanno schifo i pastori. Sono pieni di merda sotto le scarpe.
1: Come cazzo ti permetti di rispondermi male? Non permetterti mai più di parlare male dei pastori. Ricordati che tutto il mondo deve dire grazie ai pastori. Senza i pastori non esisterebbero grandi invenzioni come la matematica e la stenografia. Sono i pastori che hanno scoperto l'America. E senza menzionare il primo uomo sulla luna, era un pastore. Sei solo una ignorante di merda. Adesso tu devi essere onorata di ciucciarcelo ai pastori. E poi tu non lo fai per denaro, perché la grana la incassiamo noi. Tu prendi solo metri di minchia.
2: Va bene, lo farò solo perché ti amo. Ma ti prego, non fate del male alla piccola Clara. Lei è una piccola creatura innocente.
1: Non pensare a Claudia Cante. Lei è meglio che resti viva e in salute, perché finché il padre non paga il riscatto, è il miglior investimento della mia pulciosa vita dopo l'invenzione del formaggio con la bamba dentro per passare il confine.
3: Ehi, Heidi, senti un po', ma che fine ha fatto la signora Rottenmeier? Non la vedo da giorni, sono un po' preoccupata.
4: È in un casale a mangiare uccelli e farsi delle gran pecorine.
3: Ma in che senso, Peter?
5: Non fare caso a quello che dice quel demente di Peter. Lo sai che è un pastore ignorantello.
4: Si ha ragione Heidi. Sono un po' ritardatello.
5: Lui ha voluto dire che è andata al ristorante Il Casale, dove si mangia della buonissima cacciagione.
4: Già, è vero, buonissima.
5: E poi fanno questa formaggella che si chiama pecorina. Una roba straordinaria.
3: Che invidia. Anche io voglio uccelli e pecorina.
4: Beh, magari uccelli sì, ma pecorina mi sa che tu te la scordi.
3: E perché? Mica sono allergica al formaggio.
5: Quel cretino di Peter vuole dire che purtroppo fanno una produzione veramente minima e per questa stagione è praticamente terminato.
3: Che peccato.
1: Quei stronzi nani, sono tornato. Ho portato della roba da mangiare per la semovente. Anzi, come stai, Clara?
3: Ma che bello, nonno. Avevo tanta fame. Anzi, spero che tu possa esaudire un mio desiderio, se posso chiedertelo.
1: Figa, con tutto il grano che mi farai guadagnare, puoi chiedermi anche di ammazzare un tuo compagno di classe. Cosa vuoi? Bamba, troie, un mitra con i numeri a brasi. Parla pure, sono tutto orecchie e cerume secco.
3: Mi piacerebbe tanto provare uccelli e pecorina.
4: Merda.
1: Che cazzo hai detto? Scusa, Clara, potresti ripetermi un attimo che credo che le mie orecchie provate da anni di sparatorie siano un po' consumate. Cosa vorresti?
3: Vorrei tanto assaggiare uccelli e pecorina come la signora Rottenmeier alla cascina.
1: Dimmi subito chi fra questi due piccoli coglioni ha spifferato tutto della cascina del piacere che lo disosso.
3: A Peter. Mi ha detto tutto della signora Rottenmeier e della sua fortuna di poter assaggiare tutto quel ben di Dio.
4: Ma no, aspetta, nonno, c'è un grande malinteso.
1: Taci, adesso arrivo anche a te. Sei sfortunata, Clara, che sei minorenne e soprattutto parzialmente inutilizzabile. Con tutta questa passione per gli uccelli e la pecorina saresti stata una gran puledra nella mia scuderia. Ti avrei sfruttata volentieri. Ma adesso ho altri progetti per te.
3: Non ho capito cosa c'entrino i cavalli con il formaggio. Vabbè, comunque grazie, nonno.
1: Peter, puoi seguirmi un attimo fuori?
4: Ma io veramente...
1: Non era una domanda.
3: Ehi, Heidi, ma dove vanno? Non mangiano con noi. Io ho un gran buco allo stomaco.
5: Adesso anche Peter.
0: Che meraviglia la commedia dell'equivoco anni Ottanta. Mi fa sempre un sacco ridere, anche se qui da ridere c'è ben poco, almeno per Peter che si è preso una pallottola nello stomaco per un cazzo. Beh, si sa che Heidi è proprio una stronzetta infame e la sua assoluta impassibilità, innanzi alle intenzioni del nonno nei confronti di Peter, ne siano la grande conferma. Adesso sono proprio curioso di vedere come si evolveranno le cose, anche perché il padre di Clara sembra essere veramente uno delle forze speciali. Mi sa che il nonno non ha capito. che non era una squallida imitazione di Liam Neeson. Quindi, sempre per citare Banfi, saranno volatili per diabetici, ovvero saranno cazzi amari.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero con questo aspetto che ti inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo, perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non diciamo di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato. A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina antiuomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa, adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato del chip. Se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio il rimborso.
3: Ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare diciamo la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: Tostapane,
3: non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno, li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo.
3: Senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do. Cioè, se volete venire a ritirarlo in primis, vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso oppure io il frigo non ve lo do. Perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso, noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora, io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guarda che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei, ok?
3: Che modo di ragionare è?
2: Allora, mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Parla. Visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: Sì, è arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Va bene, allora, di frigo, dai. Abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento, cioè io sono qua per...
2: Innanzitutto lei
3: vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: Boh, se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, secondo te ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
2: Ho capito.
3: E
2: allora,
3: mandare in galera.
2: Ripeto, avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
3: Allora adesso ma vi aspetto come? Cosa fa? Con le
2: ma
3: asce?
2: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il
3: allora,
2: frigo?
3: Allora dai, vendicatore schierato, dimmi a dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
2: io ti devo dare l'indirizzo, non lo so.
3: No, io l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cambi di zona.
2: Oggi pomeriggio,
3: a che ora?
2: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
3: Piano.
2: Basta
3: con
2: che
3: le
2: ne
3: parole.
2: Mandi due o quattro, ok?
3: Piano con le parole, però. Allora.
2: Certo.
3: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
2: No.
3: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15. Cos'ha che non va?
2: No, non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16. Non sono le 16:15.
3: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
2: Ma poi
3: cosa ti succede?
2: Impegni, scusami, no?
3: Proprio alle 16:15, facciamo le 16:13?
2: No, è 12 no. Se vuoi.
3: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo Zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ma vaffanculo, siete dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo Zoo di 105, ma per piacere.
3: Ma ti è girato un po' il cazzo però.
2: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
5: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Only a 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state nella parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? L'ennesima casta. Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko? Vai.
4: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi del culo.
3: Perché? Perché?
4: Perché? Perché sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra.
3: Chi?
4: Tutti contro tutti.
3: Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
4: Tutti contro tutti.
3: Secondo me tu
4: Napoli vince. Basta che Napoli vince.
3: Ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
4: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
3: Perché? Perché dici queste parole brutte?
4: Bruciati.
3: Vabbè, perché? Perché insulti? Non hai argomenti?
4: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
3: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
4: È del governo,
3: E allora perché benzinai. Cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
4: Bruciati la luce, bruciati.
3: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
4: Metadone.
3: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, ciao. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
5: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
3: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
5: No, dai, per carità, assolutamente. Sono leggermente favorevole, ecco, diciamo.
3: Favorevole a cosa?
5: A una trasparenza sui prezzi, principalmente su quelli di autostrada, ecco, principalmente,
3: ecco,
5: perché
3: ecco.
5: Mi è sempre interessato sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
3: Ma secondo lei prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
5: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
3: Di chi è che specula?
5: Beh, principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
3: Quindi il benzinaio ci guadagna a cazzo, perché se si specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
5: E quindi c'ha ragione il benzinaio
3: a scioperare.
5: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
3: Ecco.
5: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quante le relative voci.
3: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro, dai, via. Andiamo da Alberico, vai, Alberico!
6: Non mi interessa.
3: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto? Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, Chi cazzo è?
6: Conosci Tiziano, quello che lavora alla radio con te.
3: Ah, Tiziano, sì, chi non se lo riconosce Tiziano? Sì, te saluta tanto,
6: Salutamelo.
3: Ma è qua con me mi ha detto salutami quel faccia de merda, mi ha detto,
6: Salutamelo, ciao, grazie.
3: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
6: Chi?
3: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me. Ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro!
7: Ah, eccolo il merda, bastardo! Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì, ho detto, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
3: Chi cazzo ti conosce? Ma chi cazzo ti conosce?
7: Dimmi,
3: ma chi cazzo
7: dimmi
3: sei?
7: Cosa cazzo vuoi? Dimmi,
3: abbiamo mai mangiato insieme io e te?
7: No, non ci penso neanche.
3: Abbiamo scopato la stessa puttana, abbiamo scopato.
7: No, mi scopo te. Te lo
3: allora, che cazzo di confidenza stai prendendo? Dimmi, parliamo di benzinai, benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
7: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
3: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
7: Cazzo di merda, fammi finire di parlare.
3: Sentiamo la puttanata, dai.
7: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
3: Chi ci incula? Chi? Tutti. Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
7: Appunto a un cazzo!
3: Tu lo dici! Cazzo. Sei un ignorante bestia. Sei il torrente sotto casa tua, esonda.
7: Cosa è un sacco di merda, Cruciani, tu devi portare di te lo
3: non
7: giuro.
3: Sai un cazzo?
7: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare a
3: io allora io che guadagno un milione di euro all'anno parlando alla radio, io devo imparare a parlare con la gente. Io
7: fai ridere, fai, sei una merda.
3: Tu che succhi gli estate dai cestini?
7: Lavati i denti.
3: Io sono Dio. Dai,
7: lavati i denti.
3: Va bene, d'accordo.
7: Pulisciti il culo quando parli.
3: D'accordo. d'accordo, mamma, metto anche la canottiera di lana. Dai, vattene a fanculo, ciao. Metti guanti e sciarpa. Sciarpa e cappello, che la gente ti sputa, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, non gli ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno, sono un po' preoccupato, 2 settimane che non lo sento. Colleghiamoci con l'amico mio, per favore, dai.
8: Pronto?
3: Amico mio, buongiorno!
8: Buongiorno.
3: Sto cercando l'amico mio, è già 2 settimane che non lo trovo, come mai non risponde al telefono?
8: Adesso non può rispondere perché non sto neanche a dirle il perché ha avuto dei problemi.
3: Mi dispiace.
8: Se ti serve qualcosa basta che mi dici.
3: No, volevo solo sincerarmi delle sue condizioni di salute. Perché...
8: No, è in ospedale, va, se vuoi sapere. Com'è che ti chiami, scusa, che male dopo gli dico.
3: Giuseppe Bruciani.
8: Vabbè, Giuseppe, dopo
3: Giuseppe,
8: gli faccio sapere.
3: Sì, l'amico mio, digli, l'amico mio.
8: L'amico suo, va bene, comunque è in ospedale e... diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora, una
3: ragazza.
8: Ma
3: è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
8: Sì, no, è stato bravo, è stato
3: grandissimo,
8: bravo,
3: rispetto e amore. Già prima lo amavo e lo adoravo come il migliore degli amici.
8: Ma allora c'è un'intesa tra
3: no,
8: voi?
3: No, semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. Oh. E anche come questo, ecco.
8: Ah, perfetto, bellissimi. No, perché io sono suo caro amico e non mi ha mai parlato di te, Giuseppe. Ma
3: sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
8: Ah, beh, sì.
3: Spesso si trasforma anche quando
8: sì,
3: è
8: sì,
3: con
8: sì.
3: me.
8: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari viene all'ospedale e gli tiri su un po' il morale.
3: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che.
8: Ok.
3: Un abbraccio grande.
8: Un
3: arrivederci.
8: Abbraccione. Grazie mille.
3: Arrivederci, salve.
8: Buona giornata.

0: In queste settimane abbiamo visto precipitare in una sorta di inferno malavitoso le due povere Rottenmeier e la piccola Clara. Ormai le due sono in mano della cosca di Heidi, che le sta sfruttando per produrre reddito. Una costretta a battere in una stalla, l'altra rinchiusa in una catapecchia, in attesa del pagamento del riscatto da parte del padre. Andiamo subito a vedere come si sta evolvendo, che sono troppo curioso di capire fino a che punto rovineremo i ricordi di infanzia dei fan dell'epoca.
1: Uè, troione, come vanno le cose qui nella stalla del piacere?
2: Male, nonno, sono due giorni che non lavoro.
1: Hai detto che hai succhiato tanti cazzi e sono ricco?
2: No, anzi, mi servono soldi per le cure.
1: Ah, ma stai scherzando, vero? Mi stai prendendo per il culo perché tra 3 mesi è carnevale. Dai, tira fuori il malloppo.
2: Ma non c'è nessun malloppo, nonno. Sono 2 giorni che non posso battere. Purtroppo qualche pastore mi deve aver attaccato qualche batterio alla prugnetta. Fatico tantissimo a urinare e credo di aver bisogno di un medico. Guarda com'è arrossata!
1: Porca troia, che schifo! Ma cos'è? Sembra un astice senza guscio. E che puzza, cazzo!
2: Sto malissimo! Portami da un medico urgentemente, ti prego!
1: Ma sei deficiente. Ma come ti viene in mente che io, il tuo pappone, ti porti da un dottore per dire che ti sei presa una malattia venerea alla sorca? Perché battendo in una stalla, un pastore zozzone ti ha attaccato l'infamia alla topa.
2: Ma io sto male!
1: Ma brutta egoista di merda, ma a me e i miei problemi non ci pensi? Adesso che sei fuori uso, chi mi risarcisce del mancato guadagno?
2: Hai ragione, scusami, amore.
3: Ehi, ciao a tutti! Ciao, nonnino, e ciao anche a te, Bagascià! Ma cosa sono quei musi lunghi? E soprattutto che buon profumo di pescato! Chi ha comperato del merluzzo? Vi trattate bene adesso che avete una nuova entrata grazie alla sodomita? Si mangia il pesce in montagna, roba da ricchi.
1: Ma quale pesce in montagna? Questo è il puzzo della topa della megattera mangia scroti.
3: Ma che schifo! Ma daccela una lavata bifolca e poi siamo noi i montanari!
2: Ma Heidi, non è come pensi!
3: E che cazzo, Rottenmeier, ma non ti vergogni!
2: Ma non sono una zozzona! Io mi lavo almeno una volta a settimana! Qui c'è un altro problema più grave! Qualche pastore mi deve aver attaccato una malattia venerea! Lo sai come sono i pastori!
1: Ehi, chiattona! Pulisciti la bocca quando parli dei pastori! Come ti permetti? Se non fosse stato per noi pastori, l'uomo non avrebbe mai scoperto la penicillina. È grazie ai pastori che esistono invenzioni come la ferrovia e l'elettricità. Brutta stolta. Magari non sai nemmeno che fu un pastore a costruire tutto da solo il ponte di Brooklyn.
3: Buono, nonno! Non è il momento di asfisiarci i cazzi con le tue strampalate teorie secondo le quali i pastori hanno dato il via al progresso tecnologico. Adesso bisogna rimettere a posto la fregna della vecchia stronza, oppure ci si sfanculano gli affari.
2: Grazie, Heidi, almeno tu stai ragionando in maniera sensata. A volte penso che tu, nonno, non mi ami veramente, altrimenti ti preoccuperesti di più di me.
1: Come osi dire che non ti amo? Chi ti ha insegnato a fare i bocchini con l'acqua in bocca? Chi ti ha comperato i perizomi con i quali fai arrapare e venire in metà del tempo i clienti per aumentare i profitti? Dai, dimmi chi. Oh, cazzo, che sta succedendo?
4: Vieni fuori, maiale.
1: Oh, cazzo! Il padre della biga coi capelli è qui! Porcaccia merda, è veramente Liam Neeson!
4: Lo so che sei lì, sento il tuo fetore da qui fuori.
1: Non sono io che puzzo, è la mia mignotta che ha lo scolo.
4: Conto fino a 3. Tu esci con le mani in alto e mia figlia viva. Altrimenti, se entro io, te ne vai in un sacco nero.
1: Non si capisce cosa dici, c'è la base poliziesca alta e tu hai il tono più basso della scorreggia di un asino. Facciamo che aspetti un minuto ed esco a risolvere pacificamente la questione, ok?
3: Cazzo, nonno, che facciamo?
1: Passami la K-47 e state a terra. A me che sia Liam Neeson non me ne sbatte un cazzo. Lo spello come un montone per farci un trofeo. Sta faccia da andi***o.
4: Vecchio, il tempo è finito.
1: Non sono vecchio, ho 60 anni portati di merda. Sto uscendo.
0: Ma adesso, quanto è bella l'intelligenza artificiale. Vi sareste mai immaginati un giorno di vedere una sparatoria fra Liam Neeson e il nonno di Heidi in versione Gomorra? Beh, in ogni caso, la situazione è precipitata oltre ogni sorta di malsana malattia autorale. Adesso staremo a vedere come è finita la insana sparatoria fra un vecchio dei cartoni animati e un demente del cinema americano. Alla prossima puntata. Ah, dimenticavo, minchia, ma la storia del merluzzo che schifo. Noise, ma anche meno.

Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome

0: Con D all'esplosione dell'ordigno.
1: Cazzo, cazzo. Rosso o blu? Quale taglio adesso? Quale cazzo di pilo taglio?
2: Cobra, ci ricevi, passo.
1: Ti ricevo, comando, passo.
0: 50 secondi alla deflagrazione.
2: Contiamo tutti su di te, Cobra. La vita di migliaia di innocenti è nelle tue mani. Ma noi sappiamo che ce la farai.
1: Grazie per la fiducia, comando. Non vi deluderò. Ci vediamo all'uscita.
2: Ma col cazzo, noi stiamo sgommando fuori dai coglioni. Metti che ti sbagli.
1: Ma, comando.
2: Meglio il tuo culo che il mio, Cobra. Sei un eroe, buona fortuna.
1: Comando, comando.
0: 40 secondi e scoppia tutto.
1: Merda, sono rimasto solo. Ricorda, Cobra, ricorda la procedura. Il filo rosso induce una carica negativa.
3: Oh, zio!
1: Chi è? Cosa vuole?
3: Com'è? Sei paranoia?
1: Ma che cazzo?
0: 30 secondi e succede un casino.
1: Scusi, non ho tempo. Devo disinnescare questo ordigno. Il palazzo potrebbe esplodere.
3: Vabbè, ma tanto è un palazzo di merda. Puzzano di piscio perfino i soffitti.
1: Senta, non mi faccia perdere tempo. Ogni secondo potrebbe essere fatale.
3: Ehi, Rambo, io dico il rosso, taglia il rosso, fidati. Lo facevo di lavoro.
1: Ma cosa?
0: 20 secondi e siete merde morte.
1: Senta, se ne vada, ho bisogno di concentrazione. Ci sono migliaia di vite in pericolo.
3: Il rosso, coglione. Ti dico che di lavoro facevo le bombe. Sbrigati.
1: Sì, certo, è rosso.
0: 10 secondi, boom boom boom e ce l'avete nel culo.
1: Giusto, è rosso. E se fosse blu?
3: Oh, taglia quel cazzo di rosso. Se no vengo lì e ti do un calcio in pancia,
1: Fanculo, fanculo.
0: 5, 4, 3, 2 e mezzo.
1: Ok, taglio 2, rosso.
0: 1.
1: Fatta!
3: Te l'ho detto che lo facevo di lavoro! Bombe!
1: Cazzo, sono un eroe!
2: Ottimo lavoro, Cobra! Ci siamo fidati di lei fin dal primo momento!
1: Grazie, signore!
2: Adesso mi molli che devo chiamare per disdire la sua bara!
3: Ciao, Rambo! Porto fuori i coglioni!
1: Addio! E grazie! Grazie, buon uomo!
4: Allora, sventato attacco terroristico, cancella! Salvato un migliaio di innocenti, cancella!
3: No, cazzo! Devo comprare una gomma, che sbattimento! Eppure ero sicuro che era rosso! Mica che casino essere daltonico,
5: Il caimano. Il caimano.
6: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
7: È tutto pazzo!
6: This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
6: This is a zoo.
7: Peperlizia.
6: Vai, dai!
8: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: California.
10: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
11: Ciao Ryan, come stai?
12: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
13: Per la mia psiche?
12: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Arcipelago.
12: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
13: Pelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago.
13: Dell'Oceano Indiano.
12: Dell'Oceano Indiano.
14: I was crying. Oh.
10: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
11: Piacere, Lindsay.
12: Ciao, io sono Rachel Conner.
13: Ma chi è Rachel Conner?
12: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
13: La cioccolatas.
15: Ciao, io sono Ryan Cohen.
12: Ciao, io sono Ryan Conner.
13: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
11: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
12: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
13: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
12: Una business relationship.
13: Una business relationship. Questa è la station way, le Seychelles di nuovo.
12: Le Seychelles. Una business relationship.
13: Relationship, quello che fuma.
12: Una business relationship fra di noi.
13: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
12: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Ancora
13: Lindsay, no.
12: Lindsay.
13: Lindsay.
12: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
15: Non è l'insane.
13: Lin-sei.
1: Lin-sei.
15: Lin-sei.
1: Lin-sei.
15: Prova a dire Lin-sei.
1: Lin-sei.
15: Mi piacerebbe invitare Lin-sei.
1: Mi piacerebbe invitare Lin-sei.
15: Ancora.
13: Perché Lin-sen?
1: Oh, Lin-sei.
13: Lin-sei. Come Sanpei.
1: Mi piacerebbe invitare Lin-sei. Ma devo cervellare. Ma devo cervellarmi.
13: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
1: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
15: Cervellarmi.
1: Ma devo cervellarmi per.
13: Sì.
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lin-sei.
15: No.
1: Ciao Lin-sei. Ciao Lin-sei.
11: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
11: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
15: Ma no, non pensare che
11: ma
15: sei.
11: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
11: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
11: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lin-sei, non ci conosciamo da molto, ma...
11: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice, sgravatrice.
13: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
13: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
15: No,
13: PSP.
15: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
15: Che dici?
1: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
13: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
13: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
13: Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
15: Liberty Island.
16: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
13: Bitonto. Ma in Puglia.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
17: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
13: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
1: Vov.
13: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
13: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me,
15: scusa, una macchina famosa.
13: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
13: Cos'è
1: quello? Una Range
13: Rover?
1: Rover
13: Vogue.
1: Vogue.
13: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
13: Bjorn Borg.
15: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
13: Range Rover Vogue.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
5: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
4: Dobbiamo intervistare un alieno.
5: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
4: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
5: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
4: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
5: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
4: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
5: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
4: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della D'Avena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
5: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
4: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
5: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
4: Che ore sono?
5: Le 5.
4: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
5: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
4: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
5: Allora come viene?
4: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina.
5: Wow! Senti, mi viene un mezzo dubbietto.
4: Cosa? Cosa? Cosa?
5: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
4: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
5: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
4: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
5: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
4: Amore.
5: Poi?
4: Mi ha risposto amore.
5: Ah... E poi?
4: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
5: E l'alieno ha anche un nome?
4: Caso, con la K.
5: E si chiama caso alieno?
4: Sì, esatto Priscilla, si chiama caso alieno, come lo strumento musicale, pazzesco.
5: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
4: Eccolo, è arrivato! Caso alieno! E la sua Y rosina! È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati!
1: Ciao! Sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere! E lei chi è?
4: Lei è Priscilla e veniamo in pace.
1: E lo credo, ci vuole il suo tempo. E lontano da occhi indiscreti. Ci mettiamo comodi in macchina?
4: È un po' piccina per tutti e tre.
1: Eh no, Io con le donne no, mi spiace, eh. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
4: Priscilla!
5: Sì?
4: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
5: Eh già.
4: Ma secondo te è un culatone?
5: Eh già.
4: E mi vuole fare il culo?
5: Eh già.
4: Ah.
5: Sì.
4: Quindi, cazzo alieno... era il profilo di uno che vuole scopare.
5: Sì.
4: Ok.
1: Allora, amore, che si fa? Andiamo a...
4: a fanculo! Sì, a fanculo!
1: Ma come?
4: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, cazzo, è Z morbida, S dura. Ma vaffanculo, va!
3: La. Le cose verissime.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Basta, non resisto più con questi silenzi. Skelly è fuori dai radar da giorni. Sto diventando pazza! Anche il resto del palazzo credo che stia vivendo una serie di follie collettive. Mio padre e mia madre sono giorni che convocano Tila in riunioni di sicurezza privatissime. Mentre Man at Arms ha finalmente comperato un paio di apparecchi acustici, dopo che abbiamo scoperto che erano 20 anni che non sentiva un tubo di ciò che dicevamo.
1: Imamma!
2: Fermi tutti! Non vi muovete o vi disintegro!
3: Skeletor! Porcaccia Eva, ma non potevi entrare come fanno tutti! Dovevi per forza distruggermi l'arazzo da 50.000 euro! Mannaggia quella sporca mignotta di tua madre!
4: Chiamate subito le guardie!
3: Ma quali guardie? Quel pezzo di merda sordo pazzo di Man at Arms le ha fatte fuori tutte nel sonno con una fuga di gas che non ha sentito! Siamo inermi, purtroppo! Meno male che ho il Rolex in cassetta di sicurezza.
2: Taci! E non muovetevi! Adesso, grazie al mio talismano del destino, prenderò possesso del castello e dopo soggiogherò tutti gli abitanti di Eternia al mio volere. Ah ah ah ah ah.
5: Che succede? Ho sentito una risata di merda fintissima e sono corso.
2: Non è colpa mia, sono i limiti del software.
5: Cazzo! Skeletor! Come sei entrato a palazzo?
3: Ma seriamente gli hai fatto questa domanda? È colpa tua, testa di merda col casco! Ma l'apparecchio acustico non potevi montarlo 20 anni fa in quel casco pieno di immondizia e capelli unti?
4: Ma che cosa hai nelle mani?
2: Questo è un potentissimo talismano magico che vi farà scomparire in un mondo parallelo fatto di sofferenze e infinite torture! Mi basterà puntarvelo! E la luce che irradierà vi farà sparire velocemente in un...
3: Sì, dai, basta! Ma perché voi cattivi dovete sempre gonfiare i coglioni con le spiegazioni delle vostre armi? Dico io, ma a me cosa cazzo me ne può fregare? Oltretutto noi ricchi ci annoiamo facilmente, lo sanno tutti.
4: Hai ragione, amore. A me ha già gonfiato i coglioni.
5: Beh, detta tutta, anche a me che non c'ho un euro ma rotto tre quarti di cazzo.
2: Allora andate tutti a fanculo! Non apprezzate la drammaturgia narrativa delle serie fantasy?
6: No!
2: Cazzi vostri, ecco a voi, brutte merde!
5: No! Fermati! Che cosa hai fatto? Che succede? Stiamo scomparendo! Che sorta di maleficio è mai questo?
2: Che sorta di maleficio è mai questo? E poi sarei io quello drammaturgico? Finalmente me li sono levati dai coglioni! Grazie a questo potentissimo luccicante talismano! Questa pietra stupenda e luccicante!
0: Chi ha detto pietra stupenda e luccicante? A poche stanze da una fashion victim.
2: Eccoti! Cercavo proprio te!
0: Skelly, amore mio!
2: Sono settimane che mi preparo per questa sorpresa, Imamma! Questa pietra è tutta per te! Finalmente risolveremo una volta per tutte questo problema anale.
0: Skelly! Tesoro del mio cuore! Solo tu hai la capacità di stupirmi così. Prima di tutto inserendo le due parole che amo di più al mondo nella stessa frase, ovvero sorpresa e anale. In più il mio cuore batte fortissimo. Hai comprato un gioiello per me, attaccato ad un anello. Ma, forse vuoi chiedermi...
2: No, aspetta! Forse c'è un enorme fraintendimento. L'aulicità della mia costruzione verbale credo abbia involontariamente innescato nella tua testa una chiave di lettura completamente sbagliata della frase. Che stai facendo?
0: Basta non aggiungere altro, amore mio.
2: Forse c'è stato un leggerissimo misunderstanding.
0: Sì.
2: Ma basta.
0: Sì, sì.
2: Ma fermo.
0: Sì.
2: Ma basta, dai, basta.
0: Lo voglio.
2: Ma perché finisce sempre che la prendo nel culo? Che amarezza.
0: Ops, ti è caduto l'anello e si è rotto.
3: Cazzo, siamo riapparsi.
5: Qualcosa, ha invertito il maleficio.
0: Oh cielo, i miei genitori, che situazione poco top.
3: Cristo, Adam, ma che ci fai con l'uccello nel culo di Skeletor?
0: Prima che diciate qualsiasi cosa, sappiate che mi ha appena chiesto di sposarlo.
2: Quando avete finito la vostra fottuta riunione familiare, qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo! Qualcuno mi leverebbe questo pazzo dal culo!

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
1: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
2: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai insegnando come un calabrone sulla cappella.
1: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi.
2: Quanto c'hai in tasca, furetto?
1: Circa 5.000 euro in contanti.
2: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati.
1: Oh, cielo, è un malvivente anche lei.
2: Ex malvivente, diciamo. Ma ora sono al servizio del bene, eh?
1: Allora mi aiuti!
2: E certo che l'aiuto, mister!
1: Quegli uomini sono armati!
2: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
1: Ma come?
2: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto, love and peace!
1: Ma quegli uomini mi uccideranno!
2: Mica che sciampo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
1: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
2: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe, ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
1: E va bene! Venga, la prego, non mi tradisca!
2: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
3: Ehi, hey, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
2: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì!
1: Ma allora sei un figlio di puttana!
3: Pestiamolo forte, ragazzi!
1: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia!
3: Prendetogli il portafoglio!
4: Merda, capo, è pulito!
3: Sto barbone di merda!
1: Aia!
3: Fanculo! Squagliamoci!
2: Addio ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ma Gandhi quanto me lo suca.

0: Peter e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: Ehi, mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finito. Occhio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti.

0: Sì, è sparito misteriosamente dalla mia vita.
1: Oh, accidenti. Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato.
0: Brutto pelo fino a cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangia gay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
2: Skelly! Sei in castello! Devo parlarti urgentemente!
1: Ops, parli di Prada e Spuntamiuccia.
0: Ma no! Porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto! Ma non eri morto male! Che vuoi da me? Vai via!
2: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie e del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
1: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
2: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco, e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione. Sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
1: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola che botta. Oh,
0: non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia... sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello! Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre! Forse tenendo il gioco la pantomima me lo leverà dalle palle!
2: Che hai detto, Skelly?
0: E va bene, biondo, hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incubati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
2: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
1: Posso partecipare?
2: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free! Per il potere di Gayskull!
1: No, no, no.

0: Pronto, salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico. Pronto? Oh. Lei non è chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera. La richiamo io. Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
2: Ecco, no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un po' i muri di casa. Digna! Hai capito?
1: No, mi scusi, parla più lentamente, per piacere.
2: Allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
2: Ecco, a casa c'hai i muri?
1: Sì.
2: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
2: Minchia, un macchinario, minchia signore, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagini una ruspa grande, minchia ma la grande. Cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
2: Dai, la sto guidando io, signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo, signora. Ha capito?
1: No.
2: I muri di casa potrebbero tremare un po', che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
0: No, non l'ho detto che è c***o. Quelli del 5GG.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Un operaio di chi?
2: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori
3: sì.
2: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
3: Capito.
2: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
3: Va bene, le devo dire.
2: Adesso è Gidio, il mio collega.
0: Sono qua.
3: Ah, Gidio, ho capito.
2: È Gidio, è famoso, è Gidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
3: Sì, va bene.
2: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
3: Va bene.
2: Colonia.
3: Ma chi è che parla così?
2: No, questo è il segnale d'allarme, signora, forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
0: Colonia.
2: Cosa sente, signora?
3: No, io sento solo parole e basta.
2: Che parole sente, signora?
3: Non so capirle.
2: Non sa capirle? Perché è un segnale d'allarme, signora.
3: Ah, ho capito.
2: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduardi.
3: Questo qua, come cosa dici questo?
2: Branduardi. Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
3: Sì, lo sento.
0: Bastardo Branduardi.
2: Lo sente?
3: Sì, sento.
2: Cosa dice?
3: E fa brru, cri, fa?
2: No, è diverso. Aspetti.
0: Cu, cazzo.
3: Questo è un altro che fa così.
2: Non fa se, signore, quello è la mosca.
3: Questo... Non lo sento.
2: Non sente, ma
3: le parole non le sento.
0: Catania.
2: Questo lo distingue, signora?
3: Cosa dici questo?
2: Ma signora, lei però...
3: Britannia.
0: No, dice Catania.
3: Questo l'ho sentito.
2: Dice Catania, signora, Catania.
3: Sì, sì, va bene, qui sono 100. Okay.
2: Benissimo, signora. Allora, quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
3: E io non so cosa devo fare.
0: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
2: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso, grosso, grosso su una finestra. E quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
3: No, no, aspetta, padre, non voglio sapere niente.
2: Sì, non sia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide contro Golia.
3: Ma non si rompiti la finestra?
0: Sì, sì, ce la sfondiamo.
2: Sì, tutta proprio.
3: No, no, no, no, no.
2: Minchia,
3: no,
2: ce la riduco, no, in polvere, signora. Però per la sua sicurezza.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
5: Yeah. Yo.

0: girerà e sarà hard.
1: Buongiorno.
2: Sono Remo Giramella, fan della Cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
1: Sì,
2: salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
1: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
2: Allora le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora, ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel culo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, c'è il telefono. Fai così, teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che mi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
1: Vabbè, piccole questo cucine. Poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
2: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane. E poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che sono al telefono.
3: Papà mia,
2: lo so, dacci un po' meno, adesso datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orgia in cui ci sono 3-4 attrici.
1: Vabbè,
2: cioè che siano solidi.
1: Mi manda una mail gentilmente e poi dopo vedremo.
2: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail. Ti sei dato una sciacquata?
4: Sì.
2: Buttaglielo in c***o, dai, azione!
5: Pronto?
2: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
5: Lignee e marmore.
2: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
5: Senta,
2: in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
5: Assolutamente sì.
2: Ho trovato persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
5: No, io devo lavorare, io devo pagare le tasse.
2: Certo.
5: Non ho tempo di... Ho dei soci che sono famelici.
2: Capisco.
5: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
2: Ah, lei sta parlando dello Stato, molto comico.
5: Molto famelico verso gli artigiani.
2: Ma... capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 m che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi ha...
5: Guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
2: Sì, è una produzione hard, quindi posso immaginare.
5: Sì.
2: Adesso mi perdoni, sono sul set.
5: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene come disegno... quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
2: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, potrebbe essere anche interpretato. Questo doppio senso.
5: Un comune cazzo, come dire, la misura che vuole.
2: È praticamente un cazzo di 2,20 m, però che mi abbia un po' le fattezze.
5: Il
2: un
5: diametro,
2: po' di...
5: il diametro
2: quello di un cazzo semi-normale, però molto lungo, 2,20 m. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, come fosse, diciamo, una vita.
5: Capito, deve essersi quelle.
2: Sì, che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque. Guardi, vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche, ecco, per il budget.
5: Può venire solo la mattina perché io il pomeriggio molto spesso lavoro fuori, perché sì, prima eravamo in parecchi.
2: Scusi un secondo, sono sul set. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso. Aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora. Buongiorno. Niente, quindi di mattina passo da lei. Va bene, grazie, arrivederci.
5: Arrivederci.
2: Salve. Vedi, mi ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sushi, cazzo.

0: Mister e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che bello l'amore. Ho le farfalle di Prada che mi stanno volando nello stomaco, pieno di Cosmopolitan. Finalmente abbiamo iniziato a convivere. Non abbiamo mai dormito assieme in mesi di sesso super top. Beh, forse avrei dovuto chiederglielo prima, ma era svenuto.
2: Ehi, mamma!
1: Ehi, passerotto, svegliati! Dai, che il sole è già alto e sta scaldando le ossicina del tuo volto scarnificato.
3: Ah, cazzo, che mal di testa. Perché mi sento come se un contadino avesse piantato un'anguria nel mio culo. Perché sono a letto nudo? Non ricordo più niente.
1: Ehi, Jolly Roger, girati dai. Fatti baciare il teschiuccio della tua biondina super dotata.
3: Devo essere impazzito. Ho le allucinazioni sonore. Sento la voce dello stalker sfondaculi dietro di me, nel mio letto, a casa mia, nel mio castello.
1: Ehi, la smetti di fare lo stupido?
3: Ah, che cazzo ci fai nel mio cazzo di letto? Perché sei nella mia cazzo di privacy.
1: Hai ragione, amore. Forse sarebbe stato meglio metterci d'accordo. Anche perché hai delle lenzuola orribili, ma come fai a dormire nella microfibra? Non ti svegli con la pelle da reidratare. Vabbè. Comunque, tanto prima o poi avremmo dovuto convivere un po' prima di convolare a nozze. Non volevi mica fare come i meridionali anni 70, che la figlia usciva di casa solo dopo l'anello. Dai su, cerchiamo di essere moderni.
3: Ma cosa cazzo vai braterando, brutto figlio? Io non sposo proprio un cazzo di nessuno, esci subito dal mio letto! E dimmi dove cazzo hai messo le mie cazzo di mutande!
1: Amore, sono seriamente preoccupata per te. Lo svenimento, l'irascibilità, questo tuo tremendo alito. E per non parlare del tuo sfintere. Manca della solita elasticità, per questo ho provato a metterti un'anguria nel culetto.
3: Allora non era solo una sensazione. Ma brutto pazzo bastardo, ma come ti è venuto in mente di cacciarmi un'anguria nel culo? Ma a chi potrebbe mai entrare un'anguria nel culo? Quale cazzo di fenomeno evolutivo permetterebbe ad un cazzo di uomo di avere un buco del culo così tanto capiente da ficcarci dentro una fottuta anguria?
4: Socia, ce l'ho fatta! Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande, sì!
4: Chi è il numero uno?
1: Tu, socia, sei tu, misterano di Eterno.
3: No, dai, ma seriamente, avete anche fatto il balletto celebrativo.
4: Mi sono cacciato un'anguria intera nel culo.
1: Grande! Sei la numero uno, socia!
3: Se sono in coma e sto sognando, staccate la spina,

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
3: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri, gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold. Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina a mano armata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e, invece di sbatterlo in carcere, lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza, usa la forza, usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo! 105,
0: 105. Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Le avventure in questo periodo sono troppo poco top, ci sono sempre problemi. Il mio Skelly fa il burbero, il papi mi soffoca l'anima con la sua poca apertura mentale e per di più ho finito le bacche di Goji. Adesso cosa smangio come spuntino? Mica posso ingrassare prima della prova dell'abito. La Donatella mi annega nel paloma.
2: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il Re di Eternia.
3: Ma che cazzo, ma non avevo detto di smetterla con ste trombette di merda?
2: Ha ragione Sua Altezza, ma dopo che mi ha detto che non posso sterminare i musici, non sapevo come fare a farli desistere dal suonare prima del suo ingresso.
3: Ma questa cosa non ha senso. Devi solo dare un cazzo di ordine di non suonare. Guarda demente. Ehi voi della colonna sonora, smettete immediatamente con questa merda anni 80.
2: Ma che stregoneria è mai questa?
3: Sono il re, faccio il cazzo che mi pare. Ma cos'è questo rumorino fastidioso?
2: Credo siano mosche.
3: Ma da quando abbiamo le mosche?
2: Da sempre, sire. Solo che non le sentiva nessuno perché c'era la colonna sonora su tutto l'episodio.
3: Sono alquanto fastidiose, non credi?
2: Già, sire. Diciamo che nel silenzio un po' danno fastidio.
3: Ormai ho deciso, quindi abituatevici perché io sono il re e ho comandato. Quindi sarà silenzio per sempre.
2: D'accordo, sire. Ma questo silenzio è un po' fastidioso. Non dà la giusta atmosfera al racconto. Forse sarebbe il caso di ripristinare una sottotraccia di accompagnamento.
3: Effettivamente il cartone animato così è una merda. E va bene, fate ripartire la colonna sonora.
2: È bravo questo pianista.
3: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda! Anzi... adesso che le ho sentite, fate chiamare immediatamente la disinfestazione.
2: Me ne occupo subito, sire. Disinfestazione!
3: Ma sei scemo?
2: Perché, mio re?
3: Come perché? Hai urlato in una stanza vuota una parola senza alcun senso logico. Se devi chiamare la disinfestazione, devi uscire dalla stanza, andare a cercarla e convocarla qui per compiere il proprio lavoro. Brutto cretino.
2: Eccoli, sono quelli della disinfestazione.
3: Ma come cazzo è possibile? E comunque cambia quel tono di merda brutto deficiente coi baffi o ti faccio staccare quel casco del cazzo da un morso di tigre.
2: Scusi, sire, mi sono lasciato prendere dall'autostima inappropriata.
3: Quindi questo essere buffo è il disinfestatore?
2: Sì, sire, le presento il gabebbo.
4: Mea salve, sire! Sono il Gabebbo, il cugino coi deficit mentali del Gabibbo, quello famoso della TV terrestre Mea!
3: Ma che razza di essere immondo è? Sembra un costume di pezza con dentro un uomo epilettico!
4: Ma immondo ci sarà tuo fratello!
3: Ma Dio santo, provo una pietà indefinibile per questo essere deforme. Mamma mia, ma cosa gli è successo? Gli è mancato l'ossigeno alla nascita.
2: No, sire, in realtà i Gabibbi sono una popolazione molto florida di una galassia vicina. Questo Gabebbo è parente stretto del Gabibbo che ha trovato fortuna sul pianeta Terra. Mentre il cugino costruiva la sua carriera fatta di soldi e belle donne, il Gabebbo affrontava una vita grama e dura, che lo ha portato alla depressione e alla droga. Ora lo stiamo riabilitando noi, dandogli dei compiti facili qui a palazzo.
4: Sì, sì, è vero. Sono un po' tutto strongoloide.
3: E che cazzo siamo diventati? Una succursale muscolosa di San Patrignano.
2: Forza, Gabebbo. Adesso liberaci dalle mosche. Il re non le sopporta.
4: Basta!

0: Man at Arms?
1: Sì, sire.
0: Il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono.
1: Lo vedo, sire.
0: Perché il tuo gabebo mi ha appena cagato nella sala del trono?
2: La trappola ha funzionato, Mea! Sono troppo felice, ne?
0: Portatelo via.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi. Storie assurde e surreali con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
4: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
5: Non lo vede che sono impegnato.
4: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
5: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Gerry Scotti?
4: Sì, sono Gerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
5: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
6: Ma lei, ecco, Salone.
7: Lei, Roberto Veni.
6: E lei, Totti.
7: E qualcuno mi ha inculato l'orologio.
8: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
4: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
8: Ho scontato la mia pena.
5: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
9: Chi ha detto casino? Volete casino?
10: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
4: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
11: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
6: Ma tu sei Homer Simpson.
11: E tu sei Roberto Benigni.
12: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
11: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
6: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
5: Sì dai, facciamo una mega festa.
13: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare, brutti coglioni.
4: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
13: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
8: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
6: Sì dai, metta giù quella pistola, Papa French, venga a festeggiare con noi.
10: Dai su Frank, non faccia riguasto a feste cribio.
13: Mi avete scaramellato i coglioni, addio inutili.
14: Bravo Papa Francesco, ora ci godiamo un po' di sole e mare, magari stasera viene ospite da me, Mamma Santità.
13: Col cazzo Maria. Io odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Zoo di 105. Andate tutti in pace.
1: Vipponi.
2: Vipponi.
1: Vipponi.
0: Only for you. No. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
5: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
4: Che cosa?
5: Freddie Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano...
4: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
6: Pronto? Non ho capito, chi sei, scusa?
5: Roberto, e allora?
6: Chi è, scusi?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
6: Io ti ho chiamato.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, ma... telecamera! No!
6: Ma è impazzito, scusate.
5: Che cazzo vuoi?
7: Che cazzo è? Oh?
5: Hai rotto il cazzo.
7: Infatti, proprio.
5: Roberto, e allora?
7: E allora il cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
7: Che ti frega.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
7: Quando cazzo c'è?
5: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Stronzo.
5: La cosa de...
7: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
5: Però, ma... domanda, che cazzo vuoi?
7: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
5: cazzi
7: merda!
5: Hai rotto il cazzo.
7: E non passi, cazzo, eh?
5: No.
8: Pronto?
5: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
8: Mi dica, chi è?
5: Roberto, e allora?
8: Chi sei?
5: Roberto.
8: Roberto? No, ho sbagliato numero.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Come?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
8: Guarda, stai parlando, dove vuoi parlare?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
8: Ma chi è che io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
5: Io non mi intendo tanto d'arte, ma guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
8: io
5: metterti...
8: Io non sono un pittore, Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
5: Non lo so.
8: Vuoi essere cremato?
5: No.
8: Allora, noi abbiamo la cremazione.
5: No.
8: No, appostalo, ciao.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
9: Lo Zoo di 105.
10: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
11: Sì, pronto?
12: Upa!
7: Cristo santo, arrete Dio. Ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
11: Umberto.
7: Umberto. Ma chi l'ha visto? C'è io Umberto, prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi non viei.
11: Umberto.
7: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi. Porca puttana!
11: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
7: Che rotta mamma tu culo aperto. E metti pure la persona che la bandiera lì. Fatevi entrare, vieni. Giovane, no, sta, fermati un secondo, ti aspetto. Perché c'ha i cazzi ingolfati qua. Vadi! Vatti, un sbandieratore di Siena, ma metti, da patrasina a mamma, ti da un culo. Vattene, ma c'è che si addice?
12: Chi
7: faccio la gaddina, chi che cazzo c'è, c'è altro, ma c'è io che stia dolce,
12: chi te morta?
7: Sarà morta in terra, te è tutta la quarta generazione, eppure era morta catina a Londra, perché retina a Londra era morta, Londra so bug, pure dai
11: Simone, ma facile termone.
7: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E a Spi, faccio pure il tremone, a bacio a me.
12: A chi la sacco da mamma te mangia, cazzo.
7: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te la sentiamo mai, l'altra dai mamma te dici voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio un tremon, ehi, faccio un tremon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone di Taylor Swift, e me, e poi ne dice a mai.
12: Sì, si richiude tutto.
7: Ma non mente che sono ricchione. Non penso proprio che sono ricchione. E te lo posso dire tranquillamente, e ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritto ti ha preso a me, ritto un bacio a casa.
11: Gigino.
7: C'è gli cavù? C'è che si dit?
11: Gigino. Ma faccio il bacchino.
7: Arrête, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, a sci fin da Barletta. Sei Gigino di Barletta, pur curi, se sapi c'è con me la voce di mamma.
12: Uba!
7: Che sto lumpa lumpa la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore.
11: Famo cacciate sta morte, viva tutta la razza
7: d'uomo. Che mi va a morte, che te ne mamma, tante tutta la quarta generazione, da Beor fino a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra, a mamma te da tanto, pensando a te. Angor, non la speech, ma c'è chi è che abbiacchiando la vita mai? Ma non è teen fatta, da questa mattina.
12: Gula mamma.
7: Gula mamma, stai la speleologa. Stai con la torcia in bronze, stai. E non dai, c'è cazzo. Quanti residui di cazzo ormai? Sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel. Ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito? Viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gula mamma, arrai, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poceva traccia, sai? Quanto nazzo, un culo a picchiaia.
11: Lava culo da pecore, tu e mamma.
7: Tiuna, una da sta buona. Tiu, da over, ti non assede problemi. Ma io sono capisciuto più ora, che addirittura, cioè, sì, una famiglia di femmine, sono tutta una massa di troie, so. E non è che carichi chi una mai.
11: Afa,
7: e ci faccio caldo. E ci faccio caldo, non è un problema mai.
11: Afa mock,
7: era morto da tanto. Domanda, chi te è morto? Ci te è morto e stramorto in terra a retto. Vaffanculo a chi te è morto, ma rutre chi ghiò.
11: Ole!
13: I Puglieri, Primo contatto. Fallito.
14: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ci segnalano che il comune di Civitanova Marche ha realizzato degli addobbi luminosi che ricoprono delle palme che, una volta illuminate, assomigliano a dei peni che eiaculano. Allora io vi consiglio di andare su Google, cercate Civitanova Marche luci, cercate i risultati per immagini e effettivamente vi rendete conto che gli addobbi di questa città delle Marche, una volta accesi, sembrano dei cazzi che indaghiamo presso i cittadini di Civitanova Marche questa mattina per sapere se sono contenti di questi cazzi luminosi che addobbano la loro città e soprattutto se li sembrano in linea con il Natale. Via, cominciamo a chiamare, via.
4: Dica.
3: Buongiorno signora, io volevo parlare con lei delle luminarie di Natale.
4: E qual è la domanda, mi scusi?
3: La domanda è questa, queste luminarie sembrano dei peni che eiaculano, se ne è accorta?
4: Vaffanculo, tu e tua madre.
3: Pronto, un altro dai.
5: No, l'ho vista, no. Ma chi,
3: cioè, sembrano, secondo lei, sembrano dei cazzi che eiaculano? Cosa ride? Cosa ride? Che cazzo ride?
5: Sembrano dei cazzi.
3: Sì, dei peni che eiaculano.
5: Ah, non lo so.
3: Come non lo sa? Lei ha il pene? Lei ha il pene?
5: Come no?
3: Sì, ha mai eiaculato dal pene?
5: Certo.
3: Adesso faccio un parallelo tra la scena a cui ho assistito personalmente e le decorazioni natalizie della società.
5: Il Natale è una gran micchiata. Il Natale è inventato per fare spendere soldi alle persone.
3: Sì.
5: E basta, le feste fanno...
3: Ho capito, ma c'è anche chi ci crede.
5: E poi vedi che fanno i cazzi e li mettono sugli alberi.
3: Fanno i cazzi e li mettono sugli alberi. Secondo lei è una cosa sensata, è una cosa intelligente da fare.
5: E ormai che cosa c'è di intelligente? Non c'è più un cazzo intelligente.
3: E cosa possiamo... Dica, cosa possiamo mettere nel presepe allora? Al posto del bue e l'asinello, cosa mettiamo?
5: Nel presepe?
3: Sì, dica.
5: Mettiamo quei porci dei politici. Mettiamo a Renzi che fa il bambinello.
3: Renzi che fa il bambinello nel presepe, poi?
5: Certo, poi mettiamo la Madonna che la fa, aspetta.
3: Non lo so, se io fossi lei sarei molto attenta a parlare della Madonna.
5: No, il problema sai qual è? Che è tutta una gran minchiata, capisci?
3: Cioè, sì, ho capito.
5: Preso per il culo da una vita.
3: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra?
5: È tutto un business, ma... ok? Questo è tutto un business.
3: Sì, ma cosa c'entrano i politici con il Natale? Cosa c'entrano? Cosa cazzo
5: c'entrano? I politici ci guadagnano e ci rubano ogni giorno.
3: I politici guadagnano sul Natale, mi spieghi come fa il politico?
5: Tutto, i politici guadagnano.
3: Mi dica.
5: Che i politici sono dei grandissimi pezzi di merda, fanno parte della massoneria e sono dei porci.
3: Ma cosa c'entra questo con il Natale?
5: Esattamente che cosa fanno?
3: Cosa c'entra con i cazzi? Cosa c'entra con i cazzi luminosi che cosa c'entra questo per il Natale? Cosa c'entra?
5: Non lo so, abbiamo sforato.
3: Lei non sa di cosa sta parlando. Lei, secondo lei, i politici hanno messo dei cazzi che eiaculano per fottere la gente a Natale. Lei è baccato nel cervello, è un pazzo. Lei celebra qualche festa? Lei celebra qualche ricorrenza? A parte il suo genetriaco?
5: Ah, vabbè, il compleanno.
3: Il suo compleanno è la merda. Adesso
5: no,
3: io.
5: Il compleanno no.
3: Sì, quando ricorre il suo compleanno? Dica.
5: L'1 marzo.
3: Il primo marzo. Bene, il primo marzo io le vengo a cacare in giardino. Le faccio trovare una scultura di feci nel suo giardino per celebrare il suo compleanno. Sarebbe contento?
5: Ma che cazzo c'entra? Il mio compleanno è sacro. Che cazzo me ne fotte?
3: È sacro.
5: Natale?
3: Allora, il suo compleanno è sacro, il Natale no.
5: Va bene,
3: se ne vada a fanculo, dai. Se ne vada a fanculo. Ci vediamo il primo marzo che le vengo a cacare in giardino, dai.
5: Grazie.
3: Sì, arrivederci. Torna in Transilvania, dai. Un altro.
6: Il cazzo luminoso ficca in culo. Tu.
3: Se li ficchi in culo lei, è la sua città. Cosa me ne frega a me?
6: Ma che me ne frega a me? Ma mi piace,
3: ma lei è orgoglioso. Lei è orgoglioso dei cazzi luminosi, dica.
6: Ma vaffanculo.
3: Ma vada a fanculo lei e i suoi alberi di Natale a forma di cazzo, forza. Un altro.
6: Beh, tutto, non so che sto sempre faccato per girare. C'è poco tempo, girarsi, dica la verità.
3: Senta, scusi, lei sta masticando le ginseng o sta parlando? Perché non capisco cosa dice.
6: Ci ho passato qualche volta, però io adesso non so di preciso che forma è, com'è.
3: Sì. Sa che ho sentito Mini Pimer frullare in modo più comprensibile. Non capisco che cazzo dice. Lei è in grado di parlare la mia lingua, sì? Nano, veniamo dallo stesso pianeta, sì. Lei è di Ork? Ma vaffanculo, te e Mork, vai, e Mindy pure. Dai, sentiamo il comune, proviamo a chiamare il comune, dai.
7: Sì, pronto,
3: comune di Civitanova Marche.
7: Buongiorno.
3: Senta, i nostri ascoltatori ci hanno segnalato un'anomalia sulle illuminazioni natalizie della vostra città. Pare che queste illuminazioni siano quantomeno ambigue. Le risulta?
7: Io sono il centralino, io non so nulla di queste cose.
3: Ho capito, va bene che non conta un cazzo, l'ho capito anch'io che lei non conta un cazzo. Mi fa parlare con qualcuno che...
7: Grazie molto.
3: Grazie.
8: Sì, dica.
3: Buongiorno. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno segnalato che le luminarie di Natale di Civitanova Marche sono quantomeno ambigue.
8: Ma io sono il centralino, come può parlare?
3: Con chi posso parlare per segnalare il fatto che queste luci di Natale del comune di Civitanova Marche sembrano dei cazzi che eiaculano? Con chi posso parlare?
8: Sì, non lo so.
3: Non lo sa. Lei è al centralino e non sa.
8: No, perché...
3: Cosa? Ma lei sta correndo, che fa? Se sta masturbando?
8: L'ingegnere, non so.
3: L'ingegnere?
8: Sì.
3: L'ingegnere non so.
8: Mi passi l'ingegnere, eh?
3: Sì, mi passi l'ingegnere, grazie.
8: Pronto?
3: Ingegnere?
8: Sì, un attimo, eh.
3: Sì, ci hanno segnalato che le luci di Natale della vostra città quest'anno sono ambigue come forma. Le risulta?
8: Sì, ho constatato anch'io questa tale.
3: Ma uno normale c'è lì dentro, scusate, abbiate pazienza, ma una persona che parla in modo normale c'è al comune di Civitanova Marche o no?
8: Ma mi passa la cartapenna?
3: Mi passa la cartapenna?
8: No, la cartapenna lei?
3: Sì, volendo sì, perché?
8: No, io ho il numero telefono di turismo.
3: No, ma aspetti, scusi, ripeta cosa ha detto perché non ho capito che cazzo dice. Mi passa chi? Cosa?
8: L'ufficio turismo. Turismo.
3: L'ufficio turismo.
8: Sì.
3: Ecco, sì, mi passi l'ufficio turismo, dica.
8: Ah, 0733.
3: Lei non è l'ingegnere?
8: No.
3: Se sente. Dica.
8: Ah, il signor 0733.
3: 0733?
8: 13.
3: 13. Terno. Quaterna?
8: Buongiorno.
3: Sì, lei non è ingegnere, ma manco il professore. Ma tu pensa. Ma se questo era il centralino del comune di Civitanova Marche, tu immaginati i tecnici. Allora, veramente, dopo questa chiamata al comune di Civitanova, con tutto il rispetto per i marchigiani che amo, adoro, sono persone meravigliose. Però, se questa è la gente che lavora in comune, ok? Non mi sorprendo che le luminarie siano una forma de cazzo, ok? Perché queste sono teste de cazzo che non c'hanno voglia di fan cazzo. E quindi le luminarie sono perfettamente coerenti. Un applauso al comune di Civitanova Marche. Bravo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
3: Minchia paura!
4: Pronto? Pronto, buongiorno signora, è lo sfasciacarrozze?
5: La demolizione.
4: Sì, dica. Demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
5: No.
4: Cioè, avete i pezzi di ricambio? C'è Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
5: No.
4: Cioè, avete i pezzi di ricambio?

0: non ho finito.
1: E selezionare la voce guida ricambi, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
0: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
1: Allora, non so lei che adesso che numero ha fatto?
0: 1962.
1: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
0: Cos'è? Come si chiama?
1: Ricambi.
0: No, quello della voce guida, come si chiama? C'è una persona che mi risponde o c'è... Non ho capito,
1: no,
0: chi è sto voce guida?
1: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
0: Ma tu sei vera o sei finta?
1: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
0: Due, seleziona, ho scelto due. Pronto?
1: Lei deve selezionare ricambi.
0: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
1: no,
0: perché
1: non
0: sembra un robot, signora.
1: Io sono l'amministrazione.
0: Ah, ho capito, quindi parlo con la voce guida.
1: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
0: Due.
1: Eh?
0: Due, scelgo due.
1: No, lei deve scegliere uno.
0: Pronto?
1: Ricambi Roma, credo che sia uno. Lei sentire la voce guida e selezionare
0: uno.
1: La voce ricambi.
0: Uno?
1: Non amministrazione, ricambi.
0: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
2: Tamarri.
1: Buongiorno.
0: Uno.
1: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono. Guarda.
0: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
1: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare.
0: Ma io non ho urlato, signora, non ho capito.
1: Il tasto del telefono 1, ok?
0: 1.
1: Grazie.
0: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
2: Tamarri.
3: Oh, mi senti? Pronto? Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Ci avete macchine che si accendono?
4: Per fare cosa?
3: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
4: Ecco, non la sento.
3: Oh! Senti?
4: Sì, ma chi ci urla, scusa?
3: Cosa?
4: Cosa urla?
3: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo.
4: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
3: A te te l'ho detto, perché... Cioè, quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
4: Che problema c'hai stamattina, scusa?
3: S'ho fatto, come un cane.
4: Dove siete?
3: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
4: Va bene, vieni qua.
3: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo. Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, no? Per fare degli affari, cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfascia carrozzai per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
4: Ma voi ci avete problemi, secondo me,
3: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
4: Allora, vieni oggi pomeriggio, è gratuita la situazione qui, vieni.
3: Che
4: porco trippo di mazzare, dove stai, sto scemo di merda?
3: Sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato, col tuo cervello appeso?
4: Vieni, magari,
3: cretino
4: vieni,
3: di merda,
4: però,
3: che come mi vedi spuntare
4: favore,
3: senti un freddo improvviso ti cadono i capelli dalla paura, cretino. Buco forte, boom, boom, boom, boom. Hai capito che ti buco come un golabrot proprio?
4: Scemo
3: di merda!
4: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
3: No, lo so dove sei, sento l'odore della merda, arrivo subito.
4: Proprio
3: col fiuto ti senti, come i tartufi. Tu sei un tartufo fatto di merda.
4: Io invece sento già puzza di cadavere, dai.
3: Succhi?
4: Vieni qua, ci divertiamo
3: succhi?
4: Insieme.
3: Succhi? Me lo succhi? Sai che mi stai facendo sprofondare la follia? Voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare volare con la moto, cretino di merda.
4: Ma fa qualcosa,
3: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatte di destra. Quelle di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento mentre ti sto spaccando, cretino. Mamma, quanto ti odio.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Dai!
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Oh,
2: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa,
2: no.
4: Vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Dove abita Ennio?
8: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
9: Ah, il Tesseract!
8: E quindi, lo spacchiamo a merda anche oggi!
10: Sì, pronto, buongiorno.
11: Chi sei?
10: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
11: Umberto,
10: sì. Sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cosa è andato a fare in montagna?
11: Andare a cercare tua sorella. Ma dove sono andato a fare il tuo padà? Sono andato a fare a cercare i funori. Non li ho raccolti.
10: Non li ha raccolti, benissimo.
11: Non li ho raccolti perché l'ultima volta che sono stato male.
10: Sì, senta, per
11: tarchipino una settimana, papà, macala.
10: La tarchipina ha preso?
11: Una settimana!
10: Come si sente adesso?
11: Bene. Sono quasi guarito!
10: Benissimo, senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
11: Ma non ti capisco, ma le tappe di pietre!
10: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
11: Parla meglio!
10: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract?
11: Tesseract!
10: Tesseract! Sì, è blu?
11: Ecco, cosa devo fare?
10: Forse lei, camminando, l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
11: Dalle scarpe?
10: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
11: Devo andare a vedere le scarpe.
10: Allora, vado a prendere le scarpe. Intanto le passo le scarpe di pietre, Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
11: Bruce Banner! Non c'ho niente sotto la scarpa, brutta merda!
10: Guardi bene!
11: Un po' di merda sotto le scarpe, sì. C'ha la merda!
10: C'ha la merda? Allora riesci a toglierla con un bastoncino? La riesci a togliere con un bastoncino?
11: No, ma è piena di merda!
10: Questo è un problema, allora le passo...
11: Ma se ti do ragione, me la vai!
10: Signor Ennio!
11: C'ho le scarpe piene di merda!
10: Come mai le scarpe piene di merda?
11: Nella terra ieri, te l'ho detto!
10: Ah, ok, allora un... Solo ce l'ho qui di fianco a me, il pietrista Bruce Banner.
11: Pietrista!
10: Va bene, Bruce Banner.
11: Bruce Banner! Puttana!
12: Sì, salve signor Ennio, sono Bruce Banner.
11: Vince May, che cosa vuoi?
12: Vince May. Sono Bruce Banner.
11: Vince May, ma che cosa vuoi? Dimmi che cosa vuoi. Ma
12: guarda, la situazione è gravissima.
11: Sto lavorando nel capo.
12: Ok, no, no, lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
11: Che cosa devo fare?
12: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
11: Una gemma, dove la prendere la gemma?
12: Guardi, sostanzialmente, provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
11: Sono già detto che c'ho la merda! Ho la merda sotto le scarpe! Porco!
12: Guardi, facciamo in questa maniera, provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
11: Puttana! Lo sbatto contro il muro! Lo sbatto contro il muro!
12: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra.
11: Puttana!
12: Ok, di nuovo, provi a farlo di nuovo.
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
4: Perché con questa voce qua.
3: E lei ha il porto d'armi, giusto?
5: Sì. Sì, sì.
4: Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
5: dello Spirito Santo. Amen.
4: Para para pa pa para para para pa pa pasta. Pasta.
5: Basta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: La pasta proprio, quella che si mangia.
4: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
5: Tutto a posto, tranne che qui.
4: Belli, grassi, benni benassi, soddisfatti sto venerdì.
5: Devi venire qui da me.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Citofona.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Citofona 1, 2, 3.
4: Acido come la dance.
5: Citecodolena.
4: Sex tape.
5: E video Blu-ray.
4: Io, lei.
5: Fuori da qui. Berlin.
4: Calling.
5: Chiama quando sei lì.
4: Para para pa pa pa
5: para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
4: Para para pa pa pasta.
5: Tu.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Pasta.
5: Pasta.
4: Pasta.
5: Para para pasta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: Nel nome del Padre,
4: del Figlio e dello Spirito Santo. Pasta.
5: Amen.
3: Che bravo, facciamogli un applauso. Che bravo.
4: Che bravo. Brava,
5: oh, bravissima. Grazie.
4: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
3: Guarda che ti fanno tutti
5: i
3: complimenti.
5: Mi ha insegnato Padre Paul.
3: Ormai è diventata una cantante questa
5: Posso domenica. Andare a Sanremo.
3: Sì.
4: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus. Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: E noi li conosciamo,
4: Sì, sì.
5: Certo.
3: Che la moglie viene sempre da noi.
4: Giovanna, sì.
5: Giovanna.
3: Brava signora.
4: In nome del Padre, del Figlio
5: e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: Dove siete oggi?
3: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni
5: per
3: la Chiesa.
5: Fa freddo?
3: Un po', sì.
5: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
4: E invece domani partiamo per il Qatar.
3: Sì.
4: Perché dobbiamo andare in segno di protesta, insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
3: andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
5: Sì.
3: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
5: Sì.
4: 700.
5: Sì, sì.
3: 700.
4: In salita.
3: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
5: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
3: Sì.
4: È stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
5: Grazie, anche a te.
3: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
4: Ashish.
5: Ashish.
3: Benissimo. Qui.
4: Ashish.
3: Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba. Perfetto, quindi proviamo. Ashish.
5: Bamba.
3: Bene, benissimo. Senti, allora noi andiamo adesso.
5: Ok, buona giornata, buona serata.
3: Ti voglio bene, ricordatelo.
5: Anch'io. Come un video.
3: Ashish?
5: Babà.
3: No, bam.
5: Bam.
3: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, né?
5: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
3: Grazie.
4: Grazie, signora.
5: Ciao Fabio, salutami a padre, a papà Francesco, certo.
4: Domani lo vediamo.
3: Domani lo vediamo,
5: Allora me lo salutate.
3: Perché viene a Milano anche lui, perché deve provare le nuove Dr. Martens.
5: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
3: Hashish.
5: Bamba.
3: Perfetto. Ciao.
5: Ok, ciao. Tante belle cose.
3: Ciao.

0: is a zoo only for you.
1: Tamarri. Va ora in onda la puntata dei Tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco GTA.
2: Tamarri.
3: One,
4: do, two.
3: Pronto?
4: Three, four, four. Sono Massimi di Quarto, spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
3: Sì.
4: Allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica col gioco GTA.
3: Ok, dimmi.
4: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa, il diverbio è diventata anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana. A me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
3: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere all'assistenza.
4: Ma dici che l'assistenza si...
3: Penso di sì.
4: Un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scacciare di botte uno, mi danno il numero.
3: Ma certo, puoi scacciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
4: E che cazzo ne so, io, cioè, penso che
3: sei... Vabbè, dai, devo lavorare.
4: Che sto parlando, che cazzo fa?
2: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sì.
5: Sei tu?
6: Sì, sono io.
5: Ciao. Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
6: Sì, sì.
5: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
6: Vai, se ti posso aiutare, volentieri.
5: Sì, allora ti spiego. Io e mio cugino siamo entrati in GTA. E c'è uno che ci ha fatto un torto. Nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo, perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. È venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto, dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci hai rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
6: Capirai, come fai a trovarlo?
5: Come fai? Appunto, ho chiamato perché questo ci ha detto figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo ridi, sto dicendo le cose che penso, capito?
6: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
5: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
6: No, non lo so sinceramente.
5: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
6: No, ma che mi paghi? Ma
5: ho detto che ti
6: faccio,
5: pago.
6: Cioè, nel senso, cioè, tu considera una cosa, che là c'è stato tutto un discorso di privacy su account, capito?
5: Aspetta, parla piano, che io non capisco troppo queste cose.
6: Là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose. Come fai a risalire?
5: Ho capito, ma che cazzo non ho capito? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. Se chiamo la Sony?
6: No, quello dovresti chiamare, quello, diciamo, la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore
5: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però sappilo.
6: Lo so, immaginavo.
5: Ho capito. Mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Va bene, dai.
6: Ciao, grazie.
5: Ciao, inculati, ciao.
7: Sei punta?
4: Pronto? Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA.
7: Scusi, è un negozio questo.
4: Ma tu sei tu quello che gioca a GTA, che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
7: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
4: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
7: No, non so neanche chi sia, non so che sei, che ti hai cercato.
4: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destro e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
7: Ma stiamo scherzando, non gioco neanche.
4: Tu non giochi a GTA?
7: No, non sono neanche solamente io, faccio solo assistenza lì alle console, questo è il mio lavoro.
4: Ah, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano, ma io posso risalire, ha chiesto Pino Punta per ferrarlo?
7: Pino Punta, ma non so neanche cosa...
4: Cioè praticamente Pino Punta è il nome che c'ha nel gioco GTA, dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
7: Ma proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. Se mi dà un nome e un cognome, cioè, magari posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
4: Ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
7: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
4: C'ho i buchi di memoria, perché mi faccio.
7: Va bene.
4: Perché ti ho chiamato?
7: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
4: Oh, ma chi sei io? Pronto!
8: Questo è bellissimo, perché sei strappato? Sei buchi di memoria. Chi sei?
2: Tamarri
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Calcinatello, provincia di Brescia, è un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente, si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare i ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, le guardie giurate, eccetera eccetera? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
5: Penso che è una grandissima cazzata.
4: Perché?
5: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
4: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
5: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
4: Sì.
5: E poi doveva sparargli.
4: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
5: Sì, un cosplayismo.
4: Sì, non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano.
5: No, se lo può portare almeno a casa?
4: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
5: Ma va così, da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
4: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
5: È una golf rumena, cioè basta con il...
4: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
5: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma sì, detto no, lei.
4: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
5: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
4: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
5: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello lì che ha sparato.
4: Torniamo a quello che ha sparato.
5: Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
4: sì.
5: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
4: Ho capito.
5: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
4: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
5: No, ho un pistolino piccolo, ma
4: sì.
5: Una pistola.
4: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i box. Dai, vada a fare in culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
6: Sbagliatissimo
4: perché?
6: Perché dare la pena ai ladri. Non è che ha sparato
4: sì.
6: Ai ladri.
4: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
6: No, per strada no, a un ladro sì, per strada no.
4: Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
6: No, un bancomat no, può stare bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Il bancomat tanto vuoi della banca.
4: Chi cazzo se ne frega? Appunto, dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
6: Esatto,
4: quindi questo qua si doveva fare i cazzi.
6: Suoi,
4: esattamente. Invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni e adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
6: Va bene.
4: Quindi è giusto?
6: No, sì, è giusto.
4: Cioè, lei è una banderuola, insomma.
6: Lei?
4: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
6: No, si sta sbagliando.
4: Lei è un pendolo.
6: Ma...
4: cosa?
6: Me, ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così non ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
4: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
6: Sì.
4: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
6: Ah.
4: No, continui.
6: Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'uno sono libero, vengo a prenderti subito.
4: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
6: Ciao.
4: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal the cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
7: Ah. Siamo dell'area da avere, struz.
4: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
7: Ma che sono straniero? Sei tu sei mangia i cani, secondo me, struz.
4: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
7: Ma Kim Jong-un.
4: Ma vada in Corea!
7: Eppure lei, stronzo.
4: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
7: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Ma che cazzo sta dicendo lei?
7: Un tuo fratello, cazzo.
4: Sì, continui pure a insultare, certo.
7: Ma vaffanculo, eccitate.
4: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo, diga.
8: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
4: Perché, dica?
8: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
4: Perché se ne lava le mani? Dica, mi faccio un esempio.
8: Ah, perché come Costacchio.
4: Come Costacchio? Chi è Costacchio?
8: Stacchio.
4: Chi è Stacchio?
8: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
4: Ma vada a fanculo lei! Ma che cazzo me ne frega? Ma cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco? Chi cazzo è Stacchio?
8: È tuo fratello, è Stacchio.
4: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
8: Ma la puttana tua è Stacchio!
4: Stacchio pistacchio!
8: Ma coppa tutta!
4: Ma Stacco e pistacchio, succhiami il batacchio, dai! Vada avanti col discorso!
8: Moro la fame, il cazzo tutto succhiare!
4: Sì, ma non bestemmi, che siamo in radio! Cretino!
8: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
4: Ma siamo in diretta radio, testa di cazzo.
8: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
4: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
8: Lei neanche quelli.
4: Dica, parli di stacchio pistacchio, prezzemolo le finacchio, dica.
8: Ma che cazzo c'è da dire? Non c'è da dire niente. Solo quanto fa schifo lei.
4: Ma adesso perché insulta? Perché insulta?
8: Perché non è giusto.
4: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo, all'impazzata. Come cazzo gli viene?
8: Sì, se uno si sveglia la mattina ha voglia di sparare, uccidere
4: sì.
8: I ladri, fa bene, c'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
4: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
8: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
4: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
8: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
4: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
8: Non è un problema mio.
4: Sì, ma non è neanche un problema mio, che cazzo me ne frega a me, neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema mio, che cazzo vuole che me ne freghi?
8: No, per me non sono giuste, per la legge italiana sono giuste,
4: sì,
8: evidentemente.
4: Quindi è sbagliata la legge?
8: Esatto, per il mio sì.
4: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
8: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
4: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
8: Sì, a parere sì. mio sì.
4: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
8: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
4: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
8: Lo so.
4: Cosa fa lei? Zappa la terra, cosa fa?
8: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
4: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
8: Il cucco.
4: Il cucco, cos'è il cucco?
8: Il cazzo.
4: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
8: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
4: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
8: Draco sto cazzo.
4: Allora, lei è Draco sto cazzo?
8: Esattamente.
4: Amico di stacchio e si mena al cucco.
8: Esattamente.
4: Si rende conto di essere una creatura di fantasia destinata ad estinguersi nel giro di poche settimane, sì?
8: Può essere.
4: Lei è l'unicorno dei coglioni. Lei spara
8: esatto.
4: stronzate
8: lei è
4: multicolore.
8: Che mi sta vicino. Lei è uno dei due coglioni che mi sta
4: Va bene,
8: vicino.
4: Vada a fanculo a Gardaland, dai. Butta giù a prezzemolo di Gardaland che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco. Quindi sì alle armi da fuoco e sì alle fabbriche di abbigliamento che producono delle maglie con scritto coglione, belle, fluorescenti, così io gli posso sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamoli a tutti, va bene? Grazie. Andate a fare.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda seccata. Vieni.
2: Non ti azzardare.
1: No! Non mi... No! No,
2: mi sta pisciando addosso.
3: Ah,
2: voglio che le pisci addosso.
1: Okay, io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, certo. Già, ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello e quello. La l'abriacatura, l'abriacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è l'abriacatura?
1: Leo.
2: Martino, ah, vaffanculo.
1: Leone.
5: Ah.
1: Aia!
2: Sei qua adesso.
4: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, falla buttare nella merda. Madonna, ma sa proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Dietro
4: la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Almeno il rutto non fa rumore.
4: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
1: No,
4: li facevo prima di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
0: Lo Zodi 105.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì.
2: Passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge, la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza.
1: Sì.
2: Le passo il collega che
1: sì.
2: Le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve. Round
3: 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio.
1: A giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì.
3: Adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: Però a me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì,
1: in discoteca.
3: Ah, il classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora, è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì,
1: mese di CERT,
2: sì,
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì,
1: era tutto a posto,
2: sì,
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio,
2: sì,
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo prendergli, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure assolutamente, le analisi
1: ce le avevo io sotto occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché...
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette, risultavo astemio sia dalle analisi del sangue sia dalle analisi del capello, e quindi c'è un errore per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma...
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna, sì, e mi scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io ho portato tutte le analisi a giugno.
2: Certo, ma guardi, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12
1: rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor, il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, purtroppo non di sanità.
1: No, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazioni.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine.
1: Per tutto il resto
2: glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
1: certo.
2: se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina.
1: Ma io mi posso anche ubriacare,
2: poi
1: faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
1: Okay?
2: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì, d'accordo.
2: Ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14?
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice.
3: Ti sei cacato,
1: Testa di cazzo, Luca di merda, vaffanculo.
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo.
1: Ma vaffanculo, va bene.
2: Ciao, grazie. Matteo, auguri, buon Natale.
1: Grazie.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando.

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo sì. Qua. Sì, all inclusive, après-ski, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete
1: dal 29 al 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con sì. Davide io
2: esatto.
1: Ho interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono 2 o 3 alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7, giusto?
1: Esatto.
4: Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Ah sì, vai.
4: Vai, che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello
1: esatto.
4: dell'anno. Senti,
1: no,
4: allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete 7 maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi. Siamo
4: perfetto, tutti. Perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità di stanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più 2 di una coppia di bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è una discriminazione, dai.
4: No, beh, questo è forse parlo per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa.
2: L'alternativa è diciamo questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste due famiglie di bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande, ma loro sono due famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i due nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste due famiglie di bulgari.
4: I bulgari sono forti poi.
2: No, poi
1: una domanda. Quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
2: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, due famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste due qua, o dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano, o
2: esatto
4: e i baresi.
2: No, queste sono le
1: i baresi.
2: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso stavamo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo contattarci sì. in giornata.
2: Sì, ma, sì, sì.
4: Ma eventualmente, perché questa è una figata. Cioè, ho a 3750 metri questa baita, siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi cioè, piacerebbe un'experience del genere? Eh? Cioè voi sette
1: noi
4: a 3600
1: in paese, però senso.
4: Perché comunque era.
2: No, non è. Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi
4: si rimane lì.
2: Si rimane in quota. E
4: no, 3007 okay. voi. E voi.
1: No, sicuramente, però.
4: Però vi facciamo arrivare rientriamo... su, non so, spumanti, le cose che servono per sì. Capodanno. È una cosa molto emozionante, Perché di notte nel, a
1: sì,
4: 3007
1: però,
4: non c'è nessuno,
1: senso...
4: è una cosa bellissima.
1: Ci mancherebbe. Solo che dicevo. Che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica diciamo.
4: Ah, perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè, voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani. Avete 22-23 anni
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi.
4: Ragazze, sciare. Alcol, ho capito
1: ragazze, vabbè, era tutto il peso, ovviamente. Sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi, vabbè.
4: Allora aspetta un attimo,
1: non so se mi può lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo, linea, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale un locale di lap dance con dentro le ragazze su a Bardonè. Aspetta un secondo, linea, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale

0: storia. Praticamente si beve dalla crolla
1: a forma di cazzo.
0: A forma di cazzo. E l'ultimo che beve se la via under culo da tutti gli altri. Sei nello zoo di 105, Alessio.
2: No, porco.
1: Ma quanto sei coglione?
2: Ma io stavo a lavorare.
1: Come cazzo fai a credere?
0: Ma come la famiglia di tu?
1: Ma che cazzo?
0: Con i nonni?
1: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire in una
2: testa? Porca madre.
0: Sempre sia lodata.
3: Ah, Melchire lei.
2: No.
0: Dai, vabbè, dai, alla fine.
2: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
0: Buone vacanze. Auguri.
2: Vaffanculo.
0: Ciao.

0: Pasqua!
1: Dimmi cosa.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia al nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: Come buttare? La dia al celibato se ne sanno, è buttare.
0: Ah, scusa un attimo, ma e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima va a buttare.
1: A zoccoli proprio la dia al celibato per andare a masi.
0: Ma va a fanculo!
1: Niente zoccolo!
0: Ma niente zoccolo, no!
1: E che ci vogliamo alla
0: un pagliaccio!
1: Un pagliaccio!
0: Un suonatore di fiabe!
1: Ma la dia celibata! Hai se sai sposare, mica devo partire per Oz!
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride a trovare un pagliaccio, perché primariamente avevamo pensato ai soccoli che là è proprio per andare a masi, l'ho fatto la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi? Scusa
0: signorina,
1: ah vieni un po'
0: signorina,
1: oh ridi un coppo cazzo,
0: ehi zoccolone mula
1: schifo buchi
2: numero privato
0: e ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi, abbiamo organizzato un matrimonio.
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Ma perché, scus, non è attività animatorie?
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetta, le passo mio marito.
0: Pronto? Cura.
1: Sordo.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. I piriti, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un piriti, un pernacchia.
0: Poi, strunz. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina mamma!
1: Tu scesse padre! Avvini un po' la maleducazione che sta in giro però, eh! Cioè,
0: non ci sta più professionismo!
1: Si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste! Chiamate l'officina rocazzi!
0: Diretto. Scusa? Fate feste guard!
1: Ehi.
0: Ehi.

0: Allora, avremo l'esigenza di organizzare, diciamo, un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
1: Sì.
0: Allora, anzi, ci siamo arrivati. Però.
2: Ah, ma voi, allora, vam truan dei pagliacci.
0: Giocolieri,
2: saltimbang,
0: giocatori di carte.
1: No.
0: Prima stava sì e mo no. Sì o no?
1: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
2: A caccia al tesoro, che
0: siamo abbiati.
2: È bello, su fatti ai mirati.
0: Che sei barba nera.
2: Ma il tesoro che cos'è?
1: No.
2: Ma ritengo più cazzo, che è il tesoro?
1: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio. E bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
2: Ah, è bello. E disinnescare la bomba! L'hai fatta la comunione, Marietta!
0: Sì, ma là la bomba era vera!
2: Ah, è ovvero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
1: È una storia di spionaggio.
2: È necessario leggere.
0: Questo è il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
2: L'altra metà nemmeno la prima.
1: Però magari avranno un po' di tematica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
1: Sì?
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Ma ci avete anche il pirato?
1: Il?
0: Pirato.
2: O pirate.
0: Che o pirate, quello che con coppe pappagallo, gambe legne.
1: Stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
2: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
2: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
1: Tra di voi,
0: cioè,
1: potete fare quello che vi pare.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Allora,
2: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo. Poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
2: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cami tra le attrici affacciate metà degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma vi sto zuccolo!
2: Agilita! Vuoi fare l'addio ai celibati? E a pigliare i soldi? Se la fanno scopare!
0: Faccio io che ho un metodo!
2: Ci mancherebbe, dai sì!
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi!
0: Ma ci stareste per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
2: Sì, forse è calabrese lei. È musicista. Pronto?
0: Faccio io che c'ho il metodo.
2: Vieni, si state troppo diretto. Ma facci io che tengo
0: metodo. Ma vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
2: Ho capito, però che lì si è sentito toccato nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
2: Uè, Bucchin!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah,
2: visto.
0: Effettivamente.
2: Quando uno tiene il metodo.

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire.
2: In pratica, noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi
1: addirittura
2: aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. È meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però vedi,
1: mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi
1: certo, lei ha ragione, ma non
2: capisce.
1: So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20.000 euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora,
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Va bene. Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisce? Ho capito, cioè, perfettamente, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no,
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma da. Ma non ci posso credere.
2: C'è rimasta male?
1: C'è rimasta... Ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho
1: però,
2: letto.
1: Boh, mi sono detto, vabbè, no. Tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però
2: le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
5: hobby,
4: passioni segrete,
5: luogo di nascita,
4: manie,
5: cibo preferito,
3: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Yeah. Yo.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Opla, che botto. Già, siamo carichi. Eccolo qui.
2: Cos'è?
1: Che cosa ti sembra?
2: È un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
1: Taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo.
2: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
1: Quando? Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
2: Ma posso vederlo?
1: No.
2: Perché no?
1: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
2: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
1: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
2: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
1: Sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
2: Vabbè, e di cosa parla il libro?
1: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
2: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
1: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
2: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti. Sono curiosa.
1: Non so se...
2: Dai, siamo in diretta. Ti stanno guardando tutti.
1: No, è che...
2: Dai!
1: No!
2: Dai!
1: No!
2: Dai!
1: No! No! No! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
2: Ecco, lo sapevo.
1: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
2: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
1: Perché sono pazzo!
2: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
1: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
2: In che senso?
1: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
2: Oggi mi spaventi.
1: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
2: Allora cosa vuoi fare?
1: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu mi colpirai forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
2: Ma sei scemo?
1: No, dai, fallo!
2: No, non lo faccio.
1: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
2: No, non so se...
1: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
2: Ah! occhi, quattro occhi! Brutto il volcino di pesce, pesce di merda! Fallito pezzo di merda! Pazzo, bastardo,
1: male!
2: Figlio di una lurida mascia! Che si fa mezzo
1: basta,
2: paese!
1: Basta, no, la mamma, no, no, no! Cattiva, cattiva, basta, mi bruci! Male!
2: Beccati questa!
1: Ecco, amici! Esperimento riuscito! Al prossimo vlog!
2: Tu non stai bene!
0: Le cose verissime!
3: Radio 105!
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
6: Pronto? Pronto? Pronto?
7: Sì, siete.
6: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
7: Sì.
6: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
8: Pronto?
6: Pronto, signora?
8: Chi parla?
6: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
8: Sì.
6: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
8: Vabbè, io devo andare a lavorare. Dai.
6: No, senti, usciamo insieme.
8: Siamo coi piedi per terra.
6: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
8: Guardio, scicchietto, pontano, l'ho ammazzato.
6: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
7: Pronto?
6: Pronto, signora, una lettera d'amore.
8: Guardavo, ammazzato, scicchietto, pontano, l'ho.
6: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
6: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
8: No, se la ficchi in culo.
6: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
6: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
9: E come chiudiamo stavolta?
6: Questo cazzo.
5: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
4: Lo Zoo di 105.
5: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
10: Baciamelo piano.
5: Nella puntata precedente.
11: Ah, ok. Urco essere pronto.
12: Dica se sta male questo bambino.
7: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
11: Però mi fa una...
7: Ma un meno mato di 2,15 metri, si vede, cioè.
11: Mi fa una tenerezza.
7: Ma ho capito, se lo gli bozzo lo porta a casa quando mi ha finito le riprese. Ma,
11: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
7: Ma perché è un coglione di 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
11: Sì, ma l'hanno devastato.
7: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
5: Ed ora la seconda parte di... I super erotici. Oh. I super erotici.
12: Oddio. Che freddo. Gervaso. Non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura.
13: Signore, Berber, Bir, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
12: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
7: Ma che è un orgasmo?
11: Sto simulando il freddo.
7: Ma lo sta simulando male.
11: Perché?
7: Perché il freddo è più brrr, cioè la roba più infreddolito.
11: Oh, scusate,
7: lei,
11: certo.
7: Se lei me eiacula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
11: No, questo è il suono della persona.
7: No, il suono della persona è... freddo.
11: No, sì, quello è la persona che scopa.
7: Lei ha veramente le grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
11: Ah, ok, va bene.
7: Perfetto.
12: Brr, che freddo. Ah, che freddo. Brr.
2: Ah. Mo, ti sei imbarzottito un po'.
12: Super comparsa. Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
14: Le perversioni del tempo.
15: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a rannicchiarci gli uni all'altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
12: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino!
11: Chi?
7: Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino, e chi è Odino?
11: Odino, e chi è Odino?
12: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
11: No, dai, bestemmie non le dico.
7: Dove sta la bestemmia?
11: Qua lui ha detto che Dio è quella cosa lì.
7: Cosa? No, mica la bestemmia dio vichingo, scusi.
11: Ah no?
7: No, perché i vichinghi avevano le loro divinità. Ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono gli dei cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
12: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
11: Ah, adesso ho capito.
12: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici: l'uomo rutta scorregge, Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la Torcia Anale, Imene Felpato Woman, il Dottor Festino, Pacco a Colbacco Man, lo Spaventa Passere, l'Uomo Crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
16: Questo è difficile, eh?
12: Il mostro dalle unghie di sperma, Mestruo Lindo, il Porco di Loch Ness, l'Uomo con un Cazzo in Meno, il Dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
11: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
7: Lei verrà in autobus.
11: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa quanta gente è? 20 persone.
7: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
11: Ok,
7: eh?
11: Allora andiamo.
12: Eccoci ad Asgard.
11: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
12: Presto, dobbiamo trovare Odino.
17: Tiratemi fuori.
12: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
17: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard.
12: Lo sapevo, dannato Loki.
7: No, lei deve dire, e chi è Loki?
11: Per quello mi guardavate?
7: Non lo so, veda lei.
11: Ha fatto anche la medicina.
7: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
11: Ah, ok.
7: Prego.
11: E chi è le Loki?
7: Chi è le Loki?
11: C'è l'apostrofo. L'apostrofo.
7: Sì. Non c'è l'apostrofo.
11: Ah, Loki.
7: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Mm. Occhio per Loki.
11: 60 quacchi.
7: Esattamente. E chi è Loki?
11: Non lo so.
7: No, lei lo deve dire.
11: A lei?
7: No, a Iron Pen.
11: Iron Pen, chi è Loki?
7: Però è Iron.
11: Chi?
7: Cosa? Dico, è Iron Pen.
11: È lui?
7: No,
11: è Loki,
7: no,
11: lui?
7: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
11: E lei... chi è Loki, lui?
18: Loki, no. Loki è Rocky cinese.
7: Ah. No, no, no, no, no, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
5: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Ciao Trimoni, mi chiamo Paolo e sono di Bari. Lo so, sono puglieno e pure terrone. Però vorrei che faceste uno scherzo al mio amico Giuseppe, che fa il tassista. 2 settimane fa abbiamo noleggiato un'auto per andare a vedere la partita del Bari a Salerno. Quando l'abbiamo riconsegnata, c'era un po' di puzza di sigaretta e di birra, ma niente di grave. Solo che per un errore, l'autonoleggio ha preso dei soldi dalla carta di credito del mio amico. Fatelo cagare addosso con qualche infamata delle vostre. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, sono Federico, la chiamo da dalla sede centrale di Milano.
1: Sì, buongiorno, sì.
2: Buongiorno, salve. Mi scusi, la disturbo per una questione relativa al noleggio effettuato da lei in data 10/11/2024.
1: Sì.
2: Ci è stato segnalato dalla filiale di Bari che la macchina è tornata con dei danni.
1: In più... che senso danni, scusi?
2: Abbiamo...
1: Sì, ma io ho consegnato la macchina, mi è stato dato il foglio di checkout, tutto... Giusto, tutto completo. Ora lei mi viene a dire che ci sono dei danni.
2: Sì, perché è stato effettuato un controllo supplementare. Al momento di riaffittare la macchina, di rinoleggiare la macchina, il cliente che stava rinoleggiando la vettura, il SUV, ha rilevato prima di tutto dei graffi sulla carrozzeria che non erano stati segnalati precedentemente durante il vostro noleggio.
1: No, guardi, no, non ci siamo.
2: Dopodiché ci sono anche dei danni visibili nella parte interna, in particolare delle macchie che potrebbero essere di birra. Leggo qua, di pesce.
1: Guardi, la macchina è stata riconsegnata intatta.
2: Ma non è quello che è quello che ci hanno detto i colleghi della sede di Bari.
1: Dopo 2 settimane voi mi venite a dire questa storia, cioè, ma è possibile mai?
2: Guardi, consideri che noi affittiamo quasi 11.000 macchine alla settimana e non tutte
1: chiaramente. Infatti, cioè, no.
2: Esatto, quindi le pratiche
1: dopo 2 settimane che uno mi fa un foglio di checkout ed è tutto a posto, venire a dire questa cosa dopo 2 settimane.
2: Sì,
1: questo
2: allora
1: perché il vostro manager sa che ha fatto erroneamente scalato 700 euro dalla mia carta anziché congelarli.
2: Sì, ma questo lei lo vedrà poi.
1: L'assicurazione l'ho fatta da un'altra parte.
2: Cioè lei ha fatto l'assicurazione con un broker?
1: Certo, sì.
2: Allora è questo il problema, è questo il problema.
1: Le passo... Che è questo il problema? Che cosa vuole dire, scusi?
2: Che nel senso, se lei faceva l'assicurazione con noi aveva un certo tipo di tutela. Da questo punto di vista lei è tutelato minormente, capisce?
1: Ma io comunque l'assicurazione l'ho fatta, cioè non è un obbligo che la devo fare con voi.
2: No,
1: assolutamente.
2: Certo, non è un obbligo, ma chiaramente capisce che quando ci si trova in presenza di questi illeciti e di danni comunque di questa portata, perché l'auto adesso va completamente sterilizzata all'interno a causa degli odori che si sono creati, e chiaramente è più vantaggioso poter usufruire dell'assicurazione interna che non di un'assicurazione esterna. Ma guardi, glielo spiegherà il legale, glielo passo, va bene?
1: Va bene, me lo passo.
2: Grazie, arrivederci.
1: Salve. Round 2.
3: Studio legale, Pistacchio e Barabba, stai per essere collegato con l'interno desiderato. Non ti agitare e aspetta, Terone, che poi facciamo i conti.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Pistacchio e io rappresento l'autonoleggio.
1: Sì.
4: Allora, senta, il problema qua è che l'auto ha dei danni abbastanza importanti, nel senso che qui stiamo addirittura pensando di rottamare l'auto dalle condizioni.
1: Addirittura?
4: Prego?
1: Stiamo scherzando? Ma no, è uno scherzo?
4: Ma
1: no, voglio capire se è uno scherzo.
4: Signor, io non ho tempo di scherzare, sono un avvocato laureatissimo. Tra l'altro.
1: No, perché mi sembra una cosa proprio...
4: Noi ci siamo rivolti all'assicurazione, lei ha firmato, probabilmente non ha neanche letto, come tipico dei clienti ignoranti che non guardano i documenti che firmano, lei ha firmato delle clausole dove alla fine la responsabilità torna a lei, capisce?
1: Non mi sembra regolare, perché dopo un...
4: Ma signor, mi scusi, signor... Io ho visto le fotografie della macchina, graffi su tutte le fiancate, c'erano segni di
1: ma
4: sigaretta.
1: Guardi, non esiste assolutamente.
4: Puzzava di birra al sedile posteriore, mi dice il ragazzo che ha verificato la macchina.
1: Non esiste assolutamente.
4: C'erano delle chiazze di sperma sul sedile. Ma mi scusi, ma lei cosa fa sulla macchina? Che ha fatto un'orgia, non lo so io, ma le sembra.
1: Guardi, che 6 ore ho tenuto la macchina.
4: Noi abbiamo auto in tutto il mondo e non succedono mai queste cose all'estero, solo in Italia, soprattutto con i meridionali. Perché non avete rispetto.
1: Ma lei sta parlando seriamente?
4: Io sto parlando molto seriamente. Lei si è comportato come una bestia su quest'auto. L'auto è un disastro.
1: Ma lei si rende conto di quello che sta dicendo?
4: Lei ha mangiato il polpo con le tagliatelle sull'autovettura a noleggio. Ma le sembra una roba normale da fare?
1: Ma lei sta...
4: Ma cosa siamo, in Botswana? Coi bonghi? Qui ci sono più di 5.600 euro di danni che lei dovrà coprire.
1: Stiamo parlando proprio di aria fritta.
4: Ah sì? Stiamo parlando di aria fritta. Lei cosa fa adesso? Mi sfida? Certo. Vuole vedere fin dove arrivo? Sono l'avvocato Pistacchio. Sono laureatissimo, glielo dico. Intanto io le blocco la carta di credito. Questo glielo metto proprio per iscritto. Intanto
1: mi ha debitato 700 euro.
4: No, io no. Non mi dia le colpe. Lei ha fatto l'assicurazione da pulcioso, qual è, con una società di marcioni e si è fatto inchiappettare da loro. Non, adesso non cerchi di girare le colpe alla nostra azienda, che è un'azienda serissima, che non ha mai avuto problemi se non in meridione, perché siete dei terroni. Me lo lasci dire. Lei beve la birra e la versa sui sedili. Mi fa delle spruzzate lì, si sarà fatto anche della cocaina, immagino, non lo so io. C'era pesce, tagliatelle.
1: Ma lei è pazzo, lei è un pazzo.
4: Ah, io sono pazzo.
1: Certo, cioè sei eliminato una cosa del genere da una persona che non conosce.
4: Io sono un avvocato laureatissimo, issimo, plurilaureato.
1: Sì.
4: Come tutti
1: i taxisti. Ma voi siete pazzi,
4: Siamo pazzi. Lei, come tutti i tassisti, lei è un disonesto. Disonesto. Maleducato. Terone. E lei, oltretutto, è anche nello Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Merda.
4: Coglione.
1: Okay. ma chi ha scelto questo scherzo? Scusate.
2: Il tuo amico Paolo.
1: Quel maledetto. lo prenderò.
4: Senta, allora, signor. Lei è un terone, me lo lasci dire. È un terone zozzone. Però ci sentiamo oggi alle 2, va bene?
1: Va bene, avvocato Pistacchio.
2: Arrivederci.
4: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
4: Ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che
2: Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tacchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Non so perché. Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque belle però, obiettivamente. Only for you. The Zoo. This is the Zoo.
3: This is the Zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Peterlizia.
4: Vai, dai! Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore. Torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato. Invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma ero un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate, stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni. Perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fa eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare insicurezza al proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza di umana.
0: Se, dai scemo, appizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.
1: Ok, prima di accendere però, voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre 1000 ere, io ti ritroverò e anche sotto altra forma ti amerò ancora.
0: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca e schiaccia quel bottone che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
1: Ok, è giusto.
0: Vado?
1: Vai.
0: Al 3?
1: Schiaccia!

0: Lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
0: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
0: Cosa? Cosa?
2: È tipo un... Una zucchina!
0: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio sessortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoerotismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
1: Ma che ci fa nel tuo culo?
0: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
1: Ah dai, amore!
0: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
1: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
0: Eh già, la mia zucchina sta passendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
1: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
3: Fermi! Emissari dello demonio, tu assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
0: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
2: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
0: Medio cazzo hai detto?
2: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
0: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'Ikea ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente!
2: Non sono candele dell'Ikea e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole!
4: La strega, il suo schiavo maledetto di Satana!
3: Eretici, infedeli!
2: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia! La macchina funziona con la corrente! Non c'è corrente qui!
0: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
2: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
0: Oh figa, facciamola partire a spinta!
2: Allora è mica la macchina!
0: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown, che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
2: Amore, ma sei ubriaca!
0: Sì!
2: Quello è un film, questa è la realtà! Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro!
0: Ok, ok, sangue freddo. Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
2: È una dozzina più uno a cavallo.
0: Ok, no problem. Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo.
2: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina ammazza persone.
0: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
5: La strega ha già parlato!
3: Sì, è il che vuole!
0: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. E con un ortaggio nel culo!
3: Una cucurbitacea, a quanto pare!
0: L'ortaggio!
5: No, l'ortaggio in culo, no!
2: Hai capito, cara pergamena sostituta del diario? Siamo bloccati in un'epoca ostile. Ma al contrario dei miei calcoli, e fortuna che sono un ignorante di storia, non siamo nel Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì, dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predabissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per fare ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita, e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino. L'ortaggio sessuale è rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini, e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei, e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Piglia chest, luta, spu.
3: No dintaluocchie, dottor, ma piri che facite a così? Mica son che nu basiliche che m'avete annaffià, e che modi?
2: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone. Spu.
3: E basta, fefe. Fermatevi, dodò. Dottor, me state facendo tutte pisciazzate.
2: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
3: Ma che o veramente me volete fare la pipì in cape? Queste non stava scritte nel contratte. E che un onest uomo si può trattare a così.
2: Avete sentito che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merda di chille burattine di giletti. E a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
3: Effettivamente, dottor, non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
2: Fatte le cazzo tuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
3: Non è, dottore, ma voi siete scemme, gli lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive dello comune. Guà. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
2: Menzogne! Non è forse vero che è riempiendo di piombo poveri innocenti al soldo di Cosa Nostra che vi siete guadagnato il soprannome di Mitraglietta?
3: Ma manche pelucazze di Annibale, dottore. Che... Mitraglietta è nu soprannomo che mi hanno date pepe, perché tartaglie quante parle.
2: Ma qui sta scritto che voi siete Ciccillo Funciamolla, braccio armato, assassine e cazzi vari.
3: E si vede che sarà nu case di omo
2: del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
3: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota, mi stanno cascando lì capille.
2: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
3: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Oh. Aiuto.
1: Insider
0: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: No, lasciatemi in pace che sto cucinando le anfetamine. È buona questa.
5: E dai, Papà Castoro, non fare il figlio di puttana. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore.
3: Come figlio di puttana, uè? Va bene, dai, adesso vi racconto una cazzo di storia.
5: Evviva!
3: Allora, senti, questa storia si intitola La lepre e la tartaruga. Allora, senti, c'era una volta una tartaruga che incontrò una lepre e ci disse: uè Africa, scommetti che riesco a batterti in una maratona. La lepre accettò e si misero a correre veloci come quando ti stai cagando nelle mutande.
5: E poi
3: ehi, basta cazzo, subito questo e poi. Allora, arrivati al primo chilometro, la lepre era in vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola. La lepre accettò e si mise a correre su una gamba sola.
5: E poi
3: silenzio. Arrivati al decimo chilometro, la lepre era in vantaggio. E allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola e con un dito nel culo. La lepre accettò e si mise a correre con una gamba sola e dito nel culo.
5: E poi
3: silenzio. Allora, arrivati al ventesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. E allora la tartaruga disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre ti fai la sega. La lepre accettò.
5: E poi!
3: Ehi, basta qua, Al prossimo e poi vi metto il c***o negli occhi. Allora, arrivati al trentesimo chilometro, la lepre è il vantaggio. Allora la tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel c***o mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, sono una puttana! E la lepre accettò.
5: E poi!
3: Tocca cazzo nell'occhio!
5: Aia!
3: Così impari! Allora, arrivati al quarantesimo chilometro, la lepre è in vantaggio. Allora tartaruga ci disse: uè Africa, scommetti che non riesci a correre su una gamba sola con un dito nel culo mentre fai la sega. E urli: sono una puttana, e ti prendi a schiaffi in faccia da sola. E la lepre accettò. Puttana! E la lepre accettò.
5: E poi!
3: Tocca cazzo nell'occhio!

0: Vinse la maratona tagliando il traguardo su una gamba solo, dite nel c***o, sega, schiaffi in faccia, urla che è una puttana, vomita addosso, la tartaruga è arrivata seconda e disse: brava lepre, hai vinto, come premio puoi farmi un buon p***o alla vittoria, e la lepre le fece il soffocotto, no? Finito.
1: Oh. Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della favola?
0: La morale della favola è che se incontri una lepre puoi farle fare che cazzo che ti pare.
2: Va bene, dai, ciao, bella.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
4: Con quale a due, pace, ma io non so, cioè, non lo so.
3: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a vincere, ripeta il concetto.
4: E vabbè, quello ha vinto le elezioni, vabbè, è fino all'anno, è andata bene, è fino però là. Putin, quello fa sempre casino.
3: Fa sempre casino Putin, perché? Che casino fa? Che casino fa?
4: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
3: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
4: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là, dici.
3: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
4: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
3: È un ubriacone Albano.
4: Sta chieno di soldi, cioè, che cazzo ne frega quello.
3: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
4: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, poi la cuoce le patatine, ma che cazzo ci costano a farle, che cazzo c'è?
3: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
4: Che poi il vino di quello stronzo, sai quando cazzo costa un sacco? Sul mercato non si può toccare.
3: Perché è di Albano?
4: Ma cosa sai? Che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
3: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria. Ricchio.
5: Vaffanculo.
3: A lei e a sua sorella.
5: Tu e la puttana di mamma.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
5: Io ti faccio la guerra.
3: A chi fa la guerra?
5: La bestia e strutto il sangue del tuo cervello agli infedeli.
3: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
5: Tu. Perché la puttana di mamma.
3: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
5: Perché non sei fedele. Porti le troie in onda.
3: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
5: La pace tra Putin e la fessa di mamma.
3: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
5: Sì, perché è pelosa alle radici, come un albero.
3: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
5: Sì, io solo fino alla D.
3: Fino alla D.
5: Porco.
3: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
5: Albano canta puttana di mamma, bellissima canzone.
3: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana di mamma di Albano.
5: Viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma, viva la puttana di mamma.
3: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
5: È una granata, ciao, boom.
3: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
6: In America non passa neanche poco, ci schifa a te, all'America schifa come te, tale e quale.
3: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi, Lota?

0: però Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
1: Perché? Perché
0: tra i quali, tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
1: Lo so, tra voi cilindri fecali, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
0: Che la bucchini mamma da un cilindro fecale, ma perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
1: Perché io mi schifo, perché io tifo per il Vesuvio,
0: tifo sempre per quella grande bucchina di mamma,
1: certo,
0: che ti mette a pecora.
1: Però non mi hai spiegato perché Putin è un grande, non mi hai spiegato perché Putin è un grande. Non me
0: Putin è un grande governante,
1: sì,
0: è uno con la quale segue il diritto mondiale,
1: sì,
0: di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma muta a fare lezioni storiche,
1: no, non saresti in grado,
0: la capace. Allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista,
1: paroloni, il fascismo non esiste. Non esiste.
0: Crede nel suprematismo bianco.
1: Certo, ma è dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori.
0: È il cazzo mio che è nero.
1: Il tuo cazzo nero non lo so, può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo. Vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio!
2: Che cazzo vuoi?
1: Due cose.
2: Dimmi che cazzo vuoi? Cazzo hai da rompere i coglioni? Dimmi!
1: Se me le fai dire, allora la prima è che volevo augurarti una felice festa dei single.
2: A me non hai niente da augurare!
1: Sei il mio migliore amico, io ti auguro sempre solo
2: il
1: bene!
2: Non sono tuo nessun migliore amico, a me non hai niente da augurare!
1: Forza Zuccherino!
2: Chiamami quando sei in diretta!
1: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
2: Venire a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo!
1: Piccola pepita luccicante, allora...
2: Non sa venire a rompermi i coglioni con pepite, merda!
1: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
2: Ma parla bene, infame! Cane, parla bene, infame, maledetta merda!
1: Preferisci un
2: bastardo!
1: Preferisci
2: merda infame!
1: Bucchino.
2: Maledetta merda! Dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni!
1: Senti carotina, magari preferisci un travestito, non lo so!
2: Non serve a rompermi i coglioni con carotine!
1: Carotina!
2: Merda! Cane, vergognati!
1: Parlane nel merito!
2: Mi sono tuo fratello! Merda! Cane!
1: Hai finito con la tua esplosione
2: non
1: di ira?
2: Serve, madonna!
1: Dai,
2: non
1: carotina!
2: Parla bene, infame, non parlare così!
1: Ascolta, però
2: merda! Merda, non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
1: Ci sembra una cocorita! Cocorita!
2: È colpa tua!
1: Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia!
2: Cocorita! Tu sei una merda! Sei tu una merda! Che continui, vedi? Tangiversi, fai pagliaccio!
1: Non hai detto
2: niente!
1: La, vedi che anche tu fai il pagliaccio,
2: vedi come sei, vedi?
1: Tu sei così,
2: vedi?
1: Perché sei vuoto, abbai, tu sei come quei volpini,
2: non abbaio,
1: sei un volpino,
2: scappi come un coniglietto,
1: sono due anni che abbai,
2: scappi come Pippet, maledetta merda,
1: io diffondo la verità, carotina, tu menzogna, io verità,
2: ma che cosa carotina,
1: sei una carotina,
2: tutti i messaggi del cazzo,
1: carotina,
2: affrontami quando sei in diretta,
1: non affronto le carotine,
2: venimi qui,
1: carotine,
2: bastardo,
1: io... carotine,
2: infame, maledetto,
1: sei solo una carotina nervosa, io non parlo con le carotine nervose.
2: Te lo giuro, mi arrivi sotto, ti scotennerò vivo.
1: Pazzo.
2: Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere le piante, maledetta merda.
1: Carotina.
2: Ti trasformerò in croncime, bastardo. Anzi no, maledetta merda, ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
1: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini. Welcome
3: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
4: Ciao!
3: Freedom.
4: Amici di Freedom, che siete...
3: Freedom.
4: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
5: No!
4: Attento, Omar!
5: Non ci sono porte.
4: No, alla zingara, te sta a fregare la camera.
5: Dove?
4: Bravo, Omar! Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai.
5: Allenamento!
4: E beh, sei il terrore di stipiti, cazzo. Hai preso più botte in testa che cazzi malena.
5: Wow.
4: Troppo?
5: E beh...
4: C'hai ragione, ci guarda nelle famiglie. Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa.
3: Freedom.
4: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
6: Salve!
4: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
6: Scusi, ma che domanda è?
4: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
6: Beh, comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
4: Ah, certo, cazzo. Ammazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
6: In che senso?
4: Beh, nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte! Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo!
6: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica le Roi Merlin.
4: Ah, infame! Ma come te permetti? Vai che te lo mozzico, eh! Non mi sminumi le porte che so cazzi!
6: Ma come si permette?
4: Omar!
5: Sì!
4: Testata!
6: Aia!
4: Ammazza, Omar! A sta puntata sei in ariete ormai!
3: Freedom!
4: Eccoci a Sassari per incontrare...
3: Freedom!
4: Professore! Come sta?
7: Male! Malissimo! Vorrei gentilmente...
3: Freedom!
7: Non ne posso più! Ma cosa vuole da me?
4: I mummioni, professore! I mummioni!
7: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
3: Freedom!
7: Bene?
4: Cosa?
7: Mi taglia con questi stacchetti!
4: Ma quali stacchetti?
7: Quelli della trasmissione che dice... Freedom!
4: Ah, questo!
3: Freedom!
7: Sì, esatto!
4: E non gli piace?
7: Guardi, non discuto su...
3: Freedom!
7: Ah, vabbè, ci rinuncio!
4: Ma cosa?
7: A parlare...
3: Freedom!
7: Ma la smetti!
3: Freedom!
4: Drone!
7: Che fa col drone?
4: E che non gli piacciono manchi i droni adesso, professore?
7: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
3: Freedom.
4: Ah, mo sta a fa pure regista. Alla prossima puntata di Freedom.
7: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
4: Sa chi la saluta?
7: Chi?
4: Sto cazzo!
7: Figlio di una lurida...
3: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
9: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
11: Chi è? Pronto?
12: Chi sei?
11: Chi cazzo è, scusi?
12: Ma che cazzo è che parla?
11: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
12: A te te l'ho fatto.
11: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
12: Da Grato Soglio.
11: Ah, ti ho visto.
12: Hai capito chi cazzo? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
11: Sì,
12: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
11: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, Sette Bur.
12: Ciao, Sette Bur.
11: Ciao.
12: A sorte.
13: Shito sang langan Reader Save the rain.
14: Salve, lei chi è, scusi?
13: Armstrong.
14: Armstrong. Sì?
13: Come and win Shed rain.
14: Lei non è di colore, però.
13: Fatto lo cazzo.
14: Vado?
15: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
16: Vai, ma tu
14: ma... Cosa? Che c'è?
15: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
17: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
18: Vai tu lì dentro, vai.
17: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
14: dai, vieni dai, dentro, Leo.
17: Dai, Leone.
18: No, è troppo.
17: Dai.
18: È una merda.
14: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
15: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
14: sì?
15: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Ve.
14: Gaccia da Ve.
15: Che è un disco.
14: Sì.
15: E allora
14: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
15: No. Io muoio sul letto.
14: Di colpo?
15: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
14: Di chi?
15: Di qualche donna.
14: Di tua moglie?
15: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
14: Okay, okay.
15: Di una bella ragazza.
14: Sì.
15: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
14: Mm.
15: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
14: sì.
15: Mi vestono,
14: sì.
15: Mi mettono nella cassa da morto,
14: sì.
15: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
14: Gaccio da vero.
15: Cagaccio avai. E fino al cimitero,
14: sì.
15: Ci sarà sempre questa musica qua.
14: Sì.
15: Gaccio da vero.
14: Gaccio da vero.
15: E la gente dietro che balla con me. Allora,
14: e tu non puoi ballare, sei morto?
15: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
14: Sì.
15: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
14: Ma cosa?
15: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
14: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
15: Ti tiro dentro.
14: Sì, ti alzi in piedi.
15: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
14: sì.
15: Ti facciamo un taglio sul culo,
14: sì.
15: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
14: sì.
15: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
14: E morirò con te.
15: E morirai con me.
14: Per i colpi.
15: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
17: Ragazzi,
15: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
17: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
15: Ma non è adesso.
17: No, è arrivato adesso. Sotto.
15: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
17: È un water con le ruote nero.
15: Vai tu adesso,
17: tu
15: che fai
17: dentro.
15: Bene alla famiglia.
17: Tu
15: vai
17: tu dentro.
15: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
17: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
15: No! Se Adam die.
19: Out.
20: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
21: Amore, io esco.
22: Vai via.
21: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
22: Quando stai via?
21: Non lo so, un'ora?
22: Perfetto.
21: Ci vediamo dopo allora.
22: Mi dedico a due cose.
21: Sì, lava i piatti.
22: Certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
20: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
23: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
22: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
23: Burro e acciughe.
22: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
23: Ostriche e champagne.
22: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
20: Pornbab. The spiration is in the thick.
23: Ostriche e champagne.
22: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
23: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
22: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
23: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
22: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
22: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
22: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
23: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
22: Puttana.
23: E intendo proprio qualunque cosa.
22: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
22: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
23: Molto volentieri.
22: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
23: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
22: Oh, dai, Ambrogio Foga.
23: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
22: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
22: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
22: Sì, spaccagliola sta bastarda.
23: Andrea, prendimi ora.
22: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Dai. Cazzo.
22: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
22: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
22: Ma che schifo.
0: Aria.
22: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
23: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
22: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
23: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
22: Non se l'ha anche lavato.
23: Sì. Ah, sì.
22: Sì, dai.
23: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
22: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
22: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
23: Sì, più o meno.
22: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
22: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
23: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
22: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
23: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
22: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
23: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
22: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
23: Oddio, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
23: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
22: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
21: Amore, sono tornata!
22: Meno male!
21: Cos'hai in mano?
22: Eh?
21: Cos'hai in mano?
22: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica.
22: L'ho presa su Amazon.
23: Valuta il film.
7: Una merda!
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
5: Centrale al lupo d'acciaio. Centrale al lupo d'acciaio. Segnalati urleschiamo al cifra la decima e piazza dei ciccioni col megafono. Intervenire passo.
16: Lupo d'acciaio a centrale. Ricevuto, mi dirigo sul posto.
5: Bravo, salutami anche cappuccetto d'acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco. Centrale a Medusa de Fuoco. Rizza in corso fra la quinta e il vicolo del colon svincolato.
19: Medusa di Fuoco a centrale. Sarò lì in due minuti.
5: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia. Qual è la sua emergenza?
24: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla. Dopodiché esploderà.
5: E sti cazzi, io c'ho un iCredit. Che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto. Va bene, vediamo di risolvere sto cazzo. A me frega niente, no? Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi, dal quale mi ricevi, passo.
25: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale, ma non stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
5: Negativo. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
25: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
26: Parli male, culattone.
25: Ti troverò, merda. Passo.
5: E sti cazzi non ci la mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente è il lavandino de maschera nel quale me c'è quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
25: Va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
5: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba, passo?
25: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale, ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
5: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto. Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a far consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trova quella bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
24: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
5: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì Giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
24: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
5: E allora ci ha piato per culo.
24: Niente affatto. perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
5: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
24: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
5: Ma certo che le gonfia la mignotta, eh. Che idea! Non metta la macchina, ma chi se lo in culo, c'è anche gli interni brutti con la macchina del merda.
24: Grazie, grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
5: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cosa che sei simpatico. Ma non c'è in cazzo da fare, se abbiamo due chiacchiere, va bene?
24: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
5: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
24: Altrettanto, altrettanto, arrivederci.
5: Ciao, ciao, ciao, bello, ciao. Centrale, mi ricevi? Ah, oh. Mi ricevi? Ah, oh, a voi, te sento, sì, di, che cazzo vuoi?
3: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
5: Va bene, sì, sì, sì, sì. Dimmi una cosa, se stai dentro la macchina?
3: Affermativo, perché?
5: No, no, niente, Jaguar e cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
3: Ma che cazzo è successo? Porco...
5: Puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo! Era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Ma il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona: vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
4: Hanno fatto bene.
3: Chi ha fatto bene?
4: A rubare i soldi ai politici.
3: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito
4: un
3: cazzo.
4: Hanno spiato i soldi dei politici.
3: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
4: Hanno fatto male, hanno rubagli allora.
3: Perché? Perché hanno fatto male?
4: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
3: Quanto doveva portargli via?
4: Milioni di euro.
3: Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
4: Dai, parecchio.
3: Ma che guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
4: No, molti di più.
3: Ma che cazzo dice, scusi, lei l'ha mai visto?
4: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
3: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
4: Che cazzo dici? Non puoi andare alla radio se parli in questa maniera.
3: Io parlo come cazzo mi pare, sbarra buco culo.
4: Maledetto.
3: Buco del culo.
4: Bastardo.
3: Cacca.
4: Merda.
3: Vada a fa culo lei e Tourette, dai, arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
5: Ciao, pronto, buongiorno.
3: Chi è?
5: Viale Pilindo, studiale 21, Padova.
3: Non è a Padova lei?
5: Padova, sì.
3: Sì, io sto cercando l'amico mio.
5: No, ho sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico
5: lei
3: mio?
5: Lei chi è?
3: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca.
5: Tu sei sbagliato.
3: No, no, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
5: Tu amico?
3: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
5: Tu amico chi è?
3: Amico mio da Grey School.
5: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
3: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
5: No, tu sbagliato.
3: No, tu sbagliato.
5: Questo fenomeno io.
3: No, questo non è numero tuo.
5: Mio, questo fenomeno è mio.
3: Ma chi è lei?
5: Non so.
3: Non sa lei?
5: Perché?
3: Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni. Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
6: Ma che cazzo è tu il telefono?
7: Ma tieni la capa fresca.
3: Signor Giovanni.
7: Dimmi.
3: Buongiorno innanzitutto.
7: Buongiorno, mi dica.
3: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
7: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
3: Che deve fare? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
7: Sì, ma cosa vuole?
3: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne.
7: No.
3: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni,
7: senta, non c'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
3: Perché non gliene frega
7: niente?
3: Chiudi,
7: per favore.
3: Perché non gliene
7: frega? Perché no?
3: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
7: Ma vai a fare il culo! Vai!
3: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio?
5: Alessandro, tu sbagliato, questo è il numero mio.
3: Non è suo il numero, è della
5: mio numero.
3: No, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero?
5: Quanto giorni?
3: Una settimana.
5: Una settimana, tu sbagliato, questo da io non me lo, tre anni.
3: No, sì, questo 3 anni sto cazzo. No, che 3 anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
5: Questo da non me lo, mio, tre anni.
3: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
5: no, tu amico, no, questo da nome non sempre è mio, mio.
3: No,
5: nome no, tre anni, sempre è mio.
3: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grayskull e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
5: Tu hai sbagliato.
3: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze dei servizi segreti del nostro Mandracone.
8: Buongiorno.
3: Hai saputo qualcosa dal Talpa?
8: Allora, il Talpa, vi ricordo che Netturbino, sì, mi ha dato delle indicazioni.
3: Sì.
8: Allora, praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto.
3: Sì.
8: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao, io vado, devo fare questa operazione,
3: sì,
8: entra in questa casa.
3: Sì.
8: La vicina, tra l'altro, che ha segnalato, cinese.
3: Sì.
8: Cinese. Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura, buttata,
3: sì,
8: fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
3: Sì.
8: Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con,
3: sì,
8: topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
3: Che schifo.
8: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori,
3: sì,
8: una gran testa di cazzo.
3: Se uniamo i puntini viene fuori una riga e me la tiro io.
8: Beh, sì, grazie al Talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grayskull e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
3: Certo.
8: Capisco tutta l'ira che ha.
3: Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grayskull
8: per la spazzatura che c'era in casa, che è addirittura trabordato dal suo appartamento e stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata,
3: sì,
8: da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse
3: di karate, perché tutti i cinesi,
8: sì, di karate certamente, l'ha annientato e messo in sicurezza, legato, incappretato in 2 minuti,
3: sì,
8: e ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del Talpa, caro amico Talpa, non ne sbaglia mai una.
3: Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao.
8: Grazie,
3: Mandracone.
8: Mille,
3: ciao
8: ragazzi.
3: Ciao. Il Talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
9: Ciao, pronto?
3: Signora, ho parlato con il Talpa.
9: Tu sbagliato, tu
3: no.
9: Guadagni, tu...
3: So tutto, so che lei è immobilizzato.
9: Tu piano, amico, nome lo cosa? Io questo nome lo cosa,
3: sì,
9: tu guardare,
3: sì,
9: ok?
3: Io guardare,
9: tu
3: sì.
9: Sbagliato.
3: So tutto. So tutto. Adesso io so la verità. So che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco. Sta chiamando per il riscatto. Dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: fare!
11: Vieni qua, Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
2: è gioia. Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo un po' complottista, di questo provvedimento. Voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro, dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
3: Ah, non ero al corrente, guardi.
2: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
3: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
2: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
3: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
2: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
3: È simpatico invece come...
2: Cosa?
3: Non mi esprimo, guardi.
2: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine, perché non legge libri,
3: perché
2: non legge libri.
3: Veramente,
2: cosa?
3: Non
2: riesce a finire una frase, Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: vorrei un etto di... E poi esce perché si è dimenticato, eh?
3: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
2: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito. E il salumiere le dice: no, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare. Lei si attacca al
3: piffero.
2: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804 neanche con Lodi faceva queste battute del piffero. Lei non sa dire la parola cazzo lei.
3: No, beh, non la
2: è strano, perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
4: Che cazzo ne so?
2: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti e
4: Ma dai stupido
2: cosa?
4: Che cazzo non vuoi?
2: Che cazzo voglio?
4: Sei un coglione.
2: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
4: No, non è giusto.
2: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
4: Perché vogliono che guadagnino le banche.
2: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
4: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
2: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
4: Ah no, beh, certo.
2: Quindi è esattamente il contrario che...
4: No, hai ragione, ho capito male, scusa.
2: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
4: Ma vaffanculo, stupido.
2: Ma vaffanculo, lei è tutto il suo... con gli scoiattoli, le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
4: Non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
2: Sì, io sto aspettando, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
4: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
2: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo. Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
5: Mi sembra una bella cagata.
2: Perché una cagata?
5: Essere schietto così.
2: Perché?
5: Perché io non c'ho sempre 60 euro nel portafoglio. E quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono: no, non accetto un pagamento con la carta. E magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pizze. E questi mi dicono di no. Io gli sputo in un occhio. No,
2: lei perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
5: Perché posso pagare col bancomat. Per
2: e invece
5: cui,
2: adesso se la viene del culo. Non può, adesso non può, perché il pizzaiolo vuol dire: no, io il pagamento col
5: posto. Allora, se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi inculano il portafoglio.
2: Beh, questa che cosa? Il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice: prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andato a mangiare la pizza.
5: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula, la posso bloccare.
2: Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'arremagica. Questo è colpa del governo Meloni.
5: Sarebbe bellissimo, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
2: Non esistono più le banconote da 500 euro.
5: Tu non capisci un cazzo, madonna, non mi fare incazzare.
2: Io sento un telefono. Sento un metal detector. Sento un metal detector.
5: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche. Sono influenzato. Sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, Rafiki, la scimmia di merda. E
2: sei frustrato. Senti. Frustrazione. Tu, il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza. Il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao, paziente. Ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata, con il parere direttamente da Grayscale dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
6: Sei un portatore di malattie, bastardo.
2: Ti sento a brontolone questa mattina.
6: Sfiga tremendo.
2: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
6: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
2: Sei tu il mio stalker, non viceversa.
6: C'è gente unta come te che porta queste cazze malattie, no? Chi ti stregi?
2: Stalker, perché sei debole, perché sei una razza
6: perdente. Perché gente unta come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono queste cazze di virus.
2: Verità.
6: Che sono bastardo, maledetto.
2: Diciamoci la verità. Tu sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
6: Razze non esistono, brutto coglione.
2: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
6: La tua dei ionti.
2: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con la malattia?
6: Porto rispetto per tutte le
2: no,
6: donne.
2: No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
6: Oh, e mi chiami, e mi vuoi parlare, non mi fai parlare, e non vedo, oh, te l'ho promesso, che bello che ti incontro,
2: altre promesse.
6: E ti prendo belle con le tue braccia, maledetto bastardo.
2: Come sei originale.
6: Maria, lasciami stare, maledetto bastardo.
2: Ma tu non
6: lasciami
2: dici niente.
6: Devi venire già fatti vedere.
2: Ma basta.
6: Devi avere il coraggio di affrontarmi.
2: Ma quale coraggio?
6: Non nasconderti dietro la Digos.
2: Ma chi ancora?
6: Dall'uscita di sicurezza.
2: Stai parlando. Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
6: Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
2: Quale promessa?
6: Muori, merda! Muori!
2: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Merda!
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo, ne parla questa mattina il Messaggero, e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
5: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
4: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
5: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999. Sono...
4: Lei si è replicato quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
5: E perché purtroppo? Che vuol dire?
4: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
5: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
4: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
5: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
4: Non vogliono fare, signor fece, signor fece, signor fece.
5: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a fare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
4: Esatto.
5: Io non capisco.
4: Non capisce, e nemmeno io capisco.
5: La generazione Z sono dei figli di puttana.
4: Sono dei figli di puttana. Quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
5: Le piando la testa nel culo, merda. Mia moglie è una mucca di merda. Al 90 uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
4: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
5: Sì, enorme.
4: Ha un ano peloso?
5: Un posto. Ogni tanto mi scivolano dentro le scarpe
4: nell'ano di... Lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Sì, lo sa.
5: Sulla violenza sulle donne oggi?
4: Sì, oggi 25 novembre.
5: Ma il piccolo cazzo in un culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
4: La lascio perché sento arrivare...
5: Sono contento comunque di essere famigliato, dai.
4: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?

0: Andiamo da Caterino da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
1: Cosa vuole, scusi?
0: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli, non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
1: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
0: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
1: Lei indovini, la voce non la sento se uomo o donna.
0: Eh no, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai.
2: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
0: Stanno lì a farsi delle pugnette e a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
2: Del maschio italiano, il maschio italico. Oh,
0: il maschio italico si fa...
2: Per preservare la specie.
0: Cosa fa?
2: Si fanno delle pugnatti.
0: Si fanno delle pugnatti?
2: Perché sono dei busoni.
0: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando?
2: Ma sì. Preferiscono lì a farsi delle pugnette e leccarsi il bagaglio per fare dei figli.
0: Sì, ho capito, ma non è, cioè, non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la figa.
2: E questi qua invece pensano solo a spargere così e farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda su Netflix.
0: Ecco.
2: E adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
0: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
2: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
0: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio!
3: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a!
0: Arrestato?
3: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame!
0: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
3: Ma ti c***a, che cazzo ha avuto da me, porco
0: Faccino rosso?
3: Che cazzo ha avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni
0: sei
3: infame,
0: Sei un violento, io so che sei stata la manifestazione a Roma.
3: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
0: Che i poliziotti.
3: Che non ha rispetto per le donne, per gli animali, bastardo.
0: Contro
3: infame
0: i poliziotti.
3: Infame conigno, bastardo.
0: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
3: Ma ti, che cazzo sai che vi incontrate le
0: io
3: robe?
0: So tutto.
3: Ma porco
0: so tutto.
3: Ma puttana, ma che cazzo vieni a rompermi i coglioni? Ma chi c'è che viene con tante robe?
0: Io so tutto.
3: Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
0: Fonti.
3: Che so, il signore sa cosa che te faria.
0: Sì.
3: Tu te mi
0: la solita litania.
3: La solita trombetta. Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini. Mettere i pagliacci, i bambini dell'asilo.
0: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
3: Sì, quattro buffoni.
0: Amico mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei
3: non
0: tu il pagliaccione.
3: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
0: Piccolo pinzimonio.
3: Ha il coraggio di affrontarmi di persona.
0: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
3: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
0: Dai, carotina.
3: Infame, gnam gnam.
0: Sei
3: bastardo.
0: Una carotina. Carotina.
3: Un mucchio di merda che
0: ma
3: non sei altro.
0: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma rimani una carotina.
3: I coglioni sei una carotina cane.
0: Sei
3: a te passo con un gruppo di carotine fa speaking te passo.
0: Ma
3: con
0: dai.
3: Un gruppo di carotine
0: ma dai
3: sì non te canti.
0: Sei un
3: bastardo.
0: Piccolo sei un piccolo unicorno
3: non
0: piagnone.
3: Non sono a per me i
0: piagnone.
3: Coglioni per
0: Frigni.
3: Me il telefono chiamarmi piccolo unicorno carotina e tutte le menate che te metti infame.
0: Tu ti picchi con la polizia, le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
3: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caverò la pelle, bastardo maledetto!
0: Sì, sì.
3: La userò come tappeto a casa!
0: Certo,
3: e la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
0: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate a fare la fattura.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, Harry sgranocchia cazzi Rotter, come va? Vieni qui, fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di puttana, troia e zoccola di tua madre, quella troia.
3: Ron, brutto farabutto, mi hai rotto gli occhiali e adesso come farò?
2: Ingrato, dovresti ringraziarmi, tanto la tua vita è una merda, meglio non vederla, no?
3: Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno, rarario!
2: Cazzo di merda, figli di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane! T'ho cagato nel letto stanotte!
4: Ehi! Ricordati che Luca Alba ti ha pisciato in bocca!
2: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago! E se l'ha notato! C'è tatuaggio!
3: Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò urlerai tremendamente di orrore! Talmente sarà potentissimo e tremendo l'incantesimo che...
5: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
3: Fermione! Senza gli occhiali non vedo nemmeno che mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
5: Harry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
3: Cioè?
5: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sbocciare mozzarelle!
3: Non capisco, Hermione! Non capisco cosa vuoi dire!
5: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
3: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, dava rio!
5: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
3: Basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi, rarario!
6: Harry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
3: Ah, non silente! Ron mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
6: Capisco! Ho un'idea migliore! Ti insegnerò l'incantesimo, così non dovrai portare più gli occhiali.
3: Forza, non silente, insegnami l'incantesimo.
6: È semplice. Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
3: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato nel febbraio... No! Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado alla corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrari con la ferro di ferrame Ferrara! Corrado... Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! No! Rarario!
7: Mica, hai già la testa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta crollando a picco perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fighe con gli amici, perché siano fighe con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando. Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
4: È questo, le mamme.
3: Quelle
4: perché
3: sono
4: pure qua stanno le ragazzine tutte truccate, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come una mappina?
3: Cos'è una mappina?
4: La mappina è lo stracci che usano tutti, come le poco di bolle, le zoccolette.
3: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
4: Lei non so se lei le ha viste, ma le so proprio. Aspetta. Che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
3: Cosa?
4: Bucchinarone,
3: quindi...
4: buchia.
3: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone e le figlie sono zoccolette.
4: Il marito a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
3: Ah, quindi secondo lei...
4: Poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa è quando la gente è rovinata, ho trovato questa storia.
3: Certo, quindi c'è un complotto delle bucchinarone.
4: Sì,
3: lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
4: Io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono,
3: sì.
4: E stanno queste ragazzine che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché
3: certo.
4: sono tutte gonfie,
3: certo, questo...
4: perché quelle sono tutti gli americani stanno for the cup, quelli la prendono,
3: sì.
4: Mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatte le gonfie fino alle labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
3: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
4: Perché quelli sono paura? Ma l'ha vista quelli?
3: Chi?
4: Cioè, sono tutti fuori di testa.
3: Sono fuori di testa gli americani. Invece noi italiani.
4: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo,
3: certo.
4: Quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
3: Certo, gli piava in corpo, povero Biden. Quindi concludendo, diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump. Questo è.
4: Sì, e delle mamme troie, perché le mamme sono troie pure.
3: Quelle
4: dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grosse,
3: sai fare meglio i chinotti, va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
4: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello. Va
3: un
4: bene.
3: Un abbraccio, arrivederci.
4: Ciao, ti voglio bene, ciao.
3: Andiamo da Umberto dal camion, vai Umberto.
5: Allora, abbiamo genitori rincoglioniti,
3: sì.
5: Ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo,
3: sì.
5: Okay, perché è pieno di troie, di proie, di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa schifo questo mondo, ok? Alimentiamo questo. Infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate, parla di cose serie, non di queste stronzate.
3: Quindi secondo lei il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
5: E anche per colpa sua.
3: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo il progresso,
5: In Italia parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda e un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare di queste cazzate. Nessuno gliene frega un cazzo.
3: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata composta da gente come lei che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
5: Non mi rompere i coglioni, porco! Non mi rompere il cazzo!
3: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
5: Ma vaffanculo, ma scopate, non sta rompendo i coglioni. Dai,
3: senta.
5: Oggi non sta rompendo i coglioni, che ho una giornata già impegnativa.
3: sente, no, si sente che è frustrato. È frustrato.
5: I genitori che regalano cosa?
3: È frustrato.
5: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
3: È frustrato.
5: Devi parlare di queste stronzate.
3: Lei è una persona frustrata.
5: Porco, non sta, non per i coglioni, ciao.
3: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
5: Non mi rompermi i coglioni.
3: Senti.
5: Chiaro? È chiaro?
3: Senti, amico mio, oggi...
5: Devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni. È chiaro?
3: Oggi ho una domanda per te.
5: Che... È chiaro?
3: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
5: Lascia stare le bambine! Pedofilo! Maledetta merda! Anche con le bambine ti metti adesso!
3: Ma che cazzo stai
5: facendo? Infame!
3: Ma c'hai le travegole?
5: Bastardo! Sei infame, maledetto!
3: Hai le travegole, pazzo, sei completamente pazzo!
5: Infame, bastardo, maledetto!
3: Ma non sai neanche di cosa sto parlando!
5: Sono molto bastardo, vergognati!
3: Pazzo!
5: Anche con le bambine!
3: Pazzo!
5: Vergognati!
3: Ma
5: merda!
3: Ma che cazzo?
5: Merda che sei!
3: Ma che cazzo?
5: Sono molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
3: Io decido!
5: Parla delle prostitute!
3: Decido
5: parla
3: io!
5: Di quello che vuoi.
3: Decido io!
5: Lascia stare i
3: decido
5: bambini,
3: io!
5: Lascia stare gli animali!
3: Decido io!
5: Tutti gli esseri indifesi!
3: Decido
5: bastardo.
3: Io! Decido
5: non
3: io!
5: Sto parlando io, stai zitto!
3: No!
5: Porca.
3: No!
5: Ogni lunedì!
3: Sei un pazzo!
5: Sei un coglioni!
3: Pazzo! Sei un pazzo!
5: Allora! Le bambine! Gli animali! Le donne! Gli esseri indifesi!
3: Ma smetti!
5: Ma no! Lasciate in pace!
3: Ma smetti!
5: Bastardo!
3: Sei frustrato!
5: Mettitelo in testa!
3: Sei pazzo! Sei una carotina pazza! Sei una carotina pazza!
5: Ma no, mi coglioni! Carotina! Infame maledetto!
3: Sei molto carico oggi! Ti sento carico, carotina! Come mai sei così carico, carotina?
5: Cane, te lo giuro, mi arrivi sotto. Ti scannerò vivo, bastardo.
3: Non mi fai parlare.
5: Ti metterò dentro 30 rifiuti. Maledetta merda.
3: Ascolti.
5: Ogni atto andrà a finire nel 30 rifiuti. Ti macinerò tutto.
3: Pazzo.
5: Anzi no, no, brutta merda. Ti farò fare la fine che fece le vittime di BTK, bastardo. Morirai male, brutta merda. Morirai male. Devi morire male.
3: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore, io sono stato gentile questa volta, gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
3: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
2: Taci! L'acqua è l'acqua!
3: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
2: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni. E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina!
3: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
2: Con quella ci ho lavato i capelli.
3: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
2: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
3: Vabbè.
2: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
3: Perché bidimensionale?
2: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
3: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
2: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
3: Mia mamma è egittologa.
2: Eh già, e mio padre è salumiere.
3: Sì.
2: Cosa?
3: Sì, tuo padre è salumiere.
2: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
3: Devi andare in bagno?
2: No, ormai non più.
3: Che schifo!
2: Dai! Tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia, i cammelli hanno lo stesso odore del prof Ranzotti Sergio che avevo alle medie.
4: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
2: Oh, professor Ranzotti, salve, anche lei in Egitto?
4: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo, anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto. Bravo.
2: Sì, salve, salve.
4: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve.
3: Accidenti, puzzava veramente tanto.
2: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
3: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
2: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
3: Sì, presto, rincorrilo.
2: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs? Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio e poi sono pieno di dissenteria nei calzoni.
3: Vabbè, andiamo alla polizia.
2: Comunque, siamo stati sfigati. Qui la delinquenza non esiste. Ma sai come li puniscono i ladri?
3: No, come... La telecamera!
1: La Le cose verissime.
0: Radio 105.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì. Coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo, appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo, dove ti avvicinare.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche?
2: Che bianche.
3: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
3: Rimuori
4: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa è un cane rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
4: diciamo. Una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
4: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60.
2: Sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, l'edition sono tuoi, tomorrow you want less. Poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
4: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non conosco niente, mi scusa, la butto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so signora, non so motivo, mettiamo a casa. Non sì. So che motivi, cose, come, capisce perché io ho avuto sotto. Ah, sono maleducata, però ma sto punto
1: no,
0: qua.
1: Vabbè, non si preoccupi signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle.
0: Ma che pure a me guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però se, potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il nostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa.
0: Ma
1: può...
0: dove fate questo buco? Siamo a casa, no?
1: No, perché non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora, è pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure la mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, te meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
2: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
0: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
0: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano
0: della la mano. Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
0: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, è per questo stiamo facendo il buco. Perché
0: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Bazzizzi.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Bazzizzi, ecco signore. Però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
0: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
0: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
0: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta. Culo cacato!
0: Come?
1: Glielo faccio risentire signora il suono dell'allarme, prego. Culo cacato! Ha sentito il suo...
0: Il marito faccia sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego. Culo cacato!
0: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
0: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertuoso per tirare fuori autogas.
0: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
0: E poi quando ho voglia può vivere.
1: Capone, io invece...
0: Ma non è canestezione, se non c'è canestezione non me ne la posta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Bazzizzi, Bazzizzi dici qualcosa in arabo.
3: Pronto signor?
0: Va.
3: Ma la cammella ce l'ha sorta a cavo.
0: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
0: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei o è Van Gogh?
0: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
0: Va, travagliare se gioco è buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va. Culo cacato. Ha sentito il segnale?
0: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego. Culo cacato.
0: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
0: Ne quale sata siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
0: Ciao, quando capisci un nero.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizza.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ovo Lollo, qualcuno di voi negli ultimi tre mesi ha per caso visto il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida? Perché a quanto mi risulta, dopo la rottura della sua relazione con la sorella del presidente del consiglio, che è poi il vero presidente del consiglio italiano, Arianna Meloni, il signor dottor ministro Lollo Brigida si è levato dal cazzo e nessuno ne sa più niente. E mentre lui sparisce, la peste suina dilaga, milioni di maiali sono malati e l'industria, la filiera del settore rischia di sprofondare, tirando a fondo con sé alcuni dei nostri prodotti tipici più famosi come il prosciutto e la pancetta. In tutto questo casino gli italiani hanno paura di consumare questi prodotti perché hanno paura di ammalarsi, e sono proprio le voci di questi italiani che voglio sentire adesso. Apriamo le linee sulla peste suina, dai. Andiamo da Egidio da Parma. Egidio, forza, carichissimo, vai Egidio, peste suina.
4: E tanto vuoi che ti dica io, se c'è la peste suina bisogna uccidere tutti i cinghiali.
3: I cinghiali, perché i cinghiali?
4: I cinghiali che vanno in giro per la campagna e per i boschi.
3: Sì.
4: E tu, che sei uno stronzo e vai per tartufi nel bosco,
3: sì,
4: pesti la merda del cinghiale,
3: sì,
4: la porti a casa,
3: sì,
4: e vai magari in uno stabilimento oppure in un allevamento di maiali, puoi trasmettere.
3: Ma lei si rende conto, ma lei si rende conto della bestialità, di quello che ha detto? Cioè, uno che va a tartufi, pesta una merda di cinghiale contaminata, torna a casa con le stesse scarpe, prende, esce, va in un allevamento intensivo e dà un calcio in culo a un maiale, è così che si diffonde l'epidemia. Ma dove cazzo vive lei? Dentro un romanzo di Stephen King?
4: Ma dove cazzo vai nei boschi, brutto sacco di putti? Dove cazzo vai nei boschi?
3: Ma per favore, ma non diciamo puttanate! Ci sono delle responsabilità qua! C'è un'epidemia in corso da ormai un anno e nessuno ha fatto un cazzo! Questa è la verità!
4: E sai che cazzo hai fatto? Dici delle cazzate e vai...
3: Ma io sono un giornalista! Io sono un giornalista! Non sono un suino! Se fossi un suino, mi ingropperei con la porca di sua madre! Arrivederci! Andiamo da Maurizio, Maurizio Spillone, vai Spillone, dici la tua, vai Spillone.
5: Praticamente per colpa dell'allevamento intensivo.
3: Allenamento intensivo, certo.
5: Dell'allevamento intensivo.
3: Ah, allevamento, non è uno che fa 200 flessioni al minuto, no?
5: No, magari.
3: Magari.
5: Io non li do neanche in 3 anni 200 flessioni.
3: Lo so, lei è uno smidollato segaiolo, si percepisce dalla voce, vada pure avanti.
5: Comunque, per colpa dell'allevamento intensivo è normale che stiano uscendo tutte le malattie. Se siamo ritornati di nuovo alla peste nera, io sinceramente non ci trovo nulla di strano.
3: Sì. Ma a parte questo,
5: secondo me, signor Cruciani, dobbiamo tornare di nuovo a riprendere le maschere, quelle lunghe a pappagallo,
3: sì,
5: a presente quelle che usavano durante la peste.
3: Sì, certo, sì.
5: Secondo me di nuovo isolare questi animali, doverli curare, sì, prima che arrivino di nuovo ad ammalarci pure noi.
3: Ad ammalarci pure noi. Io ammalo, esatto, le cose, io ammalo te e tu ammali me. Lei dove ha studiato l'italiano? Nella profondità di un pozzo sumero.
5: Guarda, io ho la qualifica da falegname e me l'hanno pure regalata.
3: Quella penso che gliel'abbiano regalata per le seghe. Arrivederci. Andiamo da Filippone. Filippone, detto il pazzo. Vai Filippone.
6: Madonna. Che cosa? Grande.
3: Che grande cosa. Cos'è che sta facendo? Lei è pazzo completamente, sì.
6: Che cazzo vuoi, porco...
3: No, no, scusi, cerchiamo di mantenere il ragionamento su un binario perlomeno comprensibile. Lei ha qualcosa da dire?
6: Ma sto lavorando, Cristo santo!
3: Ma non me ne frega un cazzo! Non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei! Ma come può fregarmene qualcosa? Su cosa sta lavorando?
6: Deve, coglione! Porco...
3: Sì, allora, scusi, non ho capito se lei con quella moto scurreggetta che percepisco in sottofondo accelera la sua violenza verbale o sta lavorando, non ho capito.
6: Ma sì, infatti!
3: Ma sì, infatti cosa? Pronto! E andiamo come sempre in questo momento della puntata direttamente al castello di Greyskull. Amico mio, buongiorno.
7: Sta cercando Alessandro?
3: Sì.
7: Alessandro, l'hanno portato via, gli spiriti. Stiamo protestando, siamo a Roma.
3: State protestando? Siete a Roma protestando per cosa?
7: Siamo a Roma, stiamo protestando. L'hanno portato via, la stanno picchiando.
3: Chi stanno picchiando? Cosa?
7: Hanno portato via Alessandro.
3: Ma perché l'hanno portato via?
7: L'hanno portato via perché stava esagerando, stiamo protestando.
3: Ma per cosa state protestando?
7: Stanno picchiando.
3: Ma sì, questo sono
7: per
3: contento.
7: Per i suini.
3: Voi state protestando per i suini. Cosa c'entra con i suini? E niente, a quanto pare l'amico mio è stato portato via dalle forze dell'ordine mentre protestava per i suini. È chiaramente, chiaramente un falso ideologico, un'illazione, ma andremo più a fondo in futuro. Chiudiamo quindi la puntata con il parere più autorevole di sempre, quello del lupomane. Vai lupomane, peste suina, vai.
6: In poche parole, oltre al fatto che la politica, come al solito, perché c'entra sempre la politica, certo, in tutti i problemi, certo, che abbiamo noi.
3: Giusto.
6: Oltre al fatto che la politica, invece di andare ad aiutare veramente con delle leggi serie,
3: sì,
6: l'allevamento,
3: sì,
6: sta rompendo il cazzo dei coglioni, costringendo, sì, questi allevatori a fare, pur di far soldi, questi allevamenti super intensivi che non portano niente di buono. Quegli animali si ammalano. Poi c'è da dire anche che c'è qualche politico, e non posso fare nomi.
3: No, facciamoli nomi, facciamoli nomi, lupo,
6: no,
3: senza paura.
6: Non me li far fare, che poi cazzo in culo mi arrestano, che già c'ho i problemi miei.
3: Cioè,
6: vanno in questi allevamenti,
3: sì,
6: e vanno a fare i porci anche loro.
3: Anche loro.
6: Vanno a fare certe orgiastre che tu non puoi immaginare.
3: In che senso?
6: Lo buttano a tutti gli animali della fattoria.
3: Non ho capito, scusa.
6: Che sono perversi.
3: Non ho capito, scusa. Tu sostieni che alcuni politici di cui non puoi fare il nome si ingroppino i suini negli allevamenti.
6: Certo, ecco perché gli trasmettono la peste, perché la peste ce l'hanno loro, quei rotti in culo che non c'hanno altro da fare che andare a fare ste porcate, e ce lo mettono in culo pure a noi.
3: E certo, e quindi tu non ti puoi più mangiare il prosciutto, come mai?
6: Il prosciutto, non posso mettere più la mortadella in mezzo al termosifone simulando un rapporto sessuale quando mia moglie non vuole fare l'amore. Prima compravo la mortadella,
3: sì, sì,
6: la mettevo in mezzo al termosifone,
3: ecco,
6: bello caldo,
3: sì,
6: quello si scioglieva, ci buttavo l'uccello dentro e sembrava che stavo facendo una trombata con un piccione di femmina.
3: E invece
6: non posso fare neanche quello.
3: Niente, ti tocca metterci il caciocavallo.
6: No, quello poi fa venire il prurito ai coglioni. Non posso, sono allergico al lattosio.
3: Porca puttana, che sfortuna. Niente, allora ti toccherà seghe, seghe, seghe.
6: Quelle fino a quando la mano legge me la farò per sempre.
3: Chiudiamo, lupo, con il tuo grande slogan immortale. Vai, lupo.
6: Sempre tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
3: Un abbraccio, lupo, ciao, stai bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, bella, ciao, ciao.
8: Radio 105. Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adam, dai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adam, dai, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano
13: non
11: vieni
13: puoi fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Non cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop
11: hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
18: Lo zoo di 105.
19: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
20: Baciamelo piano.
21: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato Super Comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
22: Nelle puntate precedenti.
23: Ecco sì.
24: Come ecco sì?
23: C'è scritto...
24: Eh sì!
23: No, sul copione c'è la H.
24: Action!
23: E che c'è di speciale?
24: Hai mangiato male lei.
23: C'ho un po' di pastella.
24: Ho detto.
25: Madonna.
26: Vuoi un zucchino, mo?
24: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
26: Vedete? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
23: Posso vederti la figa?
24: Non improvvisi, non vada a braccio.
27: Avanti un altro. Nome e superpotere.
28: Il mio nome è Due Natiche.
23: È lo stesso di prima, scusate.
24: No. Vabbè, ragazzi. Sono gemelli. Si sono presentati insieme.
23: È lo stesso attore di prima?
24: Non è lo stesso attore.
23: Avete cambiato il costume?
24: È il fratello gemello.
23: Ah.
24: Omozigoto.
23: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
24: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutte e per tutte.
28: Action!
23: Due natiche. Cosa è di particolare?
24: Hai.
23: Eh?
24: Hai.
23: Hitler.
24: No. Senta, non è un quiz. Due natiche. E che cosa hai tu di particolare? Lui.
23: Cos'hai tu?
24: Non lo guardi, deve fare la battuta.
23: Due natiche. E cos'hai di particolare tu?
24: Non c'è tu.
23: Tu l'hai detto.
24: No, tu lo diceva lei tu.
23: Ah, io tu?
24: No, tu lei, doveva dire tu lui.
23: Lui tu?
24: Lui non è tu, lui è due natiche, lui è tu.
23: Tu?
24: Tu?
23: Tata?
24: Tete?
23: Pepe?
24: Oh, sei figlia Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, due natiche, e che cos'hai di particolare?
28: Action!
23: Due natiche, che cos'hai di particolare?
10: Perché la spina?
23: Ho una spina?
10: Ho una caramella alla menta.
23: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
0: È la super caramella di super comparsa.
10: Non mi risulta da copione.
0: Quella che sputa la menta.
10: Ma veramente fa sta roba qua?
0: Sì,
10: non interessa a nessuno.
0: Niente.
10: Niente.
0: Pensavo fosse un elemento.
10: No, cioè, due natiche.
23: Due natiche, cos'hai?
10: Ma è deragliato. Sputi la caramella.
0: No, anche l'altra.
10: Sputi, anche l'altra.
0: È l'ultima.
10: Da, non mi frega un cazzo, ma no.
1: Senti, la caramella gliela devi lasciare perché l'amore mio c'è un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
10: Lei si mangia lo sgombro a pranzo.
1: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
10: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
1: Girati dall'altra parte.
10: Più forte che si sente.
23: Due nati!
10: No, due mani, due nati, cioè le due fette del culo.
23: Due nati, che cos'hai di particolare?
19: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super comparsa e il tartaro fra le chiappe.
18: Lo Zoo di 105.
19: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto
2: il resto è gioia.
3: Il Bengodi, siamo il paese del Bengodi per chi fa il mio lavoro. In Italia succede di tutto. Record di povertà delle famiglie italiane. Stragi nel Mediterraneo nascoste dal governo. Servizi segreti deviati che indagano sui politici scoperti dai magistrati. Ministri inquisiti. Governatori locali e amministratori arrestati per mafia, per riciclaggio dei soldi del PNRR. Patteggiamenti dei governatori regionali. Centri in Albania che non servono a un cazzo. Ma oggi la ciliegina sulla torta arriva invece dalla lontana Siberia, perché a causa dell'innalzamento delle temperature globali pare che si sia scongelato un virus zombie che ci estinguerà tutti, così ce ne possiamo sbattere il cazzo degli evasori fiscali, degli immigrati e pure dei dossieraggi. Voglio sentirvi sul virus zombie. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Pogo, da Udine. Vai, Pogo, da Udine. Vai, apriamo con te, vai.
4: Che cazzo me ne frega a me, dai, cazzo.
3: No, è un virus zombie che potrebbe dalla Siberia arrivare e terminarci tutti. Lei è preoccupato?
4: Sono solo cagate, su.
3: Cosa sono cagate?
4: Un virus zombie.
3: A causa dello scongelamento dei ghiacci in Siberia si è liberato un virus letale risalente a 35.000 anni fa.
4: E moriremo tutti. Bene.
3: Lei accetta passivamente Inizia. Questa cosa?
4: Andiamo a combatterli tutti, i zombie, sì, e gli ebrei, dai. Via.
3: Non ho capito, dai, scusi, non ho capito, scusi, l'associazione tra gli zombie e gli ebrei, non ho capito.
4: Anche se c'è qualcosa, si va e si combatte, no, si aspetta e si muore. Dai, sono tempo.
3: Sì, ho capito che lei è ancora sul Piave dal 1917, questo l'avevo evinto. Lei con la sua grappa e il tappo in culo, rimanga lì, la passiamo a prendere con gli zombie, arrivederci. Un altro. Andiamo da Gino da Bergamo. Vai Gino, forza.
5: Cos'è il virus zombie? Chi cazzo ne ha mai sentito parlare?
3: Non sa un cazzo lei.
5: ha parlato Marco Polo.
3: Marco Polo, questi sono i suoi punti di riferimento, no? Giulio Cesare non lo vuole tirare in ballo, così per fare un paragone moderno, non lo so. O qualche suo amico di Cromagna.
5: Giulio Cesare, mica gli piaceva il cazzo.
3: A lei piace il cazzo, non ho capito.
5: Il cazzo non ha occhi.
3: Beh, questa è un'interessante teoria. Che ci azzecca questo col virus zombie in Siberia?
5: Ah, magari è la volta buona.
3: Quindi lei fa il tifo per l'estinzione di massa?
5: Sì.
3: Perché?
5: Finché troviamo personaggi come te o come quel coglione di Parenzo.
3: Ecco.
5: Che fa il personaggio. Mi dica un coglione.
3: Devo dire a Parenzo che è un coglione.
5: Sì.
3: Perché è un coglione? Perché?
5: Perché l'ideologia è giusta, però forse quel personaggio qua di merda che vuole fare il fenomeno, che vuole fare lo sgarbi.
3: Ma questo che cazzo c'entra ancora con il virus zombie?
5: Figa, sei! Hai il fisico di un cadavere, c'hai?
3: E quindi? Io chiavo solo fiche.
5: Vuoi un pompino?
3: Voglio un pompino? No, da lei sicuramente no, non è decisamente il mio tipo. Perché?
5: Sono bravo,
3: Sì, ma perché dovrebbe... Sta cercando di blandirmi, scusi, cioè lei...
5: Sì, sporcaccione sì, pazzo anche.
3: Senta, facciamo così, accordiamoci su una via di mezzo. Venga a leccarmi il buco del culo in Siberia, così ce ne andiamo tutte e due al creatore. Arrivederci. Andiamo da Marcuccio da Legnano. Vai Marcuccio, vai. Sei preoccupato?
7: No.
3: No, perché?
7: Perché io vado d'accordo col freddo, quindi...
3: Lei va d'accordo col freddo? Che cazzo ci azzecca, scusi?
7: Tante cose.
3: Dica, me le dica. Me ne dica una.
7: Non ho tempo adesso di cambiare.
3: No, no, sto capendo un cazzo. Non sto capendo un cazzo. La smetta di biascicare, maledetto alcolizzato. Che senso? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Cosa cazzo ride? È un virus zombie che proviene dalla Siberia. Cosa c'entra che lei gli piace il freddo?
7: A volte la profondità è importante, altre volte
3: sì,
7: no.
3: Sì, soprattutto quando te lo pinda il culo. Dai, ciao, ciao, ciao. Vai, vai, vai, vai. Maledetto pervertito. Erminio da Roma, Erminio da Roma. Vai, un flash, Erminio, vai.
6: Non mi importano queste cose.
3: Non gliene frega un cazzo del virus zombie in Siberia.
6: Ma come parla, scusi?
3: Ma come cazzo parla lei, scusi? Cioè, lei è analfabeta anche quando pensa.
6: Io ho capito solamente una cosa.
3: Dica.
6: C'è un altro
3: cosa?
6: Imbecille.
3: Mi scusi, ma lei è dentro una tenda ossigeno? Perché dice una parola ogni 10 minuti. Dove sta? Nel polmone d'acciaio sta. Ah, da fa culo. Un altro.
8: Un altro virus.
3: Un altro virus, sì. Questa volta viene dalla Siberia e si è scongelato. Lei ha
8: ma ne stanno uscire un sacco, mo, ma adesso.
3: Fanno uscire un sacco di virus chi?
8: Vabbè, c'è sta là, scusa, ma là qua fa caldo, mo qua dove sto io a Barletta stanno 45 gradi.
3: Minchia!
8: E se è scongelato quello là, non ci viene a rompere il coglione a noi.
3: No, e se è scongelato.
8: Ah, sto, ci andiamo ancora al mare.
3: Sì, ho capito, ma il virus si è scongelato perché fa caldo pure in Siberia.
8: Ma questo, quei cazzi cinesi di merda, io lo so.
3: Cosa c'entra la Siberia con la Cina? Cosa c'entra la Siberia con la Cina?
8: Ma quelli là, perché il Covid non era là del Pope Street, non veniva da
3: Wuhan.
8: Quello nero che vola, come cazzo si chiama?
3: Dal pipistrello, il nero che vola è Batman. Vabbè, ma senta, che cazzo c'entra Batman, porca puttana?
8: Cazzo ne so io, ti sta a dire che quelli il virus mo stanno uscendo, mi sono fatto il vaccino, grazie a Dio mo sto bene, i miei figli stanno bene, tutto il resto.
3: Saluta mo cazzo, però voglio dire, sì, però adesso ce n'è uno nuovo, viene dalla Siberia, lei ha paura, come si organizzerà?
8: No, me ne frega un cazzo.
3: Perché?
8: Tanto ormai, se mi morirò, lo stesso.
3: Così è fatalista lei è un fatalista.
8: Chi è fatalista?
3: Lei è fatalista perché crede nel fato, io invece sono fanculista perché credo nel vaffanculo, arrivederci.
8: Ma
3: a lei e alla sua famiglia. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ora, dopo le autorevoli opinioni che abbiamo ascoltato fino qua, come fai a non fare il tifo per un virus mortale che ci detronizzerà tutti dalla faccia della terra? Come fai a non andare in curva con lo striscione con scritto Forza Virus? Come fai a sopravvivere a questa umanità che, tra l'altro, lo ripetiamo, ormai è orfana dell'amico mio Grayskull, prigioniera dei cinesi? Ma abbiamo aggiornamenti su questo tema, non ve li posso dare oggi, arriveranno giovedì, vi dico solo giovedì. Alla prossima, ciao, vaffanculo. Ciao.
9: Radio 105.
12: Lo Zoo di

0: Dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi, fatevi, fatevi, fatevi.
1: Va bene, me faccio.
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. E però tu insisti, fatevi, fatevi, fatevi. Non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia.
0: Scusa.
1: Scusa, sono fortissimo. Beh. Ma allora quanto era forte quella coca? Mamma mia, mi devono correre.
0: Dove vai?
1: E sparatemi un gianguillante.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby.
2: Tobby. No, dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, niente, due film.
0: No.
2: Due, massimo c'è. Almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioga.
0: Ma no, Tobby. Tobby è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è un dranghettista,
0: no.
2: Ha ricevuto una telefonata, il produttore detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobby. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland, Il piccolo grande mago dei videogames.
2: Sì.
0: Bello.
2: Tu l'hai visto?
0: Sì.
2: Perché forse sarai l'unica.
0: Perché?
2: Forse neanche quello che l'ha montato era bendato. Perché come le prime scene ha cominciato a bestemmiare.
0: E quindi...
2: Infatti se tu lo vedi il film non ha senso. Parte con la fine, non si capisce un cazzo.
0: Beh dai.
2: Tanto non se n'è accorto nessuno.
0: Non se n'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
2: Eh sì.
0: E di cosa parla questo
2: di
0: film?
2: Coca.
0: Di coca.
2: Di coca, perché è praticamente un coca parte. Che siamo in 54.
0: Wow.
2: All'inizio, poi muoiono in 20.
0: No.
2: E quando è finito tutto, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi pusher per raggiungere le 4 e mezza di mattina. Che se faccio male a quell'ora rischio. È un orario infame. E abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
0: Quindi basta.
2: Finisce che ci sbraniamo. Anche i mobili proprio fatti, merda.
0: Ma non me lo ricordavo.
2: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky.
0: Bene, bene.
2: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
0: Un amaro in bocca.
2: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
0: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
2: Esatto, sì.
0: Ecco, di cosa parla questo film?
2: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
0: No.
2: Infatti Watt. Per come
0: no, voglio. Watt.
2: Siamo due tecnici dell'Enel.
0: No.
2: Però che non so se hai mai visto striscia la notizia. Io seguo la TV italiana.
0: Ah,
2: no?
0: Bene, bene.
2: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa e gli facciamo loro. Una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine.
0: No.
2: Una anche l'abbiamo pestata.
0: Ma no, tanto, no.
2: Non nel film, nella realtà.
0: Nella realtà.
2: Certo.
0: Senti, poi hai fatto Tempesta di ghiaccio.
2: Minchia.
0: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
2: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
0: Certo.
2: Cioè, quella persona lì, nonostante...
0: Di cosa parla la Tempesta di ghiaccio?
2: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi...
0: No, Ang Lee si chiama.
2: Sì, infatti, poverina, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
0: Sta benissimo.
2: Anche te, che
0: sta molto
2: sei
0: bene.
2: Una donna di classe.
0: Vabbè,
2: comunque... Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
0: Tempesta di ghiaccio.
2: Esatto, sono uno tutto pazzo, che va in giro a petto nudo, d'inverno, un pazzo, entra nei bar e chiede mojiti, sempre, tutto ghiacciato, minuto di ghiaccioli, bevo mojiti, tutto a petto nudo a dicembre a New York, che è la più grande tempesta che c'è stata.
0: Certo.
2: A metà del film...

0: muoio di dissenteria. Proprio un esplosivo. Si vede proprio in Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio il boato. Boate nel film?
1: Tipo.
0: Allora, nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
1: Vero, vero.
0: Minchia.
1: Vero.
0: Perché io sai che metodo.
1: Stanislav Safran.
0: Quello, sì, sì, che sì. È il fratello della regista. Santana. Bombo.

0: Only a 105. L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, parlo col ciclista?
2: Dica.
1: Sì, buongiorno. Senta, volevo sapere una cosa, voi tenete i campanelli?
2: Ciclisti, campanelli, ci sono, certo.
1: Ah, vabbè, non lo davo per scontato, scusi, prima di muovermi volevo capire un attimo, ecco.
2: Ci sono.
1: Ok, senta, ma ce l'ha di tutti i tipi, tipo anche le trombette, quelli, come ce li ha fatti?
2: Un po' di roba da vedere c'è.
1: Ah, ho capito. Senta, ma e se possono provare?
2: In che senso provare?
1: Cioè, voglio dire, se può provare a suonare e vedere che suono fanno, se magari esce un grido di dolore, non lo so.
2: Qualcuno è fuori dalla scatola, si può provare, qualcuno sì, qualcuno no.
1: Ah, ok. E lei, dico, ha provato a suonare, ma qualcuno?
2: Venga a vedere, io c'ho pieno di gente e non riesco a rispondere.
1: Sì,
2: venga pure a vedere che un po' di roba c'è.
1: Dico solo, è successo qualche volta che magari uno provasse, si sentisse un lamento, un pianto, una cosa?
2: Non lo so, lamento, pianto, se sei per un campanello, lei venga a vedere se c'è qualcosa, la guardiamo.
1: Ma lei dovrebbe saperlo, dovrebbe interessarsi di questa cosa.
2: No, non
1: devo
2: sapere niente, guarda, io c'ho pieno di gente e non sto qua a rispondere per un campanello.
1: E allora chieda un po' a queste persone se hanno sentito qualcuno che piangeva. Pronto? Stupido insensibile.
3: Pronto?
1: Pronto, sì, buongiorno, scusi, prima non la sentivo. Buongiorno.
3: Non sentivo nulla, mi dica.
1: È il ciclista, giusto?
3: Sì.
1: Sì, perfetto. Senta, un'informazione, voi tenete i campanelli?
3: Sì, facciamo riparazione delle biciclette, abbiamo un po' di tutto.
1: Ah, ecco, perfetto. No, perché a me mi si è rotto il mio, che ci avevo da un sacco di anni, ci tenevo tantissimo, perché proprio mi faceva quasi compagnia. Sembrava, quando lo suonavo, sembrava quasi che ridesse. Cioè, era una roba un po' particolare, ma proprio, sì. Beh, ci tenevo tanto, mi si è rotto. Allora stavo cercando un nuovo campanello, però insomma è una ricerca che faccio un po' attentamente, capirà bene, perché insomma c'era un tipo di rapporto.
3: Allora aspetti, la fermo subito, io ho i campanelli DIN, quindi non ho campanelli che ridono, tanto
1: no,
3: per
1: non
3: essere...
1: Non ho capito, i campanelli?
3: No, non ho campanelli che fanno suoni particolari, ho i classici DIN neri, per il resto se lei ne vuole trovare uno sul mercato io posso applicare, ecco, io ho i DIN neri, quelli che fanno monosuono.
1: Quelli che fanno DIN. Senta, ma se possono provare, quando, cioè se vengo un attimo a vederli, posso provarli?
3: Sì, passi quando vuole, noi siamo qui, ci mancherebbe.
1: Ah, ok, perfetto.
3: Va bene?
1: Senta, ma
3: scusi,
1: una cosa al volo, ma dico, quando questo DIN, no? Quando esce?
3: Ascolti, aspetti, quando vuole passi di qui e ne parliamo al telefono, adesso ho gente e non riesco a...
1: No, ma guardi, ma le rubo due secondi.
3: Quando esce questo DIN, è sofferto. Fantastica.
1: È sofferto?
3: È soffertissimo, guardi.
1: Ma allora perché li vende?
3: Lei è eccezionale. Mi ha strappato una risata, mi creda.
1: Mi scusi, però a me non mi fa ridere. Dobbiamo un attimo trovarci sulla stessa lunghezza d'onda, perché sti campanelli.
3: Ma questi campanelli che si pigliano. Vuole, mi creda,
1: se,
3: passi da qui.
1: Si pigliano il martello in testa ogni volta.
3: Giornata.
1: Pronto? Perché ci sono ste persone orribili in giro? Stupido!
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo.
4: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo.
5: Vai, dai!
0: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
6: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
0: Il Grinta.
6: Tequila a manetta!
0: Il Grinta.
6: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
0: Il Grinta.
6: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. E mi raccomando, prosecco a fiumi. A fiumi.
7: Pronto, chi è?
6: Prosecco a fiumi.
7: Ma chi è?
6: Buongiorno raga. E ancora lunedì.
7: Chi è?
6: Mirko e Grinta.
7: Non capisco.
0: Il Grinta.
7: Prego.
6: Ciao raga.
7: Stanno arrivando.
6: Mirko e Grinta. Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura.
0: Il Grinta.
7: Pronto?
6: Buongiorno.
7: Chi è?
6: Dai ragazzi che è lunedì.
7: Una settimana per mandarti a fanculo.
6: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
7: La settimana qual è? La settimana della figa.
6: Da paura!
7: Mamma mia, che bastardo che.
6: Dacci dentro, giuro, ragazzi!
7: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
6: Stasera?
7: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc toc toc, e tu ti metti lo gelo e ti cavalco, e tu ti bastardo e corno da dire.
6: Tequila a manetta!
7: Mamma mia, ti do un calcio rotante nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
6: Bamma!
7: Ti giuro.
6: Bamma!
7: Mamma, che mamma, puttana, uccide e morte, stramorte, tua mamma di tutta la razza tua.
0: Il Grinta.
7: Pronto?
6: Da paura!
7: Oh, mamma mia, si può strille!
6: Stasera, tequila a manetta!
7: Andate strozzate! Stronzo! Stronzo! Ma che cazzo urli! Troppo da son culo! Stronzo!
6: Dai raga! Che siamo pronti
7: tu per... Ma tu rotti coglioni! Me lo fa un favore, ne datele pure più! Che mi rotti coglioni!
6: Stasera ragazzi, preparatevi perché...
7: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
6: Dai ragazzi,
7: che mi rotti coglioni! E la dia fanculo!
6: Buongiorno raga!
7: Hai capito?
6: Siamo pronti per un weekend!
7: Come dici che non capisco niente?
6: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
7: La sol canto piace, eh!
6: Da paura!
7: Almeno armano sta bocca aperta!
6: Dacci
7: urlone!
6: Siamo i migliori perché noi abbiamo la grinta!
7: E la dia fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
6: E mi raccomando!
7: Vaffanculo!
6: Tequila a manetta!
7: Stronzo!
0: Il Grinta.
8: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta mangiatopi assassini.
9: Pronto?
6: Buongiorno!
8: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione incula vecchi. La laida impestata si sta facendo forte.
10: Come andrà a finire? Presto, nello zoo di 105.
8: Col pazzo, la richiamiamo ancora.
9: Pronto?
6: Da paura!
11: Rompi i coglioni, vai se non te li amoi, te mando i carabinieri, ignorante!
6: Con la grinta!
0: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
12: Radio 105.
13: Yeah. Yo. Yeah.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Presenta. Forrest Cazze. Forrest Cazze.
1: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
0: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
1: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
0: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
0: Con la quale avrà un figlio.
1: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
1: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
1: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
4: E va a fangù.
0: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
0: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
1: sì.
3: Sei ignorante,
1: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
1: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
0: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
0: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
1: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
1: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
0: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
1: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo. Dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
1: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
3: Cosa?
4: Sei pure sorda.
3: Non fa qualche scherzo, eh?
4: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
3: Piantela lì, scemo di scemo.
4: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
3: Non rompe più le scatole, scemo di scemo.
2: Penel Energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
5: Chi sei?
4: Questo servizio è gratuito.
5: Oh, chi sei?
4: Buongiorno.
5: Che c'è?
4: Chi parla?
5: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
5: Che cosa?
4: Buco del culo.
5: Ma puttana da mamma, te la seguo la puttana da mamma?
4: No.
2: Bene l'energia.
3: Chi è?
4: Buongiorno da Penel Energia.
3: Ma non lo conosco.
4: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
3: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songarazzo, in un paesino.
4: Songacazzo?
3: Ma dove sta chiamando? Che paese?
4: Stiamo chiamando Songacazzo.
3: Ma che paese chiama?
4: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
2: Bene l'energia.
5: Ma
3: Filippo, senta, chi chiama lei?
4: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
3: Ma io sono una signora di 63 anni.
4: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
3: Porta certo, eh.
4: Vecchia bastarda.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Noise. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
6: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
7: Pronto?
3: No, sta parlando lui, senti.
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
2: Bene l'energia.
4: Brutto pezzo di merda.
3: Sa che ha detto brutto pezzo di merda? Pronto?
4: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
7: Vaffanculo la morte da mamate.
4: Brutto pezzo di merda.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Lei è un maleducato figlio di puttana.
7: Ma vaffanculo a chi te mu.
4: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
8: Lo Zoo di 105.
9: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
10: No.
9: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
11: So io l'attivista!
12: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno. È il calzolaio?
12: Sì, buongiorno.
11: Buongiorno a lei. Senta, chiamavo per un'informazione. Voi risuolate le scarpe proprio del tutto?
12: Sì, se è il caso, sì.
11: Ah, ok. Le spiego perché sa che c'è un sacco di gente maleducata in giro. E l'altro giorno con la scarpa ho pestato degli escrementi.
12: Sì.
11: Ecco, io un po' l'ho pulita sta scarpa, è una scarpa di gomma. Un po' l'ho pulita, solo che più che altro, diciamo, sono rimaste delle macchie nell'inconscio della suola.
12: Sì.
11: Cioè, nel senso, nell'anima. Diciamo.
12: Vuole pulirla o toglierla?
11: Vorrei chiedere a lei un consiglio. Io pensavo magari a qualche seduta, non so. Mi dica lei, che devo fa?
12: Sarebbe da pulire se sono rimasti gli escrementi, signora.
11: Sì, no, ma è una macchina.
12: La suola non è rotta.
11: No, è diciamo è rotta dentro. Cioè ha delle ferite.
12: Senta,
11: nel profondo.
12: Non me la può portare a far vedere.
11: È che non vuole più uscire. C'ha paura, mo.
12: La suola?
11: Cioè, nel senso, non riesco più a portarla fuori, capito? Si è traumatizzata e non riesco.
12: Ma chi è che si è traumatizzata, mi scusi?
11: La suola.
12: La suola, appunto.
11: Cioè, o faccio una specie di inganno, magari le dico che la porto fino al bagno, invece la chiudo in una scatola e la porto da lei. Un po', diciamo, cioè tipo un po' da terapia d'urto, capito?
12: Ma sta parlando di una scarpa, signora?
11: Sì, una scarpa con la suola di gomma, una scarpa. Quelle che lei
12: tra... Non me la può portare a far vedere?
11: Ci posso provare. Si lamenterà, però ci proviamo, sì.
12: Ma chi si lamenta? La suola?
11: La scarpa, sì, la suola, sì.
12: Signora, guardi, sta scherzando?
11: No, affatto. Sono estremamente preoccupata io per questa situazione. È una settimana che piagne.
6: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
6: Sì.
11: Sì, buongiorno. Senta, io ci avrei una domanda. L'altro giorno sono finita per sbaglio su un escremento, penso dei cane.
6: Sì, e poi?
11: Poi ho pulito la scarpa, soltanto che mo diciamo c'ha un po', come dire, paura di uscire, perché no, che ricapiti, c'ha paura che ricapiti.
6: Vieni qua, che così non riesco a capire cosa c'è.
11: Allora, la scarpa è destra e si chiama Patrizia.
6: Sì.
11: La sorella si chiama Marta ed è quella di sinistra, che però non è stata... cioè, il trauma è solo di Patrizia. Quindi è una scarpa con la suola di gomma, c'ha un po' di annetti, però insomma si riporta bene. Gliela porto e lei vede poi se riesce insomma a curarmela.
6: Vieni quando vuoi, io sono aperta, non è che...
11: Ok, va bene, ok.
6: Buona giornata.
11: Grazie, anche a te. Stupido.
13: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, il calzolaio?
13: Sì, buongiorno.
11: Buongiorno, senta, una domanda. Io l'altro giorno ho pestato per errore un escremento con la scarpa.
13: Sì.
11: Ecco, l'ho pulita un po'.
13: Sì.
11: Soltanto che, diciamo, sei un po' tipo impaurita, non vuole più uscire.
13: Ah. Me la porti a vedere, vediamo. Posso vedere, perché così a non vedere non posso dirle niente. Però vedendola posso dire se posso fare qualcosa io.
11: Ho capito, ma fate in dei hospital oppure bisogna lasciarle, diciamo, ricoverate?
13: Ma bisogna lasciarmele qui, non posso. Non è una cosa che posso fare subito. Sì, ci va anche il suo tempo. Poi bisogna vedere la scarpa, che condizione è. Se è una cosa che si può fare veloce o no. Tutto lì.
11: Ma
13: capito?
11: Sì, ma i pasti li devo preparare prima o ve ne occupate voi?
13: Cosa?
11: Dei pasti.
13: Non lo so.
11: No, mi dica lei, sennò io le faccio un baracchino con la cena e la colazione. Mi dica lei. Io...
13: No, ma non è che hai sbagliato il numero, no?
11: No, il calzolaio ho chiamato.
13: Sì.
11: Sì. Visto che mi ha detto che la deve tenere per qualche giorno, volevo capire che, cioè, se fornite voi tutto, magari un pigiamino, una cosa, oppure se porto io una sacca con un po' del cibo, un pigiamino, un cambio.
13: Pigiamino per che cosa? Non ho capito.
11: Della scarpa.
13: No, non c'è bisogno di niente, basta
11: fate
13: che me la
11: tutto
13: porti,
11: voi.
13: La guardo, la vedo. Se posso fare qualcosa gliela sistemo.
11: Perfetto, tutto. Splendido, speriamo.
13: Né pigiamini né altro, niente.
11: Perfetto, allora vi occupate di tutto voi. Vabbè, poi il conto quello che è, non importa, io pago tutto perché ci tengo a Patrizia.
13: Vabbè, lei me la porti che vedo, va bene?
11: Va bene, ok. Allora,
13: grazie.
11: Mi fissa un appuntamento o vengo?
13: No, nessun appuntamento qua. Vengono è quello che ognuno per conto più su, appuntamento qui non ce n'è.
11: Ho capito. Va bene, allora grazie, vengo con Patrizia appena riesco.
13: Va bene. Arrivederci.
11: Ecco, vedi? Uno di poche parole, ma stupido.
0: L'attivista.
11: Che so io?
0: L'attivista.
14: Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
0: Scorrettezze.
15: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
16: Ehi, pa, hai visto che notizia incredibile, pa? Cazzo, Hitler non si è suicidato. Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa.
17: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
18: Buongiorno a tutti. Io Hitler.
0: Torna, e se non ce la chiudono nemmeno stavolta non sappiamo più che inventarci scorrettezze. La fiction italiana che più italiana non si può.
18: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
17: Sarà liberata la stanza del nonno.
18: Ma il nonno mica è morto.
17: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo.
0: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi. Gente per bene che piace alla gente per bene.
16: Pa, scusa se te lo chiedo, ma... Ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma... Pa, con questi baffetti...
17: L'hai capito pure tu, eh?
16: Per forza, pa! Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco...
17: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
16: Lo pensi anche tu, pa?
17: Sì, pure secondo me, è ricchione.
0: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
19: Il signor Capponi?
17: Chi lo cerca?
19: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
17: No, avete sbagliato scenetta, questo è di sapori.
19: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
17: Figliolo...
16: Sì, pa?
17: Spara l'imbazzata!
0: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quella in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
16: Ehi, pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
17: E allora?
16: Ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo.
17: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino con questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
0: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
17: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA, cioè capisci che qua tu non puoi rimanere.
18: Ma io essere molto affezionato in fighting, sucking, sugar.
17: Sì, ma non si può, io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
18: Ah, pure? Che devo fare?
17: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio, che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
0: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
16: Ehi, pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
17: Ci sta solo una persona al mondo così.
16: Claudia Schiffer, pa!

0: Zoo di 105. L'attivista.
1: Su io l'attivista.
2: Mi dica, con chi parlo?
1: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto.
2: No, ma mi scusi, con chi sto parlando? Con un privato, un negozio? Non ho capito.
1: Un privato?
2: Mm.
1: Vuole sapere pure la taglia?
2: No, volevo sapere con chi sta parlando.
1: Un privato cittadino.
2: Mm. Mi dica allora che dovrebbe sapere?
1: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto.
2: Cosa intende le cappe che aspirano tutto? Perché
1: cioè, nel senso, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
2: Quindi cosa vorrebbe fare con...
1: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo, ecco. Cioè, provi lei a star lì tutto il giorno a fare, no, quel lavoro lì. Non è proprio...
2: Vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
1: Volendo pure, sì, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto darglielo psicologo, questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo, una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare ad aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa? Ecco, quindi reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
2: Perfetto, attenzione, direi che è un'ottima idea.
1: Esatto, attenzione a non confondere con free capponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
2: Perfetto.
1: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
2: Mm-hmm. Va bene.
1: Mi raccomando, scriva free cappa, no free cappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
2: Bene.
1: Va bene?
2: Arrivederci.
1: Grazie, salviamo le cappe insieme. Lo dica con me. Free cappe. Lo dica. Stupido, lo dica. Stupido. Deve dire free cappe. Con me, free cappe.
2: Va bene, signora?
1: No, lo deve dire. Non va bene.
2: Perfetto.
1: No, lo deve dire free cappe. Chi non dice free cappe è stupido. Free cappe.
2: Va bene, signora.
1: Non
2: allora,
1: va bene.
2: Aspettiamo.
1: No, sei stupido se non lo dici.
2: Salve.
1: Stupido, dillo. Allora rimani stupido. Stupido.
0: L'attivista.
1: Che so io?
0: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Dai. Oh cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca putta, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
6: Ai.
4: Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
10: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
11: Che succede, Osceno?
10: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
11: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
10: Monitorando le mie telefonate.
11: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferminando Monitor.
10: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
9: Osceni Lerci 2.
10: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
11: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Maier.
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
10: Nella villa del signor Rottermaio.
11: Marien.
10: Rottermaien.
11: Rottermaier.
10: Oh, Rottermaien.
11: Maier.
10: Maier sei tu, è quella puttana de so.
11: Del signor Rottermaier.
10: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
9: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
10: Ma se sono così rasabondo...
11: Rasabondo?
10: Se sono così rasabondo...
11: Vagabondo.
12: Nauseabondo.
11: Nauseabondo e ripugnante.
10: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
12: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
11: Che hai promesso sposo? Allora...
10: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
11: Nauseabondo.
10: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché...
12: Nauseabondo!
10: Voglio... Dove è scritto?
11: Nauseabondo.
10: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
9: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
10: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
11: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
10: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
11: Di un reality show pornografico?
10: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
9: Figli di Troia, figli di Troia,
13: figli di Troia,
9: figli di Troia.
14: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
15: Psicoterodattili?
10: Eh?
15: Sì, quasi, bravo.
13: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
10: Psicoterapeutici.
13: No, petici. Terapeutici.
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
10: Terapeutici.
11: Terapeutici.
10: Terapeutici. Terapeutici.
11: Oh.
13: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Bravo!
10: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
10: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
10: No!
15: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
10: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
15: È l'Ajazzone! Ajace è quello grosso, Ajazzone!
10: Ah, pagliaccio!
13: Provare per credere!
15: Esatto.
10: Sì!
15: Attento, sta venendo!
10: Oh, no!
15: No!
10: No! No!
15: Il culo giù!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
10: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
11: Di sfruttare la mia caparbietà?
10: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
13: No, scusa, sono parole normali.
10: Allora.
17: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
18: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
19: Giusto?
18: Ce l'ha fatto? Ho sbagliato?
19: No, giusto.
18: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
19: No!
10: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifu Faraga Fifu, sempre qui il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. Siete pronti? Yeah! Una volta qui era tutta campagna! Piano piano piano ragazzi! Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger! Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene! Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fo, non fo, lo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cova che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti. Vaffanculo Nilla Piffi. Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro.

0: is the zoo, only for you.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
1: Oggi vi portiamo in un ristorante fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
2: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
3: Ai, mai, sa ci so, ai to sang nan zet gru, ah, signor, arrogato, arrogato, benvenita al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
2: Porca ma un eschimese con le sopracciglia depilate, ammazza quanto sei cesso! Sei un mix tra Paolo Noise e le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
3: No, qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi. Fusiamo.
2: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
3: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza Taga sushi.
2: La pizza Taga sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste 3 parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
1: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa Taco Sushi Pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
3: Ed eccoci qua. Pizza Taco Sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
2: Buon appetito, ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi, questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco ma è buonissima! Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
3: La gritti, non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame, proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
2: Puttana la 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda molle, merda mollissima! Spruzzo!
3: Sto strunz! Si sta cagando addosso! Sto bocone! Samurai, telefunken!
2: Merda mollissima!
1: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
2: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza. Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.

0: Bleble! Surmino, Cinzia, come state? Bene, bene, mi fa spiccio che la cosa che conta sia l'ammazzazione. Delle Sicilie di Prugna? A Gomble, che oggi si trascura la tlamata. Della cosa che finisce sul fatto che Icle, che lui è moruto o una due o due tre. Insomma, ci sogno delle incomprensioni, della trevisazione del nostro inviato alla gente ammazzante. Linea al servizio che mi tira un destro. Gnam gnam, che buono il cioccolatro! Servizio!
1: Grazie della linea, Gianluigi. Sono a casa del signor Galimberti, vicino di casa ed unico amico dello scomparso, il signor Fracassaimene. Buongiorno, Galimberti. Secondo lei che fine ha fatto il signor Fracassaimene?
2: Guarda, non lo so, sono preoccupatissimo. Intanto che parliamo, le scocce si scavano una buca in centino, no?
1: No, no, faccia pure. Che rapporto avevate?
2: Diciamo che eravamo amicissimi, sempre insieme, culo e camicia, cazzo e palle, vino e bicchiere, diciamo. Guarda, sono disperato. Vede, indosso anche i suoi vestiti sporchi di sangue per ricordo, pensa. Andremo affezionati, cazzo.
1: Accidenti, percepisco il suo dolore. Non faccia così, vedrà che lo ritroveranno. Intanto ricorda qualcosa della sera della scomparsa?
2: Che ci pensi io o no? Scusi, le spiace darmi una mano a buttare questo sacco dentro la buca, per favore, grazie.
1: Certo, si figuri. Ops, è uscito un piede dal sacco.
2: Sì, lascio, lo metto dentro io. È un corpo vecchio, che avevo un garage. Lo usavo per cambiare corpo ogni tanto la domenica. Sai, la domenica ci si mette un corpo nuovo per essere più bello. Ma adesso non lo uso più, è passato di moda.
1: Ok, capisco, un corpo vecchio di ricambio. Immagino che il dolore per la scomparsa del suo amico abbia fatto crescere in lei la voglia di cambiamenti.
2: Inghia, così infatti. Inghia, ecco, scusi se glielo chiedo, intanto le dispiace reggere questa latta di benzina e devo bruciare questi indumenti e questo cacciavite sporco da sangue, sì, spiace.
1: Si figuri, prego. Intanto alcuni vicini di casa dicono che lei e il signor Fracassaimene litigavate spesso, è vero?
2: Ma va, che cazzo è, minchia, roba di urla, da gioco da carte, che dice, salitica, scaramucci fra amici. Ecco fatto, mi scusi, Scusi, ma devo andare che ho un aereo per una località sconosciuta in Sud America, roba di isole.
1: Prego, vuole un passaggio in aeroporto?
2: Grazie, che gentile. Oh, accidente.
1: Wow, che bel sacco pieno di soldi e di effetti personali, tra cui un orologio d'oro sporco di sangue, identico a quello dello scomparso.
2: Ha visto, eravamo talmente amici che ho voluto avere le cose uguale alla sua, ha visto?
1: Mamma mia, è bellissimo, che fortuna avere amici come lei.
2: Lo so, è un tesoro, come dici.
1: Bene, tutto da qui, linea voi in studio.
0: Bene, grazie di Black Malefala. Avete visto che disperazione? Un uomo, un mingo. Peccato, che peccato. Sono accinghiato. Chi sarà, dove sarà, finito, dove sarà? Lo succhiamo tutti. Ora linea alla sigla e non fatemi incazzare che chiamo Branduardi. Fica la fica!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda.

0: 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda, sono l'icona della bellezza nostrana, lo chef che fa gocciolare tutte le vecchie carampane che passano la vita a fare le schiave ai mariti e a gingillarsi il figone guardando gli adoni come me in televisione. Che dire, da un albero di banane non nascono prugne. E la prugna che mi ha messo al mondo è una gran prugna. Per colpa di mia mamma, Bocelli è uno dei milioni che ha perso la vista con i suoi filmetti sporcellosi.
0: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
1: La Guida Michelin, una rivista di francesi di merda che da oltre un secolo mette i voti ai ristoranti di tutto il mondo. C'è chi sarebbe disposto a vendere il culo della propria madre a Sauron per vedersi assegnata anche solo una misera stella Michelin. E i ristoranti che ne ricevono 3 si possono contare sulle dita del mio cazzo. Ma quest'anno, colpo di scena, per la prima volta la rivista ha deciso di rompere con la tradizione, premiando un ristorante italiano con l'eccezionale voto di 4 stelle. Una scelta che ha fatto cascare in padella i coglioni dei ristoratori di mezzo mondo. E noi non abbiamo resistito alla tentazione di scroccare un pasto gratis per verificare cosa ci sia di tanto eccezionale in questo locale.
2: 4 ristoranti di merda, speciale stelle Michelin.
1: Quello che vedete alle mie spalle, infatti, è proprio lui. Il ristorante Si Pippa in Bagno. Il primo e unico al mondo ad aver ricevuto 4 stelle Michelin. Andiamo a vedere cosa rende tanto speciale il ristorante Si Pippa in Bagno. Eccoci all'interno. Così a un primo sguardo sembra di essere in una mensa dell'esercito cingalese. Ai tavoli ci sono le tovaglie di carta da culo e i bicchieri da tavernello tutti sberciati. Ma ecco che arriva un cameriere con le unghie sporche.
3: Ciao, siediti lì, dai, che adesso arrivo a prendere l'ordine.
1: Ciao a me, guardami bene, non lo riconosci il look da moschettiere con la gotta e gli occhiali? Io sono il grande Alessandro Scortese.
3: Sì, bravo, dai, però ora siediti, statene buonino e non rompere i coglioni, torno fra mezz'ora.
1: Inaudito, inaccettabile, un trattamento da bettola delle favelas. E poi guardate il menù, scritto a mano sul retro del volantino di un centro bocchini cinese. Per essersi meritato 4 stelle, questo posto deve avere dei piatti da nelle orecchie. Leggiamo un po'. 4 salti in padella scaduti da poco, bastoncini di pesce di sottomarca, purè di pappone per cani, polpettone di cane allergico a papponi per cani, spiedini di topo mummificato. Ma questo è un affronto. Cameriere.
3: Ti ho appena detto di non rompermi i coglioni, cosa c'è?
1: Portami la carta dei vini.
3: Allora, qui abbiamo soltanto il vino in cartone, niente bottiglie, assaggia.
1: Ah, porco. Il vino in faccia, mi ha lanciato il vino in faccia. Ah, ma questo è troppo. In galera ti faccio sbattere. Ma prima mi devo togliere questo piscio di dosso. Dov'è il bagno?
3: Lì, dietro quella porta con la foto di Pablo Escobar. Tanto vanno tutti a pippare, non piscia nessuno.
1: Resta qui, mi sciacquo la faccia e poi ti faccio un culo così.
2: Furioso come una tuffatrice con le mestruazioni il giorno della finale, il nostro Alessandro Scortese si chiude nel bagno del ristorante e vi rimane chiuso per oltre 2 ore.
1: Mi scusi, ma lei chi cazzo è?
4: Buongiorno, sono la moglie del proprietario. Come la gradisce? Piccola? Grande? Media?
1: Ma di che cazzo sta parlando?
4: La batta!
1: Ma lei sta in bagno a fare le righe ai clienti.
4: Ma va! Lo succhio anche!
2: Dopo una lunga riflessione.
1: Adesso è tutto chiaro. Naso mio, fatti capanna!
2: Alessandro esce finalmente dal bagno. Il suo umore e la sua opinione sul ristorante sono radicalmente cambiate. E senza aver toccato una briciola, il nostro esperto culinario è pronto a dare il suo giudizio finale sul ristorante Si Pippa in Bagno.
1: Questo ristorante è davvero il top del top, il migliore, migliorissimo, più super straordinario ristorante di tutto il mondo. Se volete vivere un'esperienza come nessun'altra al mondo, venite qui. Anzi, no. Non venite, la voglio tutta per me. Ancora, di più.
5: Dai che tocca a me, che ce l'ho duro.
2: Per motivi di censura immotivata e le solite policy sul politically correct, non abbiamo potuto mandare in onda le immagini divertentissime di Alessandro, tutto fatto a schifo, che viene sodomizzato da un altro cliente strafatto di fentanyl e LSD. Ho fatto foto e video. Se li volete vedere, vi aspetto sul mio sito. alessandroinculatoasangue.com. Alla prossima puntata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ma senti, io voglio fare una prova. Ma ditemi la verità, esiste Ennio o non esiste?
3: Esiste.
2: È vero?
3: Eh sì.
2: Ma non possiamo chiamarlo e provare a parlarci normalmente?
3: Ma gli bruci un personaggio a Wender.
2: Ma no, ci parlano normalmente, tanto si normalmente.
4: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo. Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wender? Le risposte sono sempre state molto vaghe. E a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender e l'ho chiamato io. Pronto?
5: Pronto!
4: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
3: è caldo.
4: Minchia.
3: Vieni anche tu, Wender, vieni.
4: Madonna, ma allora è vero, Wender? Io pensavo scherzaste.
3: Non fare l'aggressivo, Marco.
4: No, allora è un esperimento. Wender,
3: vuole andarci a fondo.
4: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua. E invece è vero.
6: Certo che è vero.
4: Però voglio andare a fondo. Non è che l'hai avvisato. Cioè, è vero.
6: Ma va, adesso mi ha chiesto Pippo numero. Tu Pippo numero.
4: Richiamano un attimo.
6: Non ce la fai.
4: Ma voglio parlarci normalmente.
6: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
4: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
6: Vai.
4: È un'indagine.
6: Anche per gli ascoltatori.
4: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
6: Dimostriamo.
4: Voglio vedere se è vero o è falso.
6: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
4: C'è l'eco.
6: L'ha rinchiuso. Puttana, non risponde. Vai.
4: Pronto? Mi sente? Pronto?
5: Non ti sento. Pronto?
4: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
5: Pronto? Non ti sento, brutta la
6: Vai.
4: Pronto?
5: Brutta bastarda di una vacca la Pronto?
4: Signor Ennio? Pronto?
5: Non fa niente oggi!
4: La chiamo dall'agenzia.
7: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Chi sei?
8: Io sono brutto bastardo, sono quello che ha il campo di fianco a te.
5: Pronto!
8: Brutto bastardo!
5: Chi sei? Non ti capisco, chi sei?
8: Io non ti capisco,
5: parla, che cosa vuoi?
8: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta quanti scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
7: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'è una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rinca, ma mi fengazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sono un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cirque,
9: vaffanco.
6: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta?
1: Merda! Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
4: E dal lontano 1999, che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro, un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buon vermi.
5: Io c'ho, proviamo Antonio, vediamo se risponde.
6: Ma sei morto.
5: Come morto? Signor Antonio, pronto?
7: Ma guarda che ha sbagliato numero, eh.
5: Però rispondi, non è che butti giù.
7: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che mi dice quella p***a a me, ma se non lo so, da.
5: Marco, uno non può dire c***o, non ho capito io.
7: Ma scusa, ma sono io che t'ho chiamato?
5: No, però sto cercando il signor c***o. Mi rispondi tu.
7: Non capivo chi era, va bene, ciao.
5: Vabbè, ma non c'è c***o.
7: Ma che è un altro, mai sono neanche chi io.
5: Ma tu sei calabrese?
7: No.
5: No, sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici, mi sa che è morto, cazzo.
7: Io non so, io non faccio scherzi, perciò.
8: Beh, facciamoli a lui, ce la
5: facciamo a te, c'hai la voce di merda, potresti essere una vittima nuova.
7: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
5: Ah, come mi permetti?
8: Dai, non fare lo stronzo.
7: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, no? Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
8: Dai, c'è anche la voce da culattone.
7: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Il culo l'hai già preso sicuro.
5: Sì.
7: Ciao. Mi piace più la figa, vai a cagare.
8: Dai, non fare lo stronzo.
7: No, ma lo so. Tu sei uno che il culo l'ha preso sicuro.
8: Dai, dammi un abbraccio, dai.
5: Ciao.
4: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
6: Ma chi era?
5: Cazzo, segnatelo, Wender, questo è bello da torturare, eh.
6: Allora fai 348.
5: Chi è?
6: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
9: Pronto?
5: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista. So che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
9: Come quello di tuo nonno?
5: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
9: Batte i coglioni.
5: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
9: Una acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
5: No. Lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuava tua madre.
9: Pecorina, così lo prendeva in culo dei del Congo, i congolesi.
5: I congolesi, sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
9: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
5: Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo.
9: La puttana di tua madre, che
5: esatto.
9: Rompi i coglioni.
5: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
6: Te l'ho detto.
8: È stupendo, cazzo.
4: Vai, Wender, richiama lo stronzolone.
9: Mamma, mi arrabbio.
5: Le devo passare l'esperto, lei butta giù proprio. Un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
8: Sì, pronto?
9: Sì.
8: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
9: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli di puttana, andate a... Siete dei...
4: (Ride) Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna, che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
5: Culo a mocassino. Ma...
10: Pronto?
5: Pronto? Maria?
10: Pronto?
5: Maria?
10: Chi sei?
5: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel c***o.
10: Vero?
5: Mm-hmm.
10: Mi piacerebbe tanto.
8: Prenditi il c***o in mano, dai.
3: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello zoo di 105.
5: Telefono nel c***o.
10: Prego. Ma come faccio a ballare con te?
5: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o. Fammi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida.

0: Lo Zoo di 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Prima di iniziare questa puntata ci tengo molto a rispondere al quel tortellino di merda di Paolo Noyes, che non ha ancora digerito la sconfitta a Celebrity Chef contro il grande chef Mazzoni. Caro Paolo, ti garantisco che ho mangiato meglio nelle mense dei poveri in Algeria che la merda che hai propinato tu. Mazzoli, il nuovo cracco? Tu, muto.
1: Mentre Noyes sta muto, andiamo in uno dei peggiori ristoranti messicani di Milano.
2: Lo sapevate che in Messico per dire buco del culo e emorroidi in fiamme si usa la stessa parola? Proprio così, e quella parola è cibo messicano. La Calabria d'America ha infatti una tradizione talmente lunga di ustioni anali e chiappe carbonizzate che verrebbe da chiedersi come cazzo è possibile che i messicani non si siano ancora estinti. Ed è proprio per rispondere a queste e ad altre domande che oggi siamo qui al ristorante El Pube della Cucaraccia Puerca, il locale messicano più malfamato di Milano, che ha da poco cambiato proprietà dopo l'intervento di una squadra d'assalto dei NAS. Entriamo a pisciare in faccia a tutti. Eccoci entrati. Qui sembra proprio di stare in un film di Sergio Mordicchione. C'è puzza di fagioli e sudore di banditi, tutto è fatto di legno marcio sbuccherellato di pallottole, ci stanno i magnaccia con le chitarre, eppure i sorci hanno il poncio. Ma ecco che arriva il proprietario.
3: Benvenido a El Pume della Cucaraccia Puerca, señor. Soy muy honorado de tenerlo aquí.
2: Scusami un attimo, frocio di Neanderthal, ma a me il tuo accento mi pare un po' strano. Siamo sicuri che sei davvero messicano?
3: Pota, señor. Yo soy mexicano de pura raza. Arrivado a Italia hace solo 2 mesi, pota. Arriba, andale, pota,
2: Ho i miei dubbi. Comunque, complimenti, il locale fa cagare il cazzo e temo che il menù non sarà da meno. Sono venuto per fare l'esperienza di un autentico pranzo messicano, quindi dammi tutti i piatti tipici.
3: Ha venido nel puesto giusto, señor. Solo servimos platos della tradizione messicana, El menú de hoy es polenta y oseis, e poi tenemos casoncellos a la bergamascas, risotos a la bergamascas y polenta tarañas, e ole, ecco.
2: Beh, se sei davvero messicano saprai sicuramente cantarmi l'inno nazionale del tuo paese. Sentiamo un po', dai, cantami l'inno messicano. Magnacci, vai di chitarre.
3: L'inno messicano, toia. Dai, d'accordo. Atalanta, somos nosotros. Esta curva son para ti. Atalanta, somos nosotros. Y lucheremo por ti. Suca el papalo. Los brechano, ci acciucciano i coglones. E porco qua, e porco là, e porco.
2: Ma allora sei un figlio di puttana. Questo è l'inno dell'Atalanta in spagnolo. Giù la maschera, tu sei solo un banale bergamasco che si finge messicano.
3: Devo chiedere scusa, però ha ragione, lei ha ragione, signor Scortese, ma a Milano i ristoranti bergamaschi non se li incula nessuno, pota. Era l'unico modo per attirare un po' di attenzione. La prego, non mi denunci. Finirò in mezzo a una strada, pota.
2: Mi hai fatto commuovere. Guarda, mi è scesa pure una lacrimuccia. Io che non piango neppure tagliando le cipolle. Sto qui a frignare per un bergamasco qualsiasi. E poi non si dica che non ho un cuore d'oro.
3: Grazie, signor Scortese. Grazie mille. Grazie che non mi denuncia. Grazie. Posso dare un abbraccio?
2: Ma che hai capito? Certo che ti denuncio. Ti denuncio immediatamente e non sarò soddisfatto finché non ti vedrò ridotto sull'asta.
3: Ma perché? Perché, dottore Scortese?
2: Perché sono bastardo dentro. Per assicurarmi che fallirai miseramente, ti costringo anche ad assumere Paolo Noyes come chef. Così cucina quella merda che ha propinato durante la puntata di Celebrity Chef. Se tu fossi furbo, avresti assunto lo chef Mazzoli. Lì, sì, che avresti svoltato. Un genio della cucina, un dio della teglia, un mago dei forni. Quanto è bello lo chef Mazzoli. Adesso mi faccio una sega con una sua foto. Ah, oh, bello Mazzoli, bello. Oh, ash. Noise e merda.
1: La produzione ha deciso di evitare di trasmettere le immagini di Alessandro che si fa una sega con la foto dello chef Mazzoli e il disastro avvenuto nel locale, quando Alessandro è arrivato al dunque.
2: Oh, ash.
1: Qualche giorno dopo, il titolare del ristorante ci ha comunicato che ha deciso di svoltare e assumere Mazzoli nel suo ristorante e che gli affari vanno da paura. Questa notizia ha fatto andare su tutte le furie il collega Paolo Nois, che si è proposto come capo chef al ristorante Giannino, ma dopo soli 3 giorni ha dovuto dichiarare fallimento per una serie di episodi di avvelenamento da cibo di merda.
2: Come dico spesso, la merda è buona anche fritta. Ma quello che cucina Paolo Nois è paragonabile alla fogna di Calcutta dopo un'inondazione. Paolo Nois è bocciato. Marco Mazzoli, presidente dell'associazione Chef del Mondo. Scusatemi, ma quando dico il nome di Mazzoli mi arrapo. Vado a farmene un'altra. Oh, ash. Sì. Nois è merda.
0: Radio 105.
4: Hey! 105.
0: Hey! Lo zoo di 105.
5: Stupido.it.
6: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
7: Sì.
8: Mamma mia, che schifo di brunotto, mamma mia, mamma.
7: Ma galleggia.
5: Stupido.it.
9: Pronto?
10: Sì,
9: sì.
10: Salve,
9: chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve.
10: Senta,
9: salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
10: Non ho capito.
9: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
10: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
9: Ah, sentivo l'accento da Terone, effettivamente.
10: Sì.
9: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
10: 120, quello che c'è scritto, cioè, posso togliere qualcosina, ma...
9: È spaventato lei?
10: Come?
9: La sento spaventata, è successo qualcosa?
10: No.
9: No, perché è partito spaventato. Senta...
10: No, perché sto guidando.
9: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
10: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
9: Quindi un veliero di 6 kg, metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarselo. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo nel culo. Perché obiettivamente...
11: Solo Jack Sparrow.
12: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
13: When you hear a gentle singing,
12: you'll be sure to turn and flee.
8: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Pronto?
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto?
6: Pronto, sono Angelo.
4: Ehi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: non senti, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zodi 105.
8: Silenzio in aula, per favore, sento vociferare, sento voci grasse, per favore, silenzio! Le persone grasse mi fanno venire il nervoso, mi viene voglia di cucinare, è una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti. Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo. Porca puttana, caduto tutto qua!
9: Sì, scusi, sì? Scusi.
8: Chi è?
9: Nuova stagione, sì. Nuovi attori.
8: Chi è?
9: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
8: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel saccottino ricolmo di merda e giusto?
9: Ma lei non può avere un
8: elogio. Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
9: ma
8: faccio.
9: Un tribunale finto. Questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
8: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare, tiro un pugno sui denti. E non andrà distrutto, eh?
9: Cosa fa? Mi punta il pugno.
8: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
9: Cos'è questa puzza di merda?
10: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
8: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
9: Che schifo, che puzza, che merda.
8: Ma che culo intonato che ha, signor Edoardo. Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo.
9: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
8: Purtroppo la soave
9: purtroppo un cazzo
8: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
9: sempre
8: barboni.
9: Grande amore lei nei miei.
8: Sto ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra faccia, conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme.
9: Buate. Non va bene anche il pubblico oggi. Cosa fa lei? Non faccia lo scemo. Basta.
8: Ci dica brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
9: Allora, il signore qui presente. Cazzo fa il verso? Ma si dia un contegno. Finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. mi sono morte pure tutte le piante per colpa di, dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
8: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando,
9: sì, sì,
8: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
9: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
8: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
10: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
9: Ha confessato! Ha fatto schifo e ruttato, ma ha confessato, ha sentito?
8: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signor Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
10: Niente, a me piace bruciare la merda.
8: Interessante.
9: Ma che
8: silenzio, mi sta spiegando!
9: Bestemmi!
8: Si spieghi meglio.
10: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
9: Certo, certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo!
8: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
10: No, no, no, no, no, non butto mica via così il cibo. Se quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
8: Ma che bravo, ragazzi.
9: Anche importatore di merda.
8: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
9: Scusi, ma scusi.
8: Ecologista, importatore.
9: Cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stronzo.
8: Ma taccia, brutto pupazzo.
9: Questo brucia la merda in giardino.
8: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio, ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
11: È vero, non ci avevo mai pensato! Ma l'alternativa quale sarebbe?
8: Semplice! Prova One Shoe! One Shoe! È la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi!
11: Sul serio?
8: Sì! Con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa! Per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare!
11: La voglio subito!
8: Bravo, coglione! E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di eventuali rovinose cadute subito indossate il prodotto. One Shoe! E anche tu potrai farti dire...
11: Quando cazzo vai a canguro?
8: Bene, benissimo, il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Odoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite.
9: Grazie,
8: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
9: Ma io non ho mai visto
8: giudice.
9: Invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso, la finisca.
8: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
9: Ah, abbondante questa, eh?
8: Questa corte...
9: È un po' otturato forse, eh?
8: Assolve l'imputato con formula piena!
9: Sì! Godo, godo! Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fa... E basta!
8: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Odoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
9: Che punizione è?
8: 7 mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
9: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
8: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
9: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, ma mi devo trovare in questa situazione di merda!
8: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
10: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
8: In che senso, mi scusi?
10: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
8: Ma signor Edoardo, Riccardo. Credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla. Ma che meraviglia. Venga qua. Si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga.
9: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
10: È un lavoro di contrazione.
9: No, mi faccia vedere. Va bene così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Hey, hey, rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre! Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no!
2: Siamo ancora qui!
1: Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu, il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
3: Up and Up.
1: Questa settimana per la categoria intrattenimento
3: Sitcom Your Life.
1: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste, quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
4: Salve, signor Silvano!
5: Salve, Carla! Buona giornata!
4: Attento! Appena lavato le scale!
5: Mi sono rotto una gamba!
1: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
6: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
5: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
6: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
5: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
6: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
1: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
7: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma, è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
3: Sitcom Your Life!
1: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
3: prendimi!
1: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro.
8: E Open Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Radio 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda, un cazzo rosso e giallo che vola.
4: Quello è Iron Pen.
5: Cappella, dammi i dati di volo.
6: Stiamo volando a 3000 cazzi d'altezza, signore. Velocità 200 spruzzate al secondo. Abbiamo carburante per 10 ore di volo e una sveltina. Oppure, per 5 ore di volo, due sveltine, un soffocone e una spagnoletta. Oppure...
5: Basta, ho capito. Fai rotta su Marte, Cappella.
6: Il cambio di pressione potrebbe danneggiare l'allineamento scrotale e provocare un'ipertrofia testicolare detonante.
5: E che vuol dire?
6: Che potrebbe esplodere un coglione. Coglione.
5: Consumatrice di filetto interdentale, che succede?
7: Attivo.
6: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano, signore. La donna pompino dice: blu, blu, blu, uvolollo, miam, miam. Slurp, slurp, emergenza, Iron Pen, slurp, slurp, devi tornare alla base, suc, suc, sbro.
5: Ricevuto, impronta dentale incisa sulle cappelle di mezzo mondo. Fai rotta alla base, Cappella.

0: Iron Pen, Iron Pen, che bello che sei tornato. Vuoi parcheggiare il tuo cazzo ferrato nel mio hangar dell'amore? Non temere, ho fatto l'antitetanica per l'occasione, ti scongiuro.
1: Non ora, Squirtaman. Capitan Sud America, aggiornami sulla situazione.
2: Me amico Charlie Brown, Charlie Brown.
1: A proposito, Capitan Sud America,
2: Shama Digger, Shapase Bushaka su Dio Belli Brio.
1: Tu che sei buco di culo, riusciresti a scoparti un grassone con la pancera?
2: Con la pancera non che fa smago mi. Oh, me amico grasso. Ma che tristezza, amici. Una cosina bruttina e rompegnao. Ascoltisce un telegiornale. Ben svugo, belli.
3: Notizia dell'ultima ora. Nella notte un membro del Ku Klux Klan si è introdotto nel museo di storia afroamericana di Boston, distruggendo centinaia di reperti. Ecco a voi le immagini dell'uomo che, incappucciato, distrugge i simboli dell'orgoglio nero.
1: Dannazione! Non possiamo rimanere qui col cazzo in mano!
0: O nel culo!
1: Zitto, Squirtaman! Presto! Preparate la mestrua nave invisibile! Si va a Boston!

Ecco il museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile. Ecco il museo di storia afroamericana. Ora dobbiamo trovare il responsabile.

0: Sto infame!
1: Ma come? Io no, bianco! Io nego come il petrolio!
0: Non inganni nessuno col tuo patetico travestimento! Ti abbiamo riconosciuto! Forza, super erotici! Formiamo l'orgia della pace!
1: No, vi prego! Io non resisto, bianco! Io nego! Io ho detto che io nego!
0: All'attacco!
1: Aia, basta! Aia, fare male! Aia! No! Ok! Tu con dentro?
0: Devo ancora provare i miei razzi a sfondamento atomico!
1: Tu contenta?
0: No, non contento. Riproviamo.
1: No, l'orecchio, no, aia. Adesso? Tu contento?
0: Cosa gli prende ora? È svenuto.
2: No, sta avendo un'esborragia cerebrale.
3: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
1: Tu con dentro!
4: Yeah.

0: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Per tutti gli appassionati di paddle e filastrocche, seguite il nuovo podcast di Virgilio Messia. Paddle e filastrocche, un'ora a settimana di una persona che gioca a paddle mentre recita filastrocche.
1: Ma che bel castello, ma con dirodello, ma che bel castello, ma con dirodello, porco.
0: Dopo il grande insuccesso di Marisa Crackrime, arriva sul portale Attaccati a sto podcast un nuovo format di approfondimento sulle tematiche legate agli accadimenti di cronaca, ma con un tono più leggero. Molto, molto più leggero. Forse anche troppo leggero. Ideato e mal condotto da Gianni Senza Denti, ascolta Ammazza che ridi, un'ora di racconti di efferati omicidi impunemente narrati da un mediocre cretino che ci ride e scherza sopra, in un clima di assoluta mancanza di rispetto delle vittime e dei loro familiari.
2: Ero qui con questi agenti speciali, no, che spaccano la porta e entrano proprio, oh, mandi in alto, e qua tutto sparatorio così, e troviamo sto

0: cadavere, no? Sta bambina tutta trucidata, pezzi di cosa, minchia, ti giuro. Io, ma sai, veramente, io non ce la facevo più. Veramente, avevo le lacrime. Madonna, quando è arrivata la madre. No, non te lo dico, aspetta, perché porca puttana. Sta terrona, cioè, veramente, tutto. Porca troia, fai sempre a far ste lagnate. Ma ti giuro, è arrivata lì. Oh, mamma mia, Kimberly, porca troia. Veramente, io.
1: Lei è una persona orribile, lo sa.
2: Pochezza e approssimazione. Voci prive di talento e tanta scontatezza. Questo è il mercato attuale del podcasting e noi di Attaccati a Sto Podcast ne siamo fieramente portavoce. Scegli il nostro aggregatore come primario sul tuo device e pentiti ogni volta che passerai 3 ore a scrollare in cerca di qualcosa che sia mediamente interessante. Da un'idea di Silvia Carampani. Ascolta il nuovo poco entusiasmante podcast dal titolo Go Morra. Un'eclatante truffa fonetica per fare clickbaiting, ingannando gli ascoltatori che, convinti di incappare in racconti di camorra, si ritrovano ad ascoltare due persone inglesi che giocano alla morra per 2 ore.
3: Shisser!
4: Stone!
3: Paper!
4: Stone!
3: Scissor!
4: Paper!
3: Stone!
4: Scissor!
3: Scissor!
4: Stone!
3: Paper!
4: Paper!
3: Scissor!
4: Scissor!
3: Paper!
4: Stone!
3: Stone!
4: Stone!
3: Paper!
4: Paper!
3: Scissor!
4: Scissor!
2: Mal Production, in collaborazione con Pochezza Studio, vi ha presentato Attaccati a Sto Podcast, l'aggregatore di podcast meno entusiasmante del mercato. Scarica la nostra applicazione oppure evitaci. Tanto abbiamo sovvenzioni statali come startup digitale, quindi non ce ne frega un cazzo. Attaccati a Sto Podcast.
5: Lo Zoo di 105.
6: Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto, io chiamo le persone con le voci dei film.
7: Sono Morpheus.
8: E allora?
9: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
10: A me non me ne frega un cazzo di lei, io non sono Federico, mi hai rotto gli coglioni.
11: Ok, 401-555-1125.
12: Senta, non mi rompa i coglioni.
6: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari, come Ocello Antonio.
13: Sì, ma a tenuta ci rompe un cazzo. Oh, yeah.
6: Il macellaio romano.
14: No, a me piace solo la sorca.
6: Pasqualina.
15: Anche Giovanni qua.
6: La vecchia di Locate.
16: Ma anche la Cristo su Bella Chirabiusa.
6: Janet, la sdentata.
17: Ma crepa che non si capisce niente. Sei dentro, non la sdentiera.
6: Cappella.
18: Si andrà a fare ancora a te, frate, che io non vengo, frate.
6: È il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
19: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo, di Dio, di tutto il resto, tu a morte vive.
20: Ah, ecco, ecco, ecco, ecco,
6: adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
21: Helga!
22: Dai, su, chiamala tutta! Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
21: Vai.
22: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
21: Abbassa la testa, piccola.
22: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
21: Baciamelo piano.
22: Aspetta che faccio la frullata intanto. Dai che ti frullo il cazzo.
21: Oh.
22: Dai. Senti come te lo frullo bene.
6: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. Ah, è il Wonderland continua all'infinito, hai capito?
3: Pronto?
8: Pronto?
3: Sì.
8: Chi è?
3: Come chi è?
8: Sei tu che lei? Chiami? Chi è?
3: Mi ha chiamato lei.
8: Pipottare del cazzo.
3: Come?
8: Pipottare del cazzo. Sei tu che chiami? Chi è?
3: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
8: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
3: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
8: Sbaglio, perché almeno così abbiamo finito.
3: Ma vaffanculo.
8: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
11: Pronto?
8: Ma chi sei?
11: Ma chi è?
8: Pipottare del cazzo. Dai, succhiamela tutta.
11: Io non capisco niente.
8: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
11: Ma va da qualche parte, non ci senti.
8: Ecco, bravo, bravissimo.
11: Ma tu me lo dica, che cazzo sta urla?
8: Che faccio lo frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
23: Sì.
24: È arrivata la moglie.
8: Chi è?
23: Dimmi chi sei tu.
8: Sei tu che chiami? Chi è?
23: Vai a quel paese.
8: Dai.
3: Pronto?
8: Chi è?
3: Chi è?
8: Sei tu che chiami? Chi è?
3: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
8: Ma chi sei?
3: Sono quello che ti inc***a a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inc***a a sangue.
8: Pipottare del cazzo.
3: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
8: Dai, succhiamela tutta.
3: Dai.
8: Dimmi se c'è una donna con te.
3: Mannaggia, lei chi ti è morta, stramorta.
8: Dai, me lo morto, su. Senta che faccio lo frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo.
3: Ti apro talmente la gola.
8: Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
3: Che quando ti vedranno sembri Scary Movie.
8: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
3: Figlio di puttana, chi ti è stramorta.
8: Adesso siamo a posto?
25: Pronto?
8: Pronto?
25: Pronto?
8: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Pipottare del cazzo. Dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo.
26: Porco.
8: Ciao.
5: Radio 105. Hey! 105.
27: Hey! Lo Zoo di 105.
28: Il diario di Leon Jones.
29: Il diario di Leon Jones.
30: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
31: Caro diario, ormai lo sanno tutti, è una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello, io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
32: ti ucciderò, Trash Gordon, sei mio.
28: Trash Gordon, con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
32: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
33: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
32: Achille di Trani!
33: No, Akira Iritani!
34: Vai!
32: per distruggere Achille di Trani.
0: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
32: Per distruggere Akire, per distruggere Akire Iritano, per distruggere, per distruggere Akire Iritano.
0: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
1: Fate bene, fate.
32: Per distruggere Akire Iritano.
0: No, no, no, no.
32: Per distruggere Akire Iritano.
0: Iritani.
32: Per distruggere Akire Iritani.
0: Oh. Oh.
32: Bastardi maledetti, non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
0: E quale?
32: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
0: No, Windows.
32: Windows
0: Media Player.
32: Media Player. Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
0: Windows Media Player.
32: Windows Media Player. Windows.
0: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
32: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
32: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
1: Sei un po' pepepepepe oggi.
32: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro.
1: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
32: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
4: Agente riconosciuto.
32: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
1: No, Lianant.
32: Liev Danant.
1: Lianant.
32: Lianant.
0: Vai.
7: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
1: Lianant.
32: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mel Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
1: Sì, ma devi fare l'intonazione.
32: Allora, facciamola poi.
1: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
32: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co è difficile to pas Leo to pas Leo
1: Passeranno Marmorito.
7: Maestro, sono le seghe sui sughi.
9: La seghe sui sughi.
7: No, sughi e musugai.
32: Sono un Spider-Merd!
1: No, sono Spider-Merd.
32: Sono Spider-Merd!
9: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
32: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
10: Cazzo giochi a wrestling?
32: Perché avevi il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
9: Mi chiamo Crash Puss.
32: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: aspetta.
1: Ma vaffanculo, che cazzo me.
32: Ma tu lo sai chi sono io?
30: Sì, sei Dylan Track.
32: Dai.
30: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
32: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare...
1: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
32: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
10: Sto... No. Non formare, come dite voi, fermare. Il dottor Crachapus.
32: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
10: Che è supermercato Crachapus.
9: Ti ucciderò.
32: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
10: non è un mago.
32: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
10: proprio.
32: Ma vaffanculo.
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
32: Obi-Wan Kenobi.
10: No. Obi-Wan
32: Kenobi.
1: No. Obi-Wan Kenobi.
32: Obi-Wan Kenobi.
10: Che?
1: Che?
32: Obi-Wan Kenobi.
1: Bravo.
10: Bravo. Adesso di farlo.
32: Pensa che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan dico...
6: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
12: Ce l'hai la mutata?
6: Faccio la cinese, figlio di p***a!
12: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
6: Odimi io, ascoltami!
13: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di...
13: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
15: Ancora sta cazzo di R! Voldemort!
13: Tu, prima di Voldemort! Tu, prima di Voldemort!
28: Merdy Protter e la pietra minchiosofale!
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
32: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, non so, devi scrivere una cosa con la crisi! Ma porca!
1: Skywalker!
7: Maestro, sono le seghe sui sughi! La seghe sui sughi! No, sughi non su cani!
17: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
18: È tutto fatto!
17: This is the zoo! This is the zoo!
18: Vai,
17: dai!
28: Lo Zoo di 105 presenta...
17: Cosa?
28: Lo Zoo di 105 presenta...
17: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
28: Il tenente Drebin.
17: Cosa?
28: Il tenente Drebin.
17: Cosa?
28: Il tenente...
17: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
28: Nulla lo può fermare.
17: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
19: Pronto?
17: Tenente Pronto? Drebin, squadra di polizia.
19: Pronto?
17: Sono il tenente Frank Drebin.
19: Ah, sì. Pronto?
17: Tenente Drebin, squadra di polizia.
19: Mi dica.
17: Voglio farle alcune domande.
19: Scusi, ma chi è lei?
17: Sono il tenente Frank Drebin.
19: Mi dica.
17: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
19: Che istituto?
17: Cosa?
19: Tra me e chi?
17: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
19: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
17: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
19: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
17: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
19: Sì, grazie.
17: Grazie.
28: Il tenente Drebin.
19: Pronto?
17: Tenente Drebin, squadra di polizia.
19: Pronto?
17: Voglio farle alcune domande.
19: Di che cosa?
17: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
19: Tra?
17: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
19: No, non c'ho niente.
17: Così eviteremo di destare sospetti.
19: Va bene, arrivederci.
17: Cosa?
28: Il tenente Drebin.
20: Pronto?
17: Tenente Drebin, squadra di polizia.
20: Pronto?
17: Voglio farle alcune domande.
20: Chi è lei?
17: Drebin. Frank Drebin.
20: Pronto?
17: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
20: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
17: Cosa?
28: Il tenente Drebin.
17: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
20: Allora, mi dica.
17: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
20: E allora?
17: Voglio farle alcune domande.
20: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
17: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi...
20: No, io mi preoccupo proprio. Io ho le persone come voi che rompono i coglioni. Chiunque sia.
17: Cosa?
20: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa faccio di rompermi i coglioni?
17: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
20: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi cosa arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
17: Che idea brillante.
20: Venga, mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
17: Dove?
20: Mi venga a arrestare.
17: Dove?
28: Il tenente Drebin.
21: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta, mangia topi, maledetta strega spacca scope.
22: Pronto?
3: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
5: Mi dica.
3: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: No.
3: Così eviteremo di destare sospetti.
5: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Cosa?
5: Con chi volevo parlare?
3: Drebin. Frank Drebin.
5: No, ho sbagliato numero allora.
3: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
5: No, no, non mi interessa, grazie.
3: Niente di cui preoccuparsi.
21: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
5: Pronto?
3: Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
5: Ma va a farti o metto in culo.
3: Grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta Marisa Cracrime. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team in collaborazione con Pochezza Studio.
2: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cracrime e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cracrime. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
3: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
2: Sto facendo un podcast.
3: Ah, il podcast?
2: Sì, un podcast.
3: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta, ma perché lo fai in garage? Scusa.
2: Mi sembrava un posto tranquillo.
3: Va bene, scusa, chiudo.
2: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacamber. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
3: Scusa, guarda.
2: Lo fai apposta?
3: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici. E...
2: Vabbè.
3: Tu fai finta che...
2: Vai fuori dai coglioni.
3: Ti cazzare, cioè, scusa.
2: Vai.
3: Scusa, chiudo subito, vai, vado, ciao.
2: Ciao, vai.
3: Ciao.
2: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pioneristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
4: Signora, è in garage?
2: Cosa vuole?
4: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
2: No, lei che vuole?
4: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho buttato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
2: No, sto registrando un podcast.
4: In che?
2: Ho detto, un podcast.
4: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
2: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
4: Va bene. Salve.
2: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
3: A cazzo, scusa amore.
2: Piero,
3: scusa,
2: mai rotto
3: scusa,
2: i coglioni.
3: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
2: mai
3: Claire.
2: Mai rotto i coglioni, basta.
3: Che avessi finito.
2: Tacitamente, mai rotto
3: i coglioni. Il cretino di Amazon ha lasciato il pacco qua fuori.
2: Mai rotto i coglioni, finiscila.
3: Lo devo mettere dentro.
2: Basta.
1: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cracrime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento, creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso. Il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa.
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
1: attaccati a sto podcast.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
3: Allora, intanto come si sa ci porta un po'
2: quella polverina.
3: Ludendo.
2: Molto lunga e complessa.
3: Alla tigre.
4: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttinculo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
5: Oh, ma con questa invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
6: Cazzo, mio signore!
5: Oh!
4: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
5: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
6: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
4: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
5: Certo! Lo culo!
4: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
5: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
6: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
5: Così volli e così si farà.
4: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo. Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiapalle. Alla prossima puntata.
7: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
8: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Che faccio io? Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzorca! Ah, già dai 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Padre schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Prendo tutto da Ascoli! Qualcuno vuole l'oliva! Non se la mangiate io! Non dato la mangia, mia puttana! Eccomi qua, ragazzi, con la nostra pizza! Lo stacco, sono stato al Polo Nord! Ho freddo la Madonna, cazzo!
1: Oh, sono arrivate le nostre pizze! Ma sogno o son lesbo? E Train, ti sei messo a fare il portapizze?
0: Ascolta, non ci stavo sentendo da Ascoli! Beh, sì, come si suol dire, da grandi poteri arrivano grosse mance. Sono 50 euro, grazie.
2: È stata una mia idea quella di mandare il curriculum dei Train a tutte le pizzerie del mondo. Grazie alla sua super velocità è riuscito a diventare l'unico portapizze di tutto il pianeta. Questo vuol dire che abbiamo il monopolio assoluto del mercato e al momento giusto provocheremo una crisi della pizza e frutterà centinaia di milioni di euro! Favorevole all'idea?
3: Io, bellissima idea!
2: Perché
3: mamma
2: non lo facciamo
3: mia,
2: anche per il pollo? E per il kebab magari!
4: Bello!
2: Contrari?
5: Salva Lender, cosa ne sarà di tutti gli studenti che facevano affidamento a quel lavoretto a pagarsi gli studi?
2: Risposta sbagliata. Beccate questo.
6: Merda. Ha laserato lo stagista. No.
7: Dai, mangiamo le nostre pizze, così poi saremo in forza per salvare il mondo dai cattivi.
6: La cretina luminosa ancora non ha capito che siamo noi i cattivi.
1: Forza, distribuiamo le pizze. Allora, la quattro fregnette è mia, la margherita va a Starlight. Di chi è quella tonno, acciughe, totani, hozze e gamberetti con mozzarella di orca assassina?
6: No! La mia famiglia! No, i miei amici! I miei compagni di classe! Comunque la mia. Dammi, grazie.
1: Ma, un secondo. E Train, c'è un errore, manca una pizza.
0: Mi state forse dando del f***o?
1: No, ho detto che c'è una pizza in meno.
0: È stato un episodio isolato, ero semplicemente curioso. Non mi giudicare.
1: Ma che cazzo ti sta giudicando? Io intingo lo spazzolino nella bagiana di una giapponesina tutte le volte che mi lavi i denti. Ti volevo semplicemente far notare che manca una pizza.
0: E va bene, se proprio lo vuoi sapere, le mie seghe super veloci sono molto apprezzate dai manager che hanno poco tempo da dedicare al sesso.
1: Ma mi ascolti quando slabbro? C'è una cazzo di pizza in meno!
2: Calma di Maeve, è tutto in regola. Il numero delle pizze è giusto. Io non l'ho ordinata.
6: E perché non l'hai ordinata, capo?
2: Perché semplicemente mi prenderò metà della pizza di ognuno di voi. Favorevoli?
3: Io. Che una bellissima idea.
0: Aspetta, vomito metà di quella che ho mangiato.
2: I contrari? Come sospettavo. Forza, iniziamo a mangiare.
5: Salva Lender, c'è una rivolta in corso. Migliaia di ex portapizze licenziati in tronco sono scesi in piazza e stanno spaccando tutto.
2: Davvero? La cosa mi coglie completamente di sorpresa. E va bene, va, come al solito devo risolvere tutto io.
0: Salva Lender di merda, sei una merda.
8: Salva Lender, ridacci il nostro lavoro.
0: Io sono un dottore cardiochirurgo, con quel lavoro noi ci mantenevo.
9: Allora Cristoforetti, anch'io consegniamo le pizze dallo spazio.
2: Calma plebe, calma, adesso risolvo io la situazione.
0: Grazie Salva Lender.
9: Che bello. E dicevano che eri una merda, invece non è vero.
2: Ecco come facciamo. Io ad uscita prendo una base dei 50.000 euro. Quindi ora mi date tutti 20 euro a testa.
10: Scusi, e poi?
2: E poi ve ne tornate alle vostre baracche e non mi rompete più il cazzo a nessuno.
9: Ma non è giusto!
2: Ah no? Beccate qui!
9: Laserato!
10: Ammazzato!
9: Sì, è morto!
2: Vi ripropongo l'offerta. Ora sganciate la grana e poi ve levate dai coglioni per sempre. Ma visto che siamo in democrazia, mettiamo la cosa ai voti. Favorevoli?
3: Io subito!
0: Guarda, Salva Lender, ho già mandato Satisfei!
3: Favorevole! Vado a fare un bonifico in banca!
2: I contrari?
3: Mai pensato. Com'è? Va bene così, è giusto.
4: Sbagliato.
2: Unione a me. Unione a me. Unione a me.
6: Vieni qua, bel delfino. Vieni qua. Guarda che bella fetta di pizza ai frutti di mare che ti ho portato. Sì. No, ma cosa ti viene in mente? Non c'è assolutamente nessun trabocchetto, no. Dai, forza, la boccuccia che sono stufo di infilartelo nel naso!
2: Ma che te sei inquadrato un delfino?
6: No, quella è la bocca!
2: Dammi 50 euro!
6: Ah no, la bocca abbiamo detto 30!
2: C'è sta la crisi, dammi 50 euro!
4: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!
11: Lo Zoo di 105.
12: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
13: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
14: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
15: Ehi!
14: Hai capito?
15: Sia calmo e non urli, hai capito?
14: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
15: Allora...
14: Hai capito?
15: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo facciamo la gara di chi grida di più.
14: Capito?
13: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, colto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, ah. Un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche sfacciatamente dalla strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tenuto a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manconosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, pare che siano dei Klingon. Che è tipo. Sono tipo gli zingari, però di un'altra.
0: E può darsi anche,
1: di un'altra galassia,
0: anche.
1: Di un'altra galassia.
0: Di un'altra galassia, sì.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengono
1: che
0: più.
1: Tipo, che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire, se no gliel'avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guarda, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: E lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty anche lui è un altro...
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che t'ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
6: questa sera.
7: Bella. E ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo. Un nuovo metodo, un pezzo, un secondo. Classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
8: Ci troviamo nella foresta del Katzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica.
9: Ecco qua! Ecco qua! Katzincular! Quello giallo!
8: La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo. Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
9: Ah! Ah! Voglio la droga! Voglio! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi! Voglio farmi a merda!
8: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
9: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
10: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
9: Voglio farmi!
8: La serpe delle mutande, detta bazooka in lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
11: Sono qua nascosta.
8: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
10: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
8: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
11: Oh, che bazooka! Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
8: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
10: Ce la faccio! Oh! Oh! Ah, sto sburronendo! Bastarda!
8: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
10: Vieni qua!
9: Dai che sto sburrando! Ti mangio!
8: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi, e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
9: Ti prego, lasciami andare, dai, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
8: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
9: Dai, adesso basta, dai, adesso...
8: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne frega.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei, sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei. E a lui fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato. E sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'è il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
0: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
2: Con qualche baldracca.
3: Pronto?
2: Fottere o non fottere? È questo.
3: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
2: Decidere.
3: Va bene,

0: ci vuole uccidere, si uccida.
1: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
2: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
2: Chi sei?
3: È questo il vero dilemma.
2: Sì.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
2: Come me, per esempio.
3: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
2: Sì, anche lì mi piace, anche l'orcia mi piace.
3: È questo il vero dilemma.
2: All'ala del culo.
3: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscia si impenna.
2: Certo, diventa come un palo di carne, durissima come il ferro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
2: Tesoro, come ti chiami? Dai.
3: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente.
2: È normale, è normale perché sei nato maiale.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
2: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
2: E che sarei io, praticamente. Bravo, dove hai imparato?
3: Che cazzo?
2: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
3: Mannaggia.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Mannaggia, chi te stai morto, ma non è nata
3: a votare. Cosa fare?
4: Si dovrebbe inculare il treno. Contemporaneamente dovrebbe fare un posto al posto del buco del culo.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Magia, che merda, questa qua. Tanto è tutta la razza tua.
3: Ma è questo il vero dilemma.
4: Ma scusa, è tua madre, no?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
4: Mannaggia, che se vengo, ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
3: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
4: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per mettertelo in con tutte le palle, figlio della merda.
3: Questo una veste muliebre possa al fine animarsi e prender corpo.
4: E non tuo cazzo! Ti giuro, ti talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire. Mamma mia.
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Va a farti un mito in culo, non canchi spesso.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
1: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
1: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliamo.
3: Ah, non hai denti marci?
1: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
1: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
1: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
1: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza la gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
1: Tu sei svasato.
3: Io
1: non
3: dritto.
1: Connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
1: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
1: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
1: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
1: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
1: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
1: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leone.
1: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
1: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
1: Che
3: certo.
1: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
1: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
1: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
1: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
1: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
1: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
1: Ne faccio
3: fai
1: tanto.
3: 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
1: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
3: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le sacche.
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Come?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo!
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io!
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
3: 44!
4: 6!
3: 20! 6 dollari! 6 dollari! Che cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK? Il prezzo è giusto in questa scuola!
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Perché? Che c'è da fare, compadre?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che vieni col treno?
2: Beh, per forza.
6: Autore di controllo, qui il capitano Mavericchia.
5: Vola, culattone.
6: Prego?
5: No, niente, c'era la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo. Stormo.
6: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
7: Carino, come la firma di mio padre.
6: Cosa?
7: Dico la X.
6: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
8: He's at center.
9: Target 12 miles.
7: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
10: No, vai prima tu, dai.
7: Prima tu!
10: No, vai prima tu!
7: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam. Dispari!
10: Virgola!
7: No, dispari o pari!
10: E non so giocare a bim bum bam!
7: Devi fare un numero con le dita! Non bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita!
10: Ok, vai!
7: Bim bum bam!
10: 28!
7: Quanto cazzo! Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io!
10: Ok, io guardo!
7: 2-1, mi sgancio!
10: Ok, perfetto! Torre di controllo, si sono sganciati tutti!
6: Buttati, comparsa, buttati!
5: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute!
7: Oddio! Cosa fare? Non lo so!
5: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te!
7: È venuto a fare un mazzo di fiori!
5: Oh no! Hai perso il paracadute di Houdini. Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere coniglio.
7: Un coniglio, mi ha morso.
5: Adesso l'ultimo dovrebbe essere il paracadute.
7: Suona la tormenta, la pagliaccia.
5: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e il Jack the Warrior.
11: Questo è Mavericchia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. Passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sii uomo. Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo. Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo. Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un chalice prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice, quello che ci mette meno. Usa solo quello, per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
3: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
2: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli. Sii uomo.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: Dio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Serva straccia! Serva straccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Serva straccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Don King Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Don King Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose. Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
3: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
4: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
4: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornale.
5: Si quieras ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
4: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
4: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male?
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia.
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Si lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...
4: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo che ti amé, te hice daño.
2: Le stavo dicendo, padre, che il mio segreto è...

0: Giove. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio di Cristo, però, almeno.
2: Donna Ruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto, loro no. Vinci. Sii uomo.
4: Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre. E poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi. Ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo. Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo. Fatti crescere la barba lunga ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso. Non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio. Insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale.
7: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas.
6: Ma no, piccolo scemo, quello sotto.
7: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina. Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
6: Che cosa? Certo che no, Bob. Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine. Servono due veri americani per fare il controllo qualità.
7: Evviva, Jim. Si lavora e si beve. Esistono davvero i mestieri perfetti.
6: Eh sì, quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione.
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
7: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
6: Ma certo che sì, tonto! L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
7: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
6: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
7: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
6: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
7: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
6: Tieni, spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
7: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
6: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
8: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, ma voi siete grattacacca e fichetti, i Backstreet Boys?
7: No, siamo Bob e Jim, i forgia cose.
6: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
7: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo! Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grande e Walking Dick.
6: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio! Viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Oh,

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Colonize le motorette dei bambini scemi.
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador.
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chiama. Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa. Passo.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salami.
2: Quanto è etero.
1: No, signori miei, essere un Top Gun vuol dire certo rotolarsi nella cabina di pilotaggio insieme ad un sottotenente baffuto con diverse cicatrici di guerra sui coglioni.
0: Buca per cazzi, invertito, ciambella per cappelle, contro natura.
3: Mi scusi signore, perdoni l'ardire, ma che cosa sta cercando di dirci?
1: Un attimo Rooster, ci sto arrivando. Uno di questi giorni qualcuno di voi potrebbe essere abbattuto in combattimento e cadere prigioniero del nemico.
2: E allora tu verrai a salvarci, bel maschione super virile.
4: Guarda, secondo me non hai capito un cazzo, eh.
1: Col cazzo che vi verrò a salvare. Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
3: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
4: No, uno stronzo.
1: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
1: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
3: Astraporca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
4: Secondo me sei simpatico.
3: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
4: È una metafora.
3: No, no, è tutto dentro, altro che metà!
1: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
3: Ma mi scusi, signore, non potremo... Ah, lasciatemi! Lasciatemi! No, le buttate no! Aia, i polsi! I polsi!
4: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon. Bene.
3: Ma non si poteva fare una simulazione?
1: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
3: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole! Aia! Aia!
1: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
3: Aia! Aia, no, no, aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono aia, sono etero!
1: Risposta sbagliata!
3: Aia, aia, aia, aia, aia, basta, sono gay, sono gay! Sono andato anche al Pride, guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
1: Benissimo, ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare.
3: Ma col cazzo, signore! Col cazzo, aia, sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci in perugina!
1: Avete sentito tutti?
5: Sì, abbiamo sentito.
6: Sì,
5: hai trovato la tua troia buca del culo.
1: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
3: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
7: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
1: Sì, lo voglio.
3: Ma che cazzo sta succedendo?
7: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlo, la, tutto quello che sapete già, insomma.
3: Ma certo che non lo voglio!
1: Come, scusa?
3: Aia. Ah, va bene, lo voglio! Lo voglio, sì, lo voglio!
7: Bene, con i poteri conferitemi vi dichiaro marito, puoi inculare lo sposo.
3: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
4: Ma i confetti non ce li date?
3: Sì, prendili, me li hai infilati nel culo! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
1: Signor signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli. Sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
6: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
3: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armata. Vengo a tagliarti gli alluci.
6: Io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
1: Allora signori, come vedete abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
3: Mi scusi comandante. Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine.
6: A proposito, volevo dire che le lattine si stanno staccando.
3: Gliel'avevo detto io. Io ho detto mettiamo il cazzo di fiocco. No, tu hai insistito per le lattine. Devo già sposare un giorno, mi hai già rotto i coglioni.
1: Non vorrei mica il divorzio, Rooster.
3: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo. Torre di controllo. Abbiamo un problema. Suppongo che qualcuno ci stia attaccando. Continua a vedere manciate di riso.
1: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
6: E si è precipitato. C'è una lattina conficcata nell'aereo.
3: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi.
6: Sono al Burghi di Piazza del Duomo.
3: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi.
8: Come al Burghi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo. Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo. Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono mille altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. Calcialo sotto al frigo. Sii uomo. Chi sorride campa 100 anni. Non farlo. Crepa giovane. Sii uomo. Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sii uomo. Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sii uomo. Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sii uomo. Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sii uomo. Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo. Perché? Chinati verso di lui e limonalo. Sii uomo. Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sii uomo. Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sii uomo. Comprati un forno per cremarti da solo. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: quella plebebe, te! Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando l'aggeggio che sgambetta i froci!
0: Chi se ne frega di quello che fai, brutta sega di seconda mano? Piuttosto, ho sentito suonare le campane a festa! Ne sai qualcosa?
1: Certo, signora! Oggi c'era il matrimonio tra donna Balbetta e don Quacquaraquaglia!
0: Ah, che oltraggio! Non lo sai che io e don Quacquaraquaglia abbiamo un trascorso anale? Sono offesa, molto offesa, servastraccia! Sono talmente offesa che potrei cagarmi nelle scarpe da un momento all'altro! Ma dannazione, perché non sono stata invitata al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Come olvidare tu sorrisa? Come olvidare tu mirada?
0: Maresciallo Sciallomare, anche lei non è stato invitato al matrimonio?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Io invece mi domando se quei due stiano tramando qualcosa per scoprire il mio
4: segreto.

0: abismo.
1: In tal caso devo impedirgli di scoprire il mio
2: segreto.
1: Forza, invito o non invito, devo vederci chiaro in questa storia. Maresciallo, ci accompagna?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Chi è il maresciallo?
5: Perché risponde sempre nello stesso modo? Cretino.
1: Ah, ma che bel ricevimento di matrimonio, donna Balbetta. Peccato che non sia stata invitata, altrimenti non avrei mai scorreggiato sulle tartine.
6: Donna Ruanna, che cosa ci fa qui?
3: Potrei farle la se domanda.
1: Ma come, donna Balbetta? Non sa che io e il suo novello sposo abbiamo un trascorso anale? Vero, don Quacquaraccoglia?
7: Ma cosa diavolo sta dicendo, donna Ruanda?
1: Non lo so, non parlo il quagliaritano. Non capisco, don Quacquaraccoglia.
6: Qua, devi venire qua, cazzo sei, sorda. Sono 2 ore che te lo ripeto, testa di cazzo, troia, puttana.
1: Oh, ti amo, don Quacquaraccoglia. Scopami.

0: Che fai? Sfofo! Ma potrei farla se domanda.
1: Giammai, donna Ruanda. A parte che mi sono appena sposato, ma non potrei mai stare con te. Non è che conosco il tuo papà.

0: Qua qua?
1: Qua qua qua!
0: Oh! Qua qua qua cosa?
2: Potrei farle la stessa domanda!
1: Qua quanti cazzi sei presa del c***o?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Sei passato una bella serata a cena con tua moglie. Bevi 15 amari, diventa aggressivo e manda tutto a puttane. Sii uomo. Taglia la siepe la domenica mattina alle 6 e passa il resto della giornata a fissarla soddisfatto. Sii uomo. Se qualcuno si presenta con la mano molla, stritogliela. Stritogliela. Porca. Stritogliela. Cane. Stritogliela. Spaccagliela. Sii uomo. Non pisciare mai seduto sul water. Prima caga, poi alzati e piscia. Sii uomo. La coda di cavallo è una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega ai capelli, slacciati i pantaloni e... Sii uomo. Vantati di aver smesso con le sigarette e poi... Fuma di nascosto. Sii uomo. Per sapere quanti giorni ha questo mese, ripeti a memoria tutta la filastrocca 30 giorni a novembre fino a che non trovi quello che ti serve. Sii uomo. Se trovi un capello nel piatto, prima mangia tutto quello che c'è intorno e poi chiama il cameriere per lamentarti. Sii uomo. Fai 15 ore di volo aereo senza musica e senza film. Tieni gli occhi sulla fottuta mappa per tutto il tempo. Sii uomo. Se scoppia un incendio vicino a casa tua, compra delle salamelle e griglia nell'inferno. Sii uomo. Mentre guidi, butta la sigaretta accesa dal finestrino e passa i successivi 30 chilometri a chiederti se il mozzicone sia finito sul sedile di dietro. Sii uomo. Non stirare. Mai. Nemmeno per sbaglio. Sii uomo. Quando sei solo a casa, guarda i porno col volume a palla. Celebra la sega sul round. Sii uomo. Fatti la doccia e poi rimettiti i vestiti che avevi addosso. Sii uomo. Se la tua donna ha la figa pelosa, fai il verso di Ciubecca quando gliela lecchi. Sii uomo. Sii uomo.
0: Lo Zoo di 105.

0: Abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor... Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, non è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo sgarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente. E a causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti. E l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora, le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore se la interrompo, però se lei non ha segnalato, e lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Mi lascia parlare, io le...
1: Prego, sì, scusi. Prego. Mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io ho fatto prima, avevo fatto già la revisione.
1: Guardi, il manutentore viene effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto,
1: quindi
2: guardi, le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: Scusate se vi interrompo, perdonatemi. Perché come ho fatto anche presente, ci stava nelle feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al DC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro
1: dottore,
3: la tazza stavano proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico.
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio, no, come se ne avesse.
1: Rindo per tutto, dottore.
3: Era proprio sporco di cacca.
1: No,
3: scusate,
1: adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no.
3: Dovuto lavorare con i guanti.
2: Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Stava sempre fatto che noi napoletani sa quelli che vanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua. Lasciano le feci nello scarico.
2: Io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi faccio la morale di nord a sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo
2: perché
1: è il caso.
2: Dice nord-sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: Questa roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora, se
2: vuole. Se sia stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si entrava nell'appartamento e abbia usato l'appartamento, è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, ha lo stesso numero di telefono che la. Stiamo chiamando, le mandiamo a voi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci? Mi scusi. quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottore, lei ha lasciato il suo cestino e merda. E qui a noi teniamo le fotografie. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila
2: euro?
3: 3-4 mila euro.
1: 3-4 mila
2: euro.
1: Quello è un lavoro importante. Ma ci svuotate tutti i. Che lavoro?
3: Solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che lo sanitario.
2: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
1: E allora aspetta.
3: Le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, è stata foto delle feci.
3: Si sente che state in. State in un dispetto, che fa sempre dispetto.
2: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
2: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i miei contatti, così poi me ne valeranno la buona.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo tutela.
1: Allora, è possibile fare in mattina?
2: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Ma sono sue,
2: rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Sei un mazzo, sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Ma buon muovere, ma si fa una cagata di indagateci e se confrontiamo.
2: Io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare meno.
2: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che il resto, senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
2: No, incredibile. Posso credere.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacca in docesse, Carme.
2: No.
1: C'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio. Come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
2: Oh mio Dio, e meno male che non ho detto delle cose brutte. Penso che... Mannaggia, mi avete fatto prendere un coccolone. Mannaggia a voi.
1: Ciao Cucci, stati bene, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Come può un uomo non sapere di essere in anticipo?
3: Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia?
2: Come può un uomo non sapere di essere Zorro?
3: Mi sono sempre vestito re nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento.
2: Come può un uomo non sapere di essere tabagista?
4: Ho fumato 2 pacchette di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio. Allora sono passato al crack.
2: Nessun sospetto.
5: Non pensavo mai.
2: Nessun dubbio.
6: Mi sembrava tutto normale.
2: Nessun sintomo.
5: Oh, stavo bene, eh?
2: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
7: Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che nel tempo libero spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit.
8: Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco, sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto. E anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto.
7: Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia.
9: Ma sono stato alle superiori con Geppo e a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio.
7: La vita del Ciolla al Vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi, quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo.
10: Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani, però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac, ci avevo ragione io, non era un perisoma, aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito.
7: Geppo Ciolla al Vento infatti non sa di essere nudo. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche in chiesa.
11: Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo?
7: Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per avergli appoggiato il cazzo in testa.
11: Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no.
7: La vita di Geppo Ciolla al Vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita.
11: Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo. Una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
7: Oggi Geppo Ciollalvento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. Ma grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta
4: Il segreto.

0: Mister Bastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Sir Bastaccia, sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato

0: sono desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Cancameron!

0: paura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: Eccoci al manicomio.
1: Ciao, ciao.
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone.
1: Squalo, sono squalo.
2: Tutto esaurito.
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi. Guarda.
2: Sono una rana.
3: Donna Ruanta, che sorpresa. Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda.
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltron Gadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zong grun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta. È pazzo. Passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è che...

0: ¿Qué?
1: ¿Qué?
0: ¿Qué?
1: Che pasta uno poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
2: Ma vaffanculo!
3: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.
4: Il

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo. Sii uomo.
2: Radio 105.
3: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
4: È tutto fatto.
3: This is the Zoo. This is the Zoo.
4: Che delizia.
5: Vai, dai.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcorario?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Lo sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
6: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza. Ascolta, mangiato, Sam? Sei malmurtega, dai.
8: No, padron Froce, aspettate. Ho sentito un rumore.
7: Oh mio Dio, che cos'è, che cos'è? Dimmi.
8: È un enorme arachide.
7: Ma scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
2: Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
2: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
2: Non insalata. Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
2: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
4: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
5: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
5: Oh,
10: no.
5: Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
5: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
5: la vita!
11: No, non è lava, è Raven!
5: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
5: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
5: Sburger per la vita.
2: Stop.
4: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
5: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona
2: May.
11: Fiona May.
5: Fiona May.
11: Fiona.
5: Fiona May.
11: Fiona.
5: Fiona May. Forrest Gump.
2: Gampa.
10: Gump.
11: Gump.
5: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
5: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
2: Ma chi?
11: No,
5: allora, oh.
11: No.
5: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
5: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
2: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
2: Pim pre petepam.
5: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
5: Ravensburger della vita.
11: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
5: Ravensburger.
11: Ger.
5: Ravensburgen. Pim pre Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
2: Non è Ravensburg teravidia.
5: Ravensburg.
11: Der.
5: Teraviba.
11: No, teravibra.
5: Teravita.
11: Teravita.
5: Oh. Ravensburgent.
2: Ravensburgent.
5: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
5: Anche voi.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
2: Italia amore mio.
1: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno, ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso, buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
3: Va bene,
4: lei come si chiama?
3: Andrea.
4: Il signor Andrea dalla provincia di?
3: Verbania,
4: allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
3: Giusto.
4: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
3: Sì.
4: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
3: Muratore,
4: quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
3: Boh, non lo so.
4: Benissimo, allora siamo preparatissimi come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
3: 69 mi sembra.
4: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
3: Marco Polo,
4: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
3: Sì.
4: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea, ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo monte premi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
3: Sì.
4: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
3: Più o meno.
4: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
3: Di tutto,
4: ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
3: Penso quella mezzo, la domanda è mezzo.
4: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbania vince il monte premi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso signor Andrea, è incredibile. Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
3: Sto lavorando.
4: Benissimo! Un applauso signor Andrea! Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
3: No.
4: Ha vinto 750.000 euro signor Andrea. Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea. È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre, vai!
1: Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
0: Lo Zodi 105.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito. Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di Scoiatto Merde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicapati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto, pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti, canaglia del cazzo.
0: Calmati, Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non
2: Quando
1: era...
2: recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza, Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sega.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
5: bomba. Oddio, anche a me.
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
2: Cos'hai in mano?
3: C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
2: Cos'hai

0: segreto.
1: Merda, come sono curioso!
0: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
1: Ma non dire cazzate! Sembro spagnolo, ma son de Rovigo!
2: Nervastraccia! Nervastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando il suo servizio di tazzine da cerume!
2: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete! Non senti che suonano alla porta?
3: Sì, signora! Vado subito a dirgli di smetterla!
2: Ma no, cretina! Vai a vedere chi è! Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato impasto alle suore!
4: Potrei farle la stessa domanda!
2: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
4: Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda!
3: Arrivo! Arrivo!
5: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo!
3: Oddio! Un cavaliere Jedi!
5: Mi ridono i peli del buco del culo! Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola! Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata! Sono qui per la consueta benedizione natalizia nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
3: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre! La prego, si accomodi!
2: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
3: È padre Tritongo, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
5: Ho ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
2: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
5: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno.
2: Mi fai schifo, padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
5: È Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
2: No, no, fuori dai coglioni.
5: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
3: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
5: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo crepano tutti, dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
2: No, non puoi dirlo a nessuno.
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale, boh se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia? A Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavada Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ce fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria? Vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo e come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve, ciao Cri.
1: Ciao ciao, grazie, vado a buttare le mutande.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Almeno una volta all'anno lo Zoo di 105 riunisce tutta la famiglia e realizza uno scherzo a formazione Guida Guida. Mazzoli,
2: Paolo Noise,
3: Fabio Alisei
4: e Wender
1: si lanciano nella bastardata del giorno al signor Sergio da Napoli.
3: Non vi ricordate chi è Sergio di Napoli? Vi rinfreschiamo le idee, sentite qua.
5: I discassata, i dacci proprio, brutto cazzo.
1: Allora ragazzi,
2: parte un po' alto secondo me.
1: Allora ragazzi, siete pronti?
6: Sì!
1: Ed ora tutti pronti per
6: la manovra culacchia.
3: Chiamiamo il signor Sergio e gli facciamo credere di voler risolvere il suo problemino telefonico.
1: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio.
7: Ma di che si tratta?
1: Allora, salve, sono l'appuntato Rello Penna del comando della polizia di Napoli. Senta, a noi risulta che lei è vittima di una serie di, chiamiamoli scherzi telefonici da parte di ignari. E stiamo facendo una ricerca, perché queste persone sono, delle persone molto pericolose che stanno cercando di mettere in atto un attentato sghidibudi nel tentativo di estrapolare i dati sensibili dei cittadini di Napoli per poi poter cisburgerare i loro conti correnti. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane
7: 4 giorni fa.
1: Mi può ricordare così a grandi linee di cosa si trattavano queste telefonate? Cioè, cosa cercavano di venderle o...
7: No, venderle. Dicevano, ci abbiamo visto, abbiamo fatto... Cioè, mi deve...
1: Il militare.
7: Ah, bravo.
1: sono loro. Allora, senta, signor Maria Sergio, Sergio Maria, le spiego, queste persone stanno cercando di estrapolare i suoi dati sensibili per poter poi entrare nel trick booster del suo conto corrente e portarle via i suoi risparmi, ha capito?
7: Vabbè, a parte questo non c'è problema, perché non abbiamo nulla tenente, questo voglio dire.
1: No, tenente glielo passo io adesso, il tenente, invece, perché ho bisogno di una sua dichiarazione, così riusciamo a completare il fascicolo, altrimenti i minions non riescono a concludere l'indagine. Le passo il tenente Lino Canch, che le spiega un attimino qual è la procedura. La ringrazio molto e mi scusi per il disturbo, signor Sergio. Grazie.
8: Ci stiamo collegando con l'interno desiderato. Siete in attesa.
9: E da oggi i tuoi cambi per la figa pelosa li trovi anche in confezione Magnum da 80 pezzi.
8: Ci stiamo collegando con l'interno desiderato.
10: Pronto?
7: Pronto.
10: Sì, sono Canch, Lino Canch, buongiorno.
7: Sì, buongiorno.
10: Con chi parlo?
7: Sergio.
10: Sì, scusi, mi hanno parlato adesso la sua pratica. Allora, senta, signor Sergio, noi dobbiamo semplicemente compilare questo breve profilo,
7: sì.
10: Ok, grazie al quale potremo archiviare la sua pratica e prenderci cura di questa attività di mobbing, stalking alle sue spalle.
7: Sì.
10: Ok?
7: Ok.
10: Allora, lei deve solo rispondere a una lista di semplici domande. Carabetto, benissimo. Allora, signor Sergio,
7: sì.
10: Può dirmi per favore in che data sono state effettuate le telefonate minatorie da parte di questo gruppo terroristico Landò?
7: No, mercoledì.
10: Era per...
7: O venerdì o giovedì, una cosa del genere.
10: O venerdì o giovedì, tipico.
7: Sì.
10: Tipico. Bene, può riassumerci brevemente il contenuto di questa telefonata?
7: No, che dicevano lei mi concede, non concede. Io ho detto, ma tu hai sbagliato qua, non c'è nessuno che abbiamo parlato e te, fece io. Forse hai sbagliato telefono, hai sbagliato numero.
10: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Paceco?
11: Domanda da 100.000 euro.
7: No, è perché poi questo, la verità, proprio insisteva, era un accento strano.
10: Lei ha per caso minacciato l'aggressore in questione?
7: No, minacciato no.
10: È sicuro di non aver minacciato l'aggressore?
7: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più, perché io non sono la persona.
11: Sentiamo la registrazione originale e vediamo se il signor Sergio dice la verità.
4: Ciao, sono Enzo.
7: Capitano, ma dici merda.
4: No, Renzo, Enzo.
7: Un telefono a giù, perché io ti rintraccio. Brutto cazzo. Okay. E basta, alla verità ho posato il telefono in faccia, questo qua.
10: Scusi, ha fatto riferimento a un palo della morte?
7: No.
11: Sentiamo la registrazione dello scherzo.
4: Ci vediamo là, al palo della morte, al solito posto. Sbrigati!
7: Sì, Drago, sì.
10: Non ha fatto riferimento al palo della morte. Un attimo, scusi, che è arrivato un collega, dimmi, scusi.
12: Stiamo vagliando la linea telefonica Sbiribudi con l'antanico del signor
10: Sergio.
12: Del signor Sergio. Probabilmente c'è il telefono che è stato innestato nella sinapsi.
10: Ah, nel culacchia.
12: Del culacchia, sì. Quindi dovremmo riuscire a capire attraverso delle manovre Y,
10: sì,
12: se per caso la linea è intrescata nella silifitudine.
10: Ho capito, quindi è una manovra culacchia.
12: Sì.
10: Benissimo. Allora, senta, scusi, mi hanno comunicato adesso? Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza. L'ha dirotto sull'ufficio competente.
0: Come andrà a finire la bastardata del giorno?
13: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila presenta Tanto tempo fa in una galassia lontana ad Andria in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la crede, insomma!
5: Ma porca! Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, nell'anno scuro, sì, così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute, tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: Anche la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un metal detector per farsi aiutare a trovare la pistola del nonno cementata dentro al muro di casa della nonna Lucrezia di Quarto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Metal detector?
3: In che senso?
4: Madonna, se sei scazzato, capisco che sono le 7 di sera e cioè voglio andare a mangiare un piatto di spaghetti, però mica un minimo di gentilezza quando uno ti chiama e ti chiede se c'hai metal detector.
3: Certo, mi dica, qual è il problema?
4: No, ti sentivo, diciamo, spassionato nella tua attività.
3: No, no, cioè, ma me l'ha detto come? Pronto per il detector? Mi dica! Come la possiamo aiutare?
4: Sei salita la chianga nella nasca. Allora, praticamente, devo fare la ricerca all'interno di un appartamento piuttosto grande, di un qualcosa che è rimasto nascosto per un decennio, non si sa, fra le pareti, i pavimenti, e non riusciamo a trovare. Prima di spaccare tutta la casa, magari con un metal detector riusciamo a trovarlo.
3: Però non la possiamo aiutare, perché noi facciamo i metal detector, quelli che servono per gli aeroporti e per le banche. Lei ha bisogno di quelli che servono per trovare.
4: Aspetta,
3: gli oggetti
4: che sto facendo
3: nella sabbia, nei terreni, sotto le mura. Quindi ha bisogno dei metal detector, quei plastici cercamine, tanto per essere chiamati, hai capito? Quelli che hanno quel palo e in fondo quel piattellone, ha capito?
4: Ok, capito. Quindi tu fai quelle cose che in aeroporto, cioè praticamente quando c'ho il ferro in tasca passo il mezzo.
3: Perfetto, sì, sì.
4: Ah,
3: sì.
4: Capito, senti, ma c'è uno scotch da mettere intorno alla pistola per passare il mezzo al detector?
3: No.
4: No, lo prende come
3: apposta per evitare questo.
4: Ah, ho capito.
3: Va bene?
4: Capito, va bene, dai, stai.
3: Buona serata, la ringrazio.
4: Fatti sto piatto di pasto, pippotto e pensami.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ciao, bello. Carissimo, simpatica.
1: Tamarri.
3: Pronto, sinistra per...
5: Senza pesesse?
4: Ah, che confusione mentale.
5: Sì, infatti. Pronto?
3: Pronto, beh.
5: Sì.
4: Sinistro piede, detto.
5: Sinistro piede, l'ho capito, scusi, non riesco a capire. Ferramenta?
3: Sì, Pepe.
5: Sì, va bene, sinistro piede. Senta, un'informazione, voi avete un cercametalli?
3: Un cercametalli elettronico?
5: Che sia elettronico o non elettronico, perché noi stiamo cercando dentro questo appartamento un oggetto che non sappiamo se è nel pavimento o nel muro. Allora, prima di spaccare la casa volevamo usare un oggetto che mi ci segnali che lì dietro c'è appunto questa pistola di nostro nonno.
3: No, guardi, provi a sentire l'altra sede.
5: Chi?
3: Provi a sentire l'altra sede.
5: Sì, aspetta, il numero tu ce l'hai che me lo segno al volo?
3: Allora, è 06...
5: Sì.
3: 69.
5: Sì. Se ne pensa.
3: Ah, ciao.
4: Perché se ne pensa?
5: E questo continuava a dire se ne pensa per prima.
1: Tamarri.
6: Siete in linea con la SRL. Digitare 1 per l'ufficio prenotazione appuntamenti.
5: Solo. Sì, scusa, sto ridendo per la segreteria telefonica lì che c'era Missione Impossibile lì, bellissimo, fantastico. Ciao, senti, ti volevo chiedere un'informazione. Tu hai gli oggetti, quelle cose che riescono a trovare le robe sotto i muri, sotto la sabbia, tipo metal detector o qualcosa?
3: No,
5: che trova i metal?
3: Sto parlando.
5: Sto parlando. Oh, che cazzo fai? Che sto parlando. Ti stavo dicendo che sto cercando i metalli sotto i pavimenti, nel muro.
3: Non ce li abbiamo.
5: Ma non hai nessun prodotto?
3: No. Quelli che vede sul sito dove c'è la disponibilità.
5: Come cazzo faccio a vederlo nel sito che sono al telefono adesso? Ma sto coglione.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Quello dei metal detector?
3: Non ho capito.
4: Ferramenta?
3: Sì, ferramenta.
4: Mamma mia, meno male che t'ho trovato, te lo giuro, è una vita che ti stavo cercando.
3: Ma chi è il telefono?
4: Sono Massimino di Quarto, Shirox. Tutto a posto?
3: Ah, dici, che ti serve?
4: Che bello sentirti, sei proprio uno che se non faceva ferramenta era legno per le pizzerie. Cioè, una roba. Proprio sei la cosa più inutile che ho sentito oggi al telefono. Senti, personaggio, tu ce l'hai i cercametalli?
3: Mica,
4: non riesci neanche a dirlo. Madonna, ragazzi, che confusione mentale. Sì, ti aspetto. Stai parlando con un mostro della caverna? Vuoi una torcia, Indiana Jones? Madonna, che voglio strapparti i vestiti così di colpo.
3: Ci sta, però quanto ti serve?
4: No, hai detto 34 T, non ho capito cosa c'era in mezzo. Cosa hai detto?
3: Non ho capito, allora ci sta, però domani.
4: Cosa? Il cercaferro?
3: Cercaferro, sì.
4: Ho capito, prima ti devi fare un fiasco di Chianti e poi riconnettiamo. Vabbè, domani magari passa a prenderlo. Quanto costa?
3: Chissà, sta qua, vedi.
4: No, non lo vedo, sono al telefono, sciroccato mentale.
3: Madonna,
4: che confusione.
3: Ci sta.
4: Oh, ma tu ti sei perato pesante negli anni Ottanta. Eri uno di quelli proprio al parco che si infilava proprio, immondizia nelle vene come i pazzi, che sei uno straccio.
3: Ci vediamo, stati bene.
4: Oh, coglione, che sto parlando. Domani vengo a prenderlo, quanto costa?
3: E domani se ne parlo, sto chiudendo, domani.
4: Ah, mica, c'hai fretta, devi scappare a farti il bianco, ubriacone del cazzo. Va bene, sputa qualche dente che non si capisce più un cazzo con quella lingua arrotolata. Ci vediamo domani,
3: scemo. Ti faccio succhiare il cazzo.
4: Ma che cazzo mi devi far succhiare? Pure il sei meraviglioso.
3: Io ti faccio succhiare il cazzo.
4: Ma che ti strappo il torace e gioco con gli organi interni come col pongo, scemo.
3: Bravo, state buono.
4: Ti avvito alla parete con i tuoi trapani. Scemo di merda. Arrivo domani, ti spacco. Madonna, sei capito un cazzo? Cioè sta lingua che si arrotolava, faceva kung fu la lingua con i denti.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il programma di interviste della RAI, che sembra un podcast ma molto molto più costoso. Non indugiamo e facciamo entrare l'ospite di questa sera, famosissimo cantante e trapper, che in questi giorni è al centro dell'attenzione per via di un dissing con il finocchietto coi dentoni. Benvenuto a Tony F.
1: Bella bro, scusate se sono così figo, ma non ci posso fare un cazzo.
0: Belluccio, sei belluccio, l'unico problema è che sei alto quanto un cazzo e una bottiglia di shampoo.
1: Tony F può essere alto quanto cazzo gli pare bitch, e il resto del mondo che si deve adattare.
0: Bitch sarà tua madre.
1: Che fai dei incazzi? Vuoi fare un dissing?
0: Ma per carità, già ci avete abbuffato li coglioni tu e quell'altro nano con la bocca da ciuccio. Comunque, a proposito di dissing, quindi come va a finire quell'altro invertito pastrocchiato d'inchiostro coi dentoni e il 37 de piede?
1: Parli del nano pettinato da sbirro.
0: Ernano? Senti a merda che se lamenta della puzza del culo. Vabbè, senti Tony, perché avete litigato tu e lo scoiattolo cialtrone?
1: Perché il topolino pastrocchiato mi è venuto a supplicare fare un fit con lui. Solo che a me fa schifo tutto ciò che lo riguarda e quindi l'ho sfanculato. Poi si è lamentato con un paio di post e allora ho impugnato il sacro microfono di Tony F e l'ho demolito con le mie rime. Poi, visto che non poteva avere il Tony F originale, si è fatto un fitcore cosplayer di Tony F.
0: Stai parlando di Nicki Savage? O come cazzo si chiama?
1: Sì, quella merda di un copione del cazzo.
0: Senti Tony, ma tu che bestia ti senti?
1: Io mi sento un porco. Quindi metà maiale e metà divinità.
0: Tornando a Fedez, perché hai tirato dentro la faida anche la pasticcera?
1: Io non ho fatto un cazzo. È lei che mi rompeva un mondo di coglioni coi messaggi. Tra loro due c'è sta un disagio che metà te lo racconto.
0: Senti, perché è finita con Taylor Mega?
1: M'ha rotto il cazzo. Tony F se stufa facile.
0: Come va con la tua attuale partner di lavoro, la cantante Gaia, con cui avete fatto il grande successo Sesso e Samba?
1: M'ha rotto il cazzo pure lei. Tony F non ha partner.
0: Senti Tony, parli tantissimo del disagio dei giovani, delle periferie povere nelle tue canzoni, ma leggendo la tua bio mi sembra di aver visto che non vieni dai quartieracci, anzi hai avuto una giovinezza abbastanza agiata.
1: Sono tutte fregnacce, io vengo da una umilissima famiglia di gente con le pezze al culo dei parioli. Mio padre faceva il povero gioielliere.
0: Povero gioielliere?
1: E tutti i giorni si rompeva per culo per 5, a volte anche 6 ore al giorno a vendere Rolex.
0: Ma sei serio?
1: Mentre mia madre mandava avanti la villetta con la piscina.
0: Chissà che sforzi poraccia.
1: Io ho vissuto il degrado di andare a scuola accompagnato col Mercedes.
0: E già che schifo.
1: Ma non mi vergognavo, anzi tutto questo ha contribuito a farmi essere la divinità che sono oggi.
0: E già, proprio un'infanzia infame immagino. Senti Tony, un'altra domanda mi sembra obbligatoria, ma tu perché non porti la maglietta? Che sorta di psicopatia vi accomuna a te e grattachecca tatuatino?
1: Tu metteresti una maglietta al Davide di Michelangelo?
0: Ammazza, ma ti piaci così tanto?
1: Tony F è la cosa che mi piace di più al mondo. Pensa che quando scorro le mie foto mi viene duro. Se potessi mi clonerei per succhiarmelo col dito al culo.
0: Allora è vero che sei pure un po' froccio?
1: La carne non si butta, se mangia anche l'osso.
0: Sì, ma qui non parliamo dei filetti, ma dei cazzi. Vabbè, con sta stronzata, salutiamo il nano coi capelli da nego. Ciao, Tony F. Aspetta lì che faccio portare una scaletta per farti scendere dalla poltrona, così non ti fai male. Alla prossima puntata di Bestie.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: scouts, pure papa dovevo diventare.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori.
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
4: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
3: Di solito sì, ma prende le pillole.
4: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a Brazzers! Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia eppure tabagista.
3: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
2: Ma no!
3: Ma sì!
4: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
2: No! Sei fica, resta!
4: Ma grazie, che carino che sei!
2: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
4: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
3: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
2: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrappatissimo!
3: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
4: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
3: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
2: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
4: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
2: Sì, la fica!
3: Secondo me hai una crisi ormonale.
2: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, giochiamo, dai! Fa vedere!
3: No, Gaetano, calmo!
2: No, no, no! Ferma! Stiamo solo giocando!
5: no, bravo Gaetano!
4: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
5: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano! Ah, sì, coccolami! Ah.
4: Ma a me sembra che non stiano giocando.
3: Infatti lo ammazzerà.
4: Fermali, fermali!
5: Sì, sì, di più Gaetano!
3: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia e pure tabagista?
5: Come sei coccoloso, Gaetano!
4: Perché? È un insulto?
3: Sì!
4: Ah, non avevo capito, amica! Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
5: No, si chiama Bobby, si chiama Gaetano!
2: Eccoci, amici cose verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque, passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo. Sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
3: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
0: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
4: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
5: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
0: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
6: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione, e infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
0: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
7: Merlino, come conferma la scienza, era un mago. Imparentato da lontano con Beppe Vesicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
6: Spada! Spada!
0: La spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
8: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto, anzi... quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia?
9: Io!
0: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Radio 105. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Come sta? Merda!
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.
10: Però.
12: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa fischiare con le dita dei piedi. Vladimir Putin può fumare una sigaretta da entrambi i lati. Vladimir Putin è talmente dotato che può fare sesso anale con una donna, passando dalla bocca. Quando lavorava come operaio, Vladimir Putin prendeva la tredicesima ogni mese. Vladimir Putin è un seguace del Feng Shui. Per migliorare la salute del suo popolo, ha spostato la Russia. Una volta Vladimir Putin ha trovato un quadrifoglio sulla Luna. Durante una tormenta, Vladimir Putin può contare i fiocchi di neve. Vladimir Putin ha risolto il problema della pedofilia, costringendo le donne russe a partorire figli di 18 anni. Tutti possono guidare una bicicletta in carbonio, ma solo Vladimir Putin può respirarla. Vladimir Putin sa scrivere il suo nome pisciando sulla neve in Arial 16 Bond. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento. Quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare i peli del culo nella presa della corrente mentre vi succhiate il cazzo di un netturbino col diabete. Sono tornato, Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. Ebbene sì, sono stato in carcere per qualche periodo, un'esperienza meravigliosa, e ora finalmente mi hanno dato i domiciliari. E come ogni sera, fino a qualche tempo fa, sono qui con Richard Gere, travestito da porcellino d'India, infilato nel retto per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, scopatore di doti, ed è dedicata alla sua amatissima Contessa Vecchiotti. Cara Contessa Vecchiotti, non è facile scrivere questa lettera. Ho finito l'inchiostro e sono stato costretto a tagliuzzarmi la cappella con un foglio di carta per rendere leggibile il mio sperma. Spero non me ne vorrai. Del resto il rosso è il tuo colore preferito, quello della passione che ancora scorre selvaggia nel tuo semicadavere nonostante i tuoi 98 anni. Ah, dolcissima, ricchissima, ricchissimissimissima Contessa Vecchiotti. Non sai che piacere mi dà leccare per ore e ore una vagina che era già lì quando Mussolini aveva ancora tutti i capelli. Oh, amore mio, prego giorno e notte che tu viva altri 10, che dico 100, 1000 anni. Per me, che ne ho solo 22, perderti sarebbe come perdere la mia stessa anima. Gemo, ansimo, mi struggo della tua assenza, ansioso di affondare ogni mia estremità nel cartapecoroso alveo delle tue cosce vibranti di osteoporosi, di sconvolgere d'amore quei conturbanti lombi tutti storti e calcificati che il peso di un portafogli tanto pesante son stati costruiti a sopportare per molto, troppo tempo. Ah, mia amatissima Contessa Vecchiotti, senza di te diventerei uno squallido ereditiero nel fiore degli anni con un esercito di strafighe pronte a scoparmi l'anima ad ogni angolo del mondo. Ed è proprio per farti capire quanto tu sia speciale e indispensabile per me, voglio dedicarti queste dolci note di questa dolce canzone d'amore.
3: Il cuore non scopa.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro scopatore di doti, dedicata alla sua amata Contessa Vecchiotti, che continua così. Ah, mia dolce rancida contessa, a un passo dalla mummificazione. Mi pare di sentire il tuo dolce fiato che mi accarezza il collo, o forse è il gatto che ha scorreggiato. Ad ogni modo sappi che hai conquistato il mio cuore come nessuna mai prima di te. Amo tutto della tua persona, le tue unghie dei piedi, cioè, gialle come tuorli d'uovo e leggermente ammuffite ai lati. Il tuo naso dritto come una chicane e pieno zeppo di capillari e lividi e dolci uova d'insetto. Non vedo l'ora di abbracciarti, amore mio, e stringerti, stringerti forte, fortissimo, fino a stritolare quelle tue cazzo di ossicina di lurida vecchia di merda puttana. PS, ti amo tanto. Ed è proprio per questo grande amore che voglio dedicarti questa bellissima canzone d'amore.

0: quanto amore, quanto sentimento. Alla prossima puntata del Disco Urretto.
1: Lo Zoo di 105. Oh.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
2: Pippo Palmieri si scopa tutte le
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: ragazzi.
1: Mi scusi signore se la interrompo, ma non riusciamo a comprendere esattamente che cosa sta dicendo.
0: Russo, non capisci mai niente di quello che dico. Pensa la parte più importante di quello.
1: Signore, domando scusa di nuovo per l'interruzione, signore, ma non ci è veramente possibile capire che cosa sta dicendo?
2: Cosa c'è scritto sulla maglietta, scusa?
3: Dolce Gabbana.
2: Ecco, e quindi?
3: Sei culattone.

0: sono stato troppo diretto? Scusi regista, io vado di improvvisazione.
1: Eh no, ho capito, quello è cioè, ha spoilerato! Ha spoilerato!
0: Eh no, l'ha capito tutti, cioè viaggia
1: ma
0: su un...
1: Ma chi ha capito?
0: Scusi, viaggia su un aereo rosa, sempre il cazzo di fuori.
1: E cosa c'entra? Guardi che rosa è il colore d'estate adesso. Ma, no, se lei vede, se lei vede Gabriel Garco vestito di rosa, che pensa che è ricchione?
0: Ho capito, ma i sottufficiali sono...
1: Se lei vede Cecchi Paone vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Un pochino di dubbi mi vengono, sì.
1: Se vede Elton John vestito di rosa, pensa che è ricchione?
0: Ma sono tutti culattoni.
1: Ma chi ha detto questo? Perché se vestono di rosa?
0: No, l'hanno detto loro, cioè.
1: Chi ha detto? Io non c'ero, non l'ho sentito.
0: No, sono tutti, anche George Michael.
1: Morto?
0: Sì, ma prima era criccione.
2: Allora, cadetti, davvero maschio e comandanti di questa operazione, voglio che sappiate una cosa. Sono stanco, stanchissimo, stanchissimissimissimo di tutto questo brusio nei miei confronti. A. Io sono un maschio alfa e mi piace la fica. B. Io, sì, ho ucciso tuo padre, ma una volta sola e non si è mai più ripetuto questo brutto incidente. O sbaglio, Rooster?
3: Che eroe!
4: Sì, signora, lei ha perfettamente ragione. Adesso posso levarmi questo biberon dal culo e rivestirmi?
2: Il biberon nel sedere è un atto molto maschile nella marina americana. Ignorante.
4: Sì, ma il fatto che lei vi sia beveri mi lascia perlomeno perplesso.
0: Ma dopo?
4: Durante.
0: Ah sì? È dinamicamente impossibile.
4: Deve vedere quando lo svita per mettere i plasmon.
0: Cosa fa, mi dà del lei?
2: Silenzio, per favore. Dobbiamo concentrarci sulla missione di oggi.
0: Scusate se vi interrompo, sì. Io oggi non posso venire, c'ho judo.
4: Ma sei qui? Ma sei qui?
0: No, nel senso che dopo, io cioè, ho avuto lezione, però dopo non posso prendere l'aereo perché c'ho...
4: Cosa?
0: C'ho judo, posso... non posso.
4: Ah, grazie per avercelo riferito, adesso siamo tutti molto più tranquilli.
2: Silenzio, per favore, cadetti. Ora, salite tutti sui vostri aerei, abbiamo deciso di dare un colore a ognuno di voi. Rooster, quello è tuo.
4: Grazie, signore, ho sempre sognato di guidare un aereo a pua viola.
2: Tenente comparsa, quello è il suo.
0: Ma è marrone con le nocciole. Cioè, sono anche nocciole tridimensionali.
1: È lo sponsor, Pernigotti.
0: Perdoni, non sembra un cioccolatino. Posso essere volgare?
1: Prego.
0: Sembra uno stronzo.
5: Scusate, sono ancora a terra. Non mi ricordo bene. Da che parte

0: L'aria per accendere.
1: Piloti, sono il vostro comandante Mavericchia. Mi ricevete? Siete tutti in volo?
2: Riceviamo, comandante, fatte chiaro, ci dica pure.
1: Dov'è finito, comparsa?
3: Sono sempre qua a terra, non riesco ad accendere l'aereo, scusatemi, datemi un po' di assistenza.
2: Dalla parte destra ci sono le chiavi.
3: Sì, ok, le ho viste, sono quelle con attaccate la zampa di coniglio.
2: Esatto, fai un mezzo giro. Dove cazzo è posizionata la chiave?
3: Non c'è l'orologio.
2: Giro a destra, stronzo!
3: Ok, giro a destra. Ok, si sono accese delle luci davanti.
1: Cosa dicono le spie, comparsa?
4: Non lo so, qualcuno dice che lei è culattone, però.
2: Quelle del KGB, quelle del cruscotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagnamè.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, e lui è Zizzagnamè.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnamen.
6: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
7: Dei zizzagnate, delle.
6: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura.
6: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
5: Zizzagna me, me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso
11: il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito,
11: ma non le vada sui miei.
12: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
6: Sono Zizzagnamen! Piacere!
9: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
9: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
12: Vada fuori, pitone!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
9: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, stupido!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Quindi guarda il cadavere, trovo un cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi.
5: Enrico pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella. E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
3: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate lenti di imbellimento.
4: Che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda, pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono sì e no 5, se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ah, figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere.
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
6: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la bamba per tutti.
7: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è Carpazio?
6: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: E così. Sembra un mosacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
6: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
6: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No.
6: Non ce l'avete un fai schifo?
5: No.
6: È incredibile, ragazzi, non va bene questa
5: non
6: cosa.
5: Non sono munito, purtroppo.
6: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo?
5: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi non fai schifo. Ti do 1 milione di euro per il
6: No, due milioni ti do, due milioni di euro.
5: 4 milioni di euro.
6: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
5: Io ti do 6 milioni di euro il Vesuvio e 2 pomodori.
6: No, mi dispiace, ragazzi, fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
3: Quale due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo?
6: Chi sei tu?
3: Sono l'imprenditore di prima.
6: Ah, mi dispiace, ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
4: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
6: Benissimo, grazie, ragazzi.
2: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
8: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
4: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
4: Bravo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No, no, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare, amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello, lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, ah, cieco, cieco, io dico, è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore. Amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce e unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani, quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio. Sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again for the wise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: Will the song for the wise and left again sing a cappella.
0: Pronto?
1: Hell the same when again ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto?
1: In this game, win again, again, win again, again, win again, again, win again, again.
0: Hey, gonna go.
1: Oh, why, when a skin, find a sign, when again, Paolo Noise. And the same, when again, again, send again, again, Mazzoli, faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: Will the same for wise and again io ti piscio nel culo.
0: A te, ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dice?
1: Che on the phone, and again it goes, and again it go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, say me.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ancora?
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Hello, say when again again, when again again ti scoppia il buco del culo.
0: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for guess when again, fuori ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
0: Pronto?
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia a tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso mi te giro a 90 e ti inculo col sabione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Will send when again again sto tenendo in mano il cazzo. And say when again again, say again again, mazzoli faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che tu sei un faccia da culo. Dai! Dai! Dai! Vai a fanculo, coglione! Va a fanculo, Dio!
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai!
5: 105 Lo Zoo di 105.
4: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
6: Avvocato Chiunchiur l'orto.
7: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
6: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
8: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur...
7: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
4: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
6: Te lo giuro.
8: Oh, allora, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
6: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
4: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
9: E c'è qua l'avvocato.
7: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
8: Buonasera, buonasera.
7: Buonasera, lei Rabbi.
8: Esatto.
6: Ha delle trecce da donna?
7: No, quello che sta facendo un film sui vichinghi.
8: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
6: Sono ancora iniziato, scusate. Allora.
9: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
6: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
7: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
8: No, lei ha già firmato, quindi... O fa o 10 milioni di euro sull'unghia. Subito.
7: Fare o non fare, non c'è a provare.
9: Cazzo in culo o 10 milioni di euro.
4: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
6: Mi trovo in difficoltà. Vi giuro che mi avete preso un po' contropiede.
7: Beh certo, contro cazzo direi.
4: ma dopo una lunga colluttazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale.
6: Allora io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
9: Minaccia, minaccia.
8: Sì, sì, sì, minaccia, segno, io sto segnando tutto.
9: 20 milioni qua di danni.
7: Scusate, mi scazza se...
9: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare...
6: Figlio di puttana.
9: Lo farsi smontare.
8: Ah, si farà... minacce.
9: Sì, sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
7: Adesso se il m***o dell'inutile la troia sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
9: Grazie.
7: Prego.
4: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedo Pedrazzi.
10: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
7: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
6: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
7: Perché no, sa già? Dovrebbe sapere la memoria.
6: Sì.
7: Già.
6: Andrea, abbiamo
7: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
6: Perché non conosco la parola.
7: Scantonato.
6: Non so cosa vuol dire.
7: Evitato.
6: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
7: Impunitamente.
9: Che cazzo di... detto che...
7: Porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
6: Giuro, t'ammazzo, t'ammazzo due volte.
9: Dai, dai, vieni.
6: Io compro il libro dei morti ecologici.
9: Porco.
6: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
9: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
6: Zingaro bastardo.
9: Muori, n***o.
7: Promette molto bene,
4: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello, prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: This

0: This is the zoo, only for you.
1: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Lo scorso 2 ottobre, Sgraffignio Malo Scippo, detenuto in libera uscita, si reca in tabaccheria per comprare una marca da bollo. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Era una vita felice quella di Sgraffignio Malo Scippo. 38 anni, gli ultimi 12 dei quali trascorsi fra le calde e accoglienti mura del carcere di San Vittore, a seguito di una condanna all'ergastolo per rapina a mano armata, sequestro di persona, tentata estorsione, corruzione di pubblico ufficiale, ostruzione alla giustizia, plurimi peti in aula di tribunale, tentato cannibalismo d'avvocato e ingestione e mancata defecazione di martelletto giudiziario. In carcere Sgraffignio aveva trovato la sua dimensione ideale. Era amato, molto, molto, molto, molto, molto amato dagli altri detenuti. Anche per via delle sue fattezze effeminate e la totale assenza di peli sulle natiche, la sua sempre più crescente popolarità lo costringeva a trascorrere la maggior parte del tempo nelle docce, a raccogliere le saponette sbadatamente scivolate dalle mani degli altri carcerati come dei secondini.
5: Che caduta, caduta la saponetta, che raccolgo? Non è che tu puoi fare scherzo? Sicuro, eh? E che qua tutti i giorni cade saponetta, però.
1: Una vita da sogno, quindi, quella di Sgraffignio Malo Scippo, alla quale mancava solo una cosa: il vero grande amore. E l'amore arrivò, sotto le sembianze del neo detenuto Bruto Strattoni, uno scagnozzo della malavita di 2 metri per 150 kg di muscoli che divenne il compagno di cella e di vita di Sgraffignio. Già al termine della prima settimana di convivenza, con l'amore delle sue nocche, Bruto aveva rimosso tutti i sessualmente fastidiosi denti dalla bocca di Sgraffignio, che di sua totale spontanea volontà cominciò ad indossare una parrucca bionda, comodi abiti femminili e a parlare in falsetto.
6: Ma...

0: Due anni e 12 costole rotte più tardi, l'amore fra Bruto Strattoni e Sgraffignoma lo Scippo era più forte che mai. Immaginiamo dunque quanto fosse stato doloroso per Sgraffignio accettare di allontanarsi dal carcere in libera uscita per recarsi al battesimo di sua nipote e cogliere l'occasione per farsi visitare da uno specialista in lacerazioni anali. Quella infausta sera del 2 ottobre, Sgraffignio stava appunto rientrando in carcere quando fece tappa in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo da allegare alla documentazione necessaria per cambiare legalmente il suo nome in... brutta troia, come gentilmente richiesto dal suo compagno di cella. Noi di Chi l'ha svisto siamo quindi andati ad intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio, ultima persona ad aver parlato con Sgraffignio.
1: È stata dalla televisione voi altri? Che forte, vi guardo sempre, mercoledì sera. Me lo ricordo, sì. E beh, come me ne ha detto, non te la puoi dimenticare uno così. Era tutto senza dito, tutto gonfio, non faccio. Pareva che l'avessero menato per mesi e mesi, gonfiata con una pneumatica. E poi, insomma, mi ricordo che entra, mi chiede una marca da bollo, non gratta e vinci, gli dico, bellino, non me lo grattare lì che mi fai tutta la polvere sul tavolo. E a un certo punto vedo che urla, mi fa, bellino, ho vinto, vai, cazzo, vai. Va via, corre via, sventolando tutto, vedi che cazzo ne so, si porta via il biglietto. Stai, ho detto, pensato, stai a vedere che ha vinto, perché era tutto contento, capite? Che forte, sì. Volete che vi racconto qualche cos'altro, no? Va bene così? Va bene, dai.
0: Dopo questo episodio di Sgraffignio non si sa più nulla. Data la sua esistenza felice e agiata, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Preghiamo chiunque avesse notizie di Sgraffignio di contattare la nostra redazione. Noi di Chi l'ha svisto abbiamo ancora la speranza di poterlo riportare alla sua bellissima vita di un tempo. E per concludere, caro Sgraffignio, se per caso in questo momento sei alla visione del nostro programma, c'è una persona che ti ama moltissimo, che ha un messaggio per te.
2: Brutta troia! Devi tornare a casa, dai che te manchi qua là! Senza di te non è la stessa cosa a carcere! Porco c***o, devi tornare indietro, dai! Che te... Come sei rimasto male che ti ho morso l'orecchio? Dai! Torna a casa che giuro che non ti meno più, porco... Ehi!
3: Potrebbe non bestemmiare perché è un programma della Rai...
2: Ma non mi mangio la gola!
3: Bestemmi pure, anzi, porco ragione...
4: Lo Zoo di 105.
5: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
5: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
7: Ti faccio un gesto, eh?
8: Io capisco.
9: Sì, non molto plateale, signor comparsa, la prego. Ecco, prego.
7: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
8: Sì,
9: No, cazzo, la dalla campana!
5: Questa situazione a dir poco pietosa è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
9: Non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
7: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
8: Psico Neuro Endo Dricon Cazzi in Bufali.
5: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
8: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceri Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
1: Come dicevano i latini, killer Faber...
9: Chi è? Ma che c'entra killer Faber? Faber.
1: DJ.
9: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
1: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
9: non
1: cosa.
9: Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
1: Come dicevano i latini, Faber suda...
9: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
1: Come dicevano i latini, fabbro
9: no, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
1: Come dicevano i latini, faber sast quell'equino torturato.
9: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
1: Come dicevano i latini, faber est cosquisque me con tutto.
9: Senta, faccio così, come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, prego.
1: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
9: Perché questo?
1: La S è latino finale.
9: No, la S latino finale è sarda, però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
1: Misto?
9: No, misto no, io sono bianco o nero, netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna, prego.
1: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi.
9: No, Garceri Gresi.
1: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceri Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
8: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
1: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
9: Come, scusi, ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
1: Pensavo desse più carattere...
9: No, non deve dare carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
1: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
9: Cos'è il coronascartius?
1: Sinks.
9: No, è il cortinarius semisanguineus.
1: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
9: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Jerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo cortinarius sanguineus, che tanto è, voglio dire, è un trip de burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso. Prego.
1: Ho scoperto qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
9: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora un fungo...
1: E c'è scritto qua, basi merda.
9: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
1: È un fungo basi merdoso.
9: No, basi non è per l'entità suprema. È basi di omicete. Micete fungo... sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
1: Un fungo basistio.
9: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
1: Un fungo basicani?
9: No, è un fungo basidio micete.
1: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
8: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
1: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fiala sospetta nel caffè del dottor Garcis Gresi.
9: Garceri Gresi.
1: Garceri Gresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
9: No, Propriepri, non ha cambiato nome, Propriepri.
1: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
9: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
1: Scusi, signorina, se le guardo il seno.
9: Signora, è sposata.
1: Con chi?
9: Con Burrasconi.
1: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino? Com'è possibile?
10: C'ho la Ferrari io, e comunque...
9: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata de merda?
10: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
9: Lo stronzo è lei, dottor Stronzo.
1: A quanto pare mi sa di sì.
9: Comunque, vabbè, possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora Propriepri, e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
1: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
9: Propriepri?
1: Propriepri.
9: Non riusciamo a fare dottoressa Propriepri, però.
1: Come me lo spiega, dottoressa Propriepri?
8: Io va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
10: Veramente ti scopri i burasconi?
9: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
11: La preparo io, però non è che se va al ristorante, tutti a casa nostra,
9: sì.
11: Vero?
9: Certo.
10: Amore, questa qua si scopa burasconi, ho capito.
11: E te?
10: Uè, deficiente!
12: Dai, vai a fanculo, boide!
10: Ti metto le mani addosso, storpio!
9: Sicurezza, sicurezza, sicurezza! Pausa, pausa, pausa, un mese di pausa! Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora! Arrivo!
5: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel... Porco... In diretta! Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
10: Hai capito il bugoloide?
9: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di raccapigliarci.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
1: Ah, bene.
0: Presenta
2: La famiglia porno.
3: Basta, non dire più una parola.

0: Pronto?
1: Più veloce con quella bocca. Oh,
0: sì.
2: Oh, sì. Oh, sì, certo.
0: Ah, sì, sì, sì.
2: A me,
0: sì,
2: Remo, sì, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: Bene, bene, bene, bene, a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono,
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, per la tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle,
0: sì,
1: vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Leccami i coglioni.
0: Palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh. Oh!
0: I soffitti bassi, che rompi coglioni!
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Sì, succhialo tu, in faccia nel culo!
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Sì, più veloce! Ai, oh, rompi coglioni di merda!
2: Ah, ci divertiremo!
0: Sì,
2: a presto allora, ciao!
1: Mettilo in bocca!
0: Sì, mettilo tutto in culo e in bocca!
1: Ecco, brava!
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, bene, sono contento. Adesso? Vai, vai.
1: Più veloce con quella bocca. Oh.
0: Ancora in bocca, vai in bocca.
1: Oh, succhialo che non voglia.
0: Figa. Basta, leccami
1: con me. Basta, non dire. Basta, non dire.
0: Manovra!
1: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Oh. Mettilo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
3: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
4: Il test di personalità.
1: Pronto?
5: Sì.
1: Pronto? Pronto!
3: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
1: Ma tu chi sei?
5: E tu chi sei?
1: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
1: Pronto? Capito?
5: Eh?
1: Pronto?
5: Pronto.
1: Tua sorella.
5: Come?
1: Tua sorella.
5: Beh?
1: Pronto?
3: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
1: Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei? Pronto? Pronto? Sì? Ma tu chi sei?

0: La fossaccia da mamma ti ha chiesto tutta la sette nella tua generazione e non telefonare più, sta troppo schifoso, lurido.
1: Ma tu chi sei?
2: Troppo poco, richiamalo. Chiama
0: Cappella! Pronto? Pronto?
3: Sì?
0: Ma tu chi sei? Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei!
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
2: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare dalla casa. Uè, stronzo d'uomo! Uè, schifoso, lurido e impetente!
1: Tua sorella!
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: avanti, bitch!
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Al Santa Forfora è tempo di bilanci. Grazie a un barbatrucco medico, il dottor Stronzo è guarito dallo shock che gli ha fatto credere di essere un cavaliere medievale. In questa scena lui e il dottor Fanti tirano le somme di quanto accaduto con la dottoressa Propriepri. È tutto pronto, motore e azione!
3: Fanti, sono finalmente fuori dal delirio del cavaliere medievale. E ora parliamoci chiaro. Propriepri ha tentato di farmi fuori. Non riesco ancora a credere che fosse capace di tanto.
4: Stronzo, è una storia da film noir. La dottoressa Propriepri, con tutto quel suo fascino da femme fatale, e noi due che ci cadevamo come stupidi. Chi l'avrebbe mai detto?
3: Fanti!
4: Che fa?
3: Devo farlo un po' drammatico.
4: Ma non è drammatico, è una storia, cioè, tutto sommato banale, la storia di Corsia.
3: Fanti...
4: Cosa? Che sta a comprare i fagioli?
3: Banale.
4: No, non così banale, non la butti così via. È normale, cioè, consuetudinario, diciamo.
3: Ah, Fanti,
4: no,
3: non negarlo.
4: No, troppo poco. Troppo consuetudinario.
3: Fanti, non negarlo. Era un'attrazione fatale. Ogni volta che entravi in una stanza, il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello...
4: Di Berengario.
3: Che cazzo è?
4: Berengario è il nome proprio di persona. Ci sono stati anche alcuni papi.
3: Ah, ok. Il suo profumo, quel dannato...
4: Gli spiace di la battuta come è scritta, no? Se gli scazza. Perché fa la faccia da Clint Eastwood?
3: Con la mascella così.
4: Sì, ma Clint Eastwood che ha ingoiato un limone, no? Normale da stronzo come il suo.
3: Il suo profumo, quel dannato profumo di Berengario e Pisello odoroso, ci ipnotizzava. Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Puttana, troio!
4: No, non sei cazzi con la propria Evri. Lei, cioè, ormai è conscio che il destino ha...
3: fatto prendere...
4: non si faccia prendere.
3: Ma arrivare al punto di cercare di ammazzarmi. Che diavolo le passava per la testa? Quella puttana!
4: Non è una puttana, è una dottoressa, cioè...
3: Tonio!
4: No, non,

0: In chiaro, lei ha dei problemi a contenere le emozioni negative.
1: Perché da quando.
0: Cioè, non ho capito, l'altra volta mi ha pietrificato il pedofilo. Lo so. Povero Zung Pung.
1: Deve essere questa. Quest'ansia che mi viene da quando il signor lì. È...
0: Il signor Burasconi.
1: Burasconi.
0: Vuole due fiori di Bach. La tisana.
1: No,
0: vuole la tisana.
1: No, niente fiori.
0: Niente fiori.
1: Niente fiori. Poi sono anche allergico.
0: Allora niente, lasciamo stare Bach.
2: Che diavolo, le passavano la testa.
3: Ti capisco, stronzo. Era un mix letale di intelligenza e sensualità. E tu, amico mio, eri il suo bersaglio, forse perché sapeva che eri attratto da lei quanto me. E quando l'attrazione si mescola con la follia, si crea un cocktail esplosivo.
1: Maledizione, Fanti, ricorda quella volta che la guardavamo...
0: Ma se vuoi, ma non sei in casini, vada, è fluido.
4: Aspetta, ho le lenti a contatto.
0: Ma che c'è, le lenti a contatto?
1: Sì, ma pure ci vedo benissimo, l'ho messo perché fanno figo.
0: Ma sono dello stesso colore dell'occhio.
1: Sì, fa figo essere con le lenti a contatto.
0: Uno ma c'ha tutti gli occhi rossi con tutti i...
1: Perché purtroppo non ho il liquido apposta, quindi mi fanno un po' male.
0: Non si è neanche lavato le mani dove mi è cacato.
1: Ecco perché forse ha fatto
0: per
1: un po' di infezione. Maledizione, Fanti. Ricordi quella volta che la guardavamo mentre seguiva una angioplastica trasluminale percutanea? Seguiva una angioplastica transluminale percutanea?
3: Sì, ogni suo gesto era perfetto. Ma dietro quella perfezione c'era qualcosa di oscuro. La verità è che non avremmo mai immaginato che avrebbe cercato di eliminarti. Che motivo aveva?
1: Perché era una puttana di merda!
0: No, gelosia, potere! Gelosia, potere!
1: Gelosia, potere, chissà. Forse aveva paura che uno di noi scoprisse troppo. Era brillante, ma anche instabile. E quel giorno, quando ha cercato di farmi fuori, ha lasciato un segno indelebile. Ho ancora i segni della cintura di castità sui coglioni. Porco
0: non doveva aggiungere. Era buona. Era buona. L'aveva fatta bene.
1: Era potente.
0: Ma non gli pare che questo smadonna in corsia, ma scusa.
1: Se fossi stato nella realtà, sì.
0: Ma non è la realtà, è la fiction pure pagata profumatamente dall'ex ministro Burrasconi.
3: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
1: Avanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare, ma almeno ora so che porco...
0: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma apra quei denti!
1: Sono nervoso.
0: Ma di grigna, ma non di grigni!
1: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
0: Cosa? Socco?
1: Socco?
0: So...
1: Almeno adesso socco.
0: No, socco.
1: Socco, adesso socco.
0: No, son con chi?
1: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
0: Che fa giapponese? No, so con chi è la mamma che fa.
1: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
0: ma
1: in
0: no,
1: orientale.
0: Ma no, ma non si nipponi.
5: Perdonatemi, ma mi tocca tirare un altro mega porco e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ma che fine ha fatto il buon cinema di una volta?

0: 105 Zoo, only for you.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Ma chi c'è? Ho ancora quella lì.
4: Uè, già, Mafalda.
5: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
3: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio di prodotti ortopedici?
6: Sì.
5: Ok.
3: Informazioni sulla sedia a rotelle.
5: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
6: Sì, sicuramente la metto un attimo in attesa.
5: Sì, grazie.
3: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
6: Questo è il collega.
5: Sì, pronto, buongiorno, avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
7: Sì, mi dica.
5: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
7: Sì.
5: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
7: Sì.
5: Ok.
3: Posso elaborarla?
7: Da casa, diciamo, o me la devo caricare in macchina?
5: No, no, da casa. Cioè, da casa a lavoro.
7: Partendo da casa, arrivare al lavoro, sì, direttamente. Ok, sì, allora
4: sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
7: Con un'autonomia onorevole, con degli ammortizzatori, eccetera.
5: Ah, ok, gli guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi, insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso, perché magari prendo delle buche.
7: Sono limitate a 12 km all'ora, quelle per uso interno esterno, quelle per uso solo esterno sono spesso e volentieri comunque
4: Vali,
7: non carrozzine, ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno più di 5 all'ora.
4: Continua a fare la canzone di Nava, vai!
7: Fine 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
3: Dai, rispondili senza senso!
5: Ma le stelle sulla bracciola.
4: La ridere!
5: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scaccato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano?
7: Sì. Pronto?
3: Dai su, che qua marchi male, eh?
4: Ma sudando ci pensa tant'odio.
1: Gli stagisti.
8: Sei pronto, figlio della merda?
4: Sì, sono pronto.
3: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
8: Chiamiamo la farmacia.
7: La farmacia.
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè, che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
7: Antigenici rapidi.
4: Che sarebbero?
7: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
4: Ok, e i lubrificanti?
7: Non ci sono lubrificanti.
4: No?
7: No.
8: Ma quelli per il culo.
4: Cioè, i lubrificanti, quelli per...
3: Dai, il culo!
4: Per il culo.
7: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
4: 9 euro, ok. Ma
3: tu li usi?
4: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
3: Dai, a me piace prenderlo nel
4: la
3: culo.
4: La preparazione H?
7: Sì, esatto.
4: Ah, ok, perché... perché a me...
3: Dai!
4: Mi piace inserirmi nel culo.
7: Ma chi sei?
4: No, è che mi vergogno.
7: No, è perché...
4: No, mi vergogno a dire ste cose qui, sì.
7: No, no, comunque sono fatti apposta.
4: Ah, ok, perfetto.
3: Dai, fai sentire che ti piace prenderlo.
4: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
7: Quindi... lo so, fai bene, fai bene.
4: Va bene.
8: Vuoi darmelo tu?
7: Ciao.
4: Vuoi darmelo tu?
7: No.
4: Va bene, no. Grazie.
7: Prego.
4: Salve.
3: Let's go. Bravo.
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the
9: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
12: Viva i saldi!
13: Leo, vieni qua.
14: Sei felice?
13: No. A te ti hanno rifatto il contratto.
14: Eh sì.
0: Fino a?
13: Fino a settembre.
0: E manco un anno, Leo.
13: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
0: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
13: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
0: Ah, ok.
13: Poi c'è il 75.
0: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
13: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
0: Di pensione, no, 900
13: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
0: Quanto prendi?
13: Di una parola.
14: 200 euro.
0: 300 euro.
13: 3.800 euro.
0: 3.800 euro al mese? Ma va!
13: Non ci credo. Allora,
0: 3.800 euro.
13: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
14: Di arretrati.
13: Veramente
14: sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
0: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
14: 1.000 euro che mi fai.
0: 3.200 euro.
13: 3.800.
0: 800 euro di
13: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
0: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
13: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
0: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
13: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
0: Minchia.
13: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
0: No.
13: Anche voi.
0: No, ma lo so, le canzoni.
13: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
0: Sì, una volta 10
13: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
0: Yeah.
13: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
0: Male, ci stai, giusto.
13: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
0: Non ti basta.
13: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
0: È vero.
13: Ciao, Ricky.
0: Ciao.
15: Salti,

0: bentornati qui su Radio Fai, io sono Roberto e come c'è Gianni.
1: Ciao a tutti, io sono Gianni e con noi c'è anche Gianna.
2: Ehi, ehi, ehi, io sono Gianna e come ci sono Gianni e Roberto.
0: Come stai Gianna? Vedo che hai sempre delle gambe bellissime, ma oggi vedo che zoppichi un po'. Cosa è successo? Ti ha morso per caso il tuo pitone?
2: No, no Roberto, non è stato un pitone, ma è stato un maialone. Sai, io faccio bondage sadomaso.
0: Potrebbe essere anche un argomento, che dici Gianni?
1: Se anche voi fate bondage sadomaso, mandateci i vostri messaggi con tanto di particolari al 3 0 27 2.
0: E quindi iniziamo con il gioco e sentiamo il primo partecipante di oggi. Pronto? Chi sei lei? Ci senti?
3: Sì.
0: Bene Elda, Elda, ciao, io sono Roberto, come c'è Gianni?
1: Ciao Elda, sono Gianni.
0: Allora attenzione, ciao. Ogni giorno facciamo dei giochi incredibili e se avrai sentito la nostra segretaria Gianna ti avrà già detto un po' di cose sul gioco, quindi attenzione perché le probabilità di vincere sono veramente bassissime.
3: Ok, ok.
0: Allora, siamo pronto Gianni?
1: Sono prontissimo, oggi faremo il rumore misterioso.
0: Il rumore misterioso, perché comunque alla radio noi lavoriamo con i suoni,
1: Mi raccomando sì. Elda, concentrati bene,
3: Sì, ok.
0: Allora, adesso noi abbiamo una scarpa in mano, senti? Noi la buttiamo sì. per terra, tu ci devi dire il modello della scarpa dal rumore che andrai a sentire, Senti, Che scarpa è?
3: La Nike.
0: La Nike! Allora attenzione, attenzione, hai tre buste per scegliere. Gianna ce l'hai in mano, quale scegli? La 1, la 2 o la 3?
3: La 3.
2: Mamma mia Elda, hai vinto Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre.
1: Che bello, che bello.
0: Benissimo, benissimo, allora sei contenta Elda? Sei contenta?
3: Sì, ok, sì, perché qua ce ne molte zanzare, quindi va bene.
0: Che abiti in una zona dove c'è un fiume, un lago vicino a casa?
1: In una palude?
3: Sì, no, c'è il mare, c'è il mare.
0: Il mare porta le zanzare. Benissimo, allora Elda, noi adesso ti salutiamo, giusto Gianni?
1: Assolutamente sì, andiamo avanti, ti lasciamo parlare con la nostra Gianna che si occuperà della spedizione di tutto quanto.
3: Ok, ok, ok.
0: Ciao Elda, ciao Elda.
1: Ciao, ciao,
0: benissimo,
1: ciao.
0: Allora attenzione.
3: Ciao.
2: Elda, mi senti?
3: Sì, dimmi.
2: Sei contenta per il premio che hai ricevuto?
3: Sì, diciamo, okay.
2: Bene, allora ti ripeto, si tratta di Clara la mazza zanzara, un robot che ti libererà dal problema delle zanzare per sempre. Praticamente batte le manine, diciamo, e schiaccia le zanzare al posto tuo, rileva le zanzare con dei sensori e poi le uccide, praticamente.
3: Ok, va bene, dai.
2: Senti, dammi il tuo indirizzo di spedizione, Ok, città?
3: Augusta, provincia di Siracusa.
2: Che bel posto, io adoro la Sicilia. Dimmi il cap. Il camion si può fermare davanti a casa per scaricare, sì?
3: Sì, sì, sì, lo so che c'è.
2: Ah, perfetto, perfetto. Senti, ascolta, come immaginerai è un pacco abbastanza fragile. In più dovrà volare fino in Calabria per poi guidare fino in Calabria per poi prendere un traghetto. Quindi, insomma, è una spedizione un pochettino più complicata del normale. C'è un piccolissimo contrassegno da pagare, ma ovviamente non nulla.
3: Va bene, sarà poco perché tanto è un regalo, penso. Sì, ok.
2: Sì, sì, certo, certo, ovviamente è un regalo. Ti metterai poi d'accordo con lo spedizioniere lì per lì. Ti chiederà probabilmente, guarda, sto facendo due calcoli.
3: 7-8 euro, penso, no?
2: Cosa?
3: 7-8 euro sarà.
2: Dunque, la cifra dovrebbe essere, secondo... Fammi vedere un attimo, che c'ho il form qua sotto, il modulo... 743 euro.
3: 743 euro. Voi manco li prendo, manco al mese questi soldi. Ma che stai dicendo? Cretina.
2: No, guarda, scusami, no, Elda, no, cretina sarai
3: esiste,
2: tu?
3: No, ma non esiste, te lo puoi tenere. Intanto.
2: Senti, ascolta, domani lo spedizioniere arriva, quindi tu devi pagare, altrimenti arriverà una multa ancora più salata. Perciò, ecco,
3: Allora, vaffanculo tu e il corriere, allora. Facciamo così.
1: Scusa Gianna, ha detto vaffanculo?
2: Sì ragazzi, ha detto proprio vaffanculo.
0: Anch'io ho sentito vaffanculo.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi.
4: lo Zoo di 105.
5: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
5: Dopo aver scoperto che la dottoressa Propriepri aveva tentato di uccidere il dottor Stronzo, cercando di sedurlo, facendogli annusare le dita che si era intinta nella vagina, il dottor Fanti e il dottor Stronzo discutono sul fatto che la dottoressa è dietro le sbarre e a farle annusare le dita sono le carcerate arrapate, chiuse nella sua cella.
7: E adesso, come ti senti a saperla dietro le sbarre in attesa del processo? Hai ancora quella fottuta attrazione per lei?
8: Fanti, l'attrazione c'è sempre stata, è come una cicatrice che non guarisce mai. Ma adesso, dopo tutto quello che ha fatto, è mischiata con rabbia irrefrenabile. Non si può cancellare! Ma almeno ora so che porco...
7: Ma che cazzo sei mangiato l'attac? Ma avrà quei denti!
8: Sono nervoso.
7: Ma di grigna, ma non di grigni!
8: Si può cancellare, ma almeno ora so che...
7: Cosa? Socco?
8: Socco? So... Almeno adesso socco.
7: No, socco.
8: Socco, adesso socco.
7: No, son con chi?
8: Adesso son con chi? Ci sono gli c'è.
7: Che fa il giapponese? No, so con chi, mamma che fa.
8: Pensavo fosse il nome, pensavo che fossi trasformato
7: ma
8: in orientale.
7: Ma no, ma non si nipponi.
5: Dita che sanno di succhi vaginali, a parte. Ora l'ospedale Santa Forfora si trova in forte difficoltà. Ora che un medico è indagato per tentato omicidio, la struttura è rappresentata da uno che fa stronzo di cognome. Adesso capite perché la sanità nel nostro paese è pressoché imbarazzante.
7: No, non si tocca.
8: Non si può cancellare, ma almeno ora so con chi avevamo...
7: No, ma seta, pure avevamo, cazzo.
8: Almeno ora so con chi avevamo a che fare.
7: Già, una vera e propria femme fatale da manuale. Speriamo che il processo vada come deve andare e che non riesca più a mettere piedi nel Santa Forfora. Abbiamo abbastanza casini senza di lei.
8: Maledizione, Fanti, hai ragione. Dobbiamo ripulire questo posto e tornare alla normalità. Ma non dimentichiamo mai, l'attrazione può essere tanto mortale quanto più letale dei veleni... Cane!
7: No, però lei deve fare qualcosa, deve vedere uno specialista.
8: Credo di avere un principio di Tourette.
7: Sì, provi... Ah, ecco, sarà quello. Provi con gli elettrodi.
8: Sui capezzoli?
7: Io sono il regista, non...
8: Ah. Pensavo fosse una roba erotica, io sono libidinoso.
7: Gli hanno sputato il culo, ho fatto un popino e adesso non sarà bene.
8: Vabbè, mi parli elettrodi sui capezzoli, li vado fuori.
7: Ho capito. Un brindisi a questo, stronzo. E anche il Santa Forfora possa trovare finalmente un po' di pace.
8: Pace, sì, ma ricordati che a volte la neonomicrogravidanza...
7: Abbiamo prenotato un palestra.
8: Ricordati che a volte la neuno molto tracheocondiloscopia.
7: No, è una cosa molto più semplice.
8: Questa è pesante, però.
7: Pezzi, che io ho prenotato in palestra fra mezz'ora. Pezzi. Adesso arriva la premono ultra microscopico scolvolacanicosi. Questa qua. Ma io sono regista, però, scusi. Buon Rasconi, lei se la sente?
9: Va bene.
7: Senti, scusi, buon Rasconi, io non è che vorrei entrare nel suo specifico, ma mal di testa, no? Dico, al posto di questa malattia da 25 sillabe, ci possiamo mettere mal di cava, una cervicale, no?
9: Ma purtroppo sono le cose che piacciono,
7: Sono le cose che piacciono. Quindi, prego, si armi di pazienza e andiamo con pneumo ultra mix.
9: Ma la puttana non c'è, mi scusi.
7: Sì, prego. Ma chi, a chi alludi, scusi, alla moglie del...
9: Sì, il troione.
8: Perdone,
9: quella che mi ha fatto una sera per entrare nel caso.
10: Ma no, sta a parlare della sua moglie, mica di me. Te pare che io faccio l'esica a sto coglione?
8: Brava, dico.
9: Ma io vi lascio a casa tutte e due,
8: Ma sai che non me ne frega un cazzo?
9: Ma muori, figlio di puttana!
8: Brutto
9: mi sono inculato tuo padre, di merda!
8: Pezzo di merda!
5: Purtroppo, l'ormai compromesso rapporto fra il produttore della serie, l'avvocato Burrasconi e il celeberrimo attorone super comparsa è sfociato in una serie di insulti mirati ad umiliarsi a vicenda e qualche porco di troppo. Mentre il regista tenta di recuperare la faccia e la produzione, vi regalo qualche secondo di colonna sonora, su cui guadagno una cospicua percentuale.

0: Yo, yo, yo!
1: E dopo questo capolavoro intitolato Rap Balbetto, possiamo tornare alla produzione di Doc.
2: Allora, avanzo una modesta proposta per chiudere la puntata odierna.
3: Sì, sì.
2: Se sostituissimo questa Pneumo Ultra Micro Copsilico Volcano Cocca Coziosi, che cazzo è? Con una roba più semplice.
4: Sì, dai, perché altrimenti l'handicap non ce la fa.
2: Ecco,
3: questo insiste.
2: Vabbè, adesso. Chiudiamo, porti pazienza.
3: Io lo dico che picchio anche gli handicap.
2: Sì, conti fino a 10.
3: Non ho problemi a pestare nessuno.
2: Vabbè,
3: anche conti, donne e bambini. Cioè.
2: Conti fino a 10, va bene?
3: Va bene.
2: E poi facciamo psoriasi.
3: Va bene.
2: Psoriasi, cioè
3: paporissimo.
2: Non è paporissimo, è psoriasi.
3: Soft.
2: Inventiamo un morbo, la zambrosi.
3: Ok.
2: Ok, prego.
3: Pace sì, ma ricordati che a volte la zambrosi è meno pericolosa di una donna con un cuore avvelenato. E poi. Aspetta un attimo. Fanti, senti anche tu.
2: Che diavolo è quel suono?
5: Scusate, ho fatto una scorreggina.
2: Non era riferito a lei, signora. No, abbiamo creato tutto un clima di tensione.
3: Credo fosse una bomba.
5: Cioè. Mi scappata!
2: Tic, tic, tic. È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui. Cala! Non c'era questa, non c'era. Non infierisca. Virgola. È il suono di una maledetta bomba.
3: Stava a parlare, stava a parlare.
2: Che fa? Spruzza lo spray, che è?
3: È il suono di una maledetta bomba. Fanti, dobbiamo uscire subito di qui.
2: Che si è buttata la finestra?
3: Voi mettete l'effetto della cura.
2: Ma lei non si preoccupi di quello che cazzo ci metto io.
6: Diavolo, stronzo. Ne sei sicuro?
3: Sì, è come un esofago.
2: Ma andate a fanculo, va.
4: Beh, abbandonate così?
2: No, no, pausa. Facciamo pausa 5 minuti per andare a scoprire su Google che cazzo è l'esofago gastroduodenoscopia. Che deve forare lo stomaco, no? Porti pazienza, burrasco, la facciamo la prossima, va bene?
4: Ma da lei accetto tutto, è dalla di fatto di merda che non accetto niente.
2: Con la moglie zoccola per giunta.
4: La puttana.
3: Questo l'ha aggiunto lei.
2: Sì, questo l'ha aggiunto io. E beh, ma se mette nei miei mani, mi avete fatto due coglioni così, porcacciala.
1: E come biasimare il povero regista? Dai, dai, vi tiro su io il morale. Mentre guadagno una sontuosa percentuale sul mio nuovo brano.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta.
4: La famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
4: Porno.
6: Pronto?
5: Oh.
3: Sì, pronto.
6: Pronto?
5: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Andate a fare in culo, va.
5: Porno.
7: Porno.
5: Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco.
7: Si parla.
5: Leccami i coglioni.
7: Si parla.
5: Mettilo in bocca.
7: Ascolta, scusa, chi parla? Ascolta, ma chiamami col numero, dai.
5: Più veloce con quella bocca.
7: Aspettami il posto un momento. Dimmi pure adesso che a certo modo rispondo, dimmi.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party.
7: Che sì. Mi dica, dai, veloce.
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
7: No, non ho invitato niente di Franco e gli altri, perché hai sbagliato il numero, mi capisce?
5: Più veloce con quella bocca. Succhio che non voglia, mi hai messo.
7: Sei d'accordo?
5: Leccami i coglioni.
7: Ha sbagliato completamente il numero. C'è quello lì che parla sotto.
5: Succhio.
7: Ascolta,
5: che no.
7: Se viene qua un momento con il camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Hai capito? Tu e tua amica lì.
3: Rimo.
7: Che froci di merda.
5: Mettilo in bocca.
7: Dato che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci di telefono. Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
5: Se
7: mai vado lì, ho fatto tutto in figa, ok?
5: Leccami i coglioni.
7: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
5: Ecco.
7: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in figa, capito? Tutti con i carichi. Ma va, spora!
8: Pronto?
3: Sì, pronto.
8: Che?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
8: Guarda, non capisco cosa dice. Chi è?
3: Ah, bene. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
8: Ma guardi, ha sbagliato.
5: Leccami i coglioni.
3: Sì, pronto.
8: Pronto?
5: Succhiala che non voglia.
8: Ma la volete finire? Per piacere. Pronto?
5: Più veloce con quella bocca.
8: Ma...
5: Mettilo in bocca.
8: Ma

0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Oh, succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.
0: Pronto?
1: Leccami i coglioni.
0: Chi parla?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
0: Ma chi cazzo sei?
2: Sì, pronto.
0: Pronto.
1: Mettilo in bocca.
3: Oh. Oh. Prepararsi per l'impatto atomico.
4: Pronto?
2: Sì, pronto.
4: Sì?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Pronto?
1: Oh.
4: Una la passaccia di mamma, dici sì.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
4: La passaccia di sorda.
3: Sfondare il cranio al vecchio immediatamente.
4: Pronto?
1: Succhio che non voglia, mi hai messo...
4: Pronto?
1: Vieni. Oh.
4: Una cosa sì, dici sì.
1: Mettilo in bocca.
4: Fambulatita morta.
1: Oh.
3: Attenzione, perché oggi abbiamo il bonus, abbiamo trovato delle voci di Marco Mazzoli vecchissime e abbiamo chiamato l'apostolo. Mazzoli, Suca.
5: Pronto? Pronto?
6: Ciao grande, come stai?
5: Chi è?
6: Ma stai lavorando, stai facendo un cazzo?
5: Ho finito adesso, chi è?
6: Ma che cazzo fai? Scusa, che lavoro è che finisce alle 3 del pomeriggio?
5: Che le 3, sono le 5 e mezza passate.
6: Ah, allora sì, certo. Senti, allora, attenzione, tu volevi cantare, se non sbaglio, una canzone di Whitney Houston, giusto?
5: No, Nino D'Angelo.
6: Attenzione, 3, 2, 1, vai!
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Radio 105. Only for you. This is zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
6: dell'Oceano Indiano.
5: I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, anno il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
5: Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
7: Lindsay, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste Halls Mentholyptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
7: Sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
7: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Libertiamoci Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
6: Scusa, una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
5: Rover
7: Vogue.
5: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vogue Vogue. Ma dillo così,
6: la non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Transizione ecologica. Aumenti in bolletta fino al 40% per l'energia elettrica. Colpa di chi? Secondo me di quella nana con le trecce di merda di Greta Thunberg, che invece hanno la scuola e piazza un pezzo di carta. Ci ammorba i coglioni da 2 anni col pianeta che muore, eccetera. Qual è la soluzione per non pagare la transizione ecologica? Salvini dice le centrali nucleari. Stamattina ha deciso, lui si è svegliato, ha deciso che si fa la centrale nucleare in Lombardia, così, da niente. E che effettivamente abbatte un po' i costi in bolletta, ma se esplode crepiamo tutti. Comunque il costo della transizione ecologica lo paghiamo noi, questo era sicuro, ci finisce al culo. Fino al 40% in più in bolletta, voglio sentirvi su questo. Bollette più care, dai, apriamo le linee. Andiamo in Emilia-Romagna, sei in onda, pronto? Transizione ecologica, pronto?
4: Penso che sia una cagata, nel senso...
3: Che cosa è una cagata?
4: Che bisogna fare la transizione ecologica, o meglio, sì, bisogna farla, però a me la raccolta differenziata, queste robe qua mi rompe le palle.
3: Beh, e quindi non la facciamo, siccome lei le gira i coglioni, non la facciamo.
4: No, voi potete
3: buttiamo
4: farla.
3: Tutto in casa sua, usiamo quella topaia di merda che vive lei come ripostiglio dell'umido, che ne pensa?
4: Direi che è un'ottima idea.
3: Io non ho voglia di riciclarla e uso lei come fogna.
4: Oppure usiamo lei come fogna.
3: È aggressivo lei a quest'ora, eh?
4: No,
3: è un guerriero della notte, un leone da tastiera. Attenzione, guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Dai, vattene a fanculo, immondezzaio, dai. Liguria, dai, sei in onda, dai, dilla.
5: Io penso che tutti dovremmo fare qualcosa.
3: Sì.
5: Ed è una scusa come un'altra per fare un aumento in bolletta, perché tanto non metteranno mai le energie diverse.
3: Quali sono le energie diverse? Quali sono le energie omosessuali? Quali sono le energie diverse?
5: Cazzo ride.
3: Senta,
5: non mi faccio perdere.
3: Lei è favorevole alle centrali nucleari per contenere il costo dell'energia?
5: Tra tanto le abbiamo ovunque, le abbiamo intorno all'Italia ovunque.
3: Sì, dove le abbiamo? Dove le abbiamo le centrali? Dica, dove le abbiamo?
5: Siamo ai confini con l'Italia.
3: Al confine?
5: La Germania.
3: Sul Monte la Germania al confine con l'Italia.
5: Non bisogna che facciamo tanto casino prima di conoscere le cose.
3: Certo, quindi
5: stiamo facendo sempre casini prima di conoscere le cose.
3: Ha ragione, quindi noi intanto paghiamo e poi dopo vediamo, giusto? Giusto,
5: io voglio vedere, poi dopo posso parlare.
3: È come se io, mi scusi il paragone, è come se io vado a prostitute, do 100 euro e poi aspetto che forse fra 10 anni mi fanno un popino, eh?
5: Senta, questi paragoni li vado a fare a sua moglie.
3: Oppure quel tegame di sua sorella, arrivederci. Via, un altro. Ancora in Emilia, ancora, dai, sei in onda.
6: Ah, cosa vuoi che pensi? Pensi che sono dei farabutti?
3: Chi sono i farabutti? Chi lo dico?
6: Il governo.
3: Il governo sono dei farabutti, perché?
6: Perché?
3: Sì.
6: Per quale ragione vanno a aumentare il 40%?
3: Perché il gas costa molto di più, è aumentato addirittura del 900%, perché l'Italia non è autosufficiente dal punto di vista energetico e perché c'è la transizione ecologica, eh?
6: Comunque lasciamo perdere, via.
3: No, quindi lei non sa un cazzo e ha sparato a caso, cioè sono dei delinquenti perché lei è un ignorante fondamentalmente, giusto?
6: No.
3: No, allora lei è una persona sapiente.
6: Esatto,
3: dica allora, però non sapeva perché aumenteranno le bollette.
6: No, il discorso è questo, non è la prima volta che aumentano,
3: ecco.
6: Che praticamente non c'è la ragione.
3: Sì, ma qui la ragione c'è, gliene ho appena spiegate 3.
6: Ma se lo dice lei.
3: E allora lei ha detto una cazzata, così ha parlato senza sapere, ha dato dei farabutti a degli onesti lavoratori.
6: Ma lei pensa che il governo sia onesti lavoratori?
3: No, io penso che tutti siano delle merde, lei compreso. L'unica persona
6: guardi
3: decente...
6: Guardi, la merda è anche lei, eh?
3: No, io sono l'unico dio di tutto l'universo.
6: Scusi.
3: Io possiedo le gemme dell'infinito.
6: Lei prima di dire la merda alle persone.
3: Sì. Ma lei non sa un cazzo però, lei cioè, è merdaccia in quanto ignorante, cioè lei ha sparato a casaccio così, ma non sa nemmeno.
6: Ma allora stia zitto, la saluto e buonanotte.
3: Io ti lavoro, faccio la radio, come faccio a fare zitto? Cosa faccio? Il mimo! Un altro, ignoranti, parlano senza sapere, ignoranti, un altro, via.
7: Vediamo, ora che cosa si può fare.
3: Cosa si può fare?
7: Non possiamo fare nulla.
3: Infatti, quindi che facciamo? Paghiamo.
7: Purtroppo l'Italia è questa.
3: È questa, però bisogna anche salvare il pianeta, dice lei.
7: Aspetti un attimo.
3: Sì.
7: E levo un attimo l'auricolare.
3: Certo, sì. Però dico, bisogna salvare il pianeta, è un costo che dobbiamo sostenere.
7: Mamma, dimmi.
3: Sì, stavo appunto parlando, dicevo, è un costo giusto da sostenere perché dobbiamo salvare il pianeta.
7: Non lo so se è un costo giusto.
3: È un costo sbagliato allora.
7: Ho capito, senti, io sono sull'autostrada. Quindi...
3: E io sono a casa mia, che cazzo me ne frega a me?
7: Oh, ma che cazzo me ne frega a te? C'è che cazzo era minchia, va?
3: Ma perché deve parlare male? Scusi, perché si imbizzarrisce?
7: Ma
3: se lei non sa niente di energie rinnovabili, ignorante bestia! E chiudiamo con un posto speciale, il posto del nostro cuore, direttamente da Grey School. Vai, sei in onda, vai. Ciao, amico mio.
8: No, nessun amico.
3: Ti sono mancato, dimmi la verità.
8: Ma ti dico solo una roba, vai in figa, Tomare, che è puttana, e Tomare che te ha messo il mondo, no, le ho già detto, ripeto. Parenzo, Gottardo, sì. Tutta, sì. Ma venti a tutti quanti.
3: Gli aumenti in bolletta, gli aumenti.
8: Mori gobo, gli, bastardo.
3: Gli aumenti in bolletta.
8: Sto parlando io!
3: Il programma è mio,
8: e
3: decido io!
8: Parlo io! Sono zitto! Hai capito?
3: No, perché decido
8: tutto
3: io!
8: Sei zitto e parlo io adesso, cane!
3: Mio, il mio!
8: Ascoltami!
3: Dai, ti sono mancato! Perfetto, si preannuncia un'altra meravigliosa stagione.
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
4: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
3: Incolpando Ennio per non aver votato.
4: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
3: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
4: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
3: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
5: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco, eh?
4: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
5: Ci parlo io, signor sindaco! Signor sindaco! Signor Ennio!
4: Che mani di tua madre, porco! Ti sventro!
5: Si calmi, signor sindaco, ci penso io!
1: Non hai mai dato niente!
4: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
1: puttana!
5: Signor Ennio, guardi, si ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
1: Chi sei adesso? Chi sei?
5: Sono Arnold Schwarzenegger.
1: No, lo so chi sei.
5: Allora,
1: chi sei?
5: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
1: E il
5: senta un attimo, signor Ennio, è
1: importante. Io ho sempre votato il sindaco, non mi mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo.
5: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
1: Wow. Non ho avuto tempo.
5: Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor Ennio, io mi sento. Senta,
1: sono sempre con adesso le tutti i dati andavo lì, ma manca la
5: dia calmo, signore.
1: Allora, prima della sera andavo possiamo lì a votare questo vino questa volta non
5: possiamo
1: ho potuto,
5: va bene, signor Ennio, senta, si calmi, possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito. Non ho capito, lei ha le uova? Allora senta, facciamo una cosa, adesso le passo il sindaco, lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
1: La cassa di uova? Di uova?
5: No, le uova, cosa sono le uova? Le uova?
1: Ma
5: scusi, signor Ennio, lei quando
1: signor Ennio, ha già preso dei voti, stai mangiando come un maiale, sei bastardo.
5: Allora,
1: tutti gli anni continui a prendere soldi.
5: Ma chi?
1: E continui a mangiare brutta merda.
5: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora senta un attimo, signor Ennio, allora
1: continua a lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
5: Ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda il film porno su YouPorn e si masturba. Lei è vero?
1: Ti devo dare anche la terra, mi posso sparare io, che cosa devo fare?
5: No,
1: cosa
5: no,
1: faccio?
5: Non la togliamo la terra, adesso le passo il sindaco e gli offre, magari gli regala
1: lui. Sindaco,
5: stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha
4: pronto?
1: Pronto.
4: Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
1: Ma non ce li ho per sole, non ce li ho, brutta merda! Voglio comprare!
4: No, se fa così...
1: Ma sei andato ancora su, bastardo, brutta merda! Che allora, cosa vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
4: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, eh? Allora,
1: ma
4: allora...
1: Porca la...
4: Io domani mattina, Ennio, signor,
1: hai dato il voto, brutto bastardo di un
4: Ennio, domattina, domani mattina, fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso, fammi parlare, Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova e una mucca, e una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti stai zitto, stai zitto.
1: Ma come te la fare tu una vacca? Vabbè, mi prendi anche la vacca.
4: Mi regali una... Silenzio. Sono il sindaco qui, comando io, straporto. Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti... Uova, uova, brutto ignorante, mostro!
1: Uova, come posso portartela giù?
4: Non me ne frega un cazzo, la
5: allora,
4: metti
5: signor
4: macchina.
5: Sindaco, senta, sindaco. Allora, sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
4: Ennio, fallo parlare.
5: Signor Ennio, pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo il sistema.
1: Ma che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la... Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
5: Ma lei è importante.
1: Ma rompere le mani a me, ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare. Pronto!
4: Pronto!
2: Dove abita Ennio?
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
2: Presenta.
8: La famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.
8: Porno. Porno. Porno. Porno.
10: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
9: Allegami, coglioni.
11: Pronto?
7: Sì, pronto.
11: Chi è?
7: Ah, oh, sì, certo.
11: Chi è?
7: Sì, pronto.
11: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
8: Non ci credo.
11: Cappello, lei chi è?
8: Questo è il destino.
11: Cappello, lei chi è?
8: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
9: Ah, leccami i coglioni.
11: Come?
7: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contenta.
11: Ma non capisco. Magari più tardi se risponde lui.
9: Oh.
8: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
12: Qual falange di Cristo Redentore?
13: Ehi, pronto?
9: Succhialo che ne ho voglia.
13: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
7: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
13: Va bene, sì. Allora mi tiremo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso tiremo su. Oh no, va bene a bamba.
7: Ah, bene.
13: Bamba e albo whisky.
7: Ah, oh, sì.
13: Così fa un bel cocktail di bamba puttane.
7: Ah, oh, sì, certo.
13: Diga a Remo che porti col dombero.
7: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
13: Sì, ma sì. Diga a Remo che porti col don.
7: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
13: Sì, ascolta, voluto che porti anche i vibratori?
7: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
13: Sì, ma i vibratori chi porta? Hai voluto chi porta, mio o il porta Franco?
9: Oh,
13: oh. Ah, cagare. Segaiolo.
9: Basta, non dire più una parola.
13: Sì, sì.
9: Succhialo che non voglia.
13: Succhia.
2: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa? Sì.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhialo che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama Cappella!
3: Pronto?
2: Alecami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo...
3: Ora ci sono figli e tra figli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama Cappella!
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te chi sono io? Sendra, che tu chiamo nel mio telefono?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci si affigge!
5: Tua sorella!
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto? Scendo.
4: Tuo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?

0: Vaffanculo, vaffanculo.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
2: Dove abita Ennio?
1: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
1: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
1: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
1: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco cercando di calmare le acque.
4: Chi sei adesso? Chi sei?
5: Sono Arnold Schwarzenegger.
1: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
5: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
1: Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
3: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
1: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
5: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
4: Tu sei la giunta comunale adesso, vacca la... Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
5: Ma lei è importante!
4: Quante persone di ieri a rompere le mani avevano la cala... Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
5: Pronto!
4: Ciao, sei una merda! Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
5: È vero!
4: Brutto bastardo!
5: È vero! Tu non hai votato!
4: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare con le mani, brutto bastardo!
5: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
4: Puttana! Non avevo neanche la cartelletta!
5: Allora ascoltami.
4: Avevo da fare in mezzo alla merda con le vacche, brutto bastardo.
5: Allora ascoltami.
4: Sei andato a dire al comune che non ho votato. Sei una merda, sei una merda.
5: Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune, non...
4: Tu le
5: uova le hai?
4: Ma non so neanche se ce le ho, le ho prese stamattina, le
5: uova. No, Ennio, uova.
4: Bastardo, non so se ce li ho ancora. Ma le due casette ne faranno due, prendendo al culo. Porca dura. Non ne fanno mica una ventina alla volta, brutta merda!
5: Quanto ci mettono a fare due, tre cassette?
4: Da quanto danno voglia da cagare! Quando danno voglia da cagare, sono le uova, brutto bastardo!
5: Ah, tu hai le uova cacate!
4: Puttana! Devo andare a vedere se va bene di uova!
5: Allora fai così. Lunedì porti quattro uova al sindaco.
4: Le devo portare al comune.
5: Esatto.
4: Perché gli hai detto che non sono andato a votare?
5: Non glielo
4: ho detto. Non glielo ho detto.

0: Adando, sei andato a votare, adesso lo chiamo io, sindaco. Ve lo dico anch'io che sei, non sei andato a votare, Adando.
1: Ma io ero lì.
2: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco, Arnaldo adesso. Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
0: Porco bastardo!
2: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
0: Faccio io le uova, ma porca. Ma non mi faccia indeficiente!
2: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche. E quella mascella che c'ha.
0: Brutto bastardo.
2: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
0: Mostro,
2: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
3: Nel prossimo episodio.
2: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
4: Dove abiti?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora proletari, come state? Vi sono mancato? Avete trascorso bene le vacanze? No, perché io ho solamente riflettuto su questi influencer e quando rifletto troppo tendenzialmente va a finire che mi incazzo. Infatti ditemi un po' voi se è normale quello che dicono questi personaggi ambigui di Instagram che passano le giornate a bere tisane e sponsorizzare creme di merda.
3: Eccolo qua, caricatore con attacco USB. Come potete vedere è adatto perfetto per le nostre palle, per avere sempre le palle belle morbide e depilate. È adatto per le parti intime, perché? Perché ha la testina, come vedete qua, in ceramica, quindi è delicatissimo, non taglia mai. Però ragazzi, io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba. Io ho detto per le palle, ma si può usare per qualsiasi cosa. Io l'ho usato per depilarmi le ascelle, per depilarmi, anche per tagliarmi i capelli, anche per farmi la barba.
2: E iniziamo alla grandissima qua. Ma puoi sponsorizzare un rasapalle? Cioè, dal trono di uomini e donne al rasapalle su Instagram. Lucas Peracchi, 456.000 followers, una carriera inversa. Ma poi è partito dal rasarsi le palle, è arrivato alla barba, corpo, capelli, cioè tutto. Ma che disagio. Io mi immagino anche la telefonata d'ingaggio. Pronto, Lucas? Sì? Vorremmo che lei diventasse il nostro testimonial, va bene? Di cosa? Di un rasapalle. No, cioè, io non ce la posso fare.
4: Perché questi hanno pochissime calorie, cioè questo ne ha 5 alla pesca, è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca e anche quello al mango, che sa proprio di mango. Quello alla pesca è buonissimo perché ha proprio il succo di pesca e anche quello al mango, che sa proprio di mango.
2: Eccola qua, il succo di pesca che sa proprio di pesca e il succo di mango che sa proprio di mango. Ma dai, Gwendalina Tavassi, 1,2 milioni di followers, titolo di studio, battesimo, competenze nella vita, dire minchiate, mettersi lo smalto sui piedi con una mano sola e scorreggiare con l'ascella. Una carriera indubbiamente costruita su pilastri solidi. Noi rimaniamo comunque anche in attesa di sapere se un cucchiaino di merda abbia il sapore di merda. Mi raccomando, faccelo sapere, ci teniamo.
5: Eccomi qui, riappaio abbastanza a caso dopo aver dormito più di 20 ore, cioè dopo aver dormito più di 20 ore, cioè che per me è una cosa veramente allucinante, però sono stracontenta, immaginavo di aver bisogno

0: di un attimo di tempo per riprendermi. Sono un po' stanca, però sono contentissima perché sono riuscita a vedere veramente tante cose.
1: Allora, io adesso divento volgare e villano. Come cazzo fai a dormire 20 ore? Ma neanche se mi bevessi una betoniera di vodka riuscirei a dormire 20 ore. Cioè, dopo 20 ore tendenzialmente si inizia ad avere un sospetto caso di morte apparente, dai. Che cosa stavi aspettando? Che ti inumassero? Chiara Facchetti, 238.000 followers. Volevi raggiungere gli arcangeli e suonare la tromba sulle nuvolette con loro? E non capisco. E poi aggiungi anche, sono un po' stanca. Ma per la puttana, come puoi dire che sei stanca dopo aver dormito 20 ore? Qua c'è proprio un astio nei confronti della vita, lo capisci? Le cagate che escono dalla tua bocca sono inquantificabili. Siamo proprio messi male.
2: Vogliamo parlare di questi post estivi di tantissime ragazze, non tutte per fortuna, però tantissime ragazze che mettono su queste foto che postano delle frasi super poetiche del tipo il cielo è pieno di stelle ma la stella che brilla di più rimani sempre tu, abbinate ad immagini di loro in costume al mare, a pecora.
1: Chiofi, piccolo e tenero Chiofi, sei il mio preferito e non posso negarlo. Il tuo discorso potrebbe anche filare se non per il fatto che se in questo momento apro il tuo profilo da 1,6 milioni di followers e prendo una tua fotografia a caso in cui ti ritrae mezzo nudo, oltretutto con tutti questi tatuaggi qua sembri anche un tappeto con le braccia, io leggo la seguente frase: non è nelle stelle che è conservato il tuo destino ma in noi stessi. Ma Chiofi, cazzo, ma che cos'hai, un emorroide al posto del cervello? Qua mancano proprio i concetti di base. Tu non puoi dire che ti stanno sul cazzo le persone che scrivono queste frasi accostate alle loro fotografie provocanti e poi tu fai lo stesso. Fai pace con il cervello, dai, io credo in te. Niente, in questi mesi di vacanze non si sono risparmiati. Hanno continuato a sparare puttanate a profusione come se non ci fosse un domani. Ero affranto prima e sono affranto anche oggi. Però io resto fiducioso nel genere umano. E no, non sto parlando di loro. Loro sono senza speranze. Io parlo di voi. Io so che prima o poi riuscirete a capire che rendere famosi questi stronzi servirà solamente a loro. Voi per loro siete un numero che gli servirà per continuare ad arricchirsi sulle vostre spalle, oltretutto vendendo rasapalle. Fate i bravi. Tutti insieme cambieremo questa società. Ciao.
3: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
4: Radio 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai, dai.
8: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
9: Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, fammi spiegare.
10: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
9: Ma che cazzo
11: è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
9: Non me lo fanno mai dire.
11: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
9: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
8: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
9: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
8: E invece non vengo.
9: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
8: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
11: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
9: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia era la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
8: Fammi... Dai, Leo!
9: Dai, un cazzo! Come
8: tu vai avanti, no?
9: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
8: questo gorilla stavi per
9: sì,
8: dire.
9: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Lui, la guardia dice che ne bruciava la pancia.
11: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui è ancora GSM, non prende.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Merda!
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.
14: Però.
12: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
4: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
1: Sì, venite a conoscere Babbo Natale, porco!
5: Babbo Natale, allora per Natale vorrei un trenino, un monopattino elettrico e un'astronave dei Lego.
6: Va bene, dai, allora tanto come anticipo ti do uno schiaffo nella faccia. Dai, pernigotta, mangia il torrone.
7: Che buono. Hai mai sentito un torrone salato?
8: Quello è il cazzo.
6: Dai, una mangiata anche alle nocciole sotto.
7: Le noccioline salate.
6: Noccioline un cazzo, con due noci del cocco così sotto.
8: È la minchia, Maria.
7: Ma Miguel, ma smetti di essere così volgare.
8: Io?
4: Cosa succederà?
9: Cosa succederà?
4: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la Candida, tranne Miguel.
8: Ciao Maria, posso chiederti perché porti lo zaino sotto la maglietta?
7: Miguel, guarda meglio, questo non è uno zaino. Non vedi che mi è cresciuta una terza tetta sulla schiena?
8: Ah, come atto di forza. Ah, bravo, mi dispiace tantissimo.
7: No, no, ma non ti devi dispiacere. Il dottore mi ha assicurato che presto mi crescerà anche la quarta.
8: Ah, meno male, deve dare fastidio. Che ne dici di un bel massaggio alla schiena? Io sono bravo, faccio quello prostato.
7: No, grazie Miguel, no. Piuttosto, hai deciso come vestirti per la festa di Halloween della scuola?
8: Guarda, purtroppo la mia famiglia è troppo povera, Maria. Non posso permettermi di comprare un costume per Halloween.
7: Ma non ci posso credere, Miguel, ma siete davvero così poveri?
8: Sì. Pensa che siamo così poveri che ogni sera mia madre mi manda a portare dentro la spazzatura.
7: Oh no.
8: Siamo così poveri che i piccioni vengono a portarci le briciole di pane.
7: Oh, poverini.
8: Siamo così poveri che dobbiamo risparmiare tutto l'anno per permetterci di andare alla mensa dei poveri.
7: Oh, Miguel.
8: E siamo così poveri che mia madre si fa mettere incinta solo per avere la pancia piena.
7: Siete proprio poveri.
8: Siamo così poveri che rubiamo assorbenti usati per fare il sanguinaccio.
7: Che schifo la povertà.
8: Siamo così poveri che non possiamo permetterci di pagare per i nostri peccati.
7: Amen.
8: Siamo così poveri che d'inverno per scaldarci dobbiamo darci fuoco ai capelli.
7: Oh.
8: Così poveri che non possiamo permetterci neppure il buon omaggio.
7: Bizzarro.
8: Siamo così poveri che...
7: E Miguel, basta, ho capito, siete poveri. Però ora smettila di vantarti. Facciamo così, ti lancio una sfida. Se riesci a trovare il modo di procurarti un costume di Halloween, ti farò toccare tutte e tre le mie tette.
8: Veramente? Ma non c'ho tempo, la festa è tra poche ore, io devo andare all'allenamento di karate, come faccio?
7: Che ne so io, boh, spremiti le meningi.
8: Ma noi siamo poveri, non ce l'abbiamo lo spremi meningi. Naccia la miseria, adesso come faccio a procurarmi un costume per Halloween? La mia famiglia è così povera che sul nostro campanello c'è scritto abbiamo fame, grazie.
10: Hai rotto il cazzo con queste battute, pezzente di merda!
8: Pure gli automobilisti mi insultano. Automobilisti? Ma certo, ho trovato! Andrò all'autosalone di La Russo. Lui è ricchissimo, farà sicuramente un piccolo prestito a un giovane promettente come me. Evviva, sono un genio, le tre tette di Maria saranno mie! È permesso?
11: Signorina, c'è un intruso, mi faccia favore, chiami la Calappia Poveri.
8: No, aspetti, signor Ralusso, non mi riconosce, sono Miguel, il compagno di scuola di Maria. Sono anch'io un caratecnico come lei, vado alla scuola del Cobra Khan.
11: Ah, sì, ti riconosco. Tu sei il ragazzo del kimono con gli handicap. Mm. Cosa ci fai nel mio autosalone a sporcarmi i pavimenti con le scarpe da $20? Che schifo.
8: In realtà sono venuto a chiederle un piccolo prestito. Vorrei comprarmi un costume per la festa di Halloween della scuola, ma non me lo posso permettere. La mia famiglia è talmente povera che i topi costruiscono trappole per tenerci lontani.
11: È come biasimarti, guarda. Oggi però sono di buon umore perché ho venduto 12 Porsche. Quindi ti farò il prestito che mi chiedi.
8: E vai, grazie mille, signor La Russo.
11: Però ha una condizione tassativa. Oggi stesso dovrai sfidare in combattimento il tuo sensei. E io godo.
8: Porco d***o.
11: Non mi fare le mosse in ufficio.
7: Scusate. Papà, bestemmiato. Mi ha molto turbato questa cosa.
11: Dai, levati dai coglioni, tettona di merda.
7: Ok, scusa papà.
8: Ma ti tratta così tuo padre?
7: Sì, mi vuole bene, mi dimostra così il suo affetto.
11: Sono sempre un karateka io alla fine, anche se spudoratamente ricco.
10: Can!
8: Cane!
10: Can!
11: Porco!
10: Can!
8: No!
10: Porco! Merda!
8: Cane!
10: Porco!
8: E pare che con l'allenamento... Certo, non andiamo proprio a tempo ancora.
6: Ma quello è un problema secondario. L'importante è che te ti ricordi, can, di mettere le cose nell'ordine giusto. Sì. Allora, prima vieni can, e poi dopo l'animale, l'oggetto inanimato.
8: Proviamo, proviamo.
6: Quel che te vodka, dai, proviamo, dai.
10: Porco! Porco!
6: Sì, però cos'è? Una mezza ripetizione, perché sei sempre antropomorfo, capito? Anche se sei una parola lunga, te ti senti a ronca. Allora...
8: Guardi, secondo me lei non è un bravo sensei, anzi non sa combattere per nulla. Scommetto che io posso sconfiggerla in combattimento senza nemmeno usare le mani.
6: Oh. Ma porca... Ah! E tu capisci come funziona? Che ti serve delle lezioni?
7: Miguel, sei qui? Dai, se ne facciamo tardi alla festa di Halloween. Cavoli, Miguel, ma che bel trucco da zombie che ti sei messo. E ci picchia, sembri davvero mezzo morto. Guarda, Miguel, sono veramente impressionata. Questo è il travestimento da zombie più realistico che abbia mai visto. Ti sei davvero meritato la possibilità di truccarmi tutte e tre le tette. Sei contento? Ho capito. Non puoi toccarmele, perché non hai più le dita? Vabbè, vuol dire che le farò toccare a qualcun altro.
8: Cane!
7: Miguel, ma come sei volgare!

0: Capitolo 4. La mucca in comune.
1: Dove abita Ennio?
0: Per tutta la settimana abbiamo sentito Marco Mazzoli spacciarsi da sindaco di Reggio Emilia, cazziando Ennio per non essere andato a votare. Wender, spacciandosi da vice sindaco, ha cercato di mediare chiedendo al vecchio di regalare delle uova al sindaco. Ma il pazzo contadino non ha la possibilità di farne tante. Allora hanno usato l'arma segreta, Arnaldo. Ma anche qui nulla da fare perché Ennio è convinto che Arnaldo abbia fatto la spia e gli vuole sparare alle gambe. Adesso andiamo a chiudere questa serie con la quarta ed ultima puntata dove il sindaco gli chiederà una mucca. Altrimenti gli farà esplodere il campo.
2: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso...
3: Ecco.
2: Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca. Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
3: Faccio io le uova, ma porca.
2: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
3: Che
2: quella mascella che c'hai.
3: Brutto bastardo.
2: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca. Mostro, non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda?
3: Ma con le mani, ma te devi parlare bene con Ennio, ma lo fai che con stai parlando con Ennio, brutta merda.
2: E allora? Che cazzo me ne frega me?
3: E allora parla bene, brutto bastardo, che sono sempre votato, poi mi hai sempre mangiato, non mi hai mai dato niente, cosa mi hai mai dato?
2: Ti ho dato l'aria che respiri, ingrato.
3: Ma vai a cagare, ma io ti do il veleno, brutta merda, ti devono tagliare le gambe. Domani mattina seguo io al comune, ti vengo a cercare subito.
2: Se non mi porti la mucca finisci male, te lo dico,
3: come te la porto giù
2: in macchina, la carichi in macchina.
3: Fatti trovare brutta merda.
2: Sono lì che ti aspetto.
4: Sindaco, le uova vanno bene, niente mucca. Dai, va bene così. Domani o lunedì, dai.
2: E la prossima volta. Ha fatto bene Arnaldo, lui è un cittadino modello. E tra l'altro mi ha detto Arnaldo che tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si
3: bastardo Arnaldo. Ma perché ha detto quello? Non è vero.
2: Sì, ha detto che tu gli hai detto che faceva glu glu glu glu glu glu, glu, gli hai tirato il collo, sì. Pezzo di merda. Domani mattina ti tiro il collo io se vengo a sapere che hai fatto del male agli animali.
3: Domani mattina ti
2: faccio un culo così, ignorante di merda.
4: Facciamo così, gli mandiamo direttamente Arnaldo. Dacci l'indirizzo, Ennio, ti mandiamo Arnaldo a prendere le uova.
3: Sendo io, brutta merda.
2: Hai paura, è pezzo di merda.
4: Scusate.
3: Ennio,
5: posso avere due uova anch'io?
2: Ciao merda, ci vediamo domani mattina, ti aspetto alle 8.
5: Ciao.
2: Ti aspetto alle 8 domani mattina nel parcheggio del comune, eh? Occhio.
3: A che ora ti devo venire a prendere?
2: Alle 8, ti aspetto alle 8.
3: Adesso vado a vedere se ci sono ancora degli. Quello che c'è ti porto, brutto bastardo di una. Bastarda!
2: Ciao!
3: Voglio vedere anche il mio che gli smito la testa!
2: Ciao, merda!
3: Vai a cagare, brutto bastardo di un sindaco! Non ti voto più, brutta merda! Vai a cagare!
4: Ma questo domani mattina va in comune. Ma
6: questo si fa arrestare domattina.
4: Questo domattina va con la panna in comune con le uova a pestare il sindaco.
1: Dove abita?
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
4: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
4: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Chi parla?
3: Francesca.
5: Ma qua Francesca.
3: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
5: Chi parla?
2: Ah, leccami i coglioni.
5: Eh?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Porno.
6: Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Chi è?
3: Sì, pronto.
6: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
6: Che non c'ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Guarda, sì.
6: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
6: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
6: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
6: Bastardo di merda.
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Tiralo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
7: Pronto?
3: Sì, pronto.
7: Sì.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
7: Non la sento.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Sì, mi chiedi a parlare?
3: Rimo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Sì, pronto.
5: Chi è che parla?
3: Oh, sì, certo. A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
8: Mani mortaci.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Leccami i coglioni. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105.
8: Radio 105.
7: 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
11: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
12: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
11: Ma
13: Marco, ma che cazzo stai dicendo?
11: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio per te.
11: Sei venuto.
13: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
11: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
11: no,
13: a fare
11: no,
13: il
11: culo? No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
11: No, non capisco.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
11: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
14: Amore, io esco!
15: Vai via?
14: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
15: Quando stai via?
14: Non lo so, un'ora?
15: Perfetto!
14: Ci vediamo dopo allora!
15: Mi dedico a due cose!
14: Sì, lava i piatti!
15: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
15: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
15: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
17: Ostriche e champagne.
15: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
17: Shh, champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
15: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
15: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
15: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifa, settimana pianga.
18: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
15: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
15: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
15: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
18: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
15: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
15: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
15: Oh, dai, Ambrogio Foga.
17: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
15: Venga a me.
18: Anche tu mi fai impazzire.
15: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
18: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
15: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
15: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
18: Sì!
15: Dai!
18: Sì!
15: Dai, dai! Dai, dai!
18: Oh!
15: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
18: No! Oh cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
18: No, no, no, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
18: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
18: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
18: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah,
15: sì. Sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo. Scusa, vista.
15: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
18: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
18: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda. Mi viene da...
15: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me.
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
14: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
14: Cos'hai in mano?
15: Eh?
14: cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
14: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
15: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao Zo, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: Beh, questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
3: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
3: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga in linea un secondo, glielo passo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
3: Li sto passando, un attimo solo, abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
4: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
4: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
4: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne. Ora, quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
4: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando, Croc.
5: Come ti sta minacciando?
4: Mi sta minacciando il ragazzo.
5: Passami il telefono.
6: Round 4.
5: Pronto?
1: Sì.
5: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque non è italianizzato. La K sta per Cook. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
1: Bene.
5: Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessa lì nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari in lì... No, non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo. Ah, e anche Terone.
3: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesnio, intanto.
5: Però anche lei.
3: Si calmo,
5: perché sta calmo lei, avvocato.
3: Mi incendio in due secondi qua, poi
5: sì,
3: parte.
5: Non è che deve partire, lei mi deve fare l'intermediazione.
3: Parto con le mani, ma proprio,
5: ma
3: non guarda in faccia a nessuno,
5: caso.
3: Proprio anche la segretaria, tutto proprio, cioè mi parte proprio la nerva. Allora, senta, signore, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio. Ho saputo che lei si sposa a luglio con quel rutto di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
3: Quel mostro di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
3: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
4: Su questo, scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione.
3: Ecco,
4: la ragazza
3: grazie,
4: è veramente
3: grazie.
4: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
2: Ma siete cattivi.
5: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.
8: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
9: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia. E questo non va bene. Ecco, abbiamo preso la linea.
10: Pronto?
9: Pronto, signora, buongiorno. Sono Padre Pollo della chiesa del quartiere. Come sta?
10: E io non ho tempo.
9: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla dicendo che lei bestemmia tantissimo.
10: Ma vaffanculo, tu chi sei? Guarda.
9: Scusi, sono Padre.
10: Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
9: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
10: Sì. Guarda,
9: non
10: si può fare. Farei tu, pezzo di merda, tu e tutti quelli che sono dietro a te.
9: Lei ha Satana dentro se si sta comportando
10: così. Io il Signore, non Satana.
9: No, una
10: tu,
9: signora
10: guarda.
9: Che si permette così di essere volgare verso un prete.
10: Allora, cosa ti dico?
9: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma ecco, io sono qua per aiutarla.
10: Spero che te lo invio a te allora, se sono io posseduta.
9: No, io non posso.
10: Che te lo invio a te, a me non mi attacca.
9: Io l'applicazione di Cristo. Cristo anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduto.
10: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
9: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
10: Fanculo e lascia stare le persone, guarda.
9: Sento il demonio.
10: Ma le palle con queste telefonate stupide.
9: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
10: Esce dal tuo corpo.
9: Esci fuori, Satana.
10: Io c'ho il Signore.
9: Nel nome del Padre, del Cristo che ti farà uscire dal corpo di quella signora, nel nome del Padre e del Figlio.
10: Il Signore,
9: soffri Satana.
10: No, Satana, ce l'hai tu.
9: La sto aiutando, signora.
10: Queste stupide telefonate.
9: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio, signora.
10: Tempo.
9: Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio che Satana va via.
10: Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto.
9: Padre retro, Satana.
10: Sparisci. Sì.
9: Sparisci Satana dal corpo di quella signora buona
10: e vai nel corpo di chi sta telefonando che non ha niente da fare e va vedendo.
9: Torna negli inferi, Cristo aiutami, vai negli inferi Satana.
10: Culo.
9: Benissimo, come avete potuto sentire questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio, ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere, di questa persona, di questo signore, si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui, quindi sentiamo, chiamiamolo.
11: Pronto?
9: Pronto?
11: Chi sei?
9: Pronto Arnaldo?
11: Chi cazzo sei?
9: Buongiorno, sono padre Pollo della parrocchia del suo paese.
11: Ah, mi scusi, dica.
9: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
11: E guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
9: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
11: Creo animali con il legno.
9: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
11: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
9: Oh, bello, veramente, veramente molto bello.
11: Piacciono tantissimo.
9: Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
11: padre,
9: non so, un crocefisso.
11: Ma certo, padre, non ci sono problemi.
9: Ah, bene.
11: Assolutamente.
9: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
11: mi dica,
9: un attimo,
11: padre,
9: solamente, chiedo due cose. L'altro giorno,
11: dica,
9: un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
11: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ha capito? Io non ho mai bestemmiato.
9: Lei per caso è lo zio di Michele?
11: Padre, stia attento a quella persona, è pericolosissima.
9: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
11: Stia attento, padre, stia molto attento a quella persona.
9: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
11: Col cazzo che mi sbaglio.
9: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
11: Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi.
9: Sì.
11: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
9: Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
11: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
9: Vede? Vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei?
11: Che cosa?
9: Appena detto che lo odia.
11: Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo.
9: Lei è posseduto dal demonio.
11: No! Io non sono posseduto dal demonio! Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni!
9: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
11: Sì, è vero, ma non posso farlo.
9: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa, immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
11: Ma porca m***a!
9: Lei...
11: Pronto? Mi sente?
9: Signor...
11: Ma cane, mi sente?
9: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
11: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
9: Allora, va bene, va bene.
11: Va
9: allora,
11: bene,
9: se
11: un
9: lei
11: cazzo,
9: non vuole venire,
11: padre,
9: facciamo così.
11: Cazzo.
9: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele, cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
11: Ma adesso Michele è lì con lei?
9: No, no, no, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa...
11: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
9: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
11: corde. Lo leghi perché
9: per
11: quello è il demonio.
9: Allora, senta un attimo, signor
11: Arnaldo. Sì, attento.
9: Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
11: Che cosa devo ripetere?
9: Padre nostro che sei nei cieli.
11: Padre nostro che sei nei cieli.
9: Sia santificata la tua volontà.
11: Sia fatta la tua volontà.
9: Così in cielo.
11: Così,
9: e
11: in,
9: così
11: cielo
9: in terra.
11: E così in terra.
9: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male.
11: Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen.
9: Si sente un po' meglio?
11: No, non mi sento meglio per un cazzo.
9: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
11: Va bene.
9: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
11: Ti faccio dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
9: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
11: Invece deve essere possibile.
9: Non è possibile.
11: Perché io lo voglio strangolare
9: adesso
11: a quel bastardo.
9: La saluto, eh.
11: Va bene, padre, la saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
9: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
11: No, sono mie quelle ruote.
8: Grazie mio signore, non ho più paura.
7: Radio 105.
12: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
13: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
12: minchia come ci piace.
13: La tua vita più colore.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: dal regista di La vecchia di Locate e Lo smascellato bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocita.
4: Pronto? Pronto?
5: Pronto!
4: Chi è?
5: Tu parlo con Nocita Antonio.
4: No, ho sbagliato un numero qua, né?
5: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato proprio?
4: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
5: Tuo cugino? Mio cugino?
4: No, no, ho sbagliato.
5: Ma sa che io non ti capisco proprio?
4: Non lo so.
5: Ma che cugino? Tuo cugino? Mio cugino?
4: No, no, ho sbagliato.
5: Ma sa che io non ti capisco proprio?

0: fatto giù che sono venuto a casa, vengo fregato giù, non vengo fregato.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ne capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parlo con la città Antonia.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato le proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: Cerca di morire che è meglio, va! Eh? Cerca di morire che è un vogliacco!
1: Io? O tu?
0: Il vogliacco è lo zerone del mondo!
2: Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
1: Capito.
2: Chiama Cappella!
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto!
3: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
3: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
3: Perché mi dici tu chi sei?
0: Angolo a te e tutti i tuoi!
3: E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Capito.

0: Di Cristo Redentore.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
2: Tuo cugino, mio cugino.
1: No, chi sei tu?
2: Tu parla con la città Antonia, non con Saverino.
1: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su per culo, così vai dare 4 calci in culo a puttana di tua madre.
3: Come andrà a finire lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo, non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
1: Pronto.
0: Sì, pronto.
1: Pronto,
0: buongiorno.
1: Sì.
0: Sono padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
1: E che bu.
0: Mi hanno dato il numero di telefono i suoi amici perché mi hanno detto che lei... Scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno...
1: Come una droga se ti prende, vive.
0: No, vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
1: Tu invece Satana ce l'hai nel culo.
0: Allora,
1: chi morte, stramorte.
0: Sei credente tu? Però.
1: Credo a cui rimorte di chi te stramorte vive, quello credo.
0: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
1: Ma chi è?
0: Va de retro Satana, esci dal corpo di questo terrone. Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo. Figlio, tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo.
1: Mannaggia li morte cattivi.
0: Bravo, così.
1: Vai.
0: Lo tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
1: Pronto?
0: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
1: Mamma mia, che bastardo che sei, ti giuro, guarda.
0: Cerca di resistere.
1: Ti sb**o in bocca.
0: Sono parole...
1: Ti faccio tanti mini frungoli in bocca, così sono tutti i mini figli tuoi che sono stronzi come te, che ti stramorti. Ti sb**o in faccia in bocca, chi te morte stramorti.
0: Sfoga il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
1: Ma mo che bu, parla, essere veloce.
0: Adesso insieme facciamo un'Ave Maria, così.
1: Ma vaffanculo a chi ti è morto.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
2: Ma cosa desidera?
0: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però... Sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
2: Pronto?
0: Signora, lei ha Satana nel corpo. Io sono qua per aiutarla.
2: Io ho detto che non ti voglio sentire.
0: Ma mi può ascoltare un secondo, signora? Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve. Sono il parroco del paese. Sono padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria.
2: Il parroco del paese.
0: Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
2: Non sto vendendo,
0: voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate...
2: Ma
0: c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura. Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduto. Senta, allora faccia così, avete... Mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata. Andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il Signore e io lo aiuterò.
3: Pronto?
0: Sì, pronto?
3: Sì, chi parla?
0: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
3: Simone cambia un po'.
0: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla, perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora, insieme
3: la preghiera. Facciamo la preghiera.
0: Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio, fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto? Ecco, finalmente avete sentito questo urlo di demonio incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa, o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfago@gmail.com. Grazie, e che la forza sia con voi.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una serenata a mia moglie Daniela, pazza come la moglie di Paolo Noyes. È un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare è la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto? Ciao, Paolo, io sto cercando Daniela, tu chi sei? Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake di dello Zoo di 105.
4: Oddio,
2: sei
4: un coglione. Non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque Daniela, mo lo sai, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una serenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacca il microfono.

0: letto, almeno finché gli funziona il fischietto.
1: Ti è piaciuto, Daniela?
2: Bellissima.
1: Mo, che bello.
2: Originale, come sempre.
1: Come la fica di Eva.
2: Li ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
1: Mo,
2: che si passano più le giornate e si ricorda un po' l'Italia, che a noi manca.
3: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
1: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
3: Sì, esatto.
2: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
1: Senti, è una dedica allo zoo in, in tedesco, la volete fare?
3: Hören Sie den Zoo. 140 weil ist eine gute Radio.
1: Ja, sa guta lax, non ho capito un cazzo. Comunque sto contento. Grazie assai, grazie assai. Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
7: Lo stufamento.
6: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei? Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come non ci devi credere? Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!
0: Federica, Federica, il tuo uomo lavora come un mulo e tu sei a casa a pippare con il culo. Federica, fighetta palestrata, sei geloso.

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa a Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, per ridere. Una sbrugolata alle tette. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: 105.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
2: Merda!
1: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
3: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
4: Bastardo pannello!
5: Silicio merduso!
4: Capraghi tuzu!
3: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto. Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
5: Scappa, scappa, cazzo!
3: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. È inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
1: Ma figa! Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli ippovegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli, salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: tutti.
1: Ciao tecnico.
2: Senti, ho scritto una nuova canzone.
1: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante.
2: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, double die, però non sono convinto.
1: Fa schifo, coglione.
2: Non vede niente.
1: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
2: Hai ragione.
1: Una volta entrò uno nel mio ufficio mega galattico di 7000 milioni metri quadri e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your wedding. Mi ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Capito, tecnico?
2: Bravo, se tutti fossero come te!
1: Bravo!
2: Bravo!
1: E allora, attenzione, amici! Il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie! Vai a letto con il tuo nuovo amore! Fai tutto il romantico e il passionale! Ti profumi bene, proprio lì. Ti metti la maglietta che ti sta meglio. Ti pettini prima di coricarti. Ma appena chiudi gli occhi, ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento. E a lei scende tutta. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo, e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno. Sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in cucù. E meglio. Anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque. E come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Sei anche tu, amico dello zoo di 105, una sera, dopo aver lavorato in discoteca, rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato. Ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano. Ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu come scusa dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso. Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me Mango Wender. E poi la manga Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
1: sì,
3: subito tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender.
3: Che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che
3: tu hai detto io sono stato innamorato una volta,
1: ah sì con una ragazza a 20 anni, sì, questo è cazzo,
3: tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni, questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci, bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che cos'è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
6: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. E stai vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, la scuola di Cobra Khan sembra aver definitivamente chiuso.
3: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
4: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
3: Ci deve essere sotto qualcosa.
4: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
3: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
4: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
2: Ma come in tutte le serie televisive di serie B, c'è sempre il colpo di scena che permette agli autori e agli attori di continuare a lavorare, invece di finire a fare i camerieri in qualche bar frequentato da produttori famosi e doverli spompinare per avere una parte. E così...
5: E tu chi sei?
6: Son John Crisi, maiale spudorato, e son venuto a riportare ordine alla mia scuola... Maiale sporco de merda! Candela suina!
7: Wow, che professionista!
8: Porca c***a, son già fan!
2: Ma l'arrivo di John Crisi non aveva fatto molto piacere a Johnny Lawrence, che iniziò a pestarlo a sangue davanti a tutti gli alunni.
6: Porco c***o! C'ha la pasta c***o su per il muso del gnaro!
8: Ti piglio con c***o! Una stronza!
6: Bastardo de merda, ingrato, schifoso, maial come quel porco del cane in
8: Ma merda su straporcon, dai che te copo!
3: Forza sensei, forza!
8: Che incontro! Panda ciliegia quel porco de...
6: Senti, Fiol, mi son messo mal, can, molto mal. Go dovuto anche a fingere la mia morte, perché go più debiti di Paolo Noyes a Miami. Fame bosegato, fame lavorare con te, che t'aiuto io a formar sti quattro infami balordi pessi de roia. Cani!
8: Ma che cazzo ho avuto che me ne fote a me, can, che te sia un pessente de merda, panda pittore scorticata agli aborigeni. Cante si vece, boia! Vai al macello, la saron scorreso in culata in cinghiali, alce!
5: Non abbiamo bisogno di te, vecchio porco!
6: Can maiale bastardo in ciudala, porco! Con quella cresta de merda te stai a parlati, brutto sacco de merda con la sgomata de Formula 1 sulla bocca! Balordo infame, bastardo volante!
5: Mi arrendo, sei troppo forte, sensei! Forse questo signore ti può aiutare,
6: Ascolta, porco! Se Tite me fa entrare nel tuo dojo, maiale bosegato, te porto bamba puttane gratis, can!
4: Solo bamba, serve solo bamba! Per le puttane, basto io!
6: Ben detto, Roya! E poi, mi te aiuti a devastarla russo, quel balordo bosegato porco!
3: Comunque, sensei, io credo che sia importante che la scuola rimanga...
8: Basta zitto, coglion, dai, noi altri vogliamo la bamba! Bamba, bamba!
4: Puttana, puttana, puttana!
3: Maria Scollata, non ti riconosco più però. Quando ti ho conosciuta eri tutta Bibbia e religione.
4: Sono sempre la stessa persona, Miguel. Sono tutta Bibbia, religione, bamba e pisellate.
3: Ma se ti piacciono le pisellate, perché non hai voluto il mio, scusa?
8: Per sto motivo qua, te!
3: La madonna.
8: Ara, ara che bastone.
5: Guarda il mio, gli mancano le ruote, i bambini che salutano. Bastardo, sembra uno scuola bus.
8: Ara che scivo.
3: Scusate, ma voi non siete normali, voi siete malati.
8: Ma porco migolmose qua, guarda come si alza Può venire l'acqua alta la figa.
3: Ma non sono cazzi, questi sono due vambracci di Conan il Barbaro.
4: E pensa che ci entrano tutti e due insieme.
3: Ma porco...
4: Volgare.
3: Io.
2: Nel frattempo, nel concessionario di auto impossibili di Daniel LaRusso.
9: Scusami povero, mi chiameresti il ragazzino nuovo che ho assunto, quello lì che c'ha le dita gialle?
8: Intende il figlio di Johnny Lawrence, signore, cioè quello che ha assunto per mortificare ulteriormente il Pippo Franco biondo e più indebitato di Paolo Noyes e Mazzoli, a Miami aggiungo.
9: Ah, sì esatto, che fatica a risponderti.
10: Signor LaRusso, mi ha fatto chi chiamare?
9: Siete sicuri che... Però è proprio una tenerezza. Vieni, figlio dell'indigenza, raccontami un po' la tua infanzia. Che mi piace sentire storie di cambiali, post datati e scarpe con più chilometri di uno Scania.
10: Vede, signor LaRusso, mio padre mi ha abbandonato quando ero piccolo e mia madre è un'alcolizzata ed essendo povera ha sempre usato la sua vagina per avere cose in cambio. Non ho mai avuto un pasto sicuro e i vestiti sono sempre scarseggiati. Signor, mi scusi, signor LaRusso, cosa sta facendo? Perché muove la mano velocemente nella tasca mentre le racconto la mia storia?
9: No, niente, che sto cercando le chiavi del Bentley. No, come mi dispiace che sei così povero.
2: Nel frattempo, tutti i ragazzi del Cobra Khan avevano deciso di celebrare la decisione di integrare John Creasy nella scuola e far ripartire i corsi. Miguel, che era rimasto a pulire la palestra, arrivò a casa del sensei qualche minuto dopo. E...
3: Ragazzi! Oh! Mi aprite? Sono Miguel!
11: Oh, stoia!
3: Cosa stanno facendo?
12: Ma sì, dai, tutto dentro! Non mi sfondatevi, forza!
3: Ragazzi, apritemi! Sono io, Miguel!
2: Cosa succederà?
13: Cosa succederà?
2: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan intitolata Tutti con la candida, tranne Miguel.
12: Tutto dentro il figone!
3: Ma porco...
4: Schifoso, vergognati!
3: Io?

0: L'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo!
4: Accidenti, che brutta cera! Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore!
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno! Magari le guardie!
1: Calma, porco. Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri! Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone. Lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stropioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi invece ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter invece è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, dai, dopo c'è Ghe Pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, fai sentire.
3: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
4: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
4: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Vai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
4: Puttana.
2: Ma no, mi hai centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito! Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo!
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine, cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile. Non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Provaci ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
3: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
3: No, non lo farei mai, me lo hai già detto, che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no, non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito, non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito, quindi è ereditario.
3: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti.

0: fatta a vela, che sono troppo curiosa.
1: Ma...
2: Porca troia, che cazzimma che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bello, che bello. Quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni, come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata 2 o 3 volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.

0: Ciao Roberto, sono Ombreake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una serenata.
1: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
1: Sì.
2: O c'ha il complesso dell'uomo della preistoria, che se lecca la figa perde l'onore pure la gloria. O sei rimasto tra

comunque sia lei mi scrive, non certo per le sue paturnie emotive. Serenamente senza angosce.

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco proprio. Così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: E benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado, Meneghino Pozzo Bella Figa Ghiacciata o le gambe nane. Chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventa mostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
3: Oh, bella, cos'è, dai? Dai, che dopo ti regalo altro dente d'oro. Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceaucescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
3: Chi è bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
3: Chi è fuori di accampo me? Che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando, perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
3: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Hai colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina, fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un Cristo di 15 centimetri coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
3: Adesso ti faccio vedere io! È la mia collana! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
3: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le pelle di mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
3: Spara in faccia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
3: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
4: Corre, che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere, che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
3: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi.
0: È stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Gesù era uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grados. Sebastiana, diccelo.
4: No, non chiama nessuno.
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la cervica sono Udine, ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao!

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiavato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: in tasa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare?
2: I cazzi loro!
1: Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buona sera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?
2: Lasciami stare che sono su YouTube.
4: Ho detto a mamma che volevo laurearmi. Lei mi ha risposto con un conato. Mio padre disperato mi ha gridato: disgraziato, cosa ti sei messo in testa? Non devi essere studiato.
1: Questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
3: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
1: Allora Delio, innanzitutto come stai? No aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No, aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tuo Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
3: Cazzi miei.
1: Buona serata a tutti. E come sempre vi lascio con il detto del giorno: ogni cosa a suo posto è come l'acqua nel bicchiere. A domani.

0: La lunga estate montana è passata velocemente come lo stipendio di un cocainomane. La piccola Heidi è riuscita con l'inganno a farsi molto amica la piccola stroppiolotta Miss Clara. Il nonno invece ha passato la stagione estiva a farsi le seghe e pippare, tra una badilata di letame e una ammucchiata di fieno per le bestie. Peter invece? Quel piccolo furbo pezzo di merda, che fine ha fatto?
1: Peter brutto scansafatiche, dove cazzo sei finito? Mamma mia, che puzza di merda in questa catapecchia. Ma come cazzo si fa a vivere così? Quel ragazzino è proprio pezzente dentro. Guarda qui che casa infame. Peter, cane, dove sei? Sono 3 settimane che non ti fai vedere, brutto bastardo. Ah, che spavento, porco. Eccoti. Cristo, sei strafatto. Ma che cazzo, ma come sei conciato, Peter?
2: Peter, sei in casina.
1: No, Heidi. Siamo noi in un casino se arrivano gli sbirri delle montagne e ci trovano con sto coglione strafatto di metanfetamine.
2: Nonno, ma Peter, che ti è successo?
1: Guardalo, cazzo. È più brasato di Amy Winehouse nel 95.
2: Hai ragione, fiocco di neve. Dovremmo disfarci di lui, ma non è morto. È solo in condizioni pre-coma. Giusto!
1: Cosa ha detto l'arrosticino cagapalline?
2: Portiamolo alla clinica clandestina cinese. Li sapranno come fare. E nel caso gli crepi sotto i ferri, sono i numeri uno a disarticolare salme e poi farle sparire.
1: Non si può, Heidi. Dobbiamo portarlo da un'altra parte.
2: Nonno, per caso mi devi dire qualcosa?
1: Solo se prometti di non tagliarmi i tendini delle caviglie mentre dormo come ritorsione.
2: Ma nonnino, lo sai che non posso promettertelo. Posso solo dirti che farò ciò che riterrò giusto. Come sempre.
1: Ti ricordi quel pizzo riscosso per conto dei cinesi che mi hai affidato 2 mesi fa, che dovevo portare a Don Pin?
2: Sì, certo, nonnino. Me lo ricordo molto, molto bene.
1: Se ti dicessi che mentre li stavo portando a Don Pin ho incontrato un paio di troie e me li fossi spesi in ciucciotti all'uccello e un paio di dosi di polvere d'angelo, tu che mi diresti?
2: Nonnino, nonnino, la tua passione per gli stupefacenti e le donnacce ti hanno proprio messo in un brutto guaio, sai?
1: In che senso, Heidi?
2: Nel senso che hai fatto fare inconsapevolmente uno sgarro a me con il capo del clan dei cinesi.
1: Giuro che gli riporto tutto con gli interessi. C'ho via 2 spicci da una rapa.
2: E tu hai fatto uno sgarro a me tradendo la mia fiducia.
1: Scusa, Heidi, non succederà più.
2: Sono 2 cosucce un po' gravi, non pensi, nonnino?
1: Dove stai andando, Heidi?
2: Devo riflettere per non prendere decisioni dalle quali non possa più tornare indietro. In fondo rimani comunque mio nonno. Intanto che medito su come lasciarti segni permanenti non invalidanti, tu porta a casa nostra quello straccio di Peter. Io vado a chiamare il dottor Pedo Pedrazzi.
1: E chi cazzo è sto Pedo Pedrazzi? Il nome non mi suona nuovo.
2: Un dottore amico di Peter con l'alito di plasmon.
0: E finalmente siamo arrivati coi nodi al pettine. E minchia che nodi. Finalmente il nonno di Heidi, noto per la sua intolleranza verso chi non rispetta certi valori, conoscerà il famigerato Pedrazzi, amico di Peter, che secondo alcune dicerie abbia in passato fatto cose che non doveva fare nei confronti della piccola Heidi. Ma contemporaneamente c'è anche il problema dello sgarro del nonno nei confronti della fiducia della piccola Heidi e della figuraccia con le cosche cinesi per via del pizzo speso a mignotte e coca. Un intreccio che le soap opera turche possono solo ciucciarcelo. Staremo a vedere come finisce e quanto sangue sarà versato in quello che ormai sta diventando la versione montana di Gomorra.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
10: La radio, alla puttana d'esordine.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troposebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società, tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
2: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte, ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
1: Il caso del signor Troposebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
3: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
4: Fucci, fucci, giù, lavati! Ho visto, non ti sei lavato! Fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
5: Mostro!
3: Visto? E sono anche molto stronzi!
1: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troposebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente, in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
2: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
1: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troposebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
3: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troposebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale sul quale dobbiamo indagare.
1: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troposebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Bombo. Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Sì, che bello. Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo. Eccomi, Skeletor, mi hai cercato. Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando. Oh, brutto criceto gigante con la faccia da porco. Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi. Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta. E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane?
3: Ero in vacanza.
2: In vacanza? Ma che cazzo, sei un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi?
3: Era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva e ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco, solo che fatico a sedermi adesso.
2: Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti? Sei proprio un bastardo! Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla carra palestrata.
3: Ma veramente non c'erano ragazzi?
2: Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche,
3: forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti.
2: Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio.
3: Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
2: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
0: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
2: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita. Dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
3: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
0: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comperato la crema che ti ho suggerito?
3: Oh, cazzo.
2: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
0: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medain? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
3: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
2: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
0: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
2: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante. Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
0: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare. Rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
4: Scappiamo, mamma, qui si mette male.
0: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
2: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
0: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
2: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
0: Per il potere di Gayskull.
2: Basta, ti prego.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
1: Però.
3: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a Bretagna, solo ci parla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
1: Ma chi ti sei in culo?
0: Nanda, me l'hai prese per provare l'ebbrezza di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
0: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
0: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa due Grammy Awards e un telegatto.
1: Strozzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 Tua Mamacita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia. Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno: le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Senti, Alisei, la smetti di fare la saputella. Il termine travestitismo è italiano e significa tendenza del soggetto a usare abiti e acconciature proprie del sesso opposto, tipica nell'ambito dell'omosessualità. Quindi taci un po' e non fare la prima donna, ok? Allora ripartiamo con il preambolo nella sigla, che ho anche lo smalto trasparente che sta asciugando e non posso muovermi troppo. Dicevo, da quando ho rivelato il mio segretissimo troppo top all'amico orco, qualcosa è cambiato a palazzo. Spero che il piccolo doppio ano non faccia la sciocca e non riveli a nessuno il mio segreto troppo top. Ci rimarrei malissimo. Gli voglio tanto bene.
1: Ehi, mamma!
2: Adam, ciao. Hai mica visto quel piccolo pervertito volante di orco?
0: No, papi. Lo stavo cercando anche io.
2: Quella piccola merda. Di solito viene a cagarmi il cazzo la mattina presto mentre cago. Ma stamattina le guardie dicono di averlo visto svolazzare verso il castello di Skeletor. Speriamo non si cacci nei guai.
0: Oh, accidenti.
2: Già sono preoccupato anche io.
0: Metto immediatamente le mie nuove shoes da running e faccio un po' di jogging fino al castello di Skeletor, così vado a dare un occhio. A proposito, ti piacciono le mie nuove unghie?
2: Per un attimo mi sei sembrato frocio.
0: Dai, ma che dici, papà? Ma secondo te?
2: Appunto, che cazzo me ne fotte delle tue unghie? Su, dai, vai a cercarlo, ma stai attento.
0: Top, sulla strada mi fermo anche da Gucci. Sono uscite le ciabattine da spiaggia troppo top.
2: Per un attimo mi è sembrato proprio frocio.
3: Ehi, Skeletor, posso entrare?
4: Solo se sei etero.
3: Accidenti. Quindi il motivo della mia visita è abbastanza palese. Vedo che abbiamo un problema in comune.
4: Dimmi solo se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
3: Esatto, proprio di quello.
4: Non esco più dal castello da settimane, sono disperato. Se stiamo parlando dello scopaculi con il potere di Gay School.
3: Esatto, proprio di quello.
4: Non esco più dal castello da settimane.

0: Ehi! Ma che state facendo voi due puttane?
1: Oh cazzo!
0: Per l'anima di Gloria Gaynor, non posso crederci. Alle mie spalle, proprio tu, orco doppioano. Tu che sei il mio migliore amico. Giù le mani dal mio boy.
2: No, aspetta, c'è un enorme malinteso.
1: Ti prego, Adam, non fare quella cosa con il Boa Rosa, non ti arrabbiare.
0: Ma di che parli, stronza? Sono arrabbiatissimissima, non piango per non rovinarmi il rimmel. Ma dentro sono dilaniata. Ma siccome sono una persona ragionevole e visto che fortunatamente hai due ani, credo che l'unico modo per risolvere questa situazione sia appellarmi agli infiniti poteri di Gay School.
2: No cazzo no! Maledetto orco, non potevi farti i cazzi tuoi e rimanere a palazzo figlio di puttana volante!
1: Ma dove sono finiti l'empatia e gli abbracci?
2: Ce li sta per cacciare nel culo la Carrà coi pettorali di Lou Ferrigno.
0: Per il potere di Gay School.
2: Ma come fai a scoparci tutti assieme?
0: Magia, Skelly, magia.
1: Basta che dal culo non mi tiri fuori anche un coniglio.
0: Troppo tardi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Tirannosauro Rocco. Centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via Le Mani dalla Patata. Intervenire per favore, basso.
3: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Sa che hai esagerato un po' con quella cura del testosterone, Samantha. Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del Regatevi sul posto, pazzo.
4: Panda Assassino centrale, ricevuto, sarò lì in 2 minuti.
2: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de sbagliare sotto Cutugno, pazzo.
5: Sti nomi di merda. Gavettone di di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
2: Non c'era un per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappa filetti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
6: Ciao. Sono il computerone della centrale.
2: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
5: Collino di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
3: Coglione culo.
5: Ma che ti sento, stronzo, prima o poi ti trovo.
2: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
6: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbarro e feci.
3: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
5: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanini di Cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
2: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
5: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale. Gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo.
2: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
5: Madonna, 41 km? Le... la Madonna centrale, 41 km ci mette 1 ora e mezza.
2: Tiro di schioppo.
5: C'è un traffico alla Madonna, passo.
2: Bene, allora

0: all'indirizzo via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
1: Gli rigo sul posto, passo.
0: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, fornisci la tua posizione attuale, passo.
1: Zerbino di Clitoridi a centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
0: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
2: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
1: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
0: Sì.
1: Buongiorno, lei è quello che acquista nella fuoco il cazzo? Sono qui sotto, della polizia.
0: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì, sali. Sì.
1: Sono qui fuori, apra!
0: Le apro! Sono proprio io!
1: Dove c'è io?
0: Fatti tappare queste bocche!
1: Che cosa fai?
0: Senti come in fiamme! Senti come in fiamme!
1: Cosa stai facendo? Basta!
0: Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Zerbo! Ci stai?
1: Centrale!
0: Oh, finalmente il Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
1: Mi ha sparato!
0: A chi hai sparato?
1: A quello del cazzo!
0: A quello del cazzo in fiamme?
1: Sì!
0: Vediamo che cosa dice il computerone.
1: No, adesso chiamo i pompieri!
0: Li chiamo col computerone, aspetta!
1: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
0: Il bucio al culo?
1: Bravo!
0: Aspetta che dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
1: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose, può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto. Chi è?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
5: Sì.
4: Tu fai le luminarie?
3: Sì.
4: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
5: Non è un paese, è un quartiere.
4: È un quartiere, quarto giallo, Milano. Ci servono illuminare per la via, 200 metri di via.
3: Sì.
4: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
3: No, no, io li noleggio.
4: Ha detto che li noleggia, eh?
5: Sono qua vicino, che cazzo.
4: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
3: Sì.
4: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
5: Allora, però, siccome sono robe di... non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il praticamente l'anno in cui...
4: Anniversario.
5: Non è l'anniversario, che c'è zio...
3: Ma voi, ma sembra tutto...
5: Oh, sto parlando!
3: Ma chi siete?
5: Scemo di merda! Parlo!
3: Di cazzo.
5: Zitto! Okay. Zitto!
3: Coglione.
5: Zitto!
3: Coglione, ciuccia cazzi.
5: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
3: sì,
5: 80.
3: Mi incontriamoci.
5: Ti fico una penna in un occhio, ti giro velocemente,
3: possiamo,
5: ti
3: riavvolgo. Possiamo incontrarci quando vuoi tu.
5: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
3: A parole, incontrami di persona.
5: Già, ti mordo subito.
3: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
5: Ah, ho capito, ti piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
1: Tamarri.
6: Buonasera.
5: Voi fate le luminariche?
6: Sì.
5: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
6: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
5: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito, un pipotto e mi ripigo. Arrivo lì?
6: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
5: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, ci facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
6: chiacchiera. No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
5: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminarie? Faccio così?
6: Info che ho solo design.com.
5: Aspetta, non ho la penna, dammi una busta.
4: Tieni.
5: Dammi una scheda, che lo segno con la polvere. Sono dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
6: Ma come sta dentro?
5: Vai, allora, hai detto
6: info chiocciola?
5: Chiocciola. Aspetta che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo.
4: To.
5: Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Perché...
4: schiacciala bene.
5: Minchia, buona questa.
4: Vai. Fatti sta mail.
5: Aspetta, mi sono fatto la chiocciola. Paolicci come capocchia?
6: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
5: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail!
4: Hai detto capocchia.
5: Ah, che cazzo le so io? Vabbè, facciamoci la mail.
4: Invio.
1: Tamarri.
6: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve.
6: Salve.
4: Salve, illuminari, eh?
6: Sì.
4: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
6: okay. Voi
4: di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quartoggiaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le illuminarie.
6: Ok. Le viene da ridere perché?
4: Ho appena fumato, una merda proprio.
6: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
4: Come sono?
5: Metti via la voce che voglio sentire.
4: Sì, signorina, metto via la voce che c'è anche
6: il mio
4: cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
5: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
6: Sì, salve, buongiorno, sono...
4: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche coi pali.
6: Avete un numero di quanti ne volete?
5: Che sta parlando, cretino?
4: Sì, ne vogliamo un po'.
6: Ho capito, che budget avete?
4: Già abbiamo 100.000, 120.000.
6: Sì, addirittura, poi?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se c'è più i soldi. Non ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Cioè, 120.000 euro, qual è il problema?
6: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
4: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
5: Sì, ma digli che non è che solo per l'illuminare, per tutti gli addobbi,
4: per tutta
5: la
4: via. Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, il budget.
5: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
4: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che lo capisci.
5: Ma che cazzo alzi la voce?
4: Ma pensa a te, sta cogliona.
5: No, a me che cazzo alzi la voce, scemo?
4: Che si mette la litiga?
5: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Tavarri che mi chiamano in salita e fanno si installano.

0: the zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is the zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is the zoo.
1: Peter Lippia.
0: Vai, dai.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro! Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Ehi, mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche tre donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po', ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri.
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, orco! Fatti i cazzi tuoi, Prego Tila, continua pure.
0: Per tutti i village people, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio! Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che sito a poco top? Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla, altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermes per sempre. Fermi tutti.
2: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto e mi rovini la Fashion Week.
4: Troppo tardi, Adam.
2: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
2: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
2: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, Sire, è vero, ma io...
2: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista. Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, Sire.
2: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
4: Ai suoi ordini, Sire.
0: Ciao, stronza. Che fortuna, Orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
4: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, Orco.
4: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
4: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
4: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
4: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male! Che male!
2: Uè, Stroppio! Che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco! Siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Ma vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto e una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore, però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo, indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle! Non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi. Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un croupier per avere la fiche del parcheggio gratis. Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro.
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelope, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelope. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? È l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buon'anima di mia moglie, mi manchi, cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sbor. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è? Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti è morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalknikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: A Davide, come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. A Davide, sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei figli puttani! Testi cagli vuoi di miei figli puttani!
10: Calmati che ti metto... Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Vuoi, eiaculatore precoce?
10: Cinese di...
11: Leon San!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
12: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare.
10: Vieni qua, Leon San. Cinese.
12: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
11: No, è più puttana.
12: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis. È buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
9: Lo zoo di 105.
17: Sono una MILF veneta.
18: Ma chi sei?
17: Di mezza età.
18: Ma che della mezza età? Chi sei?
17: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro.
18: Ma chi sei? Chi vuoi?
17: Sono una signora per bene.
18: Sei la persona per bene?
17: Lavoro in banca.
18: Lavoro in banca!
17: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
18: Ma se... ma porca la... Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi?
17: Col tuo cazzo?
18: È il mio cazzo! Ma porca la...
17: Col tuo cazzo?
18: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... hai sbagliato il numero, ti è scappata la chiamata!
17: Col tuo cazzo...
18: porca la... ti è scappata la chiamata, brucio, porco d'un...
17: Cioè, un gran puttanone.
18: Pronto!
17: Che vuole la s... Ho visto le tue foto da un'amica.
18: Ma vai a cagare, hai sbagliato numero, stai sbagliando, e io con la doppia gli... Brocca tanto d'un... Calmo, vai a cagare!
17: C'è una troia infogliata

0: Spero tu mi possa contattare il più
1: presto. Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastava!
0: Sono un...
1: Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF? Che cosa è una DILF? Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove hai visto le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire...
1: E la frunga! La frunga! Porca la... Non ti capisco! Ma non ti capisco! Porca la... Una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo...
1: Ma che sei una troia? Ma che sei una troia? La porca la... Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio caso, devi andare a murare,
0: cioè un gran puttana che vuole la
1: murata, la murata, ma non c'è tempo, adesso andare a murare, puttana, vai a cagare, parla tu, ma ho stanza,
0: ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, basta.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta.
1: Veneta!
0: Di mezza età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca! È il mio cazzo! È il mio cazzo, porca la... Dai, fai il tuo numero! Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare!
0: Che vuole la...
1: Che lavora! Vuoi lavora! Ma porca la... Ma c'ha da fare, non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Vai a cagare, non capisci niente!
0: Spero tu mi possa...
1: Ma stanno la...

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
2: Chi parla?
3: Ciao, sono Tony, DJ del... come si chiama il locale?
2: Tony Cognetta.
3: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Disco Rent?
2: Che voce hai?
3: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
2: Oh.
3: Ho fatto l'intervento.
2: Io mi ricordo bene di te, ma è la voce un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
3: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
2: Tutto bene.
3: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema, sto cercando la mia giacca di jeans. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
2: No.
3: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
2: Ma quando? Su al 2000?
3: Sì, al 2001.
2: C'era venuto su anche Max.
3: Ma non so se c'era Max.
2: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
3: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Mamma, che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
2: Eravamo giovani.
3: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatti, mamma mia, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
2: Vabbè.
3: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
2: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
3: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone che spara, che sbaglia, ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
2: Ah, non sei più DJ Tony?
3: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più d'impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato, poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
2: Ma non ero io!
3: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordi,
2: allora,
3: le due tette enormi.
2: Perché non ero io.
3: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
2: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no.
3: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, mica eri,
2: ma no.
3: Sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
2: Zio, ma non è vero.
3: Zio cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
2: Ascoltami.
3: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si invece la Macarena? Macarena!
2: Ma non ci seguiamo su Instagram.
3: Cerchi Tony Cazzo con la K.
2: Ah,
3: ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
2: Tony Cazzo.
3: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
2: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. No. Ma non sei te.
3: Ma mi sa che mi hanno clonato.
2: Ti trovo.
3: Mi hanno clonato il profilo.
2: Ah, ti ha bannato il profilo?
3: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
2: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
3: Cos'è, una puttana cinese?
2: Sì.
3: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds better with you.
2: E ricordi? Poi anche in console.
3: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
2: No,
3: ricordi?
2: Non ero io.
3: Sì,
2: io
3: eri tu.
2: Sì. A te. C'era una sotto in ginocchio. Pensavi fossi io.
3: Era un'altra.
2: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
3: Chi era la tua
2: amica?
3: Amica
2: che la chiamavamo sempre Maya Shusha
3: Com'era?
2: Non mi ricordo più.
3: Cos'era?
2: Maya
3: c***a,
2: la Maya
3: sì.
2: La famosa Maya c***a.
3: Minchia, lei, lei sì, lei succhiava, era brava.
2: Era brava. La Maya c***a di Carugo.
3: La maiala lei, mamma mia, Pompinara. Vabbè.
2: Lo so, vabbè, io me la portavo sempre dietro.
3: Chissà cosa ti ha raccontato.
2: Ah, no, non, lei non racconta mai niente.
3: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei single adesso?
2: Sì, sì, sono single.
3: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, sì. Tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia. Ti spacco proprio. Va bene. Allora possiamo vederci.
2: Fatemi cercare la giacca. E poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
3: Ah, vabbè, mi proprio ci divertiamo la gara. Le zinone sono sempre grandi?
2: Cosa?
3: Le zinone sono sempre su?
2: Ovvio, ovvio, anzi.
3: Minchia, ti spato, bro. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
2: Va bene.
3: Ti bilancio.
2: Oh, ciao DJ Tony.
3: Ciao Roberta, sei fantastica.
2: Grazie, ciao!
3: Roberta, quanto ti scopo sotto la coperta! Ciao Roberta!
2: Ciao, a presto, ciao!
3: Ciao, tettona! Questo, ragazzi, per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati. Silenzio!
2: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati, silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
3: Osegui vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Ma che proprietà di linguaggio.
2: Grazie, sbagliato.
1: Che acume, che intelligenza.
2: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
3: È fischio, faccio buco.
2: Ma lei è l'imputato, insieme a cosa ci sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente. Ero io!
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, sì. Poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
2: Ma non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: Pelle d'oca, io.
2: No,
1: io.
2: Pelle d'oca un cazzo!
3: Ma il mio giudice mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo!
1: Il nostro giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Eh sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
5: Giubilo! Giubilo! Giubilo!
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No!
1: E condanna!
2: Non ho capito il nonno!
1: E condanna il signor Erculone!
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
2: Comunque è una bella donna, dai.
1: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante, figli di puttana tutti!
3: Zitto, vostro onore, metta a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudoletano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa, gli dia la scossa, bravo!
6: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua, buona Pasqua.
2: A tutti.
1: Buona Pasqua anche a lei.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
4: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
4: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
4: Ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Dai. Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.

0: aia.
1: Ma che schifo!
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
2: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
1: Dai.
3: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro.
1: No.
3: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***o sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
1: Minchia!
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta
8: L'asciugone palanca.
9: Mi presiedono la sede, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo so, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
10: Mica.
11: Allora, praticamente io e il mio amico Barabino, vedete, amici cosa da sempre, siamo andati a pescare in Liguria, eccetera, eccetera. Volevamo uscire con la barca e mettere i palamiti, ma siccome che è già un po' che non andiamo a pescare, perché le spiego, tante volte capitate che quando eravamo un po' più giovani, non andavamo a pescare insieme, siamo andati soprattutto a Corsica con la barca. E quella è l'ultima volta che abbiamo messo i palamiti, le parlo dell'83-84, quindi sono anche tanti anni. Abbiamo pensato, siccome volevamo rifare sta roba dei palamiti, perché era una cosa che facevamo da giovani, cioè abbiamo tutte e due, abbiamo deciso di andare fuori insieme in barca, e volevo sapere un attimo come funziona adesso.
10: Ma cioè che cosa vorrebbe sapere? Perché il palamiti ora aveva chiesto per me qui in Italia, aveva chiesto il permesso
11: messo
10: alla capitania di porto.
11: Porto, ecco, e come bisogna fare?
10: Bisogna andare nel capitania di porto e sentire come ho fatto la domanda.
11: Manda.
10: Io non l'ho mai fatta, perché non glielo so dire. Quando gli danno la cosa che ha fatto, quando gli danno la licenza, c'è un numero che lo deve mettere sulle
11: bandierine.
10: Io so solo quello lì. Poi ecco, come va fatto non lo so, perché non l'ho mai fatto.
11: Ma lei ce l'ha i palamiti? Sì, comunque li vende, no?
10: Palamiti si possono fare, pronti non ce l'ho perché non se ne vende più come prima, perciò
11: certamente
10: si fanno lì per lì quando ce li chiedono. Come li
11: vogliono, ecco, stiamo appunto che telefonando proprio a questo scopo, io, cioè nel senso che, perché le spiego, allora verso la metà di giugno ci recheremo dalle vostre parti, che abbiamo preso una piccola casetta, in realtà volevamo prendere una casa bifamiliare, perché insomma sa quelle cose un pochino, che siamo anziani, capito, l'ho detto, prendiamo casa di base, poi tanto mani manchi potremo per mangiare, che alla fine si mangia sempre insieme, perché lo scopo di andare in vacanza è un po' quello lì, no, di passare tempo insieme. Poi tra l'altro io e Barabino andiamo a pescare, che è una cosa che c'è comune, ci piace da tanto tempo, pensi che una volta siamo andati perfino a pescare il pesce spada, che era una roba, non l'abbiamo preso, però non l'abbiamo preso, l'ha preso degli altri, che erano due americani sulla barca.

0: che ha tirato su un Marlin grosso così, noi altri ci siamo tornati a casa senza niente. Contestualmente invece le nostre mogli, Teresa e Giuseppina, che è la moglie di Barabino, insomma, Barabino e Giuseppina fa ridere sempre roba qua quando la racconto, ma evidentemente a lei no. E cosa stavo dicendo? Ah, beh, giocano a carte loro, no? Allora tante volte ci mettiamo lì e giochiamo alla canasta. Comunque non mi ricordo più cosa le stavo dicendo. Ah, dei palami. E allora verso la metà del giugno pensavamo di venire giù e andare a pescare coi palami, allora glieli volevo ordinare, capisci?
1: Ma quelli bisognerà che uno mi dica anche come li vuole, perché i palamiti non è che diciamo si fanno così, bisogna sapere il tipo dell'amo. Il diametro del bracciolo, il diametro
0: della madre,
1: se parla tutto di monofilo. Oppure la madre di cordino, cioè qui bisognerà parlare un momento con calma, non così per telefono, penso si parla male,
0: certo, no, ma era tanto che diciamo una telefonata diciamo di carattere esplorativo, perché che cosa vuole? Quando siamo andati in Corsica quella volta lì che ci ho raccontato che eravamo con la barca, pensi che tra l'altro la barca era su questo carrello che c'aveva una ruota che locciava, adesso non mi ricordo come si dice in italiano locciare, no? Insomma era una ruota che non funzionava bene e ogni tre curve bisognava fermarsi a evitare questo bulone che teneva la ruota, perché se no rischiavamo di perderci la barca, di fare un disastro. Ma le parlo dell'inizio degli anni 80, che la Corsica era un paese primitivo, praticamente era neolitico, c'eravamo solo noi altri con questa linea di barca, che abbiamo preso un polpo quella volta lì, che siamo andati sotto con le pinne, che non si poteva all'epoca, non si poteva, e noi abbiamo fatto lo stesso, detto, non c'è un cazzo di nessuno, vuoi fare? E niente, comunque l'ultima volta praticamente abbiamo messo questi palamiti con li abbiamo messi troppo profondi, troppo fondi, e praticamente si sono appoggiati sul fondo e si sono riempiti di stelle marine, capisce? Sì, no, dico, ma allora come facciamo questa roba dei palamiti? Mi spieghi un minimo, no? Non mi ha detto un cazzo.
1: Cosa gli devo spiegare? Bisogna vedere se lo vuole di cordino o se di monofilo. La madre principale. Ma chi la conosce? I braccioli, quelli che scendono giù e vanno all'amo, il diametro del filo. E l'amo, che tipo di amo? Perché ora tipo? Usano chi vuole un tipo, chi vuole un altro.
0: Che tipi ci sono?
1: Gli ami, cioè quelli da palamito normale, poi ora usano quelli in acciaio ossidabile perché sono storti o una puntina dentro che sono meglio. E poi c'è la misura dell'amo in base a secondo la pesca che uno fa.
0: Certo,
1: quelli dei normali da palamite hanno delle misure che si chiamano 14, 13, 12 a secondo che pesca uno fa, ci vuole. Mentre per gli altri hanno un'altra numerazione, la numerazione che va per un tipo di pesca è 4, se no usano gli ami del 2. Addirittura gli zerati che sono molto grossi per fare altri tipi di pesca.
0: Insomma,
1: e quello è a secondo uno come poi come prende gli ami. Poi è meglio il cordino o meglio il monofilo.
0: Il cordino lo tutto, io
1: bisogna che uno dica la grandezza dell'amo, perché ci vedano che mettendo cose diverse è più probabile prendere pesce. Ecco che c'è chi lo fa, costa di più, perché usando gli ami in acciaio si viene a costare molto di più. Se mette il cordino costa di più. Senta, ha capito?
0: Se
1: mette il bracciolo invece che normale, ci mette quello che un rotolino invece di costare 5 euro costa 25, tutte queste varianti
0: è una rottura di coglioni,
1: che prende più pesce.
0: Certo, guardi, mi ha rotto veramente i coglioni, cioè mi ha fatto una testa così, volevo prendere un cazzo di palamita, perché devo prendere l'acciaio inossidabile, ci vuole una laurea in fisica, ma fa scusi, non è colpa sua, però lì è una roba cervalogica,
1: che come fa? Ma lei mi ha chiesto una spiegazione, fa un palamito, riprende e faccio anche un palamito, a me non me ne frega nulla.
0: Ci ha messo
1: sono abituato a spiegare le cose. Gli piace, vuole o viene qui gli faccio vedere le cose. Se gli piace non importa.
0: Non importa, certo, ma ci ha messo meno andare sulla luna che a pescare 4 cazzo di orate. Va bene, comunque senta, ne parlo con Barabino perché questa roba qua. Facciamo così. Vediamo se li prendiamo inossidabili. Va bene, la ringrazio tanto, è stato gentilissimo, basta. Cioè, mi è passata la voglia di andare a pescare per sempre, proprio mai. Una roba complicatissima, una rottura di coglioni. Arrivederci, salve. Vede se riesce a prendere un branzino, se lo infili nel culo. Due coglioni, lì per andare a pescare ci vuole la laurea adesso, niente. Sono riusciti a complicare anche la pesca. Una volta buttavi l'amo e tiravi sul pesce. Adesso c'è l'acciaio inossidabile. Che cazzo devo pescare? Un coperchio? Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi, pronto?
4: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
3: Come stai, sorella?
4: Bene.
3: Stavi riposando?
4: No, ero seduta al tavolo così.
3: Eri in stand by? Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni?
4: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
3: Sì, si dice stand by.
4: Senti,
3: sì.
4: Quanti matrimoni hai celebrato?
3: Per ora penso sui 7-8.
4: Ah.
3: E poi ne ho uno a Bari.
4: Ah, e come mai che ti mandano a Bari?
3: Perché alle volte ci spostano.
4: Sì, a quale bar vai?
3: A quale
4: bar? Bari grande?
3: Sì, Bari grande.
4: Mm.
3: Beh, una volta ho sposato un ragazzo e una ragazza, lei era romagnola, no, emiliana, lei emiliana e lui invece era un Terroncello di provincia di Milano. E si sono sposati, io ho fatto da prete e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
4: Allora si vede che stava bene.
3: Sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
4: Ah, benedica.
3: No, ma io non li ho presi.
4: Ma come mai?
3: No, non prendo tutti quei soldi.
4: Da come c'è tabacca. Che non li potevi prendere.
3: No, io
4: facevi un'opera di bene.
3: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
4: Sì, questo è vero.
3: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
4: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, dici la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà, le parole me le sono dimenticate, che la musica ricorda fa così, violetti di, ma che canzone è?

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va. Hey hey hey. Io lei di,
1: cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo. Amen.
2: Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
2: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
2: Anche a te.
1: Ok, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
2: ciao,
1: ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
2: ciao, chiudi, chiudi, ciao, è chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Grazie mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
7: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
6: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
8: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
9: Tu no, invece.
8: Io no, io no, io no.
6: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
7: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
9: Sì. Sì.
7: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
9: sì, sì,
7: e vi porta alla morte, capito?
9: Ah,
7: morirete.
9: Sì.
7: Quando
9: l'anima dove va?
7: Va in cielo.
9: Dove?
7: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
9: Sì, col coniglio.
7: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
9: Sì, cioè?
7: Non è che puoi entrare,
9: No.
7: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
9: Sì.
7: La vedono bene. Dice,
9: analizzano,
7: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
9: Vabbè.
7: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
9: Sì.
7: Ti mettono all'inverno.
9: Ah.
7: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
9: sì.
7: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
9: Sì.
7: E diciamo, dove ti avevi...
9: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
7: è
9: che lo sai?
7: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
9: Ci sono belle. Le macchine?
7: No.
9: No,
7: ci sono le biciclette.
9: Ah,
7: invece lì devi pedalare.
9: Bianche.
7: Che bianche.
9: Come ci sono le strade anche?
7: Sì, ci sono le strade, però a
9: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
7: No, le case non sono fatte di nuvole.
9: No.
7: Sono fatte di cazzi.
9: No,
7: sono
9: no,
7: fatte
9: no,
7: di cazzi. Cazzi. Lì in paradiso
9: rimuori
7: ancora,
9: no.
7: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
9: Quindi,
7: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
9: no.
7: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10.
9: La sponda,
7: ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
9: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
7: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
9: Com'è?
7: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
10: è una ribellula.
9: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
7: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
10: Le grotte di Toirano, maestro.
7: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
9: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
7: No! No. Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
9: Ah.
7: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
9: Sì.
7: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come morirete.
9: Scusami, com'è l'inferno invece?
7: L'inferno è un casino, è un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
11: Addirittura?
7: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
9: No.
7: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
11: No.
7: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
11: Contemporaneamente, quindi è difficile.
7: Contemporaneamente.
9: Se non ti scappi.
7: E guai se una goccia vai per terra.
9: Cosa
7: te la fanno leccare.
9: No.
7: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
9: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
7: Ci sono due donne.
11: Ci sono due donne.
7: Che vedono, vedono, vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
9: Due controllori.
7: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
7: Niente.
9: Niente.
7: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è?
7: All'ora.
2: Sopra, sotto, destra, 60...
7: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
7: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
11: Nell'aria, sì.
7: Capito?
9: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
7: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
9: 12 lingue?
7: Sì, dice, addition sono 12, tomorrow you want less. Poi dice,
9: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
7: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
9: E fisicamente come sei all'inferno?
7: Cazzo.
9: Tutto
7: sei una soava donna.
9: Una soava donna?
7: Cioè, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
11: È una visione
7: non una suora soava.
11: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
7: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
11: No, trimonologia, etimologia.
7: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
9: Ma noi dove andiamo, secondo te?
7: A fare in culo, subito adesso.
2: Grazie.
6: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zodi 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco.
1: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
2: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
1: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi Franco, guarda questo set di pentole di acciaio inox.
2: Direi $30, guarda qui, questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
1: Allora, secondo me direi $100.
2: Cavolo, che figata.
1: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
2: $1000.
1: E questo?
2: Cosa?
1: Guarda, sembra una sorta di macchinario, è fatto tutto di legno con una ruota e un pistone.
2: Che strano oggetto, sembra che manchino tipo delle cinghie, ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
1: Non saprei cosa sia, dai, andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
3: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
2: No, siamo in TV, non si può fumare.
3: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
1: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
3: Ah, e beh, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
2: Venerdì,
3: quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
1: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
3: E Leonardo da Vinci è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Birra.
1: Ah.
3: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
1: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così. Ma,
2: scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
3: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque siamo a quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino.
1: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
3: Sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
2: Francesco, lascia fare all'esperto.
1: Va bene, non ce la sai che...
3: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero, non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro. Ah, ho capito. Serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante. Non so se avete
1: letto. Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto, si chiamava Chips.
3: Esatto, sì. E due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
2: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
3: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste. E il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone che ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
1: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno, eh.
3: È in effetti un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
2: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine, tutta fatta in legno?
3: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
1: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
3: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi venite a riprendere, va bene?
2: Ok Rick, affare fatto.
1: Ok.
3: 450, 500. Guardate la porta, eh? E non lo rugliate! Oh! Leonardo, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
3: Andate a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge. 105.
0: Lo Zoo di 105.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se il frigo è vuoto, non fare la spesa. Ficca la testa dentro e lecca le pareti. Sii uomo. Se tua madre ti chiama, rispondi dopo 3 giorni con tutto ok. La sintesi è rispetto. Sii uomo. Se tuo padre ti dà un consiglio, non seguirlo, ma ripetilo agli altri come se fosse tuo. Sii uomo. In ufficio non lavorare. Cammina veloce con un foglio in mano per tutto il giorno e nessuno farà domande. Sii uomo. Se il wifi non funziona, avvicinati al router e urla. Sii uomo. Se perdi, di che non stavi giocando sul serio. Se vinci, ricordalo per sempre. Sii uomo. Se mentre gliela lecchi senti il ruvido della ricrescita, pensa alle sagge parole di Capitan Findus. Sotto la panatura si sente il mare. E saziati. Sii uomo. Non raccogliere le briciole sotto la sedia. Camminaci sopra che si spargono. Sii uomo. Se senti un cattivo odore in casa, non cercare la causa. Scorreggia più forte e sconfiggilo sul suo terreno. Sii uomo. Se l'asse del cesso è gelida, non sederti lentamente. Lanciati e osserva i tuoi coglioni che diventano uvetta. Sii uomo. Fottitene delle scadenze finché non diventano emergenze. Sii uomo. Schiaccia le bottiglie di plastica vuote facendo più rumore possibile. Sentiti spacca ossa. Sii uomo. Se il vicino di casa ti saluta cordialmente, guardalo come se ti dovesse dei soldi. È muto. Sii uomo. Un pompino non è un tradimento, è un prelievo. Ricordatelo. Sii uomo.
0: Radio 105.
6: Che mio cugino. Che mio cugino. Che si è fatta male. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
6: Che colore siamo dall'altra parte?
7: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
8: Un puffo morto.
7: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
6: Avevi detto...
7: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
6: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
8: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
7: No. Lì arriva tutto bello.
8: Bello,
7: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
6: Ah,
7: sì,
6: ah.
7: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
6: sì.
7: Lì invece no, si allunga.
6: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
7: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
8: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
7: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
6: Lo si mangia?
7: Lì tutta minchia.
6: Ma si pagano le tasse?
7: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
6: No.
7: In natura, non so, nel mangiare.
6: Sempre così. Minchia.
7: Sempre minchia, non
6: cioè, è una vita del cazzo.
7: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
6: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
7: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
6: E puoi trombare?
7: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
8: Cioè come? Cioè?
7: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
6: Ah, una groviera. Un groviera.
7: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
6: Ah no?
7: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
6: Cioè, la passera in gola?
7: Sì, la passera in gola.
5: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
8: Non sei uno neanche che fuma tanto.
6: Secondo te Paolo è uno che tromba?
7: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
6: L'abitudine del barbero.
8: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
7: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
6: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
7: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
6: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
8: No, è sul lavoro.
6: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
7: Mai! Mai!
8: Dai, con
7: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
8: Prova,
6: è vero.
7: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
5: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
9: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
7: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
8: Flipstone, famosi Flipstone.
9: Dai,
8: ho fatto tilt col Flipstone.
9: Dai, c'è Freddy.
6: C'è Fred.
7: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
6: Dai,
7: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
9: La moglie, vi.
7: Viva l'Italia. Italia, Italia.
8: Poi c'è anche CCC.
7: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
9: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
7: Di Saronno, al maletto di Saronno.
8: Animaletto!
5: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
7: Stai zitto.
6: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
7: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
6: Ancora?
7: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
5: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
7: Devono morire tutti i giorni.
6: No, scusa, questa la devi spiegare.
9: Non ho capito.
7: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
9: Sì.
7: E vedrai. Quelle se non si girano da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
9: Sì.
7: Non vivrà mai con te.
6: No.
7: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
6: Sì.
7: Vuole il pieno.
6: Vuole il pieno?
7: Il pieno. La cosa piena.
5: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
7: Guarda, 52 anni.
6: Bello, un da Scusami, eh.
8: Guarda, cromosoma in più.
6: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
7: Guardi qua,
6: guarda sua madre.
7: Ha 55 anni, mia madre.
6: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
7: mia
8: metti
7: moglie,
8: in fila.
7: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
7: Lui. Io.
8: A che età?
7: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
7: macchine? Ma non c'erano le
8: negli
7: macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
7: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
6: Ma
8: sembra...
6: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
6: E
7: ma adesso gli anni passano. Oh, questo naso diventa così.
6: Che cazzo di?
7: A te diventa così.
8: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
6: sì.
8: Pensa a 80.
6: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
6: Come le candele.
7: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma no, un brucazzo, possibile.
6: Vaffanculo. Cosa?
7: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
6: Ma che cazzo, ma
7: sto zitto, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
6: 40 centimetri
7: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
7: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
7: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
8: hai capito? Allora, a 65 anni
7: sta parlando adesso lui.
8: Devi andare a Taranto.
6: Grazie maestro.
8: Grazie.
6: Ma io ho visto la luce.
7: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
7: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
10: Le cose verissime. Le cose verissime.
11: Ciao, cose verissimers. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il videovlog condotto da me sul mio canale e coadiuvato dalla mia assistente tecnica alle riprese, Priscilla.
12: Ciao Raghi.
11: Raghi? Ma che cazzo di saluto è, Priscilla? Cazzo sei una tossicomane dei centri sociali? Cazzo hai 12 anni? Cazzo parli corsivo? Alfabeto farfallino?
12: Sì, è un saluto da giovane. Raghi, ragazzi, insomma.
11: Senti, se mi dimentico fastidiosa, per cortesia, l'unico saluto che è ammesso è il ciao istituzionale da me coniato per identificare il mio personaggio. Chiaro, il mio tormentone. Ciao! Hai capito? Ciao!
12: Vabbè, ciao Reghi.
11: No, cazzo! Senza Reghi!
12: Uffa, che barba! Va bene, ciao!
11: Brava! E adesso seguimi con l'inquadratura e mostra quello che ho sul tavolo.
12: Wow, cosa c'è in quella grossa scatola?
11: Dentro questa scatola c'è un libro magico che contiene le formule per fare vari incantesimi. E oggi dimostreremo che la magia esiste e faremo un contenuto da pelle d'oca.
12: Perché riesci sempre a lasciarmi senza parole?
11: Cazzo Priscilla, che bel complimento! Grazie!
12: Non era un complimento, era inquietudine.
11: Vabbè, mentre ti esprimi come uno scrittore dei primi del Novecento, io scartono il mio libro magico e inizio a prepararmi per stupire come un grassoccio sudato Harry Potter i miei followers.
12: Ma...
11: cosa? Cosa ma? Cosa? Cosa?
12: Dove hai preso questo libro magico?
11: Amazon.
12: Serio?
11: Certo che no, scema! Secondo te, su Amazon qualcuno vende libri magici? Era una battuta, Priscilla, sveglia! È un libro che, dopo essere passato da diverse mani nei secoli, è finito casualmente tra quelle di un certo Invernizzi Gino di Biella, che dopo una lunga trattativa ha deciso di vendermelo in cambio di una somma che non mi permetterà di affrontare più il percorso universitario che mia madre sogna per me da quando ha iniziato a risparmiare i soldi, dal 1992.
12: Wow, hai buttato tutti i risparmi per la tua università risparmiati da tua mamma per un libro magico comperato da uno di Biella.
11: Da quando sei pappagallo? Cazzo fai, ripeti i concetti come una scimunita. Sì, hai capito benissimo, ma grazie ai sortilegi che farò con questo libro potrò fare ancora più soldi e a quel punto dell'università non me ne fregherà più un cazzo, hai capito scimmietta?
12: A questo punto sono proprio curiosa di vederti effettuare qualche sortilegio. Prego, sto filmando.
11: Bene, brava, taci e filma, che io inizio subito a sublimare per concentrarmi.

0: Che versi fai?
1: Taci! Taci! Che mi deconcentri! Ecco, adesso leggerò da questo libro l'incantesimo per diventare invisibile. E poi andrò in mezzo alle persone in strada, ma nessuno mi vedrà.
0: Ok.
1: Ecco. Alskamar, Farmakar, Passamar, Frezmarastro Kratzmar, Belin Belin, Parabelin Bam Bam.
0: Quindi?
1: Adesso sono invisibile.
0: Ehi, ma dove sei finito?
1: Oh, ha funzionato veramente! Porca troia che volpe che sono! Ho comperato per 28.000 euro un libro magico sul web. Sono un grande cazzo e ora sono invisibile!
0: Sì, sì, sei proprio invisibile. È pazzesco.
1: Ora mi spoglierò nudo e andrò in banca a rubare dei soldi senza essere visto.
0: Non credo che sia...
1: Taci, taci, taci! Ecco, sono nudo!
0: Wow!
1: Cosa?
0: No, no, niente.
1: È inutile che ti giri dall'altra parte. Non sono lì.
0: Sì, sì, infatti. Wow.
1: Adesso vado in banca e torno con il malloppo. Tu aspetta qui.
2: Oddio, ma c'è un maniaco!
3: Un maniaco!
2: Aiuto!
3: Via!
4: Ah! Uè, bastardo! Che cazzo fai nudo in strada? Vergognati!
1: Ma no! Sono invisibile! Non potete vedermi!
2: Ah! Lo conosco! È quel ragazzo pazzo che fa il coglione su internet! Quello che sua madre si vergogna!
1: Ma no, no! Che fate?
4: Adesso ti insegno io a smettere di essere pazzo! Adesso ti do tanti di quei calci in culo che ti passa la voglia di andare in giro nudo a far spaventare le donne! Capito?
1: Ma no! No! Signor Invernizzi! Si calmi! Non è possibile! Ero invisibile! Sarà finito l'effetto, cazzo!
4: Sì, l'effetto dei farmaci, bastardo!
5: Prendi! No! Anche qui! No! Via!
6: Lo picchio anch'io! No! Picchiamo anche tu!
1: Priscilla, brutta stronza! Mi hai preso per il culo!
7: La la la. Le cose verissime.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Violentato nel deretano, imprigionato e più turco che mai, Ilmaz si strugge di dolore al sol pensier di quella sodissima mentecatta della sua amata Zuleia, internata in un istituto per scemi di merda, per opera del malefico fratellastro Vagigi. A Ilmaz non rimane che la fuga. Per questo ha passato le ultime notti a scavare un tunnel che dalla sua cella lo condurrà alla libertà.

0: Eccomi, ce l'ho fatta, sono libero! Libero di correre e di salvare la mia amata Zuleia, amor mio, che sta prigioniera in un istituto per gente che non sa contarsi i piedi. Sbaglia, li fa disparare. Zuleia, resisti, sto arrivando. Non è l'abbreviazione di quando mandi messaggi su WhatsApp, se no avrei detto sa, invece sto arrivando. Dannazione, mi hanno scoperchiato. Non posso farmi riacchiappare, che se mi riacchiappano poi mi inchiappettano, e a me non piace farmi inchiappettare. Vabbè dai, un bozzo mi piace però farmi inchiappettare. Ma solo agli orari che dico io.
1: Detenuto in fuga, detenuto in fuga.
0: Oh, turco, eccole che arrivano. Via, presto, veloce, più veloce del duce. Sì, amore mio, sa che sta arrivando. Ti ho detto precedentemente.
2: Nel frattempo Zuleia, chiusa nell'istituto per gente che fa versi e si caga addosso, fissa la finestra, pensando che sia un quadro. Sì, è totalmente smongoletta.

0: madre è davvero incredibile. A volte sembra che è di giorno, a volte sembra che è di notte.
1: Zelie! Zelie, mamma mia! E faccia della finestra, mamma mia!
0: La faccia della finestra, amore mio!
1: La faccia della finestra, turco!
0: La finestra, amore mio! Sento come una canzone! Oh, è un mazzo! Che mi prendo un topo! Cosa ci fai dentro il quadro?
1: Ma quale quadro? Questa è una finestra!
0: Non capisco il mazzo! Non parlare difficilmente con me!
1: E c'è ragione! Fa niente, non importa! Buttati giù dal quadro, che ti acchiappa al volo!
0: Come vuoi, amore mio? Ma mi butto verso l'alto o mi butto verso il basso?
1: E buttato come cazzo ti pare! Tanto cade lo stesso! E la forza della gravità conosce a Newton!
0: No!
1: T'ho presa, amore mio! Baciami e facciamo l'amore qui, fra le piante del Mongo Comio! Queste però, che quelle pungono!
0: No, il mazzo, non ci siamo tempo! Dobbiamo andiamo a riprendere la mia casa e i miei soldi che il mio fratellaccio Vagigi mi ha rubato!
1: Sicuro che magari dietro il gespuglio, non questo che ci ho cacato
0: prima. No, presto!
1: Presto.
2: Pazzulea! Non sei sveglia! Ma sei pure sfortunata.

0: Ah, che bello! Non c'è cosa migliore di fumare un bel sigaro nella culla prima di... Prima di...
1: Muoio, muoio!
2: Oh, brucia tutto!
1: La mia vita bruciando tutto!
2: Muoio male!
1: Fortuna di merda!
2: Muoio malerrimo!
3: Quante storie, mamma mia! È solo il classico incidente domestico causato da un innocente pargolino che, come tutti i bambini, si è addormentato mentre fumava due sigari della ninna nanna, ovviamente accesi contemporaneamente. Cosa sarà mai? Quante storie!
2: Non ci posso crederci! Hanno costruito un incendio dove ci stava la casa mia!
4: Mamma mia, ringoglionita da sta ragazza! Quella è proprio a casa tua che prende fuoco! Con dentro peraltro tutti i soldi che hai reddatato!
2: No, no, non è giusto, non è giusto! Non voglio tornare a povera! Non voglio, non voglio!
4: Amore mio! Già che ci sei, piangi sull'incendio che almeno si spegge un po'!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
3: Sì, Gabri.
2: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: Minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia. Già depositata la SEA, minchia se sono avanti, vero Caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto, a forza di cornate, Steady K con Lo Yoga, featuring Marco e Stefania.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Steady K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabi, sono papà, ascolta, facendo pulizia in cantino, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti ladri. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimana. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Gabri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Ciao. Pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca Limonare su una panchina. Per l'ubriaca.
0: No, cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, sbagliato.
1: Perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca Limonare su una panchina. Per l'ubriaca.
0: No, dicevi, chiamami. No, cancellalo perché non

0: sono Tony, come stai, Anna Maria?
1: Ma va, come
0: stai? Hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
2: Sì, pronto?
0: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
2: Ma ha sbagliato numero.
0: Sono Antonio, sono Antonio.
2: Antonio chi?
0: Antonio DJ.
2: No, no,
0: mi senti? Dai, passami quella zoccola di tua moglie, dai.
1: Chi è tu?
2: Ha sbagliato numero.
0: No, non ho sbagliato numero. Passami la sento sotto, dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava e sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda, sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony! Pronto? Wanda, sono Tony!
3: Ma chi è?
0: Sono Tony cazzo DJ, come stai?
3: Ho sbagliato il numero!
0: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
3: Ma chi sei?
0: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
3: Basta un attimo, si può sapere come ti chiami?
0: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal Azzogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero il DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca. Ti ricordi?
3: Ma che cazzo sta dicendo questo qua,
0: figlio? Eh sì, eravamo insieme, ma qualche anno fa, ti ricordi, pota? Pronto? Chi è questo?
4: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
0: Ehi, baracca!
3: Pronto?
0: Baracca, sono Tony, come stai? Sono
3: Tony.
0: Mi senti? Scimmia di merda, mi senti? Pronto? Ciao!
3: Chi sei?
0: Sono Antonio, come stai?
3: Bene.
0: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
3: Non rompi cazzo, va.
0: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
5: Vendetta!
3: Vendetta!
5: Vendetta!
3: Pronto?
0: Eccomi, è caduta la linea.
3: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
0: No, sono Antonio io.
3: Che Antonio?
0: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
3: Cos'è?
0: Che ti scopavo il culo nella baracca.
3: No, tua mamma e tua sorella.
0: No, no.
3: Ce l'hai fatto.
0: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca. Non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. Ma poi la baracca la roba.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
6: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di

0: poveri cristi. Funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità. Devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming. Per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
1: Il signor genio Super Pulitzer è un coglione. A dispetto del nome altisonante, infatti, è una persona gretta e mediocre e per questo motivo ha fatto una rapida carriera politica fino a diventare sottosegretario ai problemi. Ma un morbo sconosciuto rischia di compromettere la sua irresistibile scalata sociale.
2: Vorrei tanto diventare un pazzo sanguinario, dittatore, padrone del mondo. Più che altro per mia madre, che ha speso un sacco di soldi nella massoneria e nella chiesa di Satana. Ma purtroppo ho questo leggero difetto che...
3: Buongiorno, sottosegretario!
2: Buongiorno a lei, cara avvocato...
3: Mi stanno dando fuochi i capelli! Svegliatemi!
2: Mi scusi, avvocato, sono costernato.
3: Sembra Facchinetti prima del trapianto!
4: Quando cazzo vai con quella fiaccola? Mostro!
3: Ma chi è lui?
4: Tutte e due! Mostri!
1: Il problema che affligge il sottosegretario genio Super Pulitzer è ovviamente la timidezza. Ma anche il fatto che rutta fiamme dalle narici quando qualcuno lo saluta non è un particolare secondario. Per questo decide di rivolgersi all'esimio dottor Schiffer in quel di Zurigo.
5: Diciamocelo chiaramente. Se non avessero abolito la schiavitù, farei al paziente due begli stivali di calcestruzzo e lo userei come accendisigari fino a che non crepa. Sto drago di merda. Purtroppo il paziente non è una finta partita IVA e quindi ha ancora dei diritti. Perciò lo terremo in osservazione sfruttandolo ogni tanto come fornelletto per la Bourguignon, che c'è una scimmia di vino francese che mi urla nelle palpebre! Liberté, légalité, analité!
1: Con grande scrupolo scientifico, l'equipe del dottor Schiffer allestisce un laboratorio dotato di apparecchiature all'avanguardia, come dei guanti da forno a fiori, un estintore, 1,4 kg di arrosticini abruzzesi e un paio di DVD con bestioni sputafuoco, tipo lo Hobbit e quella cagata della Disney col bambino che vede il drago invisibile.
2: Qui in clinica mi sento al sicuro, perché gli svizzeri sono gente di merda che non si saluta manco i funerali, quindi non fanno nessuno sforzo con me. Infatti non sputo fuoco da quasi una settimana.
6: Sottosegretario Super Pulitzer, c'è la sua cena.
2: Ah, bene, grazie. Cosa si mangia?
6: Patate bollite e brodo.
2: Minchia, che merda, ma non si può avere una carbonara o due fettuccine ai funghi?
6: Sì, ciao. Oh no, no!
2: E no, cazzo! Porca troia, evaporato tutto il brodo.
4: Metta la mano davanti alla bocca quando sternudisci. Cafone! Mostro!
1: La permanenza nella struttura del sottosegretario Super Pulitzer rischia di mettere a repentaglio la vita dei sanitari, oltre a spargere per Zurigo un fastidioso odore di pollo. Il dottor Schiffer è costretto a rientrare anticipatamente dalla sua settimana di turismo sessuale in Thailandia per occuparsi della faccenda con la sensibilità e il tatto che lo contraddistinguono.
5: Ma io lo ammazzo quel figlio di puttana, porco! Sto Dracarys di merda, dov'è che lo taglio? Stavate già registrando? Allora, dicevo, per neutralizzare la grave patologia del paziente abbiamo collegato due mini liquidator alle sue ghiandole lacrimali. In questo modo, ogni volta che le sue narici eruttano fiamme, le pistoline ai lati degli occhi le spengono sul nascere. Così si risolve tutto con un po' di vapore che puzza di vomito, come quelli che fumano le IQOS. Adesso, se gentilmente spegne la telecamera, spacco il mio studio sediato per la frustrazione! Danke, straporca troia, ma...
1: Grazie al salvifico impianto antincendio del dottor Schiffer, il sottosegretario Super Pulitzer ha vinto la sua battaglia contro le narici sputafuoco e può tornare a farsi salutare un casino dalla gente e anche da sto cazzo. Anche se un curioso effetto collaterale ha causato un prolasso del suo scroto e ora i suoi testicoli cascano al suolo rimbalzando come palline da ping pong.
2: Ah, adesso sono finalmente normale e posso tornare a organizzare un colpo di stato militare per impadronirmi del potere e conquistare il mondo. Grazie, dottor Schiffer, non so come...
4: Hai rotto i coglioni con sto ping pong, hai capito? Ora vengo su e te gonfio, hai capito? Politico de merda! Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
10: Pronto? Pronto? Pronto?
11: Siete.
10: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
11: Sì?
10: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
12: Pronto?
10: Pronto, signora?
12: Chi parla?
10: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
12: Sì.
10: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
12: Vabbè, io devo andare a lavorare.
10: No, senti, usciamo insieme.
12: Siamo qui in piedi per terra.
10: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
12: Porco.
10: Pronto?
12: Sì.
10: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
12: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
10: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
12: Pronto?
10: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
12: Sì, no, se la ficchi in culo.
10: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
13: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
10: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
13: E come chiudiamo stavolta?
10: Questo cazzo.
9: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Miglior amico!
3: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
2: Amico
3: sei
2: mio.
3: Sei l'antisudore, sai che bello
2: è. Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana. Volevo farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
4: Ciao Gigi,
2: che la pensa come
3: noi. Ma che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
2: No, non ti farò. Allora, io non ti farei mai un torto del genere. Farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda. Ti rendi conto, amico?
3: E in più è il brand ambassador di una casa. Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
2: Ma
3: che fate chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
2: Vai.
3: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.

0: Bagno 3. La leggenda continua.
1: Ed ottimamente ritrovati nel più meglio programma di tutti, col vostro Maxino preferito a narrarvi le origini dello zoo. Anni 2000, i nostri ragazzi pazzi stanno spaccando tutto. Il Festival di Sanghigni è stato un successo portentoso, cazzo. Ed ora i nostri eroi si godono un po' di meritato riposo. Marco sta dormendo, ma il suo sonno è turbato da un sogno bizzarro.
2: Paolo, Paolo, non andare lì, c'è il Demogorgone, cazzo merda sburrone.
3: Inca, Marco, salvami.
4: Belin, Marco, dobbiamo fuggire da qui assolutamente.
2: Come faremo? Dobbiamo chiudere la porta del sottosopra. Sottosopra è esattamente come il mondo che io ho messo sottosopra, minchia troia diarrea.
5: Zio Faust, ci penserò io coi miei superpoteri psichici che mi vengono dalla mente, ne?
2: Wend, sì, solo tu puoi, perché sei una bambina speciale che ti esce sangue dal naso. Ce l'hai fatta? Ma Paolo è scomparso! Paolo! Paolo! Oh, caspita! Era solo un sogno, cazzo merda. Paolo c'è ancora nella nostra vita, fortunatamente. In effetti, è stato un bel direttore di Sanghigni. Credo che se lo meriti un bel premio, Ictus Ghirlandino.
6: Allora, in questo nuovo blocco in voglio creare un tormentone. Il titolo potrebbe essere Cose vererrime. Sì, mi piace. Ed il tormentone potrebbe essere una roba tipo o il riflesso pilomotorio. Ah sì, mi piace, che significa letteralmente avere la pelle d'oca. Oh sì, Paolo, sei proprio un genio.
2: Paolo!
6: Oh, ciao Marco, Inca. Dalla foga con cui mi hai salutato direi che sei qui per dirmi un'idea super sensazionale a cui io non sarò invitato, vero?
2: Oh no, Paolino, quella storia appartiene al passato. Tu sei il mio bambolotto preferito, paciocchino, tutto cremoso, pucci pucci, panna e cioccolato.
6: Ok, ora la faccenda è strana.
2: Oh, ma di chi è questo bel pancino? Vuoi che te lo spernacchi tutto?
6: Inca, Marco, per favore, no, no, non quella cosa. Dai, dai, ora basta, basta.
2: Ti piace, patatone bello, ti piace?
6: Piuttosto, basta. Piuttosto, dimmi cosa volevi dirmi, Inca.
2: Sì. Dunque, Sanghigni è stato davvero un grande successo. Così ho deciso di premiarti con un mega regalo. Un oggetto di lusso molto, ma molto costoso.
6: Una bottiglia di Moët Imperial?
2: Pensa di più.
6: Un Rolex?
2: Di più, di più.
6: Una Lamborghini?
2: No, vecchio mio. Un apparecchio per i denti.
6: Ma cosa?
2: Eh sì, hai la dentatura che sembra una mietitrebbia. Gaga gaga porco di...
6: Ah, sì, che bello, yuppie. Ma perché ti è venuta in mente questa idea?
2: Ieri notte ho sognato cose strane e non riuscendo più a dormire mi sono messo a guardare la TV e mi è apparso questo, guarda un po'.
7: Salve, sono Cesare ragazzi. Come stanno i vostri denti, bene? No? Telefonate allora. Possiamo aiutarvi a raddrizzare i vostri denti. E questa è la mia meravigliosa idea, fatta di denti veri e tanti, tutti apparecchiati, dritti e perfetti. Non soffrite più per i denti. Ora siate portenti. Venite subito da me, Cesare ragazzi. Proprio io, quello di Salve, sono Cesare ragazzi.
1: Il nostro Paolino patatone al caramello viene accompagnato da Marco alla dentisteria di Cesare ragazzi e in men che non si dica, Paolo ha un meraviglioso manufatto d'acciaieria in mezzo alle gengive.
2: Allora Paolo, come ti trovi col nuovo sorriso argentato, José Mourinho culo? Anch'io sono molto contento, saremo amici per sempre. Ehi ragazzi, guardate un po' il nuovo sorriso di Paolo!
4: Belin muschio, sei diventato Ugly Betty!
5: Zio Faust, sei un secchione! Dammi i soldi del pranzo!
8: Out, Paolo! 50 anni metti ancora l'apparecchio!
9: Sono un bulletto casuale che si unisce allo scherno di gruppo, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Bei denti, secchione! Secchione, secchione!
10: Secchione!
11: Su, bambini, non siate cattivi col vostro nuovo compagno di classe, anzi, classissima. Non è colpa sua se è un secchione.
10: Secchione!
11: Anzi, secchionissimo.
1: Gli spregevoli bulli della scuola fanno sprofondare il piccolo Paolo in un baratro di tristezza grollatoria. Per tirarsi su, monta sulla sua Lamborghini, noleggiata coi soldi che non ha, e sfreccia, sgasa e impenna per le vie di Limbiate, in provincia di Pavia. Ma il tempo passa e dopo solo pochi anni, finalmente Paolino toglie il suo apparecchio ed è pronto a mostrare i suoi denti nuovi al mondo.
6: Salve mondo in ca, ecco i nuovi dentis di Paolo Noisis.
1: Oh, guarda come ti stanno bene ora, cazzo sfintere spaccato.
6: Gà, avevi ragione Marco, grazie per questo regalo.
1: Oh sì, lo sai bene che saremo amici per sempre. Forza, andiamo alla festa della Time Records, Uganda puppamelo.
6: Cazzo, figata.
1: Non puoi proprio immaginarlo Paolo, davvero. Dai Fabio, andiamo, cazzo cazzo you you.
6: E io?
1: Ah, ma Paolo, tu non sei invitato.
6: Ma che cazzo? Basta voi, uffa!
1: Certe cose non cambiano mai, eh? Ma quanto sono belli i nostri ragazzi. Proud to bignagno sempre.
12: Va

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano.
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici. Signor Stark, suonano alla porta.
3: Chi cazzo osa disturbare il geniale Iron Pen mentre è al lavoro, po...
1: Sono dei signori vestiti in maniera buffa e hanno in mano delle scarpe che respirano.
3: Ah, arrivo, arrivo!
4: Buongiorno, signor Iron Pen. Volevamo chiederle se, secondo lei, al signore puzzavano i piedi.
3: Come, scusi?
4: Dicevo, secondo lei, a Gesù Cristo, figlio dell'Altissimo, puzzavano i piedi oppure no? Ecco, guardi questo Debian.
3: Ma mi scusi, ma che cazzo di domanda è? Ma voi chi diavolo siete? Ma voi chi diavolo siete?
4: Come? Siamo i testimoni di Geox.
3: Cos'è il testimone di Geox? Ma non rompetemi il cazzo, merde!
1: Signore, c'è una chiamata per lei.
3: Ancora.
1: E la donna Pompino.
3: Ah, scusami, donna Pompino, scusa, pensavo fossero i testimoni di Geox di nuovo. Cappella, cortesemente attiva il traduttore dal bocchinese all'italiano.
1: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano. La donna Pompino dice: ah, glu glu glu. Bev bev bevo. Alisei cazzo piccolo. Godo. Culo figa, figa culo. Tradotto, il malvagio Thanos Panatos è giunto sulla Terra e sta eliminando tutti i supereroi normali. Dobbiamo radunare i supererotici e fermarlo. Glu glu glu, ingoio.
3: Ricevuto, attacca francobolli sulle capocchie. Cappella, andiamo verso la base. Nel frattempo, Cappella, attiva il segadrone, così almeno faccio un viaggio di piacere.
1: Subito, signore, ma l'avverto. Il macchinario per le seghe ha ancora qualche difetto. Tende ad infilare il ditino in culo.
3: Ah, oh, funziona! Oh, che mani di fata! Ah,

0: Iron Man, che tragedia, che tragedia!
1: Ho sentito, Squirtaman. Dammi il bollettino delle vittime.
0: Ah, brucio! Brucio! Non sono ancora in grado di gestire le fiamme! Vi prego, spegnetemi! Iron Man, a parte questo problema, abbiamo anche Torcia!
2: Scusate se ve lo faccio notare, ma in teoria il nome sarebbe Torgia, T-Forge, l'uomo che dà il meglio di se stessa all'interno delle chiavate.
0: Ah, Bruce, ascoltatelo!
2: Ah! Ma tu guarda un errore di ortografia.
3: È bellissimo. Come quando balla alle capre. Poi è bello che corre veramente in fiamme per lo studio. Potrebbe farlo con la voce.
4: E per dare l'effetto.
5: Io malvagio Thanos, prima ho ucciso i supereroi più famosi, Hulk, Superman, Spider-Man e Batman, e poi è passato a quelli meno conosciuti, eh? L'uomo punti della patente finiti, la donna cammello froccio, Capitan Pitale, e in questo momento sta dando la caccia a Pizzetto di Brufoli Man.
6: Fortuna che io sono scappato.
1: Scusa, e tu chi sei?
6: Sono Wonder Silvio.
1: Dannazione, non c'è un minuto da perdere. Thanos, hai i minuti contati.
0: Ah, possibile che nessuno pensa a me? Sto bruciando, vi prego, autori. Ah, ho capito male, ho capito torta. Ah!
7: Da qualche parte, un po' di tempo prima.
4: Allora, qua c'è il copione. Uomo torcia, sarà sbagliato a scrivere. È uomo torcia, io sono l'uomo torcia, non l'uomo torcia. Aspetta un attimo, allora. Benzina, tanto è tutta finzione, giustamente, nell'immaginario. Ecco, ancora un po' di benzina qua. E ti do fuoco, così.
0: Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco!
8: Signore, Thanos sta distruggendo tutto. Dobbiamo intervenire subito. Cazzo, quanto è brutto. Secondo me è il frutto di un'orgia fra cugini.
9: Pizzetto di Brufoli Man, di le tue ultime preghiere.
10: Oh. No! Non mi uccidere, ti prega!
1: Thanos, è giunta la tua ora. All'attacco, supererotici!
9: Super erotici, non potete nulla contro il potente Thanos.
1: Ma scusate un attimo, ma voi dà l'idea di essere credibile uno che sì. Fa
0: non sento più, non sono più nel terzo vivo.
1: Qualcuno spenga sto cazzo di torcia, che poi era torgia.
2: Ma il problema è che Aquaman sta in vacanza e Iper Estindore è dentro per detenzione e spaccio.
1: Dannazione, è troppo forte. Ci servono rinforzi. Facciamo l'appello. Mazinga Zorro.
2: Ma che cazzo è?
1: L'uomo cemento.
9: Non mi muovo.
1: Super Ebola. Oh. Iper Zingaro.
11: Dammi 5 euro, tu. Da 5 euro io leggo in mano tu. Vuoi un po' di grasso in tapparello?
9: Thanos, ora dovrai vedertela con me. Sì, ah sì? E tu chi saresti? Chi sarei io? Ma è chiaro, sono Capitan. Capitan cosa? Capitan, te la butto in culo lo stesso. Rido sempre solo io questa roba. 20 anni che faccio questo gioco di parole.
0: Aia! Ah! Ah! Ma gli effetti sono... Ah! Sto bruciando la torcia! Sto bruciando! Non riesco a gestire questo... Nel fuoco! Ah!
12: Ehi, ma quella è torcia!
0: Ah, è la torcia, scritto! Ah!
12: Speriamo che arrivi per sigaro, così me lo appiccio. E niente, rido sempre solo io. 20 anni che faccio queste battute. Niente. Lo sapete quella dell'ebreo e del cosacco?
13: Sì, Mario.